0: l'ipotesi dell'esplosione si indaga su un possibile cedimento strutturale legato a lavori di ristrutturazione. Eleonora Mastromarino.
1: Le operazioni di ricerca vanno avanti senza sosta, al lavoro più di 50 vigili del fuoco, squadre provenienti da mezza Sicilia. Si cerca tra le macerie 6 dispersi, un nucleo familiare con il loro collaboratore domestico e la commessa del negozio che si trovava al secondo piano. La ragazza era all'interno al lavoro, di lei non si hanno notizie, ci sono i familiari disperati qui che chiedono informazioni, così come chiedono informazione tutti gli altri, ma le notizie per ora sono davvero poche. Il crollo della palazzina è avvenuto nel pomeriggio, le cause sono ancora in corso d'accertamento. Quel che è certo è che c'è stato un vero e proprio collasso, la palazzina si è piegata su se stessa e poi è partito un incendio sotto le macerie. Le ricerche sono rallentate, anche se ci sono le squadre USAR, cioè i vigili del fuoco addestrati proprio per le ricerche tra le macerie. E intanto ci sono 3 feriti, uno di loro è già stato dimesso dall'ospedale, gli altri 2 sono ancora ricoverati ma non sono in pericolo di vita. Da Messina è tutto.
0: In tarda serata un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Sassari in una cella del reparto ospedaliero a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato. 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti leggermente ustionati, indagano i carabinieri. Non si ferma l'ondata di caldo, oggi 11 le città da bollino rosso, domani saranno 19 in un fine settimana in cui diverse città del centro nord, da Firenze a Piacenza, dovrebbero registrare temperature oltre i 40 gradi. Allarme siccità in più di 100 comuni, anche il Po è su livelli critici. Calcio, le confederazioni continentali contro l'idea del presidente FIFA Gianni Infantino di coinvolgere soggetti finanziari privati nella gestione dei mondiali. L'assemblea straordinaria UEFA ha respinto all'unanimità il piano, annunciando il boicottaggio di tutte le competizioni Coppa del Mondo compresa, finché il progetto non sarà ritirato. Sulla stessa linea la CONCACAF, che rappresenta Nord America, America Centrale e Caraibi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

C'erano sette cristi a Folloni, ed un ateo sul Sinai divaccava e aspettava. C'erano poi sette topi sull'Etna, e più giù un cavaliere giovane preso da una tagliola.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Ha raggiunto un accordo sul disarmo completo di Hamas, lo ha annunciato nella notte Donald Trump, un passo fondamentale per la pace nella striscia. Una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, scrive il presidente americano sul social Truth, l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la forza internazionale di stabilizzazione per garantire la sicurezza. Tel Aviv esprime scetticismo sul reale disarmo da parte di Hamas, che invece conferma l'intesa. Intanto al Cairo programmata a breve una riunione dei mediatori sulla seconda fase della tregua. E Trump ha parlato anche di Ucraina. Non sono sicuro che permetterò loro di costruire missili Patriot, ha dichiarato il Financial Times, annunciando nei prossimi giorni la visita a Kiev dei due inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. E sull'Iran, li stiamo massacrando, la caduta del regime è solo questione di tempo. L'emergenza migranti a Ceuta, in migliaia sono arrivati a nuoto negli ultimi 7 giorni nella città autonoma spagnola del Nord Africa. 16 finora le persone annegate. Si rischia la crisi umanitaria, avverte il premier spagnolo Sanchez, che manda l'esercito a supporto della Guardia Civile. E non si placano le tensioni diplomatiche. Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza e la chiusura temporanea della frontiera con il Marocco. Palazzo Chigi fa sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Tajani si dice favorevole. È un pericolo per la sicurezza la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 migranti irregolari. La replica del ministro degli esteri spagnolo, parole indegne da un paese amico. Ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica, ha affermato, e annuncia di aver convocato l'ambasciatore italiano per protesta. E sull'emergenza di Ceuta interviene Giorgia Meloni.
3: Impressionata dalle immagini che arrivano da Ceuta, sono la dimostrazione che l'immigrazione fuori controllo è una minaccia concreta per la sicurezza. Con questo messaggio affidato ai social, Giorgia Meloni commenta la crisi ai confini fra Spagna e Marocco. La premier ne discute con il ministro dell'interno Piantedosi, fa sapere che l'Italia è pronta a sospendere lo spazio Schengen con Madrid. Non resteremo a guardare, assicura, annunciando strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini. Ribadita la linea del governo sull'immigrazione, lotta ai trafficanti, rimpatri efficaci, rimarca Giorgia Meloni. L'intervento della Presidente del Consiglio si concentra anche sull'economia, rivendicati i dati Istat sul PIL al più 1% rispetto alle stime di 0,7%. La Premier replica agli avversari politici che, a suo dire, tifavano per il rallentamento dell'Italia. Continueremo a lavorare. Federica Ionta, GR1.
2: Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il Presidente della Repubblica Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Incontro in cui il Capo dello Stato ha affrontato i principali temi di attualità.
4: Da arbitro imparziale il presidente Mattarella rifiuta di entrare nel merito delle vicende politiche, tantomeno nei casi che più hanno fatto discutere, come la grazia a Roggero. Per questo si limita a una riflessione: i comportamenti individuali rispettino le regole comuni.
5: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
4: Non mancano però i richiami ai partiti. L'invito è ad abbandonare intempestive tensioni elettorali che distolgono dai problemi reali. Come per l'immigrazione, mai più la logica dell'emergenza, il fenomeno va governato. La paralisi della vigilanza Rai deve essere risolta, prosegue. Va condannata poi ogni forma di violenza. Quanto successo in Val di Susa è inammissibile.
5: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica. E non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
4: Uno sguardo anche alle crisi internazionali, qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace, contro chi vuole invece la legge del più forte. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Il caso del Mastro slitta lunedì alla Camera l'esame delle chat tra l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia e il ristoratore romano Mauro Caroccia, ritenuto dagli investigatori prestanome del boss Michele Senese. Il rinvio è stato deciso dopo una lettera del procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente Fontana. Del Mastro, che non è indagato, ribadisce di aver trasmesso lui stesso tutte le conversazioni alla procura e attacca: non ho nulla da nascondere, spero che ora cessino le strumentalizzazioni e il fango sollevato contro di me. La palazzina crollata a Messina si continua a scavare tra le macerie, 6 dispersi, 3 i feriti, sul posto anche le unità cinofile. Noi cerchiamo persone in vita, ribadiscono i vigili del fuoco, si ipotizza un cedimento legato a lavori di ristrutturazione. Non si ferma l'ondata di caldo, oggi 11 le città bollino rosso, domani saranno 19, in un fine settimana in cui diverse città del centro-nord, da Firenze a Piacenza, dovrebbero registrare temperature oltre i 40 gradi. Allarme siccità in più di 100 comuni, anche il Po è su livelli critici. Calcio, le confederazioni continentali contro l'idea del presidente FIFA Gianni Infantino di coinvolgere soggetti finanziari privati nella gestione dei mondiali. L'assemblea straordinaria UEFA ha respinto all'unanimità il piano, annunciando il boicottaggio di tutte le competizioni, Coppa del Mondo compresa, finché il progetto non sarà ritirato. Sulla stessa linea la CONCACAF, che rappresenta Nord America, America Centrale e Caraibi. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Ha raggiunto un accordo storico sul disarmo completo di Hamas, l'ha annunciato nella notte Donald Trump. Un passo fondamentale per la pace nella striscia, una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, scrive il presidente americano sul social Truth. L'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la forza internazionale di stabilizzazione per garantire la sicurezza. Tel Aviv esprime scetticismo sul reale disarmo da parte di Hamas, che invece conferma l'intesa. Intanto al Cairo programmata a breve una riunione dei mediatori sulla seconda fase della tregua. E Trump ha parlato anche di Ucraina. Non sono sicuro che permetterò loro di costruire missili Patriot, ha dichiarato al Financial Times, annunciando nei prossimi giorni la visita a Kiev dei due inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. E sull'Iran: li stiamo massacrando, la caduta del regime è solo questione di tempo. L'emergenza migranti a Ceuta e migliaia sono arrivati a nuoto negli ultimi 7 giorni nella città autonoma spagnola del Nord Africa. Almeno 18 finora le persone annegate. Si rischia la crisi umanitaria, avverte il premier spagnolo Sanchez, che manda l'esercito a supporto della Guardia Civile. E non si placano le tensioni diplomatiche. Palazzo Chigi fa sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Tajani è favorevole. È un pericolo per la sicurezza la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 migranti irregolari. La replica del ministro degli esteri spagnolo: parole indegne da un paese amico. Ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica, afferma e annuncia di aver convocato l'ambasciatore italiano per protesta. Il monito di Mattarella: rispetto delle regole comuni alla cerimonia del ventaglio. Pur senza citare il caso Roggero, il capo dello Stato ribadisce: i comportamenti individuali devono rispettare le leggi. Se si capovolge questo principio e si pensa che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, allora si rischia l'abdicazione dello Stato. Poi il presidente ha condannato gli scontri no TAV in Val di Susa: la violenza è un virus letale. In Commissione Affari Europei la Camera ha rinviato il voto sul riconoscimento facciale dopo che Bruxelles ha ricordato come la pratica sia vietata dalla normativa comunitaria. Palazzo Chigi fa sapere che l'Italia continuerà a rispettare le norme dell'Unione e le garanzie costituzionali. E il riconoscimento facciale, la sicurezza, i migranti e i dati Istat sono i temi al centro del dibattito politico.
3: Forza Italia assicura che Roma seguirà le linee dettate dall'Unione Europea e rivendica: abbiamo migliorato il decreto in chiave garantista per tutelare trasparenza, controllabilità e rispetto della privacy. E dalla Lega, Nicola Molteni.
4: Un altro tassello fondamentale nelle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina: maggiori controlli di polizia, fermo in frontiera di 72 ore, rimpatri e espulsioni immediati e più veloci.
3: Maggioranza che plaude i dati Istat. Crescita dell'economia e rinnovo dei contratti del pubblico impiego, sottolinea Fratelli d'Italia, confermano l'impegno del governo per un paese che investe su lavoro e sviluppo. Stipendi al palo, bollette, benzina alle stelle, ma Giorgia Meloni pensa a controllare i cittadini, replica la segretaria del PDL Schlein. La destra fa la faccia truce, vende paura, ma è divisa su tutto. Rincarano i Dem in flash mob davanti a Palazzo Chigi per chiedere al governo di fermarsi sul riconoscimento facciale, insieme a Verdi Sinistra e 5 Stelle. Si rischia una deriva contro i diritti, avvertono dal movimento. Dal governo, alla fondo di Giuseppe Conte, soltanto fallimento e decretini. E da più Europa, Riccardo Domaggi.
5: Si deve poter usare, ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata.
3: Filippa Misano, GR1.
2: La palazzina crollata a Messina, si continua a scavare tra le macerie, 6 dispersi, 3 i feriti, sul posto anche le unità cinofile. Noi cerchiamo persone in vita, ribadiscono i vigili del fuoco, si ipotizza un cedimento legato a lavori di ristrutturazione. Non si ferma l'ondata di caldo, oggi 11 le città da bollino rosso, domani saranno 19.
6: Non accenna a placarsi la morsa dell'anticiclone subtropicale che tiene l'Italia stretta in una tenaglia di calore e afa da nord a sud. Sono 11 le città da bollino rosso che diventeranno 19 domani, con punte di 40 gradi a Firenze, 39 a Roma e addirittura 44 in Sardegna tra domenica e lunedì. L'altra faccia di questa emergenza è la siccità, con almeno 100 comuni che hanno già dichiarato lo stato di crisi idrica, ma il vero sorvegliato speciale resta il fiume Po, la cui portata è scesa di oltre il 60%, minacciando le coltivazioni di una delle aree agricole agricole più produttive d'Europa. Ramona Magno, Osservatorio Siccità del CNR IBE.
0: Le ultime informazioni ci dicono che il Po è in severità idrica alta, per cui c'è l'ingresso del mare all'interno del delta. Avere acqua marina impedisce l'utilizzo di irrigazione. Bisogna dare priorità alla potabile e sicuramente anche all'agricoltura. E infatti sono già in atto alcune azioni di utilizzo di acque reflue depurate, quantomeno per le colture che stanno per finire il loro ciclo.
6: Mauro Zanda, GR1.
2: È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno, Derica Crispo. Ha raggiunto un accordo storico sul disarmo completo di Hamas, lo ha annunciato nella notte Donald Trump. Un passo fondamentale per la pace nella striscia. Una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, scrive il presidente americano sul social Truth, l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la forza internazionale di stabilizzazione per garantire la sicurezza. Tel Aviv esprime scetticismo sul reale disarmo da parte di Hamas, che invece conferma l'intesa. Intanto al Cairo programmata a breve una riunione dei mediatori sulla seconda fase della tregua. E Trump ha parlato anche di Ucraina. Non sono sicuro che permetterò loro di costruire missili Patriot, ha dichiarato al Financial Times, annunciando nei prossimi giorni la visita a Kiev dei due inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. E sull'Iran, li stiamo massacrando, la caduta del regime è solo questione di tempo. Emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, dove in pochi giorni sono arrivati circa 3.000 migranti, almeno 18 i corpi recuperati in mare finora, diversi i dispersi. Il premier Sanchez mobilita l'esercito, ira di Madrid su Roma per le parole del ministro Tajani, sia la chiusura di Schengen, l'immigrazione incontrollata, ha detto, è un pericolo per la sicurezza.
3: I primi arrivano a nuoto, aggirando la barriera Frangifrutti. Poi la situazione degenera e a frotte entrano, superando la frontiera di terra. C'è chi fa il segno della vittoria con la mano. Un flusso tale che forze di sicurezza marocchine e guardia civile neanche provano a fermare. Forse incoraggiati dalla recente sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo sull'illegalità dei respingimenti perché arriva via mare, la città autonoma di Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza, pretende la chiusura temporanea del confine col Marocco e attende i soldati mobilitati da Sanchez. È in arrivo anche il premier nell'enclave spagnola in Nord Africa, che torna al centro di un'ennesima crisi migratoria, la più numerosa nel 2021. 8.000 migranti entrati in una settimana, la più tragica. Nel 2014 annegarono in 14 dopo che gli agenti spararono proiettili di gomma. Quella in corso intanto innesca frizioni con l'Italia. Convocato il nostro ambasciatore a Madrid dopo il messaggio del ministro Tajani, secondo cui le immagini di Ceuta dimostrano che la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il presidente della Repubblica Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Incontro in cui il capo dello Stato ha affrontato i principali temi di attualità.
4: Da arbitro imparziale, il presidente Mattarella rifiuta di entrare nel merito delle vicende politiche, tantomeno nei casi che più hanno fatto discutere, come la Grazia Roggero. Per questo si limita a una riflessione: i comportamenti individuali rispettino le regole comuni.
5: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
4: Non mancano però i richiami ai partiti, l'invito è ad abbandonare intempestive tensioni elettorali che distolgono dai problemi reali. Come per l'immigrazione, mai più la logica dell'emergenza, il fenomeno va governato. La paralisi della vigilanza RAI deve essere risolta, prosegue. Va condannata poi ogni forma di violenza, quanto successo in Val di Susa è inammissibile.
5: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica. E non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
4: Uno sguardo anche alle crisi internazionali, qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace contro chi vuole invece la legge del più forte. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Il caso del Mastro slitta lunedì alla Camera l'esame delle chat tra l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia e il ristoratore romano Mauro Caroccia, ritenuto dagli investigatori a nome del boss Michele Senese. Il rinvio è stato deciso dopo una lettera del procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente Fontana. Del Mastro, che non è indagato, ribadisce di aver trasmesso lui stesso tutte le conversazioni alla procura e attacca: non ho nulla da nascondere, spero che ora cessino le strumentalizzazioni e il fango sollevato contro di me. La palazzina crollata a Messina si continua a scavare tra le macerie, 6 dispersi, 3 i feriti, sul posto anche le unità cinofile. Noi cerchiamo persone in vita, ribadiscono i vigili del fuoco, si ipotizza un cedimento legato a lavori di ristrutturazione. In tarda serata un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Sassari in una cella del reparto ospedaliero. Ancora da chiarire se sia stato lui stesso ad appiccare l'incendio. 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti leggermente ustionati. Indagano i carabinieri. Non si ferma l'ondata di caldo, oggi 11 le città da bollino rosso, domani saranno 19 in un fine settimana in cui diverse città del centro-nord, da Firenze a Piacenza, dovrebbero registrare temperature oltre i 40 gradi. Allarme siccità in più di 100 comuni, anche il Po è su livelli critici. Calcio, le confederazioni continentali contro l'idea del presidente FIFA Gianni Infantino di coinvolgere soggetti finanziari privati nella gestione dei mondiali. L'assemblea straordinaria UEFA ha respinto all'unanimità il piano, annunciando il boicottaggio di tutte le competizioni Coppa del Mondo compresa finché il progetto non sarà ritirato. Sulla stessa linea la CONCACAF, che rappresenta Nord America, America Centrale e Caraibi. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. L'emergenza migranti a Ceuta e migliaia sono arrivate a nuoto negli ultimi 7 giorni nella città autonoma spagnola del Nord Africa. Almeno 18 finora le persone annegate. Si rischia la crisi umanitaria, avverte il premier spagnolo Sanchez, che oggi sarà nell'enclave dove ha mandato l'esercito a supporto della Guardia Civile. E non si placano le tensioni diplomatiche. Ceuta chiede la chiusura temporanea della frontiera con il Marocco. Palazzo Chigi fa sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Tajani è favorevole. È un pericolo per la sicurezza, ha detto, la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 migranti irregolari. La replica del ministro degli esteri spagnolo, parole indegne da un paese amico. Ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica, afferma e annuncia di aver convocato l'ambasciatore italiano per protesta. E sull'emergenza di Ceuta è intervenuta anche Giorgia Meloni.
3: Impressionata dalle immagini che arrivano da Ceuta, sono la dimostrazione che l'immigrazione fuori controllo è una minaccia concreta per la sicurezza. Con questo messaggio affidato ai social, Giorgia Meloni commenta la crisi ai confini fra Spagna e Marocco. La premier ne discute con il ministro dell'interno Piantedosi, fa sapere che l'Italia è pronta a sospendere lo spazio Schengen con Madrid. Non resteremo a guardare, assicura, annunciando strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini. Ribadito la linea del governo sull'immigrazione, lotta ai trafficanti, rimpatri efficaci, rimarca Giorgia Meloni. L'intervento della Presidente del Consiglio si concentra anche sull'economia. Rivendicati i dati Istat sul PIL al più 1% rispetto alle stime di 0,7%, la Premier replica agli avversari politici che, a suo dire, tifavano per il rallentamento dell'Italia. Continueremo a lavorare. Federica Ionta, GR1.
2: Raggiunto un accordo storico sul disarmo completo di Hamas, lo ha annunciato nella notte Donald Trump, un passo fondamentale per la pace nella striscia. Una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, scrive il presidente americano sul social Truth, l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la forza internazionale di stabilizzazione per garantire la sicurezza. Tel Aviv esprime scetticismo sul reale disarmo da parte di Hamas, che invece conferma l'intesa. Intanto al Cairo programmata a breve una riunione dei mediatori sulla seconda fase della tregua. E Trump ha parlato anche di Ucraina. Non sono sicuro che permetterò loro di costruire missili Patriot, ha dichiarato al Financial Times, annunciando nei prossimi giorni la visita a Kiev dei due inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. E sull'Iran, li stiamo massacrando, la caduta del regime è solo questione di tempo. Torniamo in Italia. In Commissione Affari Europei alla Camera ha rinviato il voto sul riconoscimento facciale dopo che Bruxelles ha ricordato come la pratica sia vietata dalla normativa comunitaria. Palazzo Chigi fa sapere che l'Italia continuerà a rispettare le norme dell'Unione e le garanzie costituzionali. E il riconoscimento facciale, la sicurezza, i migranti e i recenti dati Istat sono i temi al centro del dibattito politico.
4: Forza Italia assicura che Roma seguirà le linee dettate dall'Unione Europea e rivendica: abbiamo migliorato il decreto in chiave garantista per tutelare trasparenza, controllabilità e rispetto della privacy. E dalla Lega, Nicola Molteni.
5: Un altro tassello fondamentale nelle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina: maggiori controlli di polizia, fermo in frontiera di 72 ore, rimpatri e espulsioni immediati e più veloci.
4: Maggioranza che applaude i dati Istat, crescita dell'economia, rinnovo dei contratti del pubblico impiego, sottolinea Fratelli d'Italia, confermano l'impegno del governo per un paese che investe su lavoro e sviluppo. Stipendi al palo, bollette, benzina alle stelle, ma Giorgia Meloni pensa a controllare i cittadini, replica la segretaria del PDL Schlein. La destra fa la faccia truce, vende paura, ma è divisa su tutto. Rincarano i Dem in flash mob davanti a Palazzo Chigi per chiedere al governo di fermarsi sul riconoscimento facciale, insieme a Verdi Sinistra e 5 Stelle. Si rischia una deriva contro i diritti, avvertono dal movimento. Dal governo, la fondo di Giuseppe Conte, soltanto fallimento e decretini. E da più Europa, Riccardo Domaggi.
6: Si deve poter usare, ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata.
4: Filippa Misano, GR1.
2: La palazzina crollata a Messina, si continua a scavare tra le macerie, almeno 6 dispersi, 3 i feriti. Sul posto anche le unità cinofile. Noi cerchiamo persone in vita, ribadiscono i vigili del fuoco. Si ipotizza un cedimento legato a lavori di ristrutturazione. Non si ferma l'ondata di caldo, oggi 11 le città da bollino rosso, domani saranno 19, in un fine settimana in cui diverse città del centro-nord, da Firenze a Piacenza, dovrebbero registrare temperature oltre i 40 gradi. Allarme siccità in più di 100 comuni, anche il Po su livelli critici. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
7: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia fitness mania.
12: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Cari figlioli, sento le vostre voci
15: di cantante, anzi di cantattore.
16: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla
17: tempo, quanto... come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
18: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
19: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
20: Successo. Storie e voci dal Novecento.
21: Mi permetta, maestro Bernardini, buongiorno.
22: Buongiorno, buongiorno Patrizia.
23: Buongiorno Luca, buongiorno Umberto.
21: Che meraviglia. Adriani, anche lui ci sta seguendo, devo dire, pedissequamente. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Devo dire che scrivete in molti, anche al 335-699-2949.
22: Devo dire che arrivano mail, nonostante in realtà stiamo riascoltando le repliche di Successo.
21: Vediamo un po' che cosa succede qui. Ah, guardi qui che compleanni.
22: Certo. Ah sì, mi dica.
21: Al mio segnale scatenate l'inferno.
23: Oh, grandissimo Luca Ward.
22: Luca Ward.
21: Auguri Luca.
23: Auguri. Una voce bellissima.
21: Ah, come no. E poi c'è anche Neri Marco Re, che vogliamo ricordare, che c'era un'imitazione di Zoff che era incredibile. Che cosa riascoltiamo, maestro Berardini?
22: Oggi riascoltiamo la puntata del 10 aprile.
21: Sì?
22: E è particolarmente musicale. Perché faremo un ritratto, un piccolo ritratto di Nino Rota.
21: Sì.
23: Poi c'è anche il compleanno di Caterina Caselli.
21: Che, ripeto, non parla con nessuno, non rilascia dichiarazioni, non fa interviste, però con noi ha parlato, insomma, vogliamo dirlo?
23: Allora, abbiamo parlato di Caterina Caselli.
21: Sì, certo.
23: Una donna, e quindi mi permetterete di fare una citazione al femminile?
21: Ma prego.
23: Devi sentirti libera, mi disse. Ti autorizzo io, Maria Luisa Spaziani.
21: È carina, accidenti. La Spaziani, grandissima poetessa. Riascoltiamo, maestro?
22: Riascoltiamo.
21: Allora, oggi cominciamo in musica. E cominciamo in musica così.

0: Luca, come here, Luca, come here. Sì, ero immerso nella Fontana di Trevi e chiamavo Luca Bernardini, che mi lascia qui al freddo. Ma questo è il tema della dolce vita, perché il 10 aprile del 1979 se ne andava Nino Rota. Quando si dice il talento, 11 anni compone in oratorio un'opera lirica, cioè Nino Rota. Poi insomma è una si diploma a Santa Cecilia, è un grande musicista, è l'autore storico di tante colonne sonore, di tante canzoni, ne ascolteremo anche un paio, una dopo, ma insomma lo ricordiamo soprattutto per le colonne sonore di Federico Fellini, tra le quali questa dolce, dolce, dolce vita. E due anni prima della sua dipartita da questa terra, starà suonando, starà lietando tutti i santi del paradiso, secondo me, Nino Rota, nel 77 su Radio 1, Voi ed io, punto a capo, trasmissione storica di Rai Radio 1, di quei tempi ovviamente, Nino Rota parlava di se stesso e del suo pianoforte. Dai, sentiamo.
1: Il pianoforte non è mai stato per me un fine, è stato un mezzo. Naturalmente mi diverte delle volte delle cose mie eseguirle io stesso. Non mi azzarderei a eseguire cose d'altri se non come accompagnatore, però lo suono sempre perché è il mezzo con cui io compongo e scrivo.
0: E qui mi viene in mente di Alessandra.
1: Mi diverte delle volte delle cose mie eseguirle io stesso. Non mi azzarderei a eseguire cose d'altri se non come accompagnatore, però lo suono sempre perché è il mezzo con cui io compongo e scrivo.
0: E qui mi viene in mente di Alessandra Solarino, con la quale facciamo realizzare

0: 1973, con questa storia bella e triste di questa figlia segreta che aveva Nino Rota, che si chiamava Nina perché ebbe una relazione Nino con Magdalena Longari. Questa figlia è cresciuta in America. Susa Cecchi D'Amico sapeva perfettamente che era figlia di Rota e li fece frequentare. Nino lo sapeva e la figlia no, lo seppe soltanto dopo la morte. Ma questa è una pagina triste ma bella, secondo me, di questa figlia che poi è cresciuta con Nino Rota. Grandissimo dissimulatore, tra parentesi, ma non per questi motivi, per altri motivi, perché lui si metteva al pianoforte con Fellini e Fellini diceva: Nino, avrei bisogno di un qualcosa che mi accompagni, se voglia, e gli faceva un tema e dice: no, questo non mi piace, potresti fare quello di prima? Lo rifà: no, nemmeno questo mi piace, facciamone uno nuovo. E lui rifà lo stesso di prima e eccolo, è questo qui, è questo qui. E lui era fantastico da questo punto di vista, perché riusciva a intortarlo Federico Fellini, questa fabbrica, fabbricatore di sogni. Ancora da voi ed io, punto a capo, Radio 1, dice 16 novembre 1977, quando parla di Stormy Weather, che peraltro era anche la colonna sonora, la sigla della bisarca Stormy Weather, vedete, così rivela la sua formazione classica nel moderno. Sentiamo.
1: Stormy Weather era uno dei 100, 200 pezzi che io da ragazzo, a cominciare dall'età di 13-14 anni, ero costretto a suonare molto spesso nei periodi estivi, durante le vacanze al mare, diciamo ogni sera, per far ballare le mie amiche e i miei amici. Divertimento del quale ero privato. E allora questi dischi americani che arrivavano, io me li dovevo sorbire, me li dovevo imparare.

Questo è 1909, il giornaliero di Gian Burrasca. Nino Rota fa la musica, Lina Wertmüller le parole, Rita Pavone canta. Rita Pavone, un saluto forte a Rita, dai.

Quando si vede il genio musicale si vede anche in queste cose che apparentemente sembrano piccole, ma non so, piccole non sono. Cambiamo pagina, maestro Bernardo. Oggi tutta musica, maestro.

0: Ma vi rendete conto che ha 60 anni questa canzone? Caro Antelmi, segniamocela questa cosa, questa è immortale.
1: Dovresti pensare a me.
0: Sì, perché nel 66 Pace Panzeri e Pilade l'avevano affidata a Celentano e ci sta tutta, nessuno può giudicare, nemmeno tu. Celentano dice no, e sei bravo, io voglio fare un'altra cosa. E infatti canta Il ragazzo della Gluck nel 66 e non arriva nemmeno in finale. Che facciamo, che non facciamo? Prendono questa esordiente suonatrice di basso, Caterina suona il basso, e dicono cantala tu, compiendo una rivoluzione epocale, perché una donna che nel 66, l'anno di Se telefonando, una donna che manda a quel paese l'uomo dopo una notte in cui è stato insieme, dice il nostro amore, la nostra storia d'amore appena nata è già finita, e lei, nessuno può giudicare, nemmeno tu, la verità mi fa male, la verità, e questo è un antefatto di una rivoluzione al femminile, dai. Sì, perché oggi Caterina compie gli anni e noi siamo contenti del 46, torna tutto, torna anche un anno tondo se vogliamo, perché sono anni 80. E, tanti auguri Caterina.

0: Caterina, oltretutto, è stata anche ospite della nostra trasmissione, donna molto molto intelligente, capace, caparbia, efficace, sa stare in ascolto, sa fare un passo indietro, tant'è nel 70 lascia tutto a 29 anni quando si sposa con Sugar, e scoprirà i talenti, uno fra tutti, vogliamo dire Bocelli, ecco, ricordiamocelo che c'è anche Bocelli. Sentiamo la voce di Caterina, Radio 3 Suite, quindi da Radio 3 direttamente, un saluto a Simona Sala, 23 ottobre 1996, sentiamo.
1: L'approccio è stato molto pensato, che ero estremamente titubante, nel senso che io comunque avevo una certa conoscenza del mondo canoro, quello che si fa in prima persona, cioè i concerti, cantare, però avevo molta meno esperienza e quindi meno conoscenza per ciò che riguarda il lavoro dietro la scrivania. Quindi questo mi un po' mi incuteva timore, devo dire la verità.

0: E questa è la canzone che ha sempre amato Caterina Caselli, scritta da Paolo Conte, datata 1968, e l'anno in cui Conte scrive Azzurro per Celentano, quindi vedete che tutto il mondo torna intorno a sé, no? Ed è la canzone che ha sempre preferito, io ho un ricordo personale, mi pare fosse il 2006 o qualcosa del genere, forse prima, al matrimonio di Chiara Boni, la stilista. Caterina, c'era un musicista degli Avion Travel, si mise al pianoforte, che era un pianoforte elettrico, e Caterina cantò questa canzone così, a braccio praticamente. E sentiamo ancora Caterina Caselli. Caterina è la nonna. Da Io e Caterina, secondo programma della radio, quindi la Radio 2, 25 gennaio 1969, quindi praticamente a 3 anni dal suo grande successo. Sentiamo, dai.
1: Cosa ne pensi della Liliana, di mia sorella?
2: La Liliana la fa una vita che mi piace più che la tua.
1: Ah sì? Preferisci più la vita di quella, sì, sì, la vita di mia sorella?
2: La Liliana almeno la sera le ha con su medra. E te via per il mondo di Santa Cecilia.
1: E sono via per il mondo, non sono mai a casa. Beh, però se io non avessi fatto quello che ho fatto,
2: insomma, tanti voti, i soldi nei miei fanno contento, eh?
1: Eh sì, i soldi non fanno sempre contenti, no. Esatto. Va bene, tu nonna sei saggia, la saggezza è una cosa che si ha solo quando si ha una certa esperienza della vita. Perdo.

E questo è l'omaggio che noi di Successo, Storie e Voci dal Novecento, facciamo a Caterina Caselli. Su queste fantasie Maestro Bernardini dà il meglio di sé, nota su nota, assolvenza su dissolvenza. Mi auguro che Caterina Caselli gradisca tutto quello che facciamo veramente col cuore. Cambiamo pagina, rimaniamo in zona, però dai.

Insieme a te non ci sto più. 1968. Anno dei grandi cambiamenti, dell'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, dal pubblico al privato, dal politico al sentimentale. E non necessariamente pubblico e politico erano l'infinitamente grande. Certamente in quel 1968 non ci si fidanzava più, al massimo ci si metteva insieme. E si andava in cantina, una consuetudine in sé già rivoluzionaria e caratterizzante la prima metà degli anni 60, la dichiarazione, oggi inimmaginabile. Insieme a te non ci sto più, appunto ci si metteva insieme, guardo le nuvole lassù. C'è da dire una cosa, che nella canzone usa anche il termine nubi, che è un termine desueto, lo usano chi fa le previsioni del tempo, dice oggi il cielo ci sono tante nubi, ci sono tante nuvole. Questa è Caterina Caselli con le parole di Paolo Conte, allora più avvocato che Paolo Conte, canzone indimenticabile, nuova e antica al tempo stesso, nuova perché adottava la formula del mettersi insieme, antica perché declinava immagini tradizionali legate alla fine di un rapporto, dall'incomunicabilità all'incomprensione, deflagranti tutte e due in quel 68 e dintorni. Ecco, pensate che non ha un successo subito, ma esplode dopo. Cantata, ricantata, adottata come colonna sonora fra pubblico e privato, ascoltata in pubblico nella stanza del figlio di Nanni Moretti, cantata in privato nei pensieri di un abbandono sempre struggente quando si decide insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù e quando andrò devi sorridermi se puoi. Non sarà facile, ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci, amore, ciao, le nubi. Sono già più in là.

0: Maestro.
1: Eccoci
0: qua.
1: Maestro Bernardini, dove sono le nubi?
0: Sono un po' più là.
1: Le nubi sono un po' più là. Maestro Bernardini, è il momento più atteso della settimana nel mondo. Quando arriva il maestro Bernardini di venerdì entra in studio col suo pianoforte.
0: Devo confermare.
1: Non può contraddirmi.
0: Non posso che confermare.
1: Bravo Bernardini.
0: Guardi, oggi. Abbiamo tanta di quella carne al fuoco.
1: Sì, questa è un'altra frase fatta. La carne al fuoco.
0: Che non c'è che l'imbarazzo della scelta.
1: Perfetto. E le nubi?
0: Sono un po' più là.
1: Sono un po' più là. Allora, possiamo anche cominciare.
0: Allora, cominciamo.
1: Lei rota?
0: Scherzi a parte. Sì. Rota. Oggi si è parlato di rota e volevo sottolineare, con il suo permesso.
1: Prego.
0: Volevo sottolineare un aspetto della musica di
1: Rota.
0: Nino Rota,
1: sì.
0: Che è il cromatismo.
1: Oh.
0: Perché devo dire una cosa di cui un po' dispiace, adesso divento serio, si parla un po' poco di cromatismo. Ne deve parlare un po' di più.
1: Giustamente prima delle sei.
0: Sì, perché è una cosa che in musica, a parte che viene da millenni, anzitutto spieghiamo che cos'è. Il cromatismo è il procedere per intervalli molto piccoli. Senta qua, altra nota. Sono le note più vicine possibili. Sì. Mentre se io faccio due note così, si sente che sono due note lontane. Invece il cromatismo è sempre procedere su note più vicine
1: più vicine. E questa è una caratteristica di Rota.
0: E Nino Rota, praticamente tutti i suoi più grandi successi sono impostati su questa vicinanza delle note. Faccio subito qualche esempio. Quando noi ascoltiamo...
1: È Bernardini che sta suonando, non è Antelmi che manda la musica. E qui le note vicine quali sono? Le vedo. Due tasti bianchi e quello nero al centro.
0: Ed è tutto così, anche se io faccio un altro pezzo, sempre in rota, celeberrimo.
1: Io lo sto vedendo. È tutto quanto concentrato su due diti.
0: Sto ristretto su due diti.
1: Due dita, ovviamente. Scherziamo, prima delle sei, evidente.
0: Questa è la marcia dei gladiatori di 8:30. E devo dire una cosa: che il collega di Nino Rota
1: sarebbe
0: Ennio Morricone.
1: Ah, certo, il collega di
0: Ennio Morricone.
1: Tutti i suoi colleghi sono. Poi sono...
0: Disse in un'intervista: ma il problema un po' di Nino Rota è che Fellini chiede sempre a Rota di fare la titina.
1: È vero.
0: Cioè, ascoltiamo la titina. Vede, siamo sempre su questo cromatismo, su questa vicinanza dei temi. L'unico che mi viene in mente di Nino Rota, ce ne sono ovviamente altri, che non rispetta questa consuetudine,
1: e qui il cromatismo non c'è.
0: E qui, insomma, sì, è un po' più aperto. Se prendiamo Morricone, un tema suo celebre. Sì. Senta qua. Si è mangiato mezza tastiera in tre note.
1: Vede, lei veramente ci ha deliziato. Devo dire la verità che è stato per tutto improvvisata, è stata incredibile. Però torniamo al discorso di prima, perché le nubi sono un po' più là.
0: Ah, le nubi sono un po' più là.
1: E quindi giustamente il cromatismo invece le avvicinate.
0: Ah no, vabbè, questo è bellissimo. Merita una musica sulle nubi.
1: Sulle nubi.
0: Sa cosa mi viene? Stormy Weather.
1: Ecco, guarda. L'ispiratrice di Nino Rota.
0: Però anche lì, lui, lo pensavo adesso che...
1: Mentre
0: lei stava parlando.
1: Anziché fare la regia, lei pensava a Stormy Weather.
0: Sì, perché Stormy Weather, che lui suonava molte volte da bambino...
1: Da bambino? Anche questo ha fatto un decasillabo lei,
0: Senti, è un po' meno cromatica, però comunque...
1: Stormy Weather. Ce ne andiamo con Stormy Weather, maestro Bernardini?
0: La facciamo cantare a Frank.
1: Ma certo, sì, a Frank, sì, giustamente, perché io mi nutro.
0: Tu ti nutri?
1: E Frank?
0: Sinatra.
1: Vai.
0: Stormy Weather a lunedì.
1: A lunedì, certo.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Raggiunto un accordo storico sul disarmo completo di Hamas a Gaza. Lo ha annunciato nella notte Donald Trump. Un passo monumentale per la pace nella striscia, scrive il presidente americano sul social Truth e aggiunge: una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la forza internazionale di stabilizzazione per garantire la sicurezza. Hamas conferma l'intesa, Tel Aviv esprime invece scetticismo. Al Cairo, programmata a breve una nuova riunione dei mediatori sulla seconda fase della tregua. L'emergenza migranti a Ceuta, in migliaia sono arrivati a nuoto negli ultimi 7 giorni nella città autonoma spagnola nel Nord Africa. Almeno 18 finora le persone annegate. Si rischia la crisi umanitaria, avverte il premier spagnolo Sanchez, che manda l'esercito a supporto della Guardia Civil. Le immagini da Ceuta dimostrano che l'immigrazione fuori controllo è una minaccia per la sicurezza, scrive la premier Giorgia Meloni sui social, annunciando che l'Italia è pronta a sospendere Schengen con la Spagna. Tajani è favorevole, è un pericolo la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 migranti irregolari, afferma il titolare della Farnesina. Parole indegne per il ministro degli esteri spagnolo, che annuncia di avere convocato l'ambasciatore italiano. Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il presidente Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Il capo dello Stato ha richiamato le forze politiche perché intempestive tensioni elettorali non tolgano attenzione ai problemi. Poi la condanna delle violenze in Val di Susa e sul caso Roggero i comportamenti individuali devono seguire la legge.
4: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali, occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
3: La cronaca: a Messina si continua a scavare sotto le macerie, sono 6 dispersi dopo il crollo di una palazzina, crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri, 3 i feriti. L'edificio di 3 livelli è collassato, l'ipotesi che sta prendendo piede è il cedimento strutturale dello stabile nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione. Un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Sassari a causa di un incendio che potrebbe avere appiccato lui stesso in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. Sembra che l'uomo abbia perso i sensi per le esalazioni di fumo prima di essere avvolto dalle fiamme. 5 poliziotti sono rimasti leggermente ustionati e intossicati e sono stati ricoverati. Non è stato necessario sgomberare il penitenziario. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte avvenuta a giugno a Barcellona di un 28enne italiano fermato dalla polizia mentre era in stato confusionale, immobilizzato a terra, mani e piedi legati con le fascette, poi la somministrazione di un calmante e l'arresto cardiaco. La famiglia attende l'esito degli esami autoptici e chiede di capire le cause dei segni rilevati su schiena e polsi del ragazzo. Ex Ilva, sciopero di 8 ore lunedì 3 agosto in tutti gli stabilimenti, compreso il sito di Taranto. La protesta, proclamata da FIM, FIOM e UILM, arriva dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni per motivi ambientali. Il 4 agosto, nuovo tavolo tra sigle, enti locali e governo al Ministero delle Imprese. Il 5 sono stati convocati Confindustria, Federacciai e Federmeccanica. Grande caldo e siccità, è la 4ª ondata di calore.
5: Non accenna a placarsi la morsa dell'anticiclone subtropicale che tiene l'Italia stretta in una tenaglia di calore e afa da nord a sud. Sono 11 le città da bollino rosso che diventeranno 19 domani, con punte di 40 gradi a Firenze, 39 a Roma e addirittura 44 in Sardegna tra domenica e lunedì. L'altra faccia di questa emergenza è la siccità, con almeno 100 comuni che hanno già dichiarato lo stato di crisi idrica. Ma il vero sorvegliato speciale resta il fiume Po, la cui portata è scesa di oltre il 60%. 60%, minacciando le coltivazioni di una delle aree agricole più produttive d'Europa. Ramona Magno, Osservatorio Siccità del CNR IBE.
0: Le ultime informazioni ci dicono che il Po è in severità idrica alta, per cui c'è l'ingresso del mare all'interno del delta. Avere acqua marina impedisce l'utilizzo di irrigazione. Bisogna dare priorità alla potabile e sicuramente anche all'agricoltura. E infatti sono già in atto alcune azioni di utilizzo di acque reflue depurate, quantomeno per le colture che stanno per finire il loro ciclo.
5: Mauro Zanda, GR1.
3: Lo sport è scontro tra UEFA e FIFA riguardo all'idea di Infantino di aprire a investitori privati nella gestione dei mondiali. Le 55 federazioni del vecchio continente hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla Confederazione Internazionale finché la proposta non sarà cancellata. Anche la CONCACAF, che riunisce i paesi di Nord e Centro America, si schiera contro il progetto. Sono le 6:05, linea all'edicola di Radio 1.
6: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
7: Un fantastico viaggio nel tempo.
6: Antonella Clerici, padrona di casa.
8: Ti fidi di me?
7: No.
6: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
9: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. L'emergenza immigrazione a Ceuta, le parole del presidente Mattarella, la tradizionale cerimonia del ventaglio, l'estero con i raid russi sull'Ucraina, poi Trump e l'Iran e ancora la cronaca con gli sviluppi di un'inchiesta ormai storica, quella romana, sull'omicidio di Via Po. Ma questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta. Il caso, almeno 15 vittime in mare. Le leggi e il futuro è l'occhiello di un commento di Maurizio Ferrara. Il titolo è questo: impariamo a tutelare i giovani. Il titolone: Mattarella altolà ai partiti, Forza Italia protesta per le chat di Del Mastro, al Senato sfiorata la rissa tra PD e Fratelli d'Italia, il capo dello Stato, le tensioni elettorali non distolgano dai problemi, richiami su Notav e Roggero. E ancora di spalla e Nordio, 18 mesi dopo, chiede l'arresto di Al-Masri, le carte alla procura. Centropagina, la guerra in Ucraina, raid russi sull'Ucraina, strage di civili e un missile in Polonia. E ancora Iran, 400 soldati italiani in Arabia da marzo a difesa del Golfo, i piani dei falchi USA, 14 giorni di bombe. Così il Corriere della Sera. Passiamo al Messaggero. Mattarella, richiamo ai partiti, questa è l'apertura. Il Quirinale, intempestive le tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini, condannare la violenza senza esitazioni, ma è scontro totale in Parlamento su Del Mastro. Il Colle, il caso Roggero, non si adatti la legge ai singoli episodi. A centropagina, caos migranti, Ceuta invasa, Meloni, confini da difendere, crisi con la Spagna, l'Italia, stop a Schengen. E sempre a centropagina, minacce BR al guardasigilli, Al-Masri, ora Nordio, invia le carte ai PM. E poi dall'estero, militari italiani in Arabia, c'è l'interesse nazionale, Ucraina, missile russo cade in Polonia. Questo era il Messaggero. Vediamo Libero. La nuova sinistra caccia i commercianti di destra, questa è l'apertura. Dopo la censura dei giornali sgraditi, il sindaco Salis silura i negozianti, via dai comitati di quartiere chi è politicamente schierato contro di lei, così titola Libero. L'editoriale è affidato alla firma del direttore Andrea Sallusti, la nostra faccia in cambio di più sicurezza. A centropagina, Spagna invasa, l'Italia pronta a chiudere, migliaia di migranti sfondano i confini, il governo vuole sospendere Schengen. E poi un fogliettone di Lucia Esposito intitolato Le corna degli altri. Vediamo la Verità. Mattarella chiude Roggero in cella e butta via la chiave, questa è l'apertura. Un commento di Maurizio Belpietro, i pasdaran del Green Pass sono verginelle davanti ai riconoscimenti facciali, il trionfo dell'ipocrisia, lo definisce il direttore Maurizio Belpietro. Il titolone è questo, i soldi per gli anziani finiscono ai migranti, altro che risorse, gli immigrati sono costi. In un decennio la spesa sociale dei comuni è scesa del 9,3% per chi ha più di 65 anni, mentre è balzata di quasi il 100%. 132% per venire incontro alle esigenze degli stranieri. Spagna invasa dai marocchini, l'Italia sospendere Schengen. Così la verità. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Il martello su Kiev. L'Ucraina colpita ancora dai missili russi, uccisi 12 civili, tra cui 2 bambine. Gli aiuti del Papa nei villaggi devastati, ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto. Un vettore balistico di Mosca finisce in Polonia. A Kiev decine di migliaia di persone rifugiate nella metro. A centropagina, Grazia, Unione Europea e parole aggressive, Mattarella richiama i politici. Bruxelles interviene sul riconoscimento facciale, la maggioranza si ferma. Passiamo a Repubblica, la resa di Nordio. Questa è l'apertura. Il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Al-Masri. Maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale e rinvia il voto sulle chat di Del Mastro. A centropagina, missione Air Arabia, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. E ancora a centropagina, migranti a nuoto verso Ceuta. Meloni apre crisi con Sanchez. Così Repubblica. Vediamo il Fatto Quotidiano. Del Mastro molla le chat ai PM e i suoi le vietano. La sceneggiata sui messaggi con i Caroccia legati al clan senese. Il rinvio del voto, il politico Fratelli d'Italia finge trasparenza mentre la maggioranza fa fermare da Fontana il deposito in giunta e Meloni avverte Forza Italia. Così scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Passiamo al Domani. Prima Mattarella, poi l'Europa. Doppio schiaffo al governo. Il presidente sugli scontri tra i poli. Tensioni intempestive. Più attenzione ai problemi delle persone. Poi attacca su Roggero. Alto là dell'Unione Europea sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale vietato negli spazi pubblici. Al-Masri, certificate le bugie di Nordio, chiede l'arresto con un anno e mezzo di ritardo. Così l'apertura del Domani. Vediamo invece in basso, sempre il Domani. Spagna, emergenza migranti a Ceuta. I 1000 assaltano nell'enclave in Marocco, Vox e Meloni fanno subito propaganda. Così il Domani in prima pagina. Vediamo il Manifesto, quotidiano comunista. Travolti da un insolito destino, questa è l'apertura. Indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso Del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra, confusa e divisa, finisce vittima delle sue macchinazioni. Ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico Al-Masri. Così il Manifesto. A centropagina invece, la guerra in Iran sconfina in Egitto, riprendono i raid USA e un drone semi sconosciuto terremota il Cairo. Vediamo il Foglio. Al mercato di Kiev è esplosa l'URSS. Come si prepara l'Ucraina quando sa che sta per arrivare un attacco e che l'estate dei missili balistici è l'addestramento prima di un inverno su cui il Cremlino scommette di nuovo tutto, il cielo violato della Polonia. Così scrive il Foglio. Passiamo al Sole 24 Ore. USA-Iran, guerra aperta, pesanti raid americani, Teheran al contrattacco, il conflitto in Medio Oriente è ancora dall'estero, disarmo di Hamas, passi avanti nei negoziati con Israele, Gaza, ancora 2 bambini palestinesi uccisi. Il titolone invece è questo: sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%, così il Sole 24 Ore. Vediamo la Stampa. Ceuta, assalto all'Europa. Migliaia di migranti a nuoto in Spagna, 11 annegati, Madrid invia i militari, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen. Il titolone invece è questo, a centropagina, Roggero, il richiamo del Colle. Mattarella, non si adatti la legge a comportamenti individuali, sui notav, violenza inaccettabile. Di spalla abbiamo la cronaca, l'inchiesta a Roma, via Poma, il giallo infinito, la nuova pista nascosta nel DNA. Andiamo al Giornale. Il Giornale apre così: l'Italia che vuole il PD, emergenza immigrazione, migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna del socialista Sanchez. Meloni, pronti a sospendere Schengen con Madrid, è l'anticipazione di quello che succederebbe anche nel nostro paese se vincesse la sinistra pro immigrati. In basso, sempre sulla prima pagina del Giornale, report, scoop sulle armi, le false accuse a Fratelli d'Italia, autogol, il servizio sul cantiere voleva colpire i meloniani, ora è nel fascicolo di La Vitola. Il CDA Rai chiede un audit su Sigfrido. Così il Giornale in prima pagina. Andiamo subito a pagina 2 del Giornale. Il titolone è questo: assalto all'Europa, ma la sinistra loda ancora Madrid, ha scelto l'integrazione. Spagna, un'invasione di migranti a Ceuta, siamo sotto assedio, mobilitato l'esercito. Record, circa 2.000 arrivi in pochi giorni grazie alle traversate, recuperati 11 cadaveri in mare. I residenti dell'enclave davanti alla sede del governo, noi abbandonati. Sanchez non dichiara l'emergenza e viene attaccato dall'opposizione, ora l'Unione Europea rischia una nuova crisi. Sempre sullo stesso argomento, a pagina 3 del giornale, Sanchez, Schlein e il modello flop, Meloni in campo, difendere i confini, scontro, la Premier, l'immigrazione fuori controllo è una minaccia e valuta la chiusura di Schengen con Madrid. Ancora sulla vicenda immigrazione abbiamo la stampa, pagina 3, l'Italia pronta a sospendere Schengen. Meloni, immagini impressionanti, Tajani sbagliato a dare la cittadinanza a 500.000 irregolari, convocato l'ambasciatore in Spagna. Andiamo al Libero, Libero a pagina 4, la Spagna ci fa invadere dai migranti, l'Italia rimette i controlli alle frontiere, migliaia di nordafricani a Ceuta, 9 morti, Roma stoppa Schengen, Meloni sicurezza a rischio, Tajani errore dare la cittadinanza agli irregolari e Madrid convoca il nostro ambasciatore. Sullo stesso argomento vediamo Repubblica, Ceuta assalto di migranti a nuoto, Madrid mobilita anche l'esercito, emergenza nell'enclave spagnola in Marocco, almeno 11 morti, reazione di Rabat alla visita di Sanchez ad Algeri. Ancora il Corriere della Sera, pagina 10, migliaia arrivano a nuoto a Ceuta e ora Sanchez mobilita l'esercito. Emergenza immigrazione nella città spagnola sulla costa marocchina, almeno 15 morti, Vox, invasione. Ancora il Corriere della Sera, pagina 11, la reazione di Meloni, blocchiamo Schengen e Madrid convoca l'ambasciatore italiano, anche la Casa Bianca cavalca la polemica. L'avvenire, migliaia di arrivi a Ceuta esplode, l'Italia sospendere Schengen. L'altro tema forte, trattato, lo abbiamo detto, sui giornali, le parole di Mattarella, la tradizionale cerimonia del ventaglio, siamo a pagina 10 di Repubblica. Mattarella, le tensioni non distolgano i partiti dai problemi del paese, scrive Repubblica a pagina 10. Il capo dello Stato alla cerimonia del ventaglio rivendica il ruolo di garante e sul caso Roggero non si adatti la legge al singolo, così abdica lo Stato. Sentiamo subito le parole del presidente Mattarella.
8: Per quanto riguarda la vita politica interna del nostro paese, voi tutti conoscete i limiti doverosi delle mie considerazioni. Naturalmente mi auguro costantemente che questa si svolga nel rispetto reciproco, senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata e a mio avviso anche controproducente. Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità, piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.

0: Erano le parole di Biagio Antonacci. Noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 6 del giornale. Mattarella: inammissibili le violenze in Val di Susa. In campo il presidente alla cerimonia del ventaglio condanna i disordini, virus della democrazia, e allontana il voto, tensioni elettorali intempestive su Roggero, non si adattino le leggi al singolo. E proprio sulle violenze in Val di Susa vediamo il Corriere della Sera, pagina 8. Val di Susa, campeggi vietati, il braccio di ferro dei Notav, non temiamo le ordinanze, gli attivisti a Venaus, niente tende, Matteloni, allerta per la serata di lotta. E poi in basso le indagini, la guerriglia preparata mesi prima, al setaccio i contatti tra antagonisti, gli ordigni nascosti nei boschi, ma su 3.300 identificati soli due fermi. Così scrive il Corriere della Sera. Vediamo la Stampa, pagina 7. Val di Susa si indaga sui summit prima degli scontri e sui valligiani, indicavano i sentieri. Braccio di ferro sul campeggio, il prefetto vieta le tende Notav, il movimento, saremo ovunque. In basso, sempre a pagina 7 della Stampa, minacce a Nordio con la sigla delle Brigate Rosse, le scritte a Roma, ti mettiamo dentro una R4. La replica, non mi intimoriscono. Ancora sulle violenze in Val di Susa, il Messaggero, siamo a pagina 10. Val di Susa, vietato il campeggio, ma in Notav saremo ovunque. I divieti nelle ordinanze emanate dal prefetto di Torino, niente tende a Susa, Bussoleno e Venaus, no a materiali che coprono il viso, i manifestanti, si farà. In basso c'è una ricostruzione a piedi, in treno e in auto per i 4 attacchi, una regia da guerra per il maxi assalto, così scrive il Messaggero a pagina 10. Altro tema centrale, lo dicevamo in apertura, la vicenda del Mastro. Siamo a pagina 4 del Corriere della Sera. Del Mastro e le chat bloccate, bagarre e liti in Parlamento. Allora sentiamo proprio su questo le parole di Chelani di Fratelli d'Italia e Ricciardi 5 Stelle.
1: L'ufficio di presidenza ancora non ha deciso, ci sono delle interlocuzioni. Auspico che a nome di Fratelli d'Italia che entro la settimana prossima si possa discutere in aula la questione.
2: Essendo il vostro partito direttamente coinvolto non solo a livello parlamentare ma anche a livello regionale con mezzo Fratelli d'Italia piemontese che era in questa società con un prestanome della Camorra.
0: Pagina 6 di Repubblica. Del Mastro consegna le chat. Non ho nulla da nascondere, ma alla Camera è bagarre. Fontana le congela. Poi il presidente della Giunta Dori conferma. Da oggi a disposizione dei parlamentari. Così Repubblica, pagina 6. Vediamo il Messaggero. Ancora il Messaggero a pagina 3. La battaglia in Parlamento. Ma su Del Mastro è scontro totale e lui invia le sue chat in procura. Il presidente della Giunta per le autorizzazioni, Dori, AVS. Apriremo il file con i messaggi fra lui e Caroccia. Fontana lo blocca, l'ex sottosegretario, non ho nulla da nascondere. In basso, sempre pagina 3 del Messaggero, riconoscimento facciale, frenata del centrodestra, rispettiamo le norme dell'Unione Europea. Ancora sulla politica, siamo a pagina 13 di Repubblica. Meloni striglia Tajani sui fascisti. L'idea del patto di fine legislatura. La Premier irritata chiede conto dell'attacco a Fratelli d'Italia. La replica, l'epiteto solo un rafforzativo. Palazzo Chigi valuta una roadmap con gli alleati per scongiurare un Vietnam parlamentare. In basso una intervista di Serena Riformato a Craxi che dice: noi siamo leali ma non subalterni, no alle intercettazioni, dice Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato. Vediamo sempre sulla politica il Corriere della Sera, pagina 5, il retroscena, Forza Italia cerca l'incidente, il dubbio a Palazzo Chigi, patto di fine legislatura per blindare l'alleanza, è un servizio di Simone Canettieri. Ancora sul riconoscimento facciale, Repubblica, pagina 8, riconoscimento facciale, l'Unione Europea richiama Roma, crepe nella maggioranza. Questo è il titolo, la Commissione, l'uso in spazi pubblici accessibili è proibito dalla legge. Adesso il governo si prepara a intervenire. Sempre sullo stesso argomento vediamo Libero, il riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale rispetta le regole dell'Europa. Il governo rassicura Bruxelles sui controlli elettronici, in Commissione discussione alla Camera, sia modifiche per rendere più efficace il provvedimento, rivolta dell'opposizione. Noi ora ci fermiamo qualche minuto, ma restate con noi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia Casadeira Mobilità. Sono le 6:28, bollino rosso per la giornata di oggi. Sulle autostrade italiane per l'inizio dell'esodo estivo il traffico è destinato ad aumentare ulteriormente nel fine settimana, con bollino nero previsto nella mattinata di domani. Andiamo in A4, si registrano code per un incidente tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione di Venezia. Ancora in A4 sul tratto Milano-Brescia, traffico rallentato tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Ci spostiamo in A14. Bologna-Ancona, code per lavori tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Rallentamenti anche sul ramo di Casalecchio della A14, dove si registrano code e traffico intenso in direzione della Bologna-Taranto. Andiamo in Autosole Firenze-Roma, si procede a rilento per lavori tra Chiusi, Chianciano e Fabbro in direzione della capitale. E infine proprio nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, un chilometro di coda tra Torre Nova e il grande raccordo anulare. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
4: Le 6:29, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Messaggero. Mattarella, richiamo ai partiti. Il Quirinale, intempestive le tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini, condannare la violenza senza esitazioni, ma è scontro totale in Parlamento su Delmastro. Il Colle, il caso Roggero, non si adatti la legge ai singoli episodi, scrive il Messaggero in apertura. A centro pagina, caos migranti, Ceuta invasa, Meloni, confini da difendere, crisi con la Spagna, l'Italia stop a Schengen. Un editoriale di Paolo Pombeni, un appello per frenare spirali pericolose. E ancora a centro pagina, minacce BR al guardasigilli, al Masri, ora Nordio invia le carte ai PM. E poi militari italiani in Arabia, c'è l'interesse nazionale, Ucraina, missile russo cade in Polonia. Vediamo la verità, Mattarella chiude Roggero in cella e butta via la chiave, questa è l'apertura, un servizio di Carlo Cambi. Poi abbiamo un commento del direttore Maurizio Belpietro, il trionfo dell'ipocrisia, i pass da run del Green Pass sono verginelle davanti ai riconoscimenti facciali. Il titolone invece è questo, i soldi per gli anziani finiscono ai migranti, altro che risorse, gli immigrati sono costi. Passiamo a Repubblica, la resa di Nordio. Il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico al Masri. Maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale e rinvia il voto sulle chat di Delmastro. A centropagina, missione Air Arabia, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. E poi Spagna, migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni apre crisi con Sanchez. Vediamo il manifesto, travolti da un insolito destino. Indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni. La destra, confusa e divisa, finisce vittima delle sue macchinazioni. Ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico al-Masri. Il Sole 24 Ore. USA Iran a guerra aperta, pesanti raid americani, Teheran al contrattacco e ancora dall'estero. Disarmo di Hamas, passi avanti nei negoziati con Israele, Gaza, ancora due bambini palestinesi uccisi. Il titolone invece del Sole 24 Ore, questo: sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%. Siamo alla Stampa. Ceuta, assalto all'Europa, migliaia di migranti a nuoto in Spagna, 11 annegati. Madrid invia i militari, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen. Il titolone invece è questo: Roggero, il richiamo del Colle. Mattarella, non si adatti la legge a comportamenti individuali, sui notav violenza inaccettabile. Sul riconoscimento facciale, dopo lo stop dell'Unione Europea, Palazzo Chigi fa retromarcia, rispettiamo l'intelligenza artificiale ACT. Di spalla la cronaca, via Poma, il giallo infinito, la nuova pista nascosta nel DNA. Vediamo il Giornale. L'Italia che vuole il PD, emergenza immigrazione. Migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna del socialista Sanchez. Meloni, pronti a sospendere Schengen con Madrid, e l'anticipazione di quello che succederebbe anche nel nostro paese se vincesse la sinistra pro immigrati. In basso, sempre sulla prima pagina del Giornale, report, scoop sulle armi, le false accuse a Fratelli d'Italia. Autogol, il servizio sul cantiere voleva colpire i meloniani, ora è nel fascicolo di La Vitola. Il CDA Rai chiede un audit su Sigfrido. Il Corriere della Sera. Fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta. Questa è l'apertura, il caso, almeno 15 vittime in mare. Un servizio di Guido De Franceschi. Il titolone invece è questo: Mattarella alto là ai partiti. Il capo dello Stato, le tensioni elettorali non distolgano dai problemi, richiami su Notav e Roggero. Forza Italia protesta per le chat di Del Mastro, al Senato sfiorata la rissa tra PD e Fratelli d'Italia. E sempre a centro pagina, raid russi sull'Ucraina, strage di civili e un missile in Polonia. E ancora Iran, 400 soldati italiani in Arabia da marzo a difesa del Golfo. Chiudiamo con l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Ricordiamo che fra poco dovremo avere ospite dell'edicola per commentare insieme le notizie del giorno, il direttore di Avvenire Marco Girardo. L'apertura è questa: il martello su Kiev. L'Ucraina colpita ancora dai missili russi, uccisi 12 civili, tra cui due bambine. Gli aiuti del Papa nei villaggi devastati, ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto. Un vettore balistico di Mosca finisce in Polonia, Kiev decine di migliaia di persone rifugiate nella metro. A centro pagina, Grazia, Unione Europea e parole aggressive, Mattarella richiama i politici. Bruxelles interviene sul riconoscimento facciale, la maggioranza si ferma. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era lo Stato sociale, lui invece è Marco Girardo, direttore di Avvenire. Ciao direttore, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, direttore, se sei d'accordo io partirei proprio dall'apertura del tuo giornale, l'Avvenire. Il martello su Kiev, l'Ucraina colpita ancora dai missili russi, uccisi 12 civili. Andiamo subito a pagina 2, dove Marta Ottaviani racconta quello che è successo. Pioggia di fuoco sull'Ucraina, un missile sconfina in Polonia. Leggo proprio dal servizio di Marta Ottaviani. Il premier polacco Donald Tusk ha dichiarato che dall'analisi della maggior parte delle tracce e i frammenti recuperati indicano un missile KH-101 russo, aggiungendo però che non c'è motivo di pensare che la Polonia fosse il bersaglio designato di questo missile. Sentiamo proprio, ascolta con noi, direttore, le parole di Tusk.
2: Non eravamo noi il bersaglio, ma l'alleanza prenderà tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio.
0: Ecco, allora, direttore, che cosa sta avvenendo su quel fronte caldissimo, ovviamente?
1: C'è purtroppo un'intensificazione, un martellamento, con quel titolo, lasciamo intendere, il titolo scelto per la giornata di oggi da parte della Russia su Kiev, ma del resto proprio sulla capitale dell'Ucraina. Del resto lo stesso premier Zelensky, presidente Zelensky, aveva detto che ci sarebbe stato questo intensificarsi e aveva espresso le sue preoccupazioni soprattutto per il prossimo inverno, che è vero che sembra che sia così ogni anno, ma effettivamente questo sembrerebbe il più duro. A questo si aggiunge poi il sospetto che fra le testate utilizzate, ricordiamo che in questo caso poi sono morte anche due bambine di 5 e 12 anni, tra le testate utilizzate si tratterebbe anche di una testata di fabbricazione nordcoreana, la prima usata contro l'Ucraina, sparata in quasi un anno. E quindi questo bilancio, tra l'altro, di 12 morti, tra cui ricordavamo questa famiglia, rende ancora più tragico questo evento e questo intensificarsi delle operazioni. Volutamente abbiamo accompagnato però in questo racconto di Marta Ottaviani in pagina anche le considerazioni di Raffaella Chiodo Karpinski su, diciamo, l'avanzamento un po' della dissidenza. Lo abbiamo fatto anche ieri, ma l'abbiamo ripetuto oggi, in Russia, con i primi tentativi di esprimere esplicitamente un no alla guerra anche attraverso delle proposte politiche alternative in vista delle elezioni.
0: Altro fronte bollente, ovviamente, leggo pagina 4 di Avvenire. Raid USA sull'Iran, Teheran risponde su Kuwait e Bahrain, un drone in Egitto, il fuoco incrociato non ferma i mediatori pakistani impegnati nelle trattative per il ripristino della tregua, persiste lo stallo a Hormuz mentre l'Arabia Saudita lavora a una coalizione per il Mar Rosso. I prossimi giorni, le prossime ore, quali saranno secondo te?
1: Ma diciamo che siamo in una situazione effettivamente di stallo, con questa nota che arriva da fonti americane, secondo cui il presidente Trump sarebbe esasperato, questo è il termine utilizzato, dalla guerra contro il regime iraniano.
0: I prossimi giorni, le prossime ore, quali saranno secondo te?
1: Ma diciamo che siamo in una situazione effettivamente di stallo, con questa nota che arriva da fonti americane, secondo cui il presidente Trump sarebbe esasperato, questo è il termine utilizzato, dalla guerra contro il regime iraniano e sarebbe indeciso sulle prossime mosse. Ma questa indecisione

0: anche lo stesso Iran ad attaccare le basi americane nell'area medio orientale. Questo fuoco incrociato non ferma fortunatamente i mediatori pakistani, che sono impegnati nelle trattative per ripristinare quanto prima la tregua. Fra l'altro poi persiste anche lo stallo su Hormuz, mentre l'Arabia Saudita lavora a una coalizione per il Mar Rosso. Situazione complicata e, stando alle fonti americane, da parte della presidenza americana, esasperata.
1: Senti, secondo te che cosa porterà nei rapporti con la Spagna questa terribile storia di Ceuta, questa fuga a nuoto dal Marocco, almeno 15 vittime in mare, Meloni che dice pronti a sospendere, come dice il giornale in prima pagina, pronti a sospendere Schengen con Madrid, insomma, quali saranno i rapporti futuri tra Italia e Spagna?
0: Beh, immaginabile una crisi diplomatica perché, diciamo, l'annuncio, l'intenzione annunciata dal governo italiano, dalla Premier Meloni, è stata forse troppo rapida rispetto agli accadimenti. Vero che siamo da qualche giorno in una situazione di crisi segnalata in Spagna e ieri c'è stato un po' questa escalation, no? Questa nuova ondata migratoria, una crisi che riporta un po' al centro, tra l'altro, la fragilità della frontiera al sud, quella più esposta di Europa, che è proprio lì, nell'enclave spagnolo, in territorio africano, a pochissimi chilometri dal Marocco. Ieri è successo che in pochissime ore, appunto, sono arrivate circa 1.500 persone, hanno tentato quantomeno di attraversare questo confine, prima a nuoto e poi riversandosi verso la barriera che separa l'Africa con l'Unione Europea. È una situazione eccezionale che rivela però un elemento di fragilità e che non può corrispondere a una risposta. Proprio un mese fa, ricordiamo, è stato approvato il patto europeo contro le migrazioni con una risposta solamente respingente, no? Sono lontani i tempi in cui l'Europa organizzava un approccio diverso, no? Con l'operazione Mare Nostrum, con un approccio collaborativo, puntando anche a risolvere situazioni eccezionali, ma considerando le situazioni di normalità. Con questo approccio sarà difficile risolvere questa crisi.
1: Direttore, ti riporto con la memoria qualche anno fa, 7 agosto 1990, Simonetta Cesaroni, via Poma, l'omicidio di via Poma. Leggo pagina 17 della stampa. Via Poma, l'ultimo mistero nelle analisi dei DNA. La Procura di Roma effettua verifiche su 8 persone mai coinvolte prima, ma i test avrebbero dato esito negativo. Che ne dici di questa inchiesta?
0: È l'ennesimo caso in cui, diciamo, anche gli avanzamenti dell'utilizzo della tecnologia, i progressi che vengono fatti nella tecnologia forense, l'utilizzo, insomma, per queste situazioni, porta a una revisione a livello di colpi di scena. Speriamo però non si traduca nell'ennesima situazione a cui sono stati costretti ad assistere nell'ultimo anno e mezzo relativamente alla questione di Garlasco. Qui ci vuole anche un po' una responsabilità tra l'individuare le effettive novità e trasformare tutto questo nell'ennesimo spettacolo mediatico.
1: Altro tema fortissimo, ne parliamo ovviamente tutti, è il caldo, questo clima terribile. Siamo a pagina 12 del Messaggero. Caldo, si va verso il picco afa estrema in 19 città, partenze da codice nero. Leggo ancora il Messaggero. Massima allerta del Ministero della Salute, attese temperature fino a 44 gradi, milioni di italiani in movimento nel fine settimana, scatta il piano per l'esodo. Siamo pronti, secondo te, ad affrontare queste emergenze? Qui sembra che ogni anno vada peggio.
0: La situazione che immagino saremo costretti ad affrontare sarà sempre più questa, perché c'è un consenso scientifico oramai quasi unanime che se ne dica con il fatto che ci stiamo avviando verso un costante e progressivo innalzamento delle temperature senza riuscire a contenerle sotto quella famosa soglia che era stata richiesta, insomma, di 2 gradi centigradi rispetto all'età pre-industriale. Quindi non siamo ancora preparati. Tuttavia, diciamo, possiamo trovare le risposte. Abbiamo anche in questo caso, con gli enormi progressi che sono stati fatti, le soluzioni tecnologiche per affrontare alcune situazioni. È chiaro che dall'altro lato si richiede anche una responsabilità personale nel cambiare alcune abitudini, nel cambiare alcune nostre abitudini, tenendo conto che la situazione purtroppo è questa.
1: Sei pronto, direttore, anche tu per andare in ferie o le hai già fatte?
0: Dunque, sono veramente in partenza,
1: Ah.
0: proprio quasi in partenza, quindi diciamo ci siamo.
1: Ah. Bene, bene così. Anche noi siamo in partenza, perché ti ringrazio intanto ovviamente Marco Girardo, direttore di Avvenire.

per essere stato con noi all'edicola di Radio 1 che si chiude qua e va in vacanza. Anche l'edicola di Radio 1 va in vacanza per qualche settimana, ritornerà il 24 agosto. Trasmissione curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Stefano Velli, regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. A tutti voi da Massimo Giraldi, grazie per l'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica, che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose, tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

0: Il libro di oggi è Il Memoriale di Sant'Elena, una raccolta di ricordi di Napoleone Bonaparte, una sorta di diario che si legge come un romanzo. Siamo nel 1815. Napoleone, dopo Waterloo, non è più l'imperatore, ma un prigioniero degli inglesi. Viene deportato su un'isoletta remota nel mezzo dell'Atlantico, Sant'Elena, per impedirgli qualunque ritorno politico. Sant'Elena. Chi è colui che si slancia sulla spiaggia e con le mani conserte al petto, con lo sguardo che ancora nella sventura sembra dominare l'universo, costringe al rispetto persino i suoi nemici stessi? È l'uomo che stancò la vittoria dietro ai suoi passi, l'uomo che ebbe un pugno, la folgore, e tornò sul capo dei potenti, l'uomo che si assise arbitro della terra in mezzo a due secoli, Napoleone Bonaparte. Al guerriero qui non bastava il mondo, dovrà dunque bastare il breve confine di arido scoglio? Il Napoleone del Memoriale, cari ascoltatori, bella quella immagine, l'uomo che stancò la vittoria dietro ai suoi passi, non è più il condottiero a cavallo, ma un uomo solo, malato, circondato da guardie britanniche diffidenti. Osservatelo, passeggia nei giardini, legge, riceve visitatori, discute di politica, di battaglie, di filosofia e soprattutto racconta la propria versione della storia. A quali esilissimi fili stanno mai attaccate le sorti degli imperi? Se invece della spedizione d'Egitto io avessi fatto quella d'Irlanda, se piccoli sconcerti non avessero sturbata la nostra impresa, chissà cosa sarebbe oggi l'Inghilterra, cosa sarebbe il continente, il mondo politico? Ecco, ascoltate, Napoleone si auto-incorona leggenda. È lui stesso a dirlo di se stesso e denuncia l'Inghilterra perfida Albione. E la perfida Albione è appunto quella che lo ha imprigionato. Costruendo un'immagine eroica di sé, vittima della storia, Napoleone si esenta da ogni colpa, ma in un momento di debolezza torna uomo e denuncia la mancata collaborazione di chi aveva intorno. Io non sono certo un dio. Era impossibile che io tutto facessi da me per me stesso. Ne poteva quindi io salvare la nazione se la nazione non mi sussidiava del suo concorso. Nessun dubbio che il popolo non avesse in sé questa tendenza, onde che ei soffre oggidì senza averselo menomamente meritato. Ascoltate questo passaggio. La torba dei broglioni, le legioni dei titolati, dei pubblici ufficiali, ecco i veri colpevoli, ciò che li sedusse e ciò che produsse la mia rovina.
1: Lo so che questo non è cipria, è sorriso, e sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria, e riguarda me, che sono qui davanti a te sotto la pioggia,

il nostro lupus in fabula, cari ascoltatori, quello che ci toglie la parola. Ad Asola, dico tanto bottone, ebbene sì, è l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, che condivide con Napoleone, pur separato da secoli e da forme diverse di grandezza, quell'attimo drammatico in cui il potere smette di proteggerti e resta soltanto l'uomo. Nicolas Sarkozy viene giudicato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al finanziamento illecito per dei fondi occulti ricevuti da Muammar Gheddafi e quindi per questo è condannato a 5 anni di prigione. E il 21 ottobre scorso Sarkozy fa il suo ingresso nel carcere della Santé mano nella mano con la moglie Carla Bruni. E quella fotografia è un'istantanea perfetta dello Zeitgeist, lo diciamo in tedesco ma in italiano è lo spirito del tempo. Torniamo a Napoleone. Torniamo a quell'immagine, recluso a Sant'Elena, dove mantiene la postura del sovrano anche quando ha perso la sua corona, quando ha perso il suo esercito, quando ha perso anche l'orizzonte stesso della sua presenza nella storia. Lui non comanda più battaglioni, ma comanda il ricordo di sé. Ed è come se dicesse al mondo: non sono l'uomo che è caduto, sono colui che è stato in cima. Sarkozy invece affronta la caduta nel teatro moderno della giustizia e dell'informazione generale, quindi non ci sono isole lontane, non c'è una solitudine epica, la sua dignità si misura nella quotidianità del carcere, cioè un corridoio sorvegliato, e così anche nelle grida degli altri detenuti, che la maggior parte tutti maghrebini, sono tutti desiderosi di vendicare Gheddafi, da cui forse Sarkozy prese i soldi, ma a cui di certo somministrò il tradimento più cruento. Ma questa è un'altra storia. Adesso, buon per lui, è uscito da prigione. Il suo, infatti, non è un esilio romantico, ma un confronto con la legge, con la reputazione, con la fragilità di chi è stato una figura pubblica. Eppure anche qui, basti ricordare la fotografia con sua moglie Carla Bruni, c'è una forma di compostezza, il tentativo di restare presidente nello stile, se non più nel suo ruolo.

Questo è il punto, questa la vita di oggi. Nicolas Sarkozy ha portato sul comodino della sua cella due libri. Uno è una biografia di Gesù, forse quella scritta da Giovanni Papini, e poi Il Conte di Montecristo, di cui abbiamo parlato in una precedente puntata. E quindi per stasera, cari ascoltatori, sul comodino tenete da conto il memoriale di Sant'Elena. Perché? Perché? Perché c'è sempre un'Albione pronta ad apparecchiare perfidie. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. E in questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Rossetti e da Roma Alessio Caranzetti, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Trump, passo monumentale per la pace a Gaza, ha raggiunto l'accordo sul disarmo completo di Hamas. Israele lascerà la striscia, l'annuncio nella notte su Truth. Ceuta è emergenza migranti, migliaia arrivano a nuoto, almeno 18 le persone annegate. La Premier Meloni, l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, tensione con Madrid. Il crollo della palazzina a Messina, si continua a scavare, 6 dispersi, 3 i feriti. L'ipotesi, cedimento strutturale dell'edificio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Quarta ondata di caldo africano, preoccupa il livello di laghi e fiumi. 11 città con il bollino rosso, il picco da oggi fino a domenica. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Nel Medio Oriente, stravolto dai conflitti, stallo nel Golfo Persico, dove la situazione resta tesa. Su Gaza, l'annuncio del presidente Trump.
3: Abbiamo raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas verso una pace duratura, ha annunciato Trump sul suo social Truth, aggiungendo che una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, anche l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la forza internazionale di stabilizzazione per garantirne la sicurezza. L'accordo è stato confermato da alti funzionari di Hamas che a loro volta hanno annunciato che ha gestito la catalogazione e lo stoccaggio delle armi sarà proprio il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, il nuovo esecutivo tecnico della striscia. Punta tutto sulla seconda fase del piano di pace per Gaza al presidente americano, che preme affinché Israele collabori nonostante lo scetticismo che trapela da Tel Aviv sull'effettiva deposizione delle armi da parte di Hamas. Non faremo un passo sul disarmo prima che Israele si ritiri da Gaza, ha affermato un funzionario di Hamas all'emittente Al Jazeera. Al Cairo intanto programmata a breve una nuova riunione dei mediatori, e sulla situazione nel Golfo Persico Trump ha parlato al Financial Times. Per la caduta di Teheran è solo questione di tempo. Claudia Stamerra, GR1.
2: L'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, presa d'assalto da migliaia di persone. E mentre sale la tensione tra Madrid e Roma, si cercano i dispersi, sono 18 i corpi finora recuperati in mare.
4: I primi arrivano a nuoto, aggirando la barriera Frangiflutti. Forse anche loro erano stati incoraggiati dalla recente sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. Poi la situazione degenera e a frotte entrano, superando la frontiera di terra. C'è chi fa il segno della vittoria con la mano. Un flusso tale che forze di sicurezza marocchine e guardia civile neanche provano a fermare. La città autonoma di Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza, pretende la chiusura temporanea del confine col Marocco e attende i soldati mobilitati da Sanchez. È in arrivo anche il premier nell'enclave spagnola in Nord Africa, che torna al centro di un'ennesima crisi migratoria, la più numerosa nel 2021. 8.000 migranti entrati in una settimana. Quella in corso intanto innesca frizioni con l'Italia. Convocato il nostro ambasciatore a Madrid dopo il messaggio del ministro Tajani, secondo cui le immagini di Ceuta dimostrano che la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Su quanto accade nella città autonoma spagnola e sulle politiche migratorie di Madrid, anche l'intervento della Premier.
5: Impressionata dalle immagini che arrivano da Ceuta, sono la dimostrazione che l'immigrazione fuori controllo è una minaccia concreta per la sicurezza. Con questo messaggio affidato ai social, Giorgia Meloni commenta la crisi ai confini fra Spagna e Marocco. La Premier ne discute con il ministro dell'Interno Piantedosi, fa sapere che l'Italia è pronta a sospendere lo spazio Schengen con Madrid. Non resteremo a guardare, assicura, annunciando strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini. Ribadita la linea del governo sull'immigrazione, lotta ai trafficanti, rimpatri efficaci, rimarca Giorgia Meloni. L'intervento della Presidente del Consiglio si concentra anche sull'economia. Rivendicati i dati Istat sul PIL al più 1% rispetto alle stime di 0,7%, la Premier replica agli avversari politici che, a suo dire, tifavano per il rallentamento dell'Italia. Continueremo a lavorare. Federica Ionta, GR1.
2: Temi del dibattito politico, così come la sicurezza. Sul riconoscimento facciale per la videosorveglianza, rinviato il voto in commissione alla Camera dopo le precisazioni di Bruxelles. Le norme dell'Unione lo vietano negli spazi pubblici. Rispetteremo le regole europee, replica Palazzo Chigi, e così la maggioranza.
0: Seguiremo le linee dell'Unione Europea, assicura Forza Italia che rivendica. Abbiamo migliorato il decreto in chiave garantista. Enrico Costa.
1: Regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
0: Per la Lega è un altro tassello fondamentale nelle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina, con rimpatri ed espulsioni immediati più veloci. Maggioranza che con Fratelli d'Italia rivendica il via libera al Senato del decreto giustizia migranti e dati Istat sull'economia. Opposta alla lettura delle opposizioni, Carlo Calenda, Azione.
6: La verità è che le fabbriche stanno chiudendo e che il lavoro di qualità è molto meno. E di questo si dovrebbe occupare il governo invece di rivendicare una crescita anemica.
0: Stipendi al palo, bollette, benzina alle stelle, ma Giorgia Meloni pensa a controllare i cittadini, replica la segretaria del PD Elly Schlein. La destra fa la faccia truce, vende paura, ma è divisa su tutto. Rincarano i Dem che con la VS più Europa e 5 Stelle chiedono al governo di fermarsi. Dall'esecutivo l'affondo di Giuseppe Conte, soltanto fallimento e decretini. Filippa Misano, GR1.
2: Entriamo ora nel dettaglio delle prospettive del PIL e della crescita nel nostro paese.
7: L'economia italiana resiste alla crisi globale e mette a segno un risultato migliore del previsto. Lo certifica l'Istat, che per il secondo trimestre stima un PIL a più 0,2% sul trimestre precedente e più 1% rispetto allo stesso periodo del 2025. A fare da traino sono i servizi, che spingono la crescita acquisita per il 2026 allo 0,8%. L'economista Marco Fortis.
8: La crescita economica acquisita dall'Italia dopo soli 6 mesi è già 3 decimali in più rispetto alle previsioni. Stiamo crescendo il doppio della Francia e da prima del Covid ad oggi il nostro PIL è aumentato del 7,7% contro il più 1,8% della Germania.
7: Soddisfatto il governo, l'Italia cresce nonostante il contesto negativo e oltre le nostre prudenti previsioni, è il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Sempre l'Istat diffonde i dati sul mercato del lavoro. Nel mese di giugno gli occupati sono 131.000 in più rispetto a giugno 2025, mentre risultano stabili se si guarda al dato dello scorso maggio. Il tasso di disoccupazione sale al 5,7% per effetto di coloro che sono usciti dalla posizione di inattivi e si sono messi alla ricerca di un impiego. Francesca Capannolo, GR1.
2: Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il presidente Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Il capo dello Stato ha richiamato le forze politiche perché intempestive tensioni elettorali non tolgano attenzione ai problemi. Poi la condanna delle violenze in Val di Susa e poi un intervento sul caso del gioielliere Roggero.
9: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
2: La cronaca, operazioni di ricerca e scavo ancora in corso a Messina sotto la palazzina crollata ieri pomeriggio. 6 i dispersi.
10: Scavano senza sosta i vigili del fuoco tra le macerie e cercano persone ancora in vita, ribadiscono. Intorno alla palazzina di 3 piani collassata nella zona sud di Messina al lavoro anche le unità cinofile. Il primo bilancio è di 6 dispersi e 3 feriti. Li chiamano per nome e fanno squillare i loro cellulari. All'appello manca una commessa di un negozio di cittadini cinesi al primo piano e 4 componenti di una famiglia al secondo piano e un loro collaboratore domestico. La disperazione e l'attesa di chi aspetta notizie dei loro cari.
11: Santino, San Medaglione, 5 persone, sono uscito, no.
10: Il cedimento, secondo le prime testimonianze, non sarebbe stato improvviso. Alcuni residenti raccontano di aver avvertito un tremore, scricchiolii sempre più forti. L'ipotesi è che a causare il crollo sia stato un cedimento strutturale. Sembra che al primo piano fossero in corso dei lavori, ma al comune non risulta alcuna richiesta di ristrutturazione. Si procede con cautela. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, per ora contro ignoti. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il prefetto di Torino vieta il campeggio libero in Val di Susa in vista della nuova mobilitazione degli attivisti NOTAV.
12: L'attenzione Val di Susa è puntata su questo weekend su un luogo, Venaus, presidio storico del movimento NOTAV. In Valle sarebbe dovuto partire ieri il campeggio della Piana, 4 giorni di mobilitazione, ma tutto è stato bloccato da 4 ordinanze prefettizie e da un ingente dispiegamento di forze dell'ordine. Di fatto fino a ieri sera sul luogo del previsto campeggio era ancora presente un presidio di militanti che stanno cercando di proseguire col loro programma. Noi andremo avanti, hanno detto, anzi ci divertiremo ancora di più, per poi esprimere solidarietà ai 2 antagonisti tedeschi arrestati dopo i violenti assalti ai cantieri di sabato scorso.
13: Nonostante le loro prove di forza muscolari, l'opposizione alla follia della Torino-Lione non si ferma.
12: Il prefetto ha ordinato il divieto di occultamento del volto in 6 comuni della Val di Susa, nonché quello di accesso in forma organizzata nelle zone dei cantieri. Infine, il divieto di campeggio nei comuni di Susa e Bussoleno, cui poi si è aggiunto Venaus. Intanto, per gli investigatori, sabato scorso gli antagonisti Black Bloc sarebbero arrivati ai cantieri attraverso i sentieri guidati da attivisti locali che conoscevano bene il territorio. Il bilancio è di 1 milione di euro di danni e oltre 120 agenti feriti o contusi. Claudio Vigolo, GR1.
2: L'inchiesta sull'omicidio di Via Poma ha dato esito negativo alla comparazione del DNA prelevato da 7 persone che si sono rese volontariamente disponibili con le tracce biologiche rilevate sui reperti recuperati dalla scena del crimine, ovvero l'ufficio di Roma in cui lavorava Simonetta Cesaroni, assassinata nell'agosto del 1990. Lo fanno sapere fonti investigative che dunque smentiscono la notizia di una svolta legata proprio all'esame di quei profili genetici. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte avvenuta a giugno a Barcellona del 28enne italiano Samuele Spinelli, fermato dalla polizia mentre era in stato confusionale, immobilizzato a terra, mani e piedi legati con fascette, poi la somministrazione di un calmante e l'arresto cardiaco. La famiglia attende l'esito degli esami autoptici e chiede di capire le cause dei segni rilevati su schiena e polsi. Grande caldo e siccità è la quarta ondata di questa torrida estate. 11 oggi le città da bollino rosso, saranno 19 domani. Preoccupa il livello di fiumi e laghi, soprattutto al nord. 100 comuni sono in emergenza idrica, il Po è a livelli critici. Il picco di calore proprio da oggi fino a domenica. Le previsioni con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
13: Fine settimana con temperature elevate su tutto il nostro paese, punte anche di 40 gradi, Roma e Firenze saranno le città più calde. Qualche temporale al pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini che potrà estendersi in serata anche sulla pianura. Poco cambierà per i prossimi giorni, ancora tanto caldo da nord a sud. Le zone interne del centro Italia e delle due isole maggiori saranno le aree più calde.
2: I disagi per il caldo estremo si avvertono anche nelle carceri, spesso sovraffollate. Di qui la campagna di solidarietà dell'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, per donare ventilatori. Nelle Marche è appena partita la raccolta, come spiega nel servizio della redazione regionale la presidente dell'AIGA di Ancona, Caterina Soricetti.
14: Iniziativa molto importante questa della raccolta dei ventilatori autorizzata dal Ministero dato il sovraffollamento delle carceri che è un fatto notorio.
15: Con il caldo estremo anche un ventilatore può fare la differenza, soprattutto nelle carceri. Oltre 1000 i detenuti negli istituti penitenziari marchigiani a fronte di una capienza di massimo 800. Per questo la AIGA delle Marche ha aderito alla campagna nazionale. Una gara di solidarietà che, nel solo capoluogo, ha già permesso di raccogliere una 50 di apparecchi e che vede protagoniste anche le altre 4 province.
14: È un aiuto concreto alle carceri che hanno una carenza dal punto di vista organizzativo per il sovraffollamento, ma anche date le temperature attuali è un aiuto proprio concreto.
15: I ventilatori raccolti nell'Anconetano saranno consegnati venerdì 7 agosto al carcere di Montacuto, un modo per permettere di alleviare almeno la pena dell'AFA in istituti spesso carenti. Da Ancona per il GR1, Maria Giovanna Laporta.
2: Lo sport, la reazione compatta della UEFA alla proposta della FIFA. Le federazioni europee rifiutano all'unanimità il piano di Infantino di vendere ai privati l'organizzazione dei grandi eventi, annunciano il boicottaggio di tutte le competizioni organizzate dalla Confederazione Internazionale fino a quando il progetto non sarà cancellato. Ma poco fa la nota della FIFA, andremo avanti con il piano nonostante le critiche. Importante scoperta archeologica in Sardegna, una tomba dei giganti, sepoltura tipica, è stata riportata alla luce in provincia di Nuoro.
16: Le tombe dei giganti erano le sepolture comunitarie degli antichi nuragici. In Sardegna se ne conoscono circa 700, più una, quella scoperta a Bortigali, in straordinarie condizioni di conservazione, l'archeologo Luca Doro.
17: L'eccezionalità è sicuramente lo stato di conservazione e poi c'è la camera funeraria che si conserva ancora molto bene e l'unicità è la suddivisione dello spazio interno in due parti.
16: Nascosta a lungo da una fittissima vegetazione, la tomba dei giganti di Bortigali è tornata alla luce dopo 4000 anni grazie all'attività di scavo delle due soprintendenze archeologiche della Sardegna. Era totalmente sconosciuta agli studiosi, che ora non escludono nuove scoperte di nuraghi e tombe dei giganti. La soprintendente di Cagliari, Nuoro e Oristano, Elena Anna Boldetti.
18: Già ultimamente, che abbiamo per fortuna avuto più finanziamenti e stiamo lavorando di più, abbiamo trovato dei siti nuovi. Quindi ci sono, dobbiamo cercarle.
16: Cagliari, Vito Biolchini, GR1.
2: Le 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io. Si parlerà degli ultimi pesanti attacchi di Mosca all'Ucraina e la violazione dello spazio aereo polacco. Poi un punto sui dossier della politica italiana nell'anno che ci porterà al voto, ma anche altri appuntamenti con le urne, le prossime elezioni politiche in Israele e quelle di midterm negli Stati Uniti. Prossimo GR1 alle 8.
19: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
20: Perché ti sei fermato?
19: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
20: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
19: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
20: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
19: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
20: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
19: Vai su tvsat.tv.
21: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
22: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
23: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
21: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
24: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
25: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
26: E voilà, una ghiotta bontà.
27: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
26: Kiwi e Arturo!
28: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
29: Buona festa dell'amicizia, Frido!
30: Prendila! Presa!
28: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
31: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
32: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
31: Colombo, navigando sull'app Family,
33: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
31: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
34: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
35: TGR, giornale radio del Lazio.
36: Incendio allo Spin Time, stabile e inagibile, sotto sequestro, evacuati 400 occupanti, riparte il dibattito sullo sgombero dell'edificio. SOS Caldo, oggi bollino rosso in tutti i capoluoghi, allerta anche per l'esodo estivo, attenzione su strade e autostrade. A Fregene un'auto non si è fermata all'alta dei carabinieri, l'inseguimento culminato in un incidente stradale, feriti due militari. Liquidazione giudiziale per la Saxa Gress, lo ha deciso il Tribunale di Frosinone. I sindacati chiedono la proroga della cassa integrazione, stamattina assemblea davanti alla fabbrica. Venerdì 31 luglio, le 7:18 minuti e 47 secondi. Buongiorno da Alessandro Banfo in studio per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. In apertura l'incendio allo Spin Time a Roma, sono ore di attesa per le 150 famiglie che sono state evacuate dallo stabile, ora dichiarato inagibile. Aperta un'inchiesta per disastro colposo.
37: Un'assemblea per dire noi da qui non ci muoviamo, sono gli abitanti dello Spin Time, insieme alla variegata comunità che sostiene questa realtà nel cuore del quartiere Esquilino, un palazzo occupato, 150 famiglie, le più diverse nazionalità, attività sociali e culturali all'interno, che dopo l'incendio della scorsa notte tornano a temere lo sgombero, sono fuori dall'edificio, sottoposto a sequestro giudiziario. Se il palazzo è inagibile e lì dentro non si può rientrare a vivere, almeno per ora la proprietà dell'immobile ne ha discusso con Roma Capitale per cercare di trovare una soluzione per i residenti, a partire dalle persone più fragili, senza disperdere, dice Roma Capitale, l'esperienza di inclusione e solidarietà rappresentata da Spin Time. I rappresentanti della proprietà sembrano disponibili a cercare una strada condivisa. In strada ci sono la Croce Rossa, la Protezione Civile, i servizi sociali e si riaccende il dibattito sulle occupazioni. Spin Time è occupato da 13 anni, occorre ripristinare la legalità e non consentire il rientro degli occupanti nell'immobile, dice il presidente della regione Francesco Rocca. Annuncia un'interrogazione parlamentare sulla sicurezza dello stabile il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, mentre per il gruppo consigliare del PD la priorità sono le persone. Tra le molte nazionalità presenti, quella curda irachena, una donna con il marito e 4 figli, il più grande dei quali sta finendo le scuole superiori. Paolo Martini, TGR Lazio.
0: La scritta con le minacce contro il ministro Nordio, ferma condanna delle istituzioni.
1: Una frase di estrema violenza contro Carlo Nordio, ministro della giustizia, firmata con la stella a 5 punte e la sigla delle Brigate Rosse. E il riferimento più preciso e pesante, quello all'auto, una Renault 4, in cui il 9 maggio 1978 in via Caetani fu ritrovato senza vita Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, assassinato dal gruppo terroristico dopo 55 giorni di prigionia, mentre stava per prendere corpo il compromesso storico, un nuovo governo sostenuto anche dal Partito Comunista Italiano. A denunciare la scritta in via Portuense a Roma sono stati gli stessi abitanti del quartiere.
3: Probabilmente dopo l'una stanotte, perché la scritta è fresca.
1: Nette le reazioni di condanna a partire dalla telefonata di solidarietà di Sergio Mattarella, resa nota dallo stesso guardasigilli. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse, ha detto la presidente del Consiglio Meloni, è un fatto che va condannato con la massima fermezza. Ora sono in corso gli accertamenti per individuare chi ci sia dietro il gesto. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
0: Violento schianto a Fregene dopo un inseguimento. Si ribalta l'auto dei carabinieri, 2 militari ricoverati in codice rosso.
4: Ha avuto inizio con un'auto che non si è fermata a un posto di blocco, l'inseguimento sfociato in un grave incidente stradale a Fregene. Una pattuglia dei carabinieri si è ribaltata su Viale della Pineta mentre era sulle tracce del veicolo in fuga. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto di servizio si è capovolta al centro della carreggiata. A bordo c'erano 2 militari, entrambi soccorsi dal personale del 118. Uno è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico Gemelli, mentre il collega è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Sant'Eugenio. Secondo le prime informazioni, l'incidente è avvenuto durante le fasi dell'inseguimento della vettura che aveva ignorato l'alt imposto dai carabinieri. Sono tuttora in corso le indagini per identificare il mezzo e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sul luogo dell'incidente è visibile anche un palo della segnaletica stradale piegato dopo l'impatto. Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti è stato chiuso al traffico un tratto di Viale della Pineta, una delle principali arterie che collega l'ingresso nord di Fregene al lungomare, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità per l'intero pomeriggio di ieri. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che ha espresso a nome dell'amministrazione comunale solidarietà e vicinanza all'arma dei carabinieri e ai 2 militari rimasti feriti. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
0: E ora parliamo del delitto di Via Poma. Il DNA di 8 persone, 5 donne e 3 uomini, è stato analizzato e comparato con alcuni profili genetici estratti dai reperti sequestrati nell'ambito dell'indagine sulla morte di Simonetta Cesaroni, massacrata a coltellate il 7 agosto del 1990. Gli esami sono stati eseguiti nel mese di giugno e avrebbero dato esito negativo. In procura a Roma è ancora aperta un'inchiesta sull'omicidio di Simonetta. A dicembre del 2024 il GIP ha respinto la richiesta di archiviazione arrivata dalla procura e disposto una serie di accertamenti da svolgere. Attualmente il fascicolo è ancora contro ignoti. Allerta caldo, oggi bollino rosso in tutti i capoluoghi del Lazio. In molti si difendono come possono, queste le voci raccolte a Rieti.
5: Anche oggi bollino rosso, arriviamo quasi a odiare l'estate. A Rieti, che di solito era un'isola felice.
6: Io esco la mattina presto, porto a spasso lui ancora col fresco, poi rientro e siamo con i condizionatori accesi a casa.
0: Sentiamo ora le previsioni del tempo per oggi.
2: Alta pressione subtropicale continuerà a dominare il bacino del Mediterraneo e nel corso dei prossimi giorni sarà assoluta protagonista dello scenario meteorologico italiano. Nell'ultima parte della settimana, quindi, sulla nostra regione prevarranno condizioni soleggiate, associate anche a gran caldo. In particolare, oggi il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature che non subiranno variazioni di rilievo rispetto a ieri e valori massimi prossimi ai 40 gradi. La ventilazione sarà nord-orientale e fino a moderata, mentre il mare sarà mosso per tutta la giornata. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
0: E oggi è anche una giornata da bollino rosso sulle strade. Gli aggiornamenti sulla viabilità con Giulia Casadei di Rai Pubblica Utilità.
7: Giornata da bollino rosso sulle strade per l'inizio dell'esodo estivo. Il traffico è previsto in forte aumento già da oggi, mentre per la mattinata di domani è atteso bollino nero. Dalle 22 di oggi alle 6 del 3 agosto lavori sulla tangenziale est. Chiuse la rampa di accesso in direzione San Giovanni per chi proviene da via Salaria e via Tiburtina e la rampa di via Le Castrense in direzione della via Salaria. Il tratto sopraelevato resterà percorribile dagli accessi di via Prenestina e largo Settimio Passamonti. In serata nel quartiere Primavalle si svolgerà una gara podistica. Dalle 20 divieto di transito in via Federico Borromeo con possibili rallentamenti nelle strade limitrofe.
0: Il futuro dei lavoratori della Saxagresse di Anagni e Roccasecca, il tribunale dichiara la liquidazione giudiziale.
8: Nelle tre pagine della liquidazione giudiziale passa l'ultimo miglio della storia della Saxagresse di Roccasecca. Il Tribunale di Roma ha fissato nel giro di 8 mesi il calendario delle azioni anche per tutelare i dipendenti in quanto creditori privilegiati. L'azienda, dopo un anno vissuto pericolosamente, non accede all'amministrazione straordinaria per mancanza del numero dei 200 dipendenti. L'anno era iniziato nel settembre scorso quando il precedente proprietario, Francesco Borgomeo, già numero uno degli industriali di Cassino, si era progressivamente disimpegnato. Il fondo anglofono Xeta, a sua volta veicolo di Anchorage, sembrava disposto a prendere il volante delle operazioni, ma l'investimento da 10 milioni per il rilancio non si è mai concretizzato per le tensioni geopolitiche. Il tavolo ministeriale stamane ne ha preso atto, recupererà le manifestazioni di interesse arrivate negli anni di regia della crisi. Nel frattempo bisogna garantire nel giro di una settimana altra cassa integrazione. Davide Favoriti, segretario FEMCA CISL Frosinone.
9: La nostra priorità oggi è quella della proroga della cassa integrazione per tutelare circa 200 lavoratori del gruppo e l'altro obiettivo è salvaguardare i livelli occupazionali.
8: In teoria la Saxagresse può proseguire la produzione di San Pietrini Green, il percorso è impegnativo perché nel frattempo sono sparite le commesse. Il tavolo al Mimit sarà riconvocato il 7 settembre, i lavoratori tra poco più di un'ora si riuniranno in assemblea davanti alla fabbrica. Il sindaco di Roccasecca Sacco chiede la massima attenzione da parte del Ministero per cercare soluzioni che garantiscano futuro industriale del sito e tutela dei lavoratori. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
0: Ora l'infrastruttura e sopralluogo tecnico nel cantiere della variante alla statale 260 Picente ad Amatrice.
10: Durante il sopralluogo tecnico è stato fatto il punto sull'avanzamento dei lavori. Procedono a pieno regime su tutti i fronti, ha dichiarato l'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme.
11: 21 fondazioni sono state realizzate, 5 pile costruite, quindi c'è un fatto concreto che la parte più importante delle attività è già stata svolta.
10: Si procede dunque spediti per la realizzazione della variante alla strada statale 260 Picente nel comune di Amatrice, lunga circa 1,5 km in un unico viadotto a 22 campate. Come Regione Lazio ci abbiamo creduto davvero tanto in quest'opera fondamentale, così l'assessora ai lavori pubblici e infrastrutture Manuela Rinaldi.
12: Unire i territori significa far crescere i territori e nelle aree interne dove lo spopolamento è sovrano avere invece le infrastrutture che portano naturalmente con sé la possibilità di movimento, la possibilità di avere più servizi è la cosa primaria.
10: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
0: Un'estate trascorsa tra i castelli romani e il Vaticano per Papa Leone XIV, a Ferragosto reciterà la messa a Castel Gandolfo.
13: Papa Leone domenica prossima tornerà a recitare l'Angelus in piazza San Pietro. L'ufficio delle celebrazioni liturgiche pontificie ha reso noto il calendario degli appuntamenti papali. Mercoledì 5 agosto riprendono le udienze generali in Vaticano. In questo mese il pontefice, che a luglio si è recato a pregare a Monte Cassino, alla Santissima Trinità a Valle Pietra e poi a Subiaco, luoghi cari ai fedeli del Lazio, andrà ad Assisi e Rimini. Il giorno dell'Assunzione, il 15, celebrerà la messa a Castel Gandolfo. Gandolfo nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova, come già avvenne lo scorso anno. Sabato 29 agosto, sempre nella cittadina dei Castelli Romani, la messa nella chiesa di Maria Santissima del Lago, che fu consacrata il 15 agosto del 1977 da Paolo VI, al quale si deve anche la costruzione, e che fu visitata da Papa Giovanni Paolo II il 2 settembre del 79. Ogni anno si svolge proprio sul lago la processione con la statua della Vergine, che viene seguita da centinaia di barche, una tradizione antica che è nel cuore dei castellani. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
0: Le 7:29 minuti e 27 secondi è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Fernando Conti. L'informazione regionale torna alle 12:10 sulle frequenze Rai Radio 1 e con il TG alle 14 su Rai 3. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Alessandro Banfo, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
35: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
4: Venerdì 31 luglio, sono le 7:31 minuti, una buona giornata dalla redazione di Radio Anch'io, Francesca Rinaldi al microfono per questa ultima puntata prima della pausa estiva. In apertura gli aggiornamenti dall'Ucraina e anche dalla Polonia, perché un missile ha violato lo spazio aereo polacco. Vi ricordo il nostro numero per i WhatsApp: 335-699-2949, scriveteci o registrate un vocale. E diamo subito il buongiorno alla corrispondente Rai da Mosca, Liana Mistretta. Buongiorno Liana.
5: Buongiorno.
4: Liana, buongiorno. Ascoltiamo insieme le parole del primo ministro polacco Donald Tusk.
6: Przyjechaliśmy tutaj, żeby przede wszystkim...
7: Durante un massiccio attacco missilistico russo nell'Ucraina occidentale, lo spazio aereo polacco è stato violato. Abbiamo avuto un grave incidente, un missile è caduto nella città di Tarnów Kolonia. Non ci sono notizie di vittime o danni. Eravamo pronti ad abbatterlo se avesse continuato la sua traiettoria. Non c'è motivo di credere che la Polonia fosse l'obiettivo. Sono in contatto con gli altri leader europei, gli Stati Uniti sono interessati a fare chiarezza e a indagare. Dopo questo evento considereremo un ulteriore sostegno all'Ucraina affinché l'Ucraina non perda questa guerra. I prossimi 100 giorni potrebbero decidere l'esito della guerra.
4: Liana, eccoci a te. Liana Mistretta, ha risposto Mosca a queste accuse di aver lanciato un missile?
5: Mosca raramente risponde alle accuse, perché normalmente quello che fa è giustificarsi, nel senso che non è la prima volta che dei missili o dei droni russi sconfinano e oltre l'Ucraina nei paesi europei, e Mosca è solita dire sempre che non ci sono prove che i missili o i droni siano suoi e che la prima cosa che fa l'Europa, che fanno i paesi europei, è puntare il dito contro Mosca, quando invece a volte non sono missili russi. Questa diciamo che è la reazione standard da parte della Russia, che però solitamente lo vediamo sempre, qui non si è soliti reagire immediatamente come si fa invece nei paesi europei o come fanno dagli Stati Uniti. E ovviamente questo rappresenta un rischio molto alto, perché Tusk stesso ha detto l'obiettivo non era la Polonia, però di fatto succede sempre più spesso che i missili e droni russi sconfinino nei paesi europei, e questo ovviamente aumenta il livello di allerta dell'Europa e aumenta anche il livello di rischio, perché è chiaro che se questa volta è finito in un campo, insomma in una zona disabitata, altre volte però ci sono stati anche danni, e questo rischia di far aumentare il livello dello scontro. Ora, è interessante che Tusk abbia detto i prossimi 100 giorni saranno decisivi. Non è la prima volta che lo sentiamo dire, i prossimi 100 giorni, certo, i prossimi mesi, però si ha la sensazione che qualcosa potrebbe anche muoversi, perché le difficoltà non mancano in Ucraina, ma non mancano neanche in Russia, perché se è vero che siamo abituati a pensare a una Russia che ha dei mezzi illimitati, che ha delle risorse illimitate, ecco, questo non è più tanto così. Se guardiamo a questo, all'attacco che è stato effettuato ieri, attacco massiccio, drammatico in Ucraina, quello che abbiamo visto con quell'intera famiglia che è stata uccisa, dal più grande al più piccolo, bambini morti.
4: Con la foto mostrata da Zelensky.
5: Esatto, quella foto mostrata da Zelensky, mostrata dai nostri inviati, le storie di questi bambini, il figlio che lavora in Polonia e che ha appreso dai social della morte della famiglia. Ecco, questa è una storia drammatica e purtroppo non è la prima. è proprio la quotidianità della guerra che è il dramma, il vero dramma della guerra, le vittime civili. Però questo per dirti che dall'Ucraina dicono che i resti del missile che hanno trovato sembrano nordcoreani. Questo per farvi capire che la Russia importa sempre di più armi, importa uomini dall'estero per combattere. Dunque questo mostra una difficoltà accoppiata alla crisi economica.
4: Ecco Liana, a proposito di crisi economica, secondo una recente rilevazione, un sondaggio di Gallup, tra marzo e maggio il 60% dei russi ha dichiarato che le condizioni economiche della zona in cui vivono stanno peggiorando.
5: Sì. Questo è vero, è plausibile, ma lo dicono anche i sondaggi interni ufficiali russi, lo ammette perfino Putin che c'è una crisi economica, anche se minimizza, dice che la situazione è sotto controllo, che si stanno trovando dei provvedimenti, però di fatto l'economia ha rallentato, i dati lo indicano. Ma guarda, io vivo a Mosca, basta andare in giro per la città, vedi dei locali che chiudono, dei magazzini che rimangono sfitti, i prezzi sono aumentati tantissimo perché c'è un'inflazione molto forte. E qui, per ritornare alla guerra, la strategia applicata in questi ultimi mesi da Zelensky, quella che lui chiama le sanzioni a lungo raggio, è vero che ci sono le sanzioni europee, 21 pacchetti che iniziano a far vedere i propri effetti, ma gli attacchi che Zelensky, che l'Ucraina continua a fare ripetutamente nelle raffinerie di petrolio, gli impianti energetici e ora contro gli stabilimenti del colosso del commercio online russo, Wildberries, che è diciamo l'Amazon russa, questi danno i loro effetti perché colpiscono settori chiave dell'economia, quell'economia che finanzia il conflitto e che però ricade poi nella vita di tutti i giorni dei cittadini.
4: Ecco Liana, a proposito di vita di tutti i giorni, ieri Mosca ha prorogato il bando, lo stop, insomma, all'export di benzina fino al 31 gennaio 2027. Anche questo è un segnale.
5: Questo è un segnale perché insieme al bando sull'esportazione di benzina che già è in vigore da un anno circa e mesi fa è stato deciso anche il bando sulle esportazioni del gasolio, questo perché come dicevo sono colpiti gli impianti energetici, la situazione è un po' rientrata nel senso che fino a qualche settimana fa c'erano code impressionanti ai distributori perché non si trovava benzina, adesso la situazione sta migliorando, però esportazioni bloccate significa che viene meno un introito fondamentale dell'economia russa che come sappiamo è uno dei maggiori paesi produttori di petrolio al mondo, quindi colpire quel settore e anche quando a livello pratico quando si colpiscono le raffinerie che vanno a fuoco dobbiamo anche pensare che non è che le riparazioni sono immediate e questo anche per via delle sanzioni, mancano pezzi di ricambio, mancano materiali, dunque intere raffinerie e impianti che rimangono chiusi per periodi molto lunghi e questo ovviamente sta avendo il suo effetto.
4: Grazie Liana Mistretta, corrispondente della RAI da Mosca. Grazie molte e do il buongiorno a un'altra collega del Corriere della Sera, Marta Serafini, inviata proprio in Ucraina. Marta, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Marta, abbiamo citato poco fa la famiglia uccisa, l'intera famiglia sterminata dai bombardamenti russi con la foto mostrata dal presidente Zelensky. Ascoltiamolo.
9: Oggi i russi hanno distrutto con un missile balistico una casa normale, abitata da una famiglia normale, a Radushne, nella regione di Dnipro. Al momento è confermato che sono morti i genitori e tre figli. I russi hanno utilizzato un missile proveniente dalla Corea del Nord. È fondamentale che i nostri partner comprendano pieno cosa sta succedendo e che sappiano che la protezione delle vite umane dipende direttamente dalla loro volontà o dal loro rifiuto di aiutarci fornendoci missili di difesa aerea.
4: Marta Serafini, Corriere della Sera, dove ti trovi adesso?
8: Mi trovo a Leopoli, dove mi trovavo anche ieri quando c'è stato l'attacco su tutta l'Ucraina, anche su Leopoli, abbiamo raccontato anche da Leopoli, da qui gli effetti dei bombardamenti.
4: Ecco, qual è la situazione per la popolazione?
8: La popolazione è stremata, siamo al quinta estate di guerra e si avvicina l'inverno con lo spettro di quanto è successo l'inverno scorso con i blocchi alle centrali elettriche, con i blocchi alla fornitura di riscaldamento. Il viaggio di Zelensky negli Stati Uniti, il recente viaggio, quella ragione per cui anche Putin ha attaccato così duramente nelle ore scorse, è stato un viaggio che aveva lo scopo soprattutto di portare a casa anche una licenza, delle licenze per la fornitura di Patriot e garantirsi appunto gli intercettori che servono a proteggere le grandi città dai raid che Putin continua a fare, continua a ordinare su target civili, quindi non solo militari, e sulle infrastrutture energetiche. Ovviamente la paura è quella che la strategia di Deep Strike di cui parlavate prima, quindi continuare con i raid a lungo raggio, sì, abbia l'effetto sicuramente di costringere Putin a rivedere le sue posizioni al tavolo negoziale, però contemporaneamente comporta anche delle reazioni che sono sempre più dure, soprattutto sulle città ucraine ormai bersagliate. Kiev, Leopoli non era bersagliata da mesi in maniera così massiccia, Kiev anche ha subito in questi ultimi mesi una serie di attacchi fortissimi, con non solo con più con droni ma anche con missili balistici, quindi
4: veri
8: questo
4: e propri,
8: cambia.
4: Certo. Senti, esatto, Marta, c'è sconforto quindi nella popolazione? Qual è il sentimento prevalente? La paura, la stanchezza?
8: Beh, sicuramente la parola stanchezza è la parola che meglio descrive la situazione in Ucraina. C'è anche un grande dibattito sulla necessità di una riforma della mobilitazione, c'è una richiesta anche di maggiore trasparenza al governo. Abbiamo visto le proteste nei giorni scorsi dovute alla rimozione del ministro della difesa Fedorov, una mossa che i giovani non hanno digerito, per cui continuano a protestare più che altro chiedendo appunto spiegazioni, chiedendo trasparenza. Quindi c'è sicuramente un sentimento di stanchezza, anche di fatica, la parola giusta è anche fatica, perché comunque lo ricordiamo, gli ucraini sono in guerra da 4 anni,
4: certo,
8: e mezzo.
4: Era febbraio 2022.
8: Quindi questo ovviamente a fronte di una società che nonostante tutto riesce a tenere, riesce a reggere, il governo ha in questi anni dimostrato anche di saper reagire, lo stesso Zelensky è riuscito anche a ribaltare la situazione con Trump, una Casa Bianca che comunque non gli era sicuramente, non era amichevole, però ci sono tutta una serie di questioni che restano sul tavolo. Va ricordato, anche se in queste settimane non ne stiamo parlando, la situazione sul fronte del Donbass, che è sempre più complicata. A fronte di questo però ci sono delle difficoltà di cui parlavate prima, anche per Mosca e anche per Putin.
4: Ecco Marta, torniamo però all'Ucraina con te. Abbiamo letto nei giorni scorsi di un aumento dei prezzi dei
8: ci sono tutta una serie di questioni che restano sul tavolo. Va ricordato, anche se in queste settimane non ne stiamo parlando, la situazione sul fronte del Donbass, che è sempre più complicata. A fronte di questo però ci sono delle difficoltà di cui parlavate prima, anche per Mosca e anche per Putin.
4: Ecco.

0: qui c'è un problema legato all'economia. Questo però va ricordato, c'è un continuo costante aiuto da parte dell'Europa, da parte dell'Occidente in questo senso, però è chiaro, è un paese appunto che dopo 4 anni e mezzo sarebbe strano se non ci fossero degli effetti, no?
1: Certo, ma aumentano appunto i prezzi, non aumentano gli stipendi, però quindi chiaramente per la popolazione è sempre più difficile anche rifornirsi sia di carburanti, ma anche proprio di generi di prima necessità.
0: Sì, no, la scarsità di carburanti non c'è, per il momento non è una fase, però
1: No,
0: chiaramente il
1: per
0: prezzo del
1: l'aumento
0: carburante.
1: dei prezzi intendevo, certo.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Grazie Marta Serafini, giornalista inviata del Corriere della Sera che si trova a Leopoli in Ucraina. Grazie per averci descritto la situazione dal campo e do il buongiorno anche a Nona Michelizze, ricercatrice dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Michelizze. Allora, partiamo dal missile che ha sconfinato in Polonia. Le prime dichiarazioni di Tusk erano più rassicuranti. Ha detto che due missili avevano violato lo spazio aereo polacco durante la notte, sottolineando però che non vi erano motivi per credere che i missili fossero diretti contro la Polonia. Poi però un'altra dichiarazione: in caso di attacco russo alla Polonia, Varsavia risponderebbe con o senza NATO. E a proposito, ascoltiamo proprio per la NATO Mark Rutte.
3: Ho discusso con Donald Tusk la violazione dello spazio aereo polacco da parte di un missile russo. La Polonia e la NATO hanno attivato le loro difese aeree e terrestri. Questo incidente è l'ennesimo atto sconsiderato da parte della Russia e una pericolosa conseguenza della sua guerra contro l'Ucraina. La NATO continua a fornire un supporto essenziale affinché l'Ucraina possa difendersi. Il nostro impegno è incrollabile.
1: Nona Michelizze dello IAI, allora l'Ucraina ha l'apporto, diciamo, della NATO, ma la situazione continua a essere molto, molto confusa con il rischio di un allargamento del conflitto proprio per questo sconfinamento, lo dicevamo, non è la prima volta di missili o droni russi.
2: Allora, buongiorno, io mi sono collegata, l'ho sentito dire, aumentano i prezzi, non aumenta stipendi. Un attimo ho pensato che parlasse dell'Italia, poi solo dopo ho capito che parlavate già dell'Ucraina. Quanto allo sconfinamento in Polonia, ieri reazioni polacche e paesi europei. Secondo me reazioni sono state dal punto di vista retorico anche sbagliate per gli orecchi russi, perché proprio perché sta cambiando la situazione sia sul fronte e in vista anche degli attacchi medio-lungo raggio ucraini, che prendono sempre in mira, fra l'altro, il settore di online shopping russo, che insomma prende 8% del PIL dell'economia russa. Anche stasera sono stati bombardati dall'Ucraina di nuovo i centri di Wildberries, che sono insomma corrispondono a Amazon della Russia. Quindi questa sensazione che è crescente nella Russia della guerra che non riesce a vincere, la porta, secondo me, il governo di pensare sempre più seriamente alla mobilitazione generale. Mobilitazione generale però.
1: Non la sentiamo più, Nona Michelizze, ricercatrice senior dell'Istituto Affari
2: Pronto?
1: Internazionali. Eccoci, adesso la risentiamo.
2: Sì.
1: Eccoci.
2: Sì, allora dicevo, la Russia ha bisogno di annunciare la mobilitazione generale. Per farlo, ovviamente, bisogna anche preparare in qualche modo a livello retorico la popolazione interna, perché non li puoi dire ai russi che dopo 4 anni e mezza non riesci a sconfiggere l'Ucraina. Quindi hai bisogno il nemico più grande. Per questo, queste violazioni che abbiamo visto in Polonia diventeranno sempre più frequenti, proprio poi per presentare alla popolazione russa che serve la mobilitazione, perché è il nemico più grande. E le risposte date da Polonia, che erano piuttosto insicure, che potevano essere in realtà retoricamente molto più fronte, dire per esempio, insomma, sono stati intercettati, non c'era bisogno dell'abbattimento

0: perché è caduto prima, ma nel caso ovviamente sono al posto dei protocolli che possono insomma gestire una situazione del genere. Mentre il livello del retorica che in parte parla, indaga, insomma, quanto era volontario, involontario, insomma, ogni tipo di titubanza che vede il Cremlino da parte dell'Occidente rafforza la convinzione del Cremlino che la provocazione possono essere rimanere senza risposta, e questo aumenta il rischio, non lo diminuisce, anche perché Trump ha fatto di tutto in questi anni, un anno e mezzo, per rafforzare la percezione russa che se attacca il territorio della NATO, l'America non interviene in difesa dell'Europa.
1: Ha dato mano libera in qualche modo a Putin.
0: A livello retorico, insomma, ha rafforzato questa percezione in Putin.
1: Senta, Michelita, le leggo qualche messaggio che ci arriva dagli ascoltatori. L'Ucraina non è nella Comunità Europea neppure nella NATO, Zelensky ci sta portando verso la terza guerra mondiale, Putin sarà costretto a lanciare anche missili nucleari pur di vincere. Un altro ascoltatore, Michele, prima che Putin si arrenda e perda la guerra lancerà l'atomica e moriranno milioni di ucraini, speriamo di no. Umberto ci scrive: l'Ucraina è caduta nel gioco della guerra per procura, nel 2022 poteva fare un accordo dignitoso ma non hanno colto l'opportunità di una pace con il fronte in equilibrio. E insomma, ieri c'è stata anche la Zakharova che ha detto Zelensky è assolutamente incapace di fare un accordo.
0: Allora, l'accordo, innanzitutto, se questa guerra fosse stata guerra di procura, cioè americani, cioè ucraini che combattono per conto degli americani, Trump sarebbe riuscito a portare a casa l'accordo. Infatti lui si è accordato ad Alaska 20-25 agosto con i russi, solo che poi non è riuscito a costringere gli ucraini a cedere volontariamente i territori che l'Ucraina non aveva perso. Quindi ricordiamo ai cari ascoltatori che quello che la Russia chiama accordo, che deve essere il frutto del negoziato. Il negoziato deve essere fatto dei compromessi e i compromessi non possono essere visti solo da una parte. La Russia chiedeva di cedere i territori all'Ucraina, di cedere i territori che non è riuscito a conquistare in 4 anni e mezzo, cioè 30% della regione di Donetsk, che da parte ucraina non è cedibile per un semplice motivo: in quel 30% territorio del Donetsk passa la fortezza militare ucraina che difende il resto del paese, soprattutto Dnepropetrovsk e regione di Kharkiv. Cedere quel territorio lì equivale al suicidio strategico, perché espone l'Ucraina nuove invasioni davanti al quale si troverà in difesa, perché quella fortezza fatta dai trincee, cunicoli eccetera è stato costruito dal 2014 e quindi non può cedere, a parte che sarebbe una follia cedere i territori per quali l'Ucraina per difendere ha combattuto 4 anni e mezzo. Quindi quella non era una proposta negoziale, è stata fatta quella proposta dai russi per far saltare proprio il negoziato, perché la Russia non è interessata,
1: con l'obiettivo di non arrivare all'accordo, insomma.
0: Esatto, due giorni fa Putin ha detto, ha incontrato le forze navali e durante questo incontro ha detto: questa guerra finirà prima o poi, ma quando finirà cosa faremo, perché ormai ci siamo così appassionate.
1: Grazie nonna Michelizze, ricercatrice senior dell'Istituto Affari Internazionali, e buongiorno anche a Gastone Breccia, studioso di storia militare Università di Pavia. Buongiorno Breccia.
2: Buongiorno, grazie del vostro invito.
1: Grazie a lei. Allora, abbiamo cominciato a parlare di strategie militari anche con la nostra ospite, e la nuova strategia da parte dell'Ucraina sembra quella di usare droni a lungo raggio con attacchi in profondità nel territorio russo che si spingono fino alla Siberia. Una nuova strategia offensiva.
2: Sì, direi che è una strategia anche piuttosto efficace perché, come è già stato detto da chi mi ha preceduto, sta mettendo in difficoltà l'economia russa, sta facendo sentire anche alla popolazione civile russa le difficoltà della guerra. Ci sono stati grossi problemi di approvvigionamento della benzina, anche adesso in parte superati soltanto grazie al taglio delle esportazioni, che è gravissimo per la Russia. L'intera narrazione della guerra a Mosca ha proprio cambiato tono perché non si parla più di una vittoria sicura, si parla anzi di una guerra che si prolungherà, di un nemico, ha detto molto bene Nonna Michelizia, di un nemico più forte contro il quale sarà necessaria una mobilitazione generale. È veramente cambiato completamente il modo di proporre il proseguimento della guerra al fronte interno da parte del Cremlino. Questo indica difficoltà notevoli create soprattutto da questa campagna di incursioni a lungo raggio da parte dei droni e anche dei primi missili balistici prodotti in Ucraina, che sta ottenendo un certo successo.
1: Breccia, allora arrivano tanti messaggi dai nostri ascoltatori, li sintetizzo. Qualcuno dice ci vogliono far credere che l'Ucraina sta vincendo la guerra, non è vero. Qualcuno dice ci vogliono far credere che la Russia stia vincendo la guerra, non è vero perché noi stiamo finanziando ampiamente l'Ucraina. Ma si può dire in questo momento se c'è qualcuno che sta vincendo?
2: Ma si può dire certamente che la Russia non sta vivendo di essere oggettivo sul terreno. Non so se vi siete accorti che da ormai settimane non ci sono notizie. Quando non ci sono notizie significa che i russi sono praticamente bloccati. Quindi la Russia non sta vincendo. Tutti gli attacchi che noi terribili che abbiamo anche osservato in questi ultimi giorni, è stato detto giustamente che si sono intensificati. Il mese di luglio ha provocato 377 morti, più di 2.000 feriti in Ucraina, ma sono attacchi puramente terroristici, non hanno nessun rilievo per quello che riguarda un certo vantaggio, no, militare. Quindi la Russia non sta vincendo. Ora, il fatto che l'Ucraina stia vincendo è un po' paradossale dirlo, ma all'Ucraina per vincere basta non perdere. Sostanzialmente, essendo stata aggredita, questo vorrei far
1: Ma
2: capire agli
1: sarebbe
2: ascoltatori. È
1: mantenere
2: la
1: i
2: Russia
1: propri
2: che deve
1: territori,
2: vincerla questa guerra.
1: basterebbe mantenere i propri territori che aveva al 24 febbraio del 2022. E senta Breccia, da parte russa, ecco, abbiamo detto da parte ucraina la strategia dei droni a lungo raggio, da parte russa le forze armate hanno colpito infrastrutture per il carburante, navi con carico militare nella regione di Odessa, lo ha reso noto lo stesso Ministero della Difesa russo. Quindi si continua a puntare sul taglio, diciamo, dei rifornimenti di carburante all'Ucraina. Ci diceva l'inviata Serafini del Corriere della Sera che ancora comunque non c'è carenza di carburante in Ucraina, però la strategia è questa?
2: Ma allora, direi che la strategia russa è chiaramente quella di creare sempre più problemi alla popolazione ucraina, soprattutto è stato già detto in vista dell'inverno che ancora non è vicinissimo, ma che comunque poi in Ucraina arriva abbastanza all'improvviso durante il nostro autunno. Ma più che tagli al carburante, il tentativo credo sia proprio di indebolire il morale della popolazione, colpendo anche indiscriminatamente, come abbiamo visto, città che non hanno una reale importanza strategica. Devo dire che da studioso estero militare questo non è mai riuscito, cioè non si è mai vinta una guerra colpendo la popolazione civile in maniera indiscriminata, neanche guerre con perdite molto più rilevanti inflitte alla popolazione civile. Quindi mi sembra una strategia un po' disperata da parte russa, mentre al contrario le perdite inflitte dagli ucraini alla cosiddetta flotta ombra russa nel Mar Nero e nel Mar di Azov sono state recentemente elevatissime.
1: Sono
2: Questo costituisce
1: rilevanti.
2: un problema ben più grosso.
1: Grazie Gastone Breccia, studioso di storia militare, Università di Pavia. Sono le 7:56 minuti. Noi ci fermiamo qui per la prima parte, torniamo dopo il GR1 delle 8. Faremo un punto sui dossier aperti nella politica italiana e non solo, quello che ci aspetta subito dopo l'estate. Rimanete.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 7:58 minuti, giornata da bollino rosso sulle autostrade per l'inizio dell'esodo estivo. Il traffico è destinato a intensificarsi nel fine settimana, con bollino nero previsto domani mattina. Partiamo dal nord-est, in A4 Venezia-Trieste si procede a rilento per traffico intenso tra l'allacciamento con la A28 e Cessalto in direzione di Venezia. In Liguria, in A7 Milano-Genova, un chilometro di code tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. Andiamo in A14, traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. In autosole Milano-Bologna, un chilometro di coda a causa di un incidente tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Sempre in autosole nel tratto Firenze-Roma, 5 chilometri di coda per lavori, siamo tra Valdichiana e Fabbro in direzione della capitale. Chiudiamo in Campania, dove sulla tangenziale di Napoli si registrano code tra Viale Maddalena e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Gaza, svolta storica dopo anni di guerra. Trump annuncia l'accordo per il disarmo di Hamas. Israele lascerà la striscia. A Ceuta, assalto all'Europa, migliaia di migranti a nuoto verso la Spagna. La Premier Meloni, l'Italia valuta la sospensione di Schengen. Tensione diplomatica con Madrid. Nonostante i conflitti, l'economia continua a crescere, PIL a fine anno verso l'1%. Mattarella ai partiti, le tensioni politiche non tolgano attenzione ai problemi del paese. Inaccettabile quel che è accaduto in Val di Susa. Gli scricchioli, poi il boato. A Messina si scava tra le macerie della palazzina crollata. 6 i dispersi, 3 i feriti. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Caldo e traffico, weekend di fuoco, picchi di 40 gradi fino a domenica, code per le vacanze. Preoccupa il livello di laghi e fiumi. Scontro tra UEFA e FIFA. L'Europa minaccia il boicottaggio contro l'idea di Infantino di far gestire i mondiali ai privati. Inarrestabile Claudio Baglioni. A Roma si aggiungono altri 2 appuntamenti a ottobre. Saranno 7 i concerti a Villa Borghese. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Apriamo il giornale con una notizia appena arrivata. Grande lutto nel mondo del calcio. È morto a 66 anni Franco Baresi, storico capitano del Milan e colonna della nazionale. Ne parleremo tra poco. Ora andiamo nel Medio Oriente, stravolto dai conflitti, situazione tesa nel Golfo Persico. Su Gaza invece la svolta per la fase 2 del piano di pace nelle parole di Donald Trump. Ci aggiorna Claudia Stamer.
4: Sì, l'annuncio di Trump per Gaza è arrivato dal suo social Truth nella notte, quando il leader della Casa Bianca ha salutato un'intesa che porrebbe davvero fine a decenni di guerra sanguinosa tra Israele e il gruppo estremista palestinese, diventata ancora più cruenta dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023 contro lo Stato ebraico. Ma ci spiega tutto il corrispondente da Gerusalemme.
5: Il presidente americano Donald Trump annuncia sui social quello che definisce uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Una volta completato il disarmo, afferma il presidente, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. Hamas da parte sua conferma l'accordo, ma precisano esponenti del movimento, il disarmo è condizionato al ritiro israeliano. E Israele da parte sua fa sapere che senza un disarmo completo di Hamas non ci sarà alcun ritiro israeliano. Altra incognita, sul campo non c'è ancora traccia della forza armata che dovrebbe mantenere l'ordine nel caos di Gaza. Tuttavia il processo verso la seconda fase della tregua sembra essersi rimesso in moto. Al Cairo a breve si terrà un nuovo vertice e intanto continuano i raid israeliani. 6 palestinesi uccisi negli ultimi attacchi, tra loro 2 bambini. Tra le vittime, afferma l'esercito, cito anche un comandante di Hamas. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
4: E oltre ad Hamas, Trump è tornato anche sulla guerra in corso contro l'Iran. La caduta di Teheran è solo una questione di tempo, ha detto al Financial Times. Nel Golfo Persico la situazione resta molto tesa. Poco fa i Pasdaran hanno rivendicato attacchi condotti con droni contro una base militare americana in Kuwait. Al centro della nuova escalation del conflitto Stati Uniti-Iran c'è anche l'Arabia Saudita, dove l'Italia ha schierato da marzo la Task Force Arabia, 400 militari e poi mezzi che includono 4 caccia Eurofighter a supporto delle forze armate saudite, del Kuwait e del Bahrain. La missione per concorrere alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo, nonché alla protezione delle forze e degli interessi nazionali dell'area, a confermarlo il sito della difesa.
3: Grazie a Claudia Stamerra. È caos a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati migliaia di migranti. 18 i corpi recuperati in mare finora, si cercano altri dispersi.
6: C'è chi entra in Europa facendo il segno della vittoria con le dita e c'è chi annega prima.
0: Migliaia le persone che superano le recinzioni al confine, seguendo quelli arrivati anche giorni prima, a nuoto, aggirando la barriera frangiflutti. Un flusso tale che agenti marocchini e guardia civile non riescono a fermare. Ad alimentarlo, si dice, il tamtam online sulla recente sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La città autonoma di Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza, mentre attende l'arrivo dei militari mobilitati da Sanchez. Oggi arriva anche il premier nell'enclave spagnola in Nord Africa, che torna al centro di un'ennesima crisi migratoria, la più numerosa nel 2021, 8.000 migranti entrati in una settimana, la più tragica nel 2014, annegarono in 14 dopo che gli agenti spararono proiettili di gomma. Quella in corso intanto spinge Madrid a convocare il nostro ambasciatore, dopo il messaggio del ministro Tajani, secondo cui le immagini di Ceuta dimostrano che la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Valeria Fraschetti, GR1.
6: Sale dunque la tensione tra Madrid e Roma su quanto accade a Ceuta e sulle politiche migratorie del governo spagnolo, anche l'intervento di Palazzo Chigi. Per questo, per la pagina politica, Lucio Bondì.
7: Sì, Giorgio Meloni ha definito impressionanti le immagini da Ceuta, assicurando, se necessario, il governo prenderà contromisure.
8: L'Italia è pronta a sospendere lo spazio Schengen con la Spagna. Giorgio Meloni lo conferma in un post sui social. La premier guarda le immagini che arrivano da Ceuta, impressionanti le definisce, dimostrano come l'immigrazione clandestina fuori controllo sia una minaccia per la sicurezza dei confini europei. C'è un confronto telefonico con Piantedosi, insieme al titolare degli interni la premier si prepara a convocare gli organismi preposti e a intervenire anche con strumenti straordinari, assicura l'Italia non resterà a guardare, quindi ribadisce la linea del governo sull'immigrazione, difesa dei confini, lotta ai trafficanti, rimpatri. Sempre sui social l'intervento della presidente del consiglio si concentra anche sui dati economici, rivendicati i dati Istat sul PIL al più 1% rispetto alle stime di crescita dello 0,7%. La premier replica agli avversari politici che, dice, tifavano per il rallentamento dell'Italia. Federica Ionta, GR1.
7: Sui numeri dell'economia, anche sulla firma dell'accordo per il comparto sanità, mette l'accento anche la maggioranza. Sentiamo Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia.
9: Dalla crescita dell'economia ai rinnovi dei contratti del pubblico impiego. Due risultati per un'Italia più forte che investe sul lavoro e sulla crescita.
7: Il centrodestra concorda anche sulla proposta di sospendere il patto Schengen. Difendere i confini è la parola d'ordine lanciata da Matteo Salvini. Per Forza Italia il modello Sanchez mostra le sue crepe. Gli azzurri esprimono invece qualche perplessità sul riconoscimento facciale per la videosorveglianza. Il voto in commissione alla Camera è stato rinviato. Dopo le precisazioni di Bruxelles, le norme dell'Unione lo vietano negli spazi pubblici. Rispetteremo le regole europee, la replica di Palazzo Chigi e maggioranza. Di tutt'altro avviso le opposizioni, ieri Partito Democratico, 5 Stelle, AVS più Europa Italia Viva, si sono tutti ritrovati con un solo slogan davanti a Palazzo Chigi: no al Grande Fratello d'Italia. L'unica risposta, dice dal PD Filippo Sensi, che l'esecutivo è in grado di dare ai cittadini.
10: Un blitz per spiarli con l'intelligenza artificiale. L'Europa li ha già sbugiardati, siamo tutti con la polizia di Stato, ma non per lo Stato di polizia.
7: Meloni pensa solo a sorvegliare i cittadini, dice Elie Schlein, mentre gli stipendi sono al palo, il prezzo della benzina vola. Per Giuseppe Conte il governo deve prendere atto del suo fallimento in tema di sicurezza. I toni tra i partiti sono insomma piuttosto accesi e anche su questo, come sui recenti casi di cronaca, è intervenuto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri al Quirinale nella tradizionale cerimonia del ventaglio.
11: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini.
12: Invita le forze politiche a riflettere il Presidente Mattarella, ad esempio sui casi più discussi, come la grazia a Roggero, su cui non entra nel merito e tuttavia avverte: i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni.
11: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi limitarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
12: Ai partiti il capo dello Stato chiede di abbandonare la logica dell'emergenza sull'immigrazione. La paralisi in vigilanza Rai va risolta, aggiunge, quanto ai fatti in Val di Susa si è trattato di violenze inammissibili.
11: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
12: Uno sguardo anche alle crisi internazionali, qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
6: Lo abbiamo detto in apertura, la morte di Franco Baresi annunciata poco fa dal suo Milan, che ha reso omaggio al capitano con la maglia numero 6. Manuela Collazzo in studio.
13: La nostra storia è in lacrime, si legge nel comunicato del Milan, ma tutto il nostro calcio è in lutto, piange uno dei più grandi. Franco Baresi è morto a 66 anni, leggenda, bandiera del Milan appunto e della nazionale, uno dei più forti difensori di tutti i tempi, un esempio anche fuori dal campo. Era stato operato l'anno scorso per un nodulo polmonare. Vincente in rossonero, ha legato proprio al Milan la sua storia sportiva, ne era adesso vicepresidente onorario. In campo nel Milan di Sacchi prima e poi quello di Capello, ha vinto tutto, lunga anche la sua storia in azzurro, campione del mondo nell'82, anche se giovane non scese mai in campo, e poi pilastro dell'Italia, l'Italia di Sacchi ai mondiali del 94, quando gli azzurri persero in finale contro il Brasile. Sono rimaste impresse le sue lacrime per il rigore sbagliato dopo una gara straordinaria, peraltro quelle lacrime che oggi sono di tutti gli appassionati di sport, e questo è il nostro personale ricordo di Franco Baresi.
14: Alza il braccio, capitano, che il 9 è in fuorigioco. Accorcia il campo, capitano, che li facciamo giocare in 20 metri quelli lì, se sono capaci. Allunga il passo, capitano, che quel demonio del 7 corre verso l'aria ed in qualche modo bisogna pur fermarlo. Dirigi tu l'orchestra, capitano. Dici se dobbiamo fare un passo avanti o scappare verso la nostra porta. Quello che decidi tu, evangelo del pallone. Anche se qualcuno è arrivato a Milanello spiegandoti che dovevi muoverti come il povero Gianluca Signorini, qualcun altro anni prima ti avrebbe voluto mediano per quanto trattavi bene la palla anche senza guardarla mai. Qualcuno, si fa per dire, sa che è l'Ivol, ma qui davi udienza calcistica pur nel rispetto dei ruoli, i campionati e le coppe. San Siro come il salotto buono di casa, Pasadine e le lacrime sulla spalla di Arrigo. Un rigore sbagliato, capitano, non cancella alcuna grandezza, ma tanto i fratelli che incontrerai tra poco lo sanno e come, e ti stanno aspettando, capitano. Un diavolo in paradiso in fondo ci sta sempre bene, specie per comandare la linea difensiva per l'eternità. Francesco Repice, GR1.
6: Le 8:12, la cronaca, proseguono senza sosta le ricerche dei 6 dispersi del crollo della palazzina di Messina avvenuto ieri pomeriggio. Il punto con Eleonora Fioretti.
15: Ancora senza esito le ricerche dei vigili del fuoco per trovare in vita le 6 persone disperse da ieri sotto le macerie della palazzina di 3 piani collassata a Messina. Le operazioni sono rese ancora più complicate a causa di un incendio per ora senza fiamme sotto una parte dell'edificio. Si cercano 4 componenti di una famiglia che vive al secondo piano e il loro collaboratore domestico e una commessa del negozio cinese al primo piano. Li chiamano per nome, fanno squillare i loro cellulari, ma ancora nessuna risposta. Intorno all'area ci sono i parenti dei dispersi che seguono le ricerche. Li sentiamo.
16: Mio fratello al lavoro e poi chiamato mio cognato caduto palazzina.
17: Non trovare più.
18: Lui lavorare
17: secondo palazzo.
19: Però non sappiamo nulla.
15: E sono 3 invece i feriti, 3 operai, 1 ha già lasciato l'ospedale. La procura di Messina indaga per disastro colposo, per ora contro ignoti. Sembra che al primo piano ci fossero dei lavori in corso. L'ipotesi è quella di un cedimento strutturale. Su questo sentiamo il sindaco di Messina, Federico Basile.
20: Sembrerebbe il crollo, non sembrerebbe sia derivato da uno scoppio. Questo è quello che i vigili stanno verificando in queste
15: fasi. Ed è tutto per ora.
6: Il caso del Mastro, l'aula della Camera rinvia a lunedì in giunta per le autorizzazioni il voto sull'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat tra l'ex sottosegretario parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore romano Mauro Caroccia, considerato prestanome del boss Michele Senese, in carcere per reati di stampo mafioso e titolare del ristorante del quale per un periodo del Mastro, che non è indagato, è stato socio. La decisione dopo una lettera del procuratore capo di Roma Lovoi al presidente della Camera. Intanto il presidente della Giunta, Davis Dori, dà il via libera ai membri dell'organismo parlamentare alla visione del materiale inviato dalla Procura. Il caso Al-Masri. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale con la richiesta di arresto del generale libico accusato di crimini di guerra e contro l'umanità. Nel gennaio 2025, su mandato della Corte Penale Internazionale, era stato fermato a Torino, rilasciato dopo due giorni e rimpatriato con volo di Stato. L'iniziativa del guardasigilli arriva oltre un anno e mezzo dalla richiesta della Corte Penale e dopo pochi giorni dal deposito della sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione allora adottata dal Ministero della Giustizia. Il prefetto di Torino dispone una serie di divieti in Val di Susa in vista della nuova mobilitazione degli attivisti No TAV.
19: Potrebbe essere un nuovo weekend di tensioni in Val di Susa, o almeno è questo il timore che ha fatto sì che il prefetto di Torino vietasse in 6 comuni di presentarsi con oggetti con cui ci si potrebbe coprire il volto, come caschi o cappucci. È una delle 4 ordinanze emesse, un'altra impedisce l'accesso a piedi in boschi e strade nelle vicinanze dei cantieri TAV, quelli assaltati e dati alle fiamme sabato. Le ultime 2 vietano il campeggio libero fino a domenica. In questo weekend infatti era in programma il campeggio della Piana, con varie iniziative in programma. I No TAV però non mollano.
21: L'opposizione alla follia della Torino-Lione non si ferma. Il presidio della Piana si terrà comunque, vedremo in che modo.
19: I militanti continuano a definire la Torino-Lione un'opera inutile e dannosa.
22: Ogni metro in più di quest'opera è un metro in più di devastazione del territorio.
19: Per chi indaga, la regia di quanto avvenuto sarebbe da ricondurre al centro sociale a Scatasuna, sgomberato lo scorso dicembre, attraverso incontri precedenti tra diverse componenti dell'area antagonista e anarchica, compresi gruppi stranieri. Da quanto trapela, i 2 ventenni tedeschi arrestati avrebbero fatto il nome di un attivista con cui avrebbero avuto contatti, già noto alle forze dell'ordine. Claudio Vigolo, GR1.
6: L'inchiesta sull'omicidio di Via Poma ha dato esito negativo. La comparazione del DNA prelevato da 7 persone che si sono rese volontariamente disponibili con le tracce biologiche rilevate sui reperti recuperati dalla scena del crimine, ovvero l'ufficio di Roma in cui lavorava Simonetta Cesaroni, assassinata nell'agosto del 1990. Lo fanno sapere fonti investigative che dunque smentiscono la notizia di una svolta legata proprio all'esame di quei profili genetici. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte avvenuta a giugno a Barcellona di un giovane italiano che era stato fermato dalla polizia.
23: Dopo la Spagna ora indaga anche l'Italia. L'inchiesta romana parte da un esposto presentato dai familiari di Samuele Spinelli, 28 anni, di Firenze. È morto 3 giorni dopo un fermo di polizia a Barcellona, avvenuto il 29 maggio. Quei tragici momenti ripresi dalle videocamere di sicurezza. Il giovane corre dentro un negozio, sembra confuso, agitato. Le analisi confermeranno alterazione da uso di stupefacenti. Dietro di lui poliziotti e sanitari sono in 7. Samuele viene steso a terra, pancia in giù, mani dietro la schiena e contenuto. Resta così per 40 minuti, fa sapere Diego Capano, legale dei familiari, che poi spiega: gli viene iniettato un calmante e va in arresto cardiaco. A quel punto il ricovero, 72 ore di agonia e il decesso. Ora i parenti, che attendono l'esito delle 2 autopsie eseguite in Spagna e in Italia, chiedono di sapere e chiedono di capire anche cosa sono i segni rilevati su schiena e polsi del ragazzo. Il cugino di Samuele è Peter Rossi.
24: Il modo in cui è stato gestito trattato Samuele è indegno. Le persone che hanno bisogno nella vita si aiutano, ma aiutano a vivere, non a morire.
23: Bruno Sokolovic, GR1.
6: Rai Radio 1. È il primo fine settimana di grandi partenze estive con traffico intenso verso le località turistiche. Bollino rosso sulle strade in questo venerdì, domani sarà nero. Ed è da bollino rosso anche il meteo, in 11 città oggi, 19 domani. Weekend dunque infuocato. Ce ne parla Paola Guarnieri.
25: Eh sì, Sabrina, siamo entrati nel picco della quarta ondata, picco che durerà almeno fino a domenica, ma dovremo aspettare la metà della settimana prossima per vedere le temperature scollarsi dai livelli esagerati di questi giorni. Ci attendono quindi giornate roventi e nottate tropicali in un fine settimana che è osservato speciale anche per il traffico in direzione naturalmente delle località di vacanza. Oggi, ricorda Anas, il bollino rosso riguarda non solo le temperature ma anche la densità di veicoli che troveremo sulle autostrade. Domani il bollino diventerà nero. Torniamo al fronte meteo e facciamo il punto con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
0: Fine settimana con temperature elevate su tutto il nostro paese, punte anche di 40 gradi. Roma e Firenze saranno le città più calde. Qualche temporale al pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini che potrà estendersi in serata anche sulla pianura. Poco cambierà per i prossimi giorni, ancora tanto caldo da nord a sud. Le zone interne del centro Italia e delle due isole maggiori saranno le aree più calde.
25: Aree interne e grandi centri urbani dunque sono i luoghi dove il caldo sarà davvero difficile da sopportare. Nel resto del paese, soprattutto al nord, continua a destare preoccupazioni il livello asciutto di fiumi e laghi, a partire dal Po, la cui portata è scesa del 60% rispetto alla media del periodo. Almeno 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia che hanno dichiarato lo stato di crisi idrica, come ha fatto la regione Piemonte. Non va meglio nel Lazio, ce lo racconta dalla sede regionale Filippo Pala.
1: E allarme siccità a Roma e nel Lazio. Quella che stiamo vivendo è infatti un'estate da record per caldo e assenza di piogge. Dall'inizio di maggio Roma ha registrato appena 55 mm di pioggia in quasi tre mesi, con 26 giorni consecutivi a luglio senza precipitazioni. Ma il dato più impressionante riguarda le notti: sono ormai 43 quelle tropicali consecutive in città, con temperature che non scendono mai sotto i 20 gradi e in diversi casi superano i 25. Le temperature diurne non sono da meno: a luglio già 22 giorni sopra i 35 gradi, con punte fino a 40, un'anomalia che non riguarda solo la capitale. Anche a Viterbo e Latina sono caduti meno di 5 mm di pioggia nello stesso periodo, col capoluogo Pontino che ha registrato addirittura 29 giorni consecutivi senza precipitazioni. Una situazione che sta mettendo sotto pressione le risorse idriche. Marco Casini, segretario generale autorità di Bacino Appennino Centrale.
2: Nel Lazio la situazione è ancora sotto controllo, ma stiamo osservando un progressivo peggioramento, in particolare nella zona di Roma, nel lato 2 e nel lato 5 di Frosinone, che sono passati in severità media.
25: Per restare in ambito agricolo, il caldo estremo, oltre che sulla siccità, incide per esempio sulla produzione vitivinicola dall'Oltrepò Pavese alla Sicilia al Piemonte, e già a tempo di vendemmia. Ce lo racconta nel servizio Daniele Morgera.
3: Gli esperti parlano di evento straordinario, non era mai accaduto nella storia recente del territorio. In Franciacorta, nel cuore della provincia di Brescia, la vendemmia è cominciata a fine luglio. Le condizioni climatiche, con il caldo intenso di questi mesi, hanno portato prima le uve al giusto grado di maturazione. Diana Lenzi, responsabile vino di Coldiretti.
4: Le prime operazioni si sono svolte nell'Oltrepò Pavese per le basi spumante, la prima parte di vino che poi subisce una trasformazione, diventano i grandi spumanti Franciacorta, l'Oltrepò Pavese e poi a breve tutta la parte del prosecco in Veneto. Abbiamo anche il sud Italia, la Sicilia è già in piena fase vendemmiale sia per i bianchi che per i rossi.
3: Il fenomeno è più esteso, in molte zone si trascorrerà il Ferragosto in vigna.
4: In Abruzzo, in Emilia Romagna, in Umbria, pensiamo al pecorino, al trebbiano, ma anche piano piano i primi rossi, quindi il Montepulciano d'Abruzzo.
3: Sarà una buona annata per i vini italiani.
4: Uve e vitigni fanno sperare in una bellissima qualità dei vini.
6: Agosto alle porte è il mese tradizionale delle ferie, ma complici l'affollamento e i prezzi più alti, molti italiani ci stanno ripensando.
5: Andare in ferie in agosto non va più di moda. Quasi il 40% dei nostri connazionali non partirà nel mese classico per lo stop estivo. Oltre 12 milioni di vacanzieri sono già partiti tra giugno e luglio, mentre circa 8 milioni lo faranno nel mese di settembre. Tra le motivazioni, la folla e i prezzi troppo alti, spiega Andrea Polo del sito facile.it.
26: Gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa. Questa è una cifra che chiaramente spiega come tanti abbiano scelto di ricorrere ad un prestito personale. Nei primi 5 mesi del 2026 per viaggi e vacanze sono stati erogati prestiti per un totale di circa 170 milioni di euro.
5: L'automobile rimane il mezzo di trasporto preferito per spostarsi. Un italiano su due si muoverà infatti in auto. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni, mentre per il soggiorno il trend dell'estate è la casa vacanze, comoda e più economica. Le destinazioni. La maggior parte degli intervistati ha dichiarato che trascorrerà le ferie in Italia, mentre saranno oltre 6,2 milioni quelli che viaggeranno in Europa. Gelsomina Testa, GR1.
6: Il calcio, lo scontro tra la UEFA e Infantino. Il piano va avanti, la controreplica della FIFA al rifiuto compatto delle federazioni europee del progetto di vendere ai privati l'organizzazione dei mondiali e alla minaccia di boicottaggio.
7: La Coppa del Mondo appartiene al calcio, non è e non sarà mai in vendita. Lo ha ribadito l'UEFA con un lungo e duro comunicato firmato all'unanimità dalle federazioni europee. Una netta e decisa presa di posizione contro il progetto del presidente della FIFA Infantino, intenzionato a cedere il 20% di quota della rassegna ridata a investitori privati. La cifra si aggirerebbe sui 4,2 miliardi di dollari. Tanti, tantissimi soldi da spartire con chi condividerà il progetto, come la federazione indonesiana guidata dall'ex presidente dell'Inter Tohir, che per crescere ha bisogno di finanziamenti. La lettera di adesione è stata inviata a tutte le 211 federazioni mondiali e almeno 55, quelle europee appunto, la rispediranno al mittente con la seria minaccia di un clamoroso boicottaggio. Se il progetto non verrà ritirato, nessuna nazionale UEFA parteciperà ad alcuna competizione FIFA, si legge ancora nel comunicato. Il primo torneo sarebbe il Mondiale Under 20 femminile in calendario dal 5 al 27 settembre in Polonia, poi ottobre playoff mondiali sempre femminili, con l'Italia a caccia della qualificazione. Ma il pensiero va oltre, a Mondiali del 2030, l'edizione del centenario. Alessio Maldini, GR1.
6: Più a breve termine, tra circa 3 settimane, parte il campionato di Serie A. Come si stanno muovendo alcune delle big nel mercato?
8: Rinforzi di peso per una Juventus che deve rifarsi l'attacco, e allora i bianconeri sono ai dettagli per il ritorno di Kolo Muani. Dopo settimane di trattative è stato finalmente trovato l'accordo con il PSG sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alle coppe europee. Operazione da 38 milioni di euro più 12 di bonus, pronto anche un quinquennale da 5,5 milioni a stagione per l'attaccante francese. La Juve prepara il doppio colpo perché Alai Begovic sta per diventare nuovo giocatore della signora. Il club torinese sta definendo gli ultimi dettagli con il Leverkusen per chiudere in maniera definitiva la trattativa. Operazione da circa 30 milioni di euro per l'ala sinistra bosniaca. La Roma invece ha trovato l'accordo di massima con il Wolfsburg per Kulierakis, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli. Si parla di 17 milioni di euro più bonus per portare nella capitale il difensore greco. Dopo il rinnovo di Bissek, l'Inter avanza per un altro prolungamento, quello di Pio Esposito. Si parla anche qui di un contratto fino al 2031. Intanto i nerazzurri hanno accolto Stones. Il difensore inglese è arrivato ieri a Milano per svolgere le visite mediche di rito e ha firmato un contratto biennale da 4 milioni di euro fino al 2028. Giacomo Prireschi, GR1.
6: Musica e cinema, pubblicata oggi la colonna sonora di Nimrods, il film in uscita mondiale l'11 agosto, ispirato agli anni giovanili dei Green Day. Loro compaiono anche come interpreti e alla pellicola diretta da Lee Kirk hanno regalato un inedito per i titoli di coda.
9: Il rock and roll di I'm Never Gonna R.I.P. dalla mezzanotte sull'album Nimrods. Sì, come quello del 97 dei Green Day, che è anche il titolo però del film ispirato ai loro primi anni, quelli in cerca del successo, e della colonna sonora che contiene anche questo inedito.
10: How are you opening for Green Day?
9: Cosa accade se suoni in una band e i tuoi idoli ti propongono di aprire il loro concerto dall'altra parte del paese? Parte da qui questo On the Road che dopo l'anteprima a Toronto sarà dall'11 agosto nei cinema. La band di Billy Joe Armstrong interpreta anche il film che ricorda i loro inizi e che accompagneranno in sala con una introduzione registrata. E al termine anche 4 brani registrati live a Los Angeles e compresi nell'album appena uscito. Miriam Mauti, GR1.
6: Diventano 7 i concerti di Claudio Baglioni a Piazza di Siena a Roma il prossimo ottobre. A grande richiesta sono stati messi in vendita nuovi biglietti. E così alle date del 24, 25, 27 e 28 ottobre, andate rapidamente esaurite, si aggiungono ora il 30, il 31 ottobre e il 1 novembre. Sarà quindi una settimana di musica a Villa Borghese, dove il 24 ottobre del 1982 Baglioni aveva dato per la prima volta appuntamento al suo pubblico con un gigantesco raduno. Chiusura del tour ai Fori Imperiali il 23 ottobre 2027.
11: Mille giorni di te, di me.
6: Sono le 8 e 28 minuti, tra poco torna Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
12: Buongiorno Sabrina, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. In chiusura, prima della pausa estiva, un punto sui dossier aperti nella politica italiana e anche sulle elezioni che si svolgeranno a breve, prima in Israele e poi a novembre negli Stati Uniti.
6: Tra poco su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Daniele Di Noia, Adriano Lippi, Sabrina Baldetti al microfono. Buona giornata, a risentirci.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
15: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
14: Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
27: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
12: 8 e 30 minuti in questo istante, seconda parte di Radio Anch'io. Continuate a scriverci al 3356992949, messaggi WhatsApp scritti o audio. Diamo subito il buongiorno alla nostra prima ospite, Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale. Buongiorno direttrice.
28: Buongiorno a voi.
12: Allora direttrice, con lei proviamo a fare un punto sulla politica italiana, quelli che sono i capitoli aperti e che ritroveremo aperti anche dopo l'estate. Sappiamo che per un'altra settimana più o meno lavorerà ancora il Parlamento, Camera e Senato rimarranno aperte e poi riapriranno verso il 9 di settembre. Però con lei vorrei partire da quanto è successo ieri a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, e soprattutto dalla reazione della nostra premier Giorgia Meloni, che ha detto valutiamo di sospendere l'accordo di Schengen.
28: È un episodio ovviamente molto grave, c'è un'emergenza umanitaria in corso, ha ricordato anche Sanchez, ha inviato l'esercito, insomma siamo di fronte a qualcosa che inevitabilmente spaventa, non è inedito. Nel 2021 era successo qualcosa di molto simile, c'era stata una letterale invasione, 10.000 cittadini marocchini appunto nella stessa enclave, no? di cui si parla in queste ore, quindi è un tema delicatissimo. Siamo in corso però di fronte però a una polemica che è soprattutto politica, e di nuovo poi ci colleghiamo a quello di cui dovremo parlare dopo, cioè quello che ci aspetta da settembre in poi, in realtà già da adesso in poi, che va vista anche molto in chiave elettorale per quel che riguarda il governo italiano. È chiaro che la reazione italiana, chiudiamo Schengen, che troverei assolutamente sopravvalutata.
12: Una reazione eccessiva, diciamo, troppo forte.
28: Una reazione eccessiva rispetto allo stato dell'arte della situazione, diventa una reazione politica a un governo che soprattutto sulla questione migratoria, non solo su quella ovviamente, ma soprattutto sulla questione migratoria, si è sempre trovato in una chiave fortemente oppositiva, anche in una linea ideologica rispetto alla linea tenuta da Sanchez. Le reazioni di ieri, prima fra tutti quelli italiani, è stata ricordare, no, come quello che sta accadendo a Ceuta debba essere legato alle ultime misure del governo Sanchez, governo socialista. Ricordiamo che ha deciso di aprire la cittadinanza a decine di migliaia di immigrati. Appunto, anche qui è vero, non è vero, ricordiamo il precedente di qualche anno fa, quando questa misura non era ancora in corso ed era già successo. E soprattutto dobbiamo valutare un altro aspetto: quando succedono cose di questo tipo, in genere non si può sottovalutare la presenza di rapporti geopolitici tra chi? Tra Marocco e Spagna, no? Quindi c'è un allentamento della pressione di controllo da parte della guardia marocchina sulle frontiere, e si apre, no? A questo si scatenano questi movimenti. È qualcosa che l'Italia conosce bene nei rapporti con la Libia, ed è sempre così. È più una questione appunto di rapporti geopolitici tra nazioni, tra chi controlla, tra il controllore e il controllato. Quindi insomma, la polemica italiana così aspra, così no, legata appunto invece alla misura migratoria, al mettere da mezzo addirittura Schengen, va letta in una chiave assolutamente più politica e già un po' preelettorale.
0: Perché diciamo. Esatto, dobbiamo ricordare che tra pochi mesi, forse un anno, se arriveremo a scadenza della legislatura, andremo al voto anche nel nostro paese. Ci sono tanti, diciamo, dossier politici ancora aperti, ma sentiamo il richiamo che ha fatto ieri il Presidente della Repubblica Mattarella durante la cerimonia del ventaglio.
1: Per quanto riguarda la vita politica interna del nostro Paese, voi tutti conoscete i limiti doverosi delle mie considerazioni. Naturalmente mi auguro costantemente che questa si svolga nel rispetto reciproco, senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata e a mio avviso anche controproducente. Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
0: Ecco, Agnese Pini, dice il presidente Mattarella, le tensioni elettorali ancora intempestive, ma sappiamo che nel nostro paese si vive in una campagna elettorale praticamente perenne. Io partirei con te proprio dalla legge elettorale, perché andrà nell'aula del Senato il 9 settembre, proprio alla ripresa dei lavori. Il voto finale è previsto per il 15. Si troverà secondo te un accordo sulle preferenze nella maggioranza?
28: Inevitabilmente si troverà sulla base di un compromesso che non lasci nessuno, no, con la sensazione di averci perso la faccia, inevitabilmente.
0: Quale potrebbe essere questo compromesso che accontenti tutti?
28: Sarà assolutamente molto al ribasso rispetto alle premesse iniziali. Allora ricordiamoci che quanto è successo alla Camera, che poi è stato affossato, no, il famoso voto segreto, non ci sarà, ma già quello era un...
0: Scusami Agnese, è andata via per un attimo la tua voce, no? Volevo sottolineare per gli ascoltatori che al Senato non è previsto il voto segreto, per cui comunque il voto sarà palese e si dovranno scoprire le carte.
28: Esattamente, non saremo nella stessa condizione, ma già dicevo per il voto alla Camera, l'incidente della Camera, il compromesso raggiunto da Fratelli d'Italia era molto ribasso rispetto alle aspettative, no, iniziali, a come avrebbe dovuto essere appunto nel piano iniziale la questione delle preferenze. Quindi in realtà per mettere a tacere, perché il problema appunto di quanto è successo alla Camera è stato un problema che ha riguardato soprattutto le tensioni interne, ricordiamolo, tra Forza Italia e Lega, molto riottose rispetto alle preferenze, e Fratelli d'Italia, e uno schiaffo del genere non può non ricondurre, no, anche le posizioni di quello che il partito guida, quindi il partito che ci perde più la faccia di tutti tendenzialmente, però a ritrovare di nuovo, dicevamo, un compromesso che sia ancora più annacquato.
0: Anche perché, Agnese, è una questione insomma molto importante sul quale il governo rischia veramente una crisi.
28: Il governo rischia una crisi, l'ha sfiorata, perché poi dopo il voto alla Camera i vari leader dei partiti, compresa Giorgia Meloni, sono stati molto bravi a riannacquare la frattura, ma insomma è stata una frattura pesante. Andare sotto è già qualcosa che impatta sullo stato di salute di una coalizione, quindi di un governo. Andarci sotto su un tema come la legge elettorale, insomma, a un anno, come ricordavi tu, dal voto,
0: forse
28: è
0: meno.
28: Un segnale politico, un segnale politico fortissimo, no? Che guarda, fa il paio, è tutta un'altra storia, ovviamente, quella referendaria, c'è il voto dei cittadini, qui c'è un voto di aula. Quindi siamo su una storia completamente diversa, ma il segnale, lo scricchiolamento è alla stessa frequenza, e ci dice appunto che ci parla di una coalizione di governo che comunque, no, sta arrivando alla fine, anche fisiologica, siamo appunto a pochi mesi dal voto, quindi c'è un logoramento che tiene più difficilmente insieme le differenze inevitabili, naturali, che stanno dentro la coalizione anche di governo in realtà molto forte. E ci saranno altri temi che verranno fuori a settembre su questo di frizione.
0: La questione. Per esempio, ecco, una delle questioni aperte è la questione sicurezza, che tra l'altro ha più sfaccettature, e c'è stato un riferimento anche appunto nel discorso nella cerimonia del ventaglio del presidente Mattarella. Lo ascoltiamo.
1: I comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
0: Ecco, resta questa riforma della legittima difesa proposta dalla Lega, poi c'è questa questione del riconoscimento facciale che è stata bloccata in attesa di un parere dell'Unione Europea, ma insomma la questione sicurezza continua ad aleggiare.
28: Sì, le parole di Mattarella sono state molto dure, molto nette, direi inevitabilmente, proprio perché il dibattito politico che si è sollevato appunto in queste settimane di luglio sulle questioni che ricordavi tu va nella direzione che diceva Mattarella, no? Noi facciamo la legge in base al caso singolo, mentre appunto no, ogni tipo di giurisdizione sensata parte esattamente dal procedimento contrario. Fare leggi sulla base dei casi singoli è estremamente rischioso, soprattutto quando parliamo di temi delicati come legittima difesa, sicurezza facciale. Anche qui di che cosa stiamo vedendo dentro la coalizione di governo a proposito di differenze di vedute, no? Di tensioni anche che esistono, posizioni molto diverse soprattutto tra Forza Italia e Lega sulla questione dell'identificazione facciale, no? Questa misura su cui l'Europa deve esprimersi in realtà già abbondantemente al sollevato sopraccigli, perché appunto siamo abbastanza fuori, no? Dalle quelle che sono le norme minime.
0: Siamo in attesa di un pronunciamento ufficiale e poi sì. Vedremo appunto se si troverà il compromesso. Grazie ad Agnese Pini, direttrice
28: grazie,
0: buona giornata, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, e do il buongiorno ad Eleonora Ardemagni, analista dell'ISP, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buongiorno Ardemagni.
2: Buongiorno.
0: Allora, dicevamo che nei prossimi mesi, massimo un anno, insomma, o poco più, ecco, si voterà nel nostro paese. Più a ridosso invece ci saranno le elezioni in Israele, paese cruciale, paese centrale per gli equilibri non solo del Medio Oriente, ma direi equilibri proprio internazionali. Però partiamo dalla novità annunciata proprio poche ore fa da Trump sul suo social, su Truth. Il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, e la conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Ma è veramente un passo storico?
2: Sì, non c'è ancora una conferma ufficiale da parte di Hamas. C'è appunto questa dichiarazione del Board of Peace attraverso Trump. Bisogna sempre tenere presente che anche in questo caso prima ci sarebbe il disarmo di Hamas, che già sarebbe, se compiuto, qualcosa di davvero importante e complesso da raggiungere, da implementare. Poi ci sarebbe in un secondo luogo il ritiro di Israele da Gaza. Quindi il punto è sempre quello: se non c'è un vero disarmo di Hamas, non ci sarà neanche un ritiro di Israele da Gaza. E c'è ancora tanta confusione, tanti dubbi su, per esempio, la fisionomia di quella forza multinazionale, internazionale, che dovrebbe andare materialmente appunto a Gaza a verificare e a implementare, soprattutto poi a mantenere la sicurezza appunto nel momento in cui ci fosse un disarmo e un ritiro di Israele. Il punto è che secondo me questa dichiarazione del presidente americano ha innanzitutto la volontà di offrire un successo all'opinione pubblica americana e internazionale da parte appunto anche della Casa Bianca, che appunto del Board of Peace è stata protagonista nella sua fase di istituzione. Sappiamo poi che in quanto tale questo organo è vuoto sia di finanziamenti al momento che di forza politica, e quindi credo sia soprattutto il tentativo, lo vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, americano, di spostare un po' l'attenzione, di proporre un possibile successo quando in Iran invece, quando la situazione nel Golfo e Medio Oriente continua a essere estremamente ingarbugliata ed estremamente lontana da una risoluzione.
0: Ecco Ardemagni, dicevamo, ottobre, il 27 si voterà in Israele, alla scadenza naturale della legislatura legislatura, la prima volta che in quasi 40 anni si svolgono le elezioni nei tempi previsti senza uno scioglimento anticipato della Knesset, il Parlamento, soprattutto il primo voto dopo il 7 ottobre e dopo la guerra a Gaza. Che cosa può aspettarsi Netanyahu?
2: Immagino che la politica estera peserà molto nelle scelte di voto. Io non sono un'esperta di politica israeliana, ma immagino che appunto tutto quello che è accaduto dopo il 7 ottobre, che ha avuto non soltanto una...
0: La Knesset, il Parlamento, soprattutto il primo voto dopo il 7 ottobre e dopo la guerra a Gaza, che cosa può aspettarsi Netanyahu?
2: Immagino che la politica estera peserà molto nelle scelte di voto. Io non sono un'esperta di politica israeliana, ma immagino che appunto tutto quello che è accaduto dopo il 7 ottobre, che ha avuto non soltanto una valenza politica, ma una valenza

0: A questo voto, quando la forza propulsiva degli accordi di Abramo, che erano stati il risultato, no, raggiunto dalla prima amministrazione Trump, appunto, in cui avevamo visto Emirati Arabi, Bahrain, Marocco, Sudan, riconoscere Israele, normalizzare le relazioni diplomatiche, ecco, quella forza trasformatrice della regione degli accordi di Abramo. Si è notevolmente ridimensionata e si è
1: Affievolita, sì.
0: arrestata dopo il 7 ottobre, dopo la reazione israeliana, la scelta appunto di questa guerra a Gaza nei modi in cui è stata condotta. E proprio in questi giorni abbiamo visto ancora la riluttanza dell'Arabia Saudita, nonostante i tentativi di Trump di forzare la mano. Da questo punto di vista, dicevo, la riluttanza saudita a entrare negli accordi di Abramo, e quindi il fatto che Riyadh sottolinei sempre che arriverà a riconoscere Israele soltanto quando ci saranno dei passi concreti verso la realizzazione di uno Stato palestinese, che in
1: Palestinese.
0: questo momento non è all'ordine del
1: No,
0: giorno, mi
1: certo,
0: sembra, dell'agenda politica di questo governo
1: non
0: israeliano.
1: è in questi accordi. Grazie Eleonora Ardemagni, analista dell'ISPI, e do il buongiorno a Michael Drissen, professore di Scienze Politiche e Affari Internazionali alla John Cabot University di Roma. Buongiorno, professor Drissen.
2: Buongiorno.
1: Allora, da un'elezione all'altra, elezioni di midterm negli Stati Uniti a novembre, secondo tutti i sondaggi i democratici sono in vantaggio sui repubblicani. Ieri la CNN parla di 8 punti di vantaggio, ma anche nei giorni precedenti Emerson College, Fox News mostrano i democratici in netto vantaggio. Cosa pensa di fare Trump per ribaltare la situazione?
2: Ma Trump ha varie cose che sta provando. Lui avrebbe bisogno di risolvere il problema dell'economia per cambiare questi sondaggi, però non mi è chiaro che ha una strategia per farlo. Per fare quello avrebbe bisogno di risolvere questo problema con l'Iran, come sta dicendo i miei colleghi, e in questo momento invece di risolverlo sta facendo un'escalation. Quindi lui sembra che sta provando a predominare nelle medie, predominare nelle scelte elettorali sul lato repubblicano, ma non vedo una vera strategia per cambiare questi sondaggi in questo momento.
1: Professor Drissen, solitamente le elezioni di midterm si concludono con un favore per il presidente in carica oppure portano delle perdite alla
2: No,
1: coalizione?
2: normalmente la legge, diciamo, dice che va sempre a vantaggio a quelli nell'opposizione. Quindi, soprattutto al Congresso, è chiaro, è probabile che i democratici riprendano la maggioranza. Quello sarebbe naturale, sarebbe difficile per i repubblicani fare quello. La vera domanda è nel Senato. Ci sono le condizioni che fa sì che sarà difficile che i democratici riprendano la maggioranza, però c'è un'opportunità. Quindi, se loro possono riprendere la maggioranza nel Senato, sarebbe un grosso risultato per i democratici e cambierebbe veramente la scacchiera politica americana.
1: Professor Drissen, le faccio un'ultima domanda. Trump ha detto più volte che pensa di ricandidarsi, ma abbiamo letto dei retroscena negli ultimi giorni, secondo i quali starebbe cominciando ad avere dei dubbi e starebbe pensando alla candidatura del figlio. È una cosa possibile, secondo lei?
2: È una buona domanda. È imprevedibile Trump. È vero che in questi giorni ha ritirato fuori la domanda se lui potrebbe ricandidarsi o no. È difficile capire se questo è un serio proposito. Un po' non credo. Un po' credo che lui è stato serio nel suo in questi mesi, quest'anno, a vedere con interesse la competizione fra Vance e Rubio e essere un po' l'arbitro di chi sarà il suo erede.
1: Ecco, mi scusi,
2: Credo che
1: quindi
2: quello è più probabile.
1: sono questi i nomi, Vance e Rubio, sono i nomi più papabili per una successione, non dico alla Casa Bianca, ma alla candidatura, se non altro.
2: Sì, secondo me lui si è divertito, come sta ripreso sul ruolo nel famoso programma dell'Apprentice, in cui lui sta dicendo, cioè una lunghissima intervista per capire chi sarà a capo dei repubblicani, e questa è una posizione che lui piace. Quindi secondo me sarebbe difficile a questo punto di ritirarsi e dire no, sono io o mio figlio. A questo punto non trovo molto serio come proposta, però è tutto possibile con
1: Tutto è
2: Trump.
1: possibile. Lo saremo a vedere, tanto ci sono ancora 2 anni per.

0: il nuovo voto, grazie al professor Michael Drissen, che insegna scienze politiche e affari internazionali alla John Cabot University di Roma. Grazie professore, e do il buongiorno a Vittorio Emanuele Parsi. Buongiorno professore.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, lei è professore di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano e ha pubblicato da poco un libro dal titolo Contro gli imperi per Bompiani, in cui dice che per quasi un secolo abbiamo potuto dimenticare la guerra, o perlomeno metterla, diciamo, in un cantuccio della nostra memoria. Abbiamo creduto che le dittature fossero un monito sui libri di scuola, e invece negli ultimi anni che cosa è successo?
1: Negli ultimi anni abbiamo assistito a due fenomeni, cioè da un lato l'indebolimento complessivo della tenuta dell'ordine liberale internazionale, che è stato scosso principalmente come evento, diciamo, catalizzatore dall'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia quattro anni e mezzo fa. E poi nell'ultimo anno l'altro elemento decisivo che segnala l'ammaloramento, diciamo, domestico delle democrazie, la rielezione di Donald Trump, che ricordiamoci sempre è stato quello che ha assistito, se non ha organizzato con compiacimento, il tentativo di assalto a Campidoglio nel gennaio del 2021. La sua rielezione ha collocato gli Stati Uniti nel ruolo di potenza revisionista, cioè di potenza che contesta essa stessa l'ordine internazionale liberale che ha fondato, di cui è stata la principale garante e beneficiaria.
0: Ecco professore, ma questo cambiamento è una questione di stati, di apparati statali, oppure di uomini che sono al potere in questi stati?
1: No, c'è sono due cose insieme, se vuole, cioè nel senso, non c'è dubbio che gli anni 90 in poi, soprattutto, cioè gli anni della globalizzazione più rampante, hanno contribuito a spostare in maniera decisiva quell'equilibrio che era sempre stato precario, era sempre stato un equilibrio da mantenere, diciamo così, da manutenere con grande attenzione tra la democrazia rappresentativa da un lato e il libero mercato dall'altro, cioè le due grandi istituzioni dell'ordine internazionale, ma anche dell'ordine domestico liberale. Il mercato visto come il fenomeno che per definizione, l'istituzione che per definizione bilancia la spinta della politica a, diciamo così, a predare in senso tecnico la società civile. E dall'altra parte però questo disequilibrio ha prodotto anche un malcontento, una sfiducia nei confronti della democrazia come sistema in cui la gran parte delle persone ha uno strumento per vedere realizzate i propri desideri. Su questo intervengono però personalità politiche che possono accelerare da un lato e radicalizzare dall'altro questa tendenza. Trump è un caso piuttosto evidente di questo.
0: Emblematico. E professor Parsi, quanto accaduto ieri a Ceuta, lei prima ci parlava di equilibrio, la parola equilibrio mi ha colpito, quanto accaduto ieri a Ceuta, non è la prima volta, l'abbiamo detto nel 2021, un caso analogo, racconta però anche di due mondi diversi che coesistono e sono difficili magari da integrare, e racconta anche, continua a raccontare anche l'emergenza che si vive in alcune parti del mondo, tra cui appunto l'Africa.
1: Sì, perché Ceuta per molti aspetti è proprio quasi potremmo usare l'immagine di una soglia spazio-temporale, cioè proprio un varco di comunicazione tra questi due mondi che, come dice giustamente lei, vivono una realtà che normalmente è una realtà parallela, che è tenuta sotto controllo, questa è la verità. In certi punti e in certi momenti questo controllo salta e rende evidente il fatto che non parliamo di realtà parallele, ma di realtà in effetti che sono continuamente interdipendenti, ma l'interdipendenza è sempre più difficile da governare per motivi molto evidenti, cioè da un lato ci sono elementi demografici, per così dire. Che si piaccia o no, c'è una parte di mondo che vede ridurre la sua capacità di riprodurre la popolazione, diciamo così, e dall'altra c'è un pezzo di mondo che dice che ha esattamente il problema opposto, cioè che ha tassi di crescita ancora molto elevati. E poi c'è evidentemente uno squilibrio sia nelle risorse che vengono prodotte o che vengono comunque di cui si beneficia, e dall'altra però anche uno squilibrio in termini delle strutture istituzionali per effettuare questo governo. Cioè il problema del sud del mondo non è solo che esiste il nord, per così dire, ma è proprio il fatto che c'è una capacità di governo estremamente ridotta, con una fragilità istituzionale che poi si sconta, e lo vediamo noi oggi nel nord, no? A mano che le nostre istituzioni si indeboliscono, compaiono fenomeni di disturbo di cui appunto ancora una volta Trump, cioè l'emblema manifesto.
0: Vittorio Emanuele Parzi, le istituzioni si indeboliscono nel nord del mondo, e allora le chiedo delle istituzioni europee, le chiedo del futuro di questa Europa, se riuscirà tra l'altro alle altre sfide a dotarsi di una difesa comune.
1: Allora, dobbiamo partire sempre da un presupposto, cioè se noi pensiamo, se noi 4 anni e mezzo fa, 5 anni fa avessimo ipotizzato un caso teorico di quello che è successo in questi 5 anni e ci fossimo chiesti se l'Europa sarebbe sopravvissuta, avremmo concluso che no, sarebbe stato altamente improbabile che le istituzioni europee potessero sopravvivere e i paesi restare in qualche misura coesi. Quindi intanto dobbiamo pensare a questi anni come una storia di successo di fronte a sfide che erano impensabili e impresentabili. Detto ciò, come sempre, non possiamo mai né abbandonarci allo sconforto, ma neanche dormire sugli allori. È chiaro che abbiamo fatto un percorso complessivo molto positivo, ma sappiamo anche, questo lo ricordava ancora tanti anni fa Prodi, quando era presidente della Commissione, il famoso esempio della bicicletta, cioè la bicicletta o va o non sta in piedi sostanzialmente, quindi questa è la grande sfida. La sicurezza comune è un tema centrale ed è sfidata, diciamo, mette in evidenza più di altri temi, proprio per la sua centralità e per la sua complessità dal punto di vista dell'argomento, mette in evidenza la contraddizione che c'è oggettiva tra un'unione di stati sovrani che deve agire in qualche modo però a trovare appunto una coesione molto forte, e il fatto che siccome stiamo parlando di un'unione di stati sovrani, le leadership politiche devono occuparsi primariamente di ottenere il sostegno delle opinioni pubbliche nazionali per fare scelte che siano scelte che vadano nella direzione di un coordinamento maggiore. Questa tensione c'è su tutte le politiche. La politica della difesa è una politica per definizione più complicata, anche perché non va dimenticato che dal punto di vista delle responsabilità e delle decisioni di governo sta interamente nel campo dei governi nazionali, ed è una materia su cui tradizionalmente l'Europa non si è mai dovuto occupare, per motivi che conosciamo, cioè molto bene.
0: E vedremo allora se comincerà a occuparsene in modo concreto. Ringrazio Vittorio Emanuele Parzi, professore di relazioni internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Chiudiamo qui questa ultima puntata della stagione. Radio Anch'io si ferma, lo dicevo in apertura, per una pausa estiva. Ringrazio in console oggi Emanuele Di Cavio, Stefano Velli. Per tutta la stagione voglio ringraziare in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, la redazione di Radio Anch'io, il vero motore, il vero cuore di questa trasmissione. La linea va al GR1 delle 9, poi Radio 1 Musica con Giulia Nannini. Radio Anch'io torna, Radio Anch'io Sport torna lunedì 24 agosto. Noi Radio Anch'io tornerà invece il 25 agosto. A tutti una buona fine di settimana e una buona estate.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
8: La spesa intelligente.
9: Chi è?
10: La duchessa.
9: La duchessa?
10: Sì.
11: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
9: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
11: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. La morte di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan e della Nazionale, aveva 66 anni. Leggenda rossonera ha vinto tutto tra gli anni 80 e 90, pilastro anche dell'Italia. È stato campione del mondo nell'82. In azzurro poi il terzo posto a Italia 90 e il secondo ai mondiali del 94. Commoventi, proprio dopo la finale persa contro il Brasile a Pasadena, le sue lacrime per il rigore sbagliato. Esempio di sportività non solo in campo. Era grande appassionato della radio, così raccontava il suo personale rapporto con il nostro mezzo.
3: Parliamo degli anni 60, io avevo 5, 6, 8, 9, 10 anni, quindi la televisione pochi l'avevano e quindi si sentiva la radio, erano grandi appassionati di calcio, la passione è stata quella che poi mi ha fatto diventare quel che sono diventato, perché la passione è quella che poi ti fa fare delle cose straordinarie e sentivamo i nostri idoli per nome e ci immaginavamo quello che poteva essere lo stadio, la gente, il calore.
2: Un passo monumentale per la pace a Gaza, così nella notte su Truth, Trump annuncia un'intesa che potrebbe mettere fine a decenni di guerra.
4: Abbiamo raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas. Donald Trump lo annuncia nella notte sul suo social Truth, dove parla di passo monumentale verso una pace duratura e aggiunge: una volta completato il disarmo, l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insederà un nuovo governo palestinese che collaborerà con la Forza Internazionale di Stabilizzazione per garantire la sicurezza nell'area. L'accordo è stato confermato da alti funzionari di Hamas, annunciando al contempo che a gestire lo stoccaggio delle armi sarà il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, ovvero il nuovo esecutivo tecnico della striscia, e dettando comunque la propria linea. Non faremo alcun passo sul disarmo prima che Israele si ritiri da Gaza, affermano dal gruppo sciita. Nessuna reazione ufficiale ancora di Israele, da cui trapela però scetticismo sull'effettiva deposizione delle armi da parte di Hamas. Un accordo raggiunto dai mediatori del Board of Peace riuniti al Cairo, dove a breve si terrà un vertice per definire la seconda fase del piano per il cessate il fuoco a Gaza. Valentina Isa, GR1.
2: L'emergenza migranti a Ceuta e migliaia sono arrivati a nuoto negli ultimi 7 giorni nella città autonoma spagnola del Nord Africa. Almeno 18 sinora le persone annegate. Si rischia la crisi umanitaria, avverte premier spagnolo Sanchez, che manda l'esercito a supporto della Guardia Civil. Le immagini da Ceuta dimostrano che l'immigrazione è fuori controllo. È una minaccia per la sicurezza, scrive la premier Giorgia Meloni, annunciando che l'Italia è pronta a sospendere Schengen con la Spagna. Tajani è favorevole, è un pericolo la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 migranti irregolari, afferma il titolare della Farnesina. Parole indegne per il ministro degli esteri spagnolo, che annuncia di aver convocato l'ambasciatore italiano. Sulla situazione a Ceuta, l'intervento di Elon Musk, che in vista delle elezioni di midterm sulla sua piattaforma X scrive: è quello che potrebbe accadere negli Stati Uniti se i democratici torneranno al potere. E in Europa, appena aperti i mercati finanziari, diamo la linea a Milano, Luigina Venturelli.
5: Sì, le prime contrattazioni si stanno svolgendo in territorio positivo. Milano guadagna lo 0,6% circa, in linea con Francoforte. Più contenuti invece i guadagni di Londra e Parigi, circa 0,2%. A Piazza Affari oggi occhi puntati su Leonardo, che ora sale del 2% dopo i conti che hanno visto gli ordini crescere del 45% su base annua, e poi le banche con i vertici di Crédit Agricole che frenano sui progetti di fusione tra Banco BPM e MPS. Cresce del 4% il produttore di semiconduttori STM, infatti è la riscossa del settore tecnologico che continua a spingere a rialzo le borse internazionali. Eccezionali i numeri questa mattina di Seul, ha guadagnato il 18% e recuperato il terreno perso nei giorni scorsi a causa dei produttori di microchip. Molto bene anche Tokyo, più 4%, dopo la decisione della Banca Centrale del Giappone di lasciare invariati i tassi di interesse. In calo il petrolio a $85,5 al barile.
2: A Messina ancora senza esito le ricerche dei vigili del fuoco per trovare le 6 persone disperse dopo il crollo della palazzina di Trepiani ieri pomeriggio. Le operazioni sono rese ancora più complicate a causa di un incendio covante che si è sviluppato sotto una parte delle macerie. L'ipotesi degli inquirenti è quella di un cedimento strutturale. Al primo piano erano in corso lavori di ristrutturazione. La procura indaga per disastro colposo, per ora contro ignoti. Ultimo fine settimana di luglio, il primo delle grandi partenze estive. previsto traffico intenso verso le località turistiche. Oggi Autostrade per l'Italia prevede bollino rosso, domani sarà nero ed è da bollino rosso anche il meteo in 11 città oggi e 19 domani. Siamo nel picco della quarta ondata di calore che durerà almeno sino a metà della prossima settimana. Preoccupa il livello di fiumi e laghi, soprattutto al nord. Calcio e ancora scontro sul piano di Infantino per di vendere ai privati l'organizzazione dei grandi eventi dei mondiali. La FIFA annuncia che il progetto andrà avanti nonostante la ferma opposizione della UEFA, che minaccia il boicottaggio di tutte le competizioni organizzate dalla Confederazione Internazionale. La Coppa del Mondo non può essere trattata come un prodotto di investimento, non è in vendita, scrive la UEFA. Posizione appoggiata anche dalla CONCACAF, che riunisce i paesi del Nord e Centro America. Rai Radio 1 alle 9:05 minuti, vi lasciamo alla musica di Radio 1. Buon ascolto.
0: Radio 1 Musica.
1: Buongiorno amici di Radio 1, Giulia Nannini con voi fino alle 10 con Radio 1 Musica. Allora, oggi partiamo da un dato: io domani vado in vacanza. E questa è una cosa bella, mi direte, certo, verissimo. Però è vero anche che a me piace proprio tanto questo lavoro che faccio. Io la mattina vi confesso che sono contenta, non vedo l'ora che siano le 9 per venire in diretta qui con Radio 1 Musica. E allora io considero questo lavoro un bel lavoro di squadra, no? Da una parte ci sono io, c'è in regia Danilo Gionta, c'è oggi alla parte tecnica Stefano Velli, c'è la persona che si occupa della programmazione musicale, Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis, ma è vero anche che nella squadra di Radio 1, cari amici, ci siete voi, ascoltatori a tutti gli effetti. Io mi vanto sempre che gli ascoltatori di Radio 1 hanno una conoscenza musicale pazzesca e io allora oggi vi chiedo di darmi compiti per le vacanze. Mi consigliate al 335 699 2949 una canzone che secondo voi devo conoscere per forza. Io quest'estate ho tempo libero e me la posso ascoltare. Ho un foglio bianco, Danilo Gionta mi è testimone, e io vi prometto che me le scrivo tutte. 335-699-2949, datemi compiti per le vacanze e consigliatemi una canzone che secondo voi devo conoscere per forza. Più famosa, meno famosa, una canzone che dice qualcosa di voi, raccontatemela. E iniziamo con una hit, questa è Malika Ayane, Una possibilità.

La nostra Giorgia Giangrande mi è testimone e mi sto scrivendo tutte le canzoni piano piano che mi state consigliando. Grazie amici di Radio 1, 335-699-2949. Oggi vi ho chiesto di darmi compiti per le vacanze, di dirmi una canzone che secondo voi devo ascoltare per forza quest'estate, così torno a settembre e magari, speriamo, sarò una conduttrice più acculturata. Andiamo con la musica e torniamo al 2024 con Mark Ambor, quello è l'anno in cui lui fa il salto con Belong Together. Un dettaglio interessante di questa canzone è che la prima demo lui la registra nel seminterrato in casa dei suoi genitori. Ora, questo ci dà lo spunto per dire quanti dei grandissimi hanno iniziato nei garage, nella cantina, nel seminterrato, nella cameretta, quanti? Per esempio, vi faccio qualche nome, i Beatles, ma giusto per dirne uno, all'inizio provavano nello scantinato di casa di famiglia di George Harrison a Liverpool, ma i Nirvana anche, i Metallica, i Green Day, che sono più, diciamo, era millennial, Billy Joe e Mike Dirt si esercitavano nel garage della madre di Billy Joe quando erano ancora adolescenti, e questo mi dà lo spunto per raccontarvi una curiosità interessante. Cioè, il termine garage rock nasce proprio negli Stati Uniti alla fine degli anni 60 e non indica solo un genere musicale, no? Il garage rock, ma anche un vero e proprio modo di fare la musica. Cioè, ragazzi che si trovavano nel garage di casa con strumenti economici registrando demo in modo artigianale. E allora dai, sentiamo un po' com'è venuta questa prima demo di Belong Together di Mark Ambor.

0: Sono le 9:15 minuti, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini. Fino alle 10 ascoltiamo un vocale.
1: Ciao Giulia, buongiorno. Tanto allora buone vacanze.
0: Buongiorno, grazie.
1: E la canzone che ti invito da ascoltare è la bellissima Sempre per sempre del grande maestro Francesco De Gregori. Sempre per sempre tu ricordati dovunque sei, se mi cercherai sempre
0: bene.
1: Per sempre dalla stessa parte.
0: Beh, allora
1: mi troverai.
0: Devo dire, la conoscevo, bravissimo.
1: Enrico da Roma.
0: Bravo Enrico. Bravo, bravo, bravo anche per il coraggio d'aver, insomma, provato a cimentarti con un grande come De Gregori. Grazie amici, perché mi sto segnando, per esempio, Giuseppe da Velletri mi consiglia Northern Sky, brano di Nick Drake che mi ricorda i tempi del liceo negli anni 70. Questa, per esempio, non la conosco e me la sono segnata. 335-699-2949, la canzone che secondo voi devo assolutamente ascoltare quest'estate. Raccontatemene una a testa. Torniamo al 1979 con Boys Don't Cry, una delle canzoni simbolo dei The Cure, e oggi forse direi davvero più che mai sorprendentemente attuale. Allora, la curiosità di questo brano è che il titolo è volutamente ironico, direi, no? Robert Smith ha spiegato che crescendo lui nell'Inghilterra degli anni 70, ai ragazzi veniva insegnato a non mostrare mai le emozioni. Boys don't cry, cioè i ragazzi non piangono. E lui con questa canzone allora che fa? Fa esattamente il contrario, cioè racconta un ragazzo che cerca di nascondere il dolore per un amore finito, ma non ci riesce. E direi anche grazie a Dio, finalmente oggi l'abbiamo molto superato questo concetto che boys don't cry. Danilo Gionta, tu cry? Danilo Gionta, non mi considera adesso. Stefano Valli, tu cry? Sì, piangi ogni tanto. Oh, grazie a Dio. Succede, certo, succede a tutti. E però negli anni 70 era quasi un tabù. Ciao Alessandro Pazienza, buongiorno. E allora ce l'ascoltiamo. Questi sono i The Cure con Boys Don't Cry.

0: E pensate, cari amici ascoltatori, che all'inizio, quando questo brano esce, non fu nemmeno un grandissimo successo commerciale. In realtà poi è stato solo con il passare degli anni che è diventato uno dei pezzi più amati della band, tanto che nel 1986 i The Cure decidono di reinciderlo con una nuova voce e un videoclip, facendolo conoscere così anche ad un pubblico un po' più vasto, direi. Ascoltiamo un vocale.
1: Pochi sanno che Elisa ha fatto un featuring con un gruppo metal svedese,
0: ma dai,
1: metal prog svedese, che si chiama Soen, 3-4 anni fa. La canzone è Hollywood, è una bellissima canzone.
0: Hollywood.
1: I Soen sono fortissimi, te la consiglio. Ciao, Alessandro da Brescia.
0: Alessandro, me la sono scritta, grazie, grazie mille, perché anch'io francamente non sapevo di questa featuring di Elisa. Va bene, amici, ci scrive per esempio Edith: ti consiglio John Barleycomb dei Traffic, mi piace la melodia e l'arpeggio di chitarra, oppure Whiskey in the Jar dei Metallica, ricordo dei miei 16 anni. E ancora aspetto i vostri consigli, 335-699-2949. I compiti per le vacanze per me oggi, una canzone che secondo voi devo assolutamente ascoltare quest'estate. Andiamo con una hit, ci stanno facendo ballare con Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce.

0: Le 9:24 minuti in Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Ci scrive Alda: carissima Giulia, devi conoscere questa canzone, Dark Side A1, un mix psychedelic, electronic, experimental rock, veramente perfetta per l'estate. Alda, non ho la più pallida idea di cosa sia, ma me la sono appuntata. Sentiamo un vocale.
1: Ciao Giulia, sono Emanuele. Una canzone che propongo, ciao, è Liberi Liberi di Vasco Rossi.
0: Ah, sì.
1: Io l'ho apprezzata nel periodo del militare, canzone stupenda e che rimane sempre con me.
0: Sì, sì, allora ovviamente questa sì, la conosco, però me la riascolto. C'è per esempio un altro nostro ascoltatore, Alessandro da Rimini, che mi dice: ascolta Last Call dei Ghost of the Saber-Tooth Tiger. Io, scusate, non lo so chi sono, quindi me lo sono scritto, adesso vado. Quest'estate ho un sacco da fare, altro che vacanze, ho un sacco di lavoro. Andiamo a scoprire che tempo farà in Italia con il nostro meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteo Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Radio 1 Musica.

0: Ciao Giulia, con Maniac ci lavavo le piste delle discoteche. Quanto mi piaceva, ma quanto impegno per poter stare a tempo con il suo ritmo, ci scrive Fabrizio da Chiavari. E in effetti Maniac non si può stare fermi. Ascoltiamo un vocale.
1: Ciao Giulia,
0: buongiorno.
1: Sono Salvatore da Cosenza.
0: Ciao Salvatore.
1: Volevo segnalarti un pezzo veramente molto particolare che riguarda l'album dei New Trolls, dove all'interno di questo album c'è un brano che si chiama Ok Fiamme sul Pacifico. È un brano molto particolare, rappresentato ovviamente alla grande, sia dal punto di vista vocale che strumentale, dove c'è la storia di questi tre soldati, i soldati Smith.
0: Ok.
1: È molto bello e va ascoltato.
0: Ok, me
1: grazie,
0: lo sono segnato.
1: Ciao.
0: Grazie ascoltatore. Ok, Fiamme sul Pacifico, New Troll. Ce l'ho. 335-699-2949. Luca, per esempio, mi consiglia la stessa parte della luna di Emma Nolde. A me mette brividi, dice anche Dormi, sempre di Emma Nolde. Ecco, questa la approfondisco perché mi piace tantissimo, ma la conosco troppo poco. L'approfondisco volentieri. Grazie Luca. Allora, amici, andiamo avanti con la musica. 1961, Benny King pubblica una delle canzoni d'amore direi più belle di sempre, Stand By Me. Ora, tutti conoscete questa canzone, giusto? Giusto. E se vi dicessi che questa canzone nasce come canzone di chiesa? Non è male, eh? Eh sì, mi spiego meglio. Benny King si basa per scrivere questa canzone su un celebre gospel di inizi del Novecento che a sua volta si ispira al Salmo 46 della Bibbia. Adesso, alla luce di questa nuova informazione, proviamo a rileggere insieme alcuni versi di Stand By Me. Per esempio, If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, no, I won't be afraid just as long as you stand by me. Che significa? Se il cielo sopra di noi dovesse crollare o la montagna sgretolarsi nel mare, io non avrò paura finché tu sarai accanto a me. Cioè, manca solo mio signore alla fine. Ditemi se non è una canzone che potremmo cantare in chiesa la domenica mattina al posto di, non lo so, Servo per amore, Suoli d'aquila. È perfetta, no? Benny King prende una preghiera e la trasforma in una canzone d'amore universale. E allora, entriamoci in punta di piedi perché questa è bellissima. Siete pronti? Questa è Stand By Me.

0: Ve la voglio far sentire fino all'ultima nota questa canzone stupenda. Sono le 9:38 minuti. Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e i vostri messaggi al 335-699-2949. Flavio da Torino mi consiglia Giulia di Gianni Togni. Dice: in quel lontano 1984, in quinta superiore, regalai il 45 giri alla mia ragazza di allora, che si chiamava proprio Giulia. Ascoltiamo un vocale.
1: Buongiorno Giulia, ti propongo I Can Tell You Why degli Eagles, sicuramente la conoscerai. Pietro SBT.
0: I Can Tell You Why degli Eagles, top, grazie ragazzi. Anche la conosco, ma me la riascolto. Ha avuto anche l'approvazione di Danilo Gionta in regia questa canzone, del resto gli Eagles. E a proposito di qualcuno che riceverà sicuramente l'approvazione di tutti, andiamo con Stevie Wonder, che qui si cade in piedi, come si dice a Pistoia. 1980, Stevie Wonder pubblica Master Blaster Jammin', una canzone che è un vero e proprio omaggio a Bob Marley e al messaggio di pace che il musicista giamaicano stava diffondendo nel mondo. Allora, la curiosità più bella qui è che Stevie Wonder scrive questo pezzo proprio dopo aver visto Marley esibirsi dal vivo, no? Rimase colpito, folgorato dalla sua musica, ma anche dalla capacità di proprio unire le persone attraverso il reggae. Cioè, lui rimane colpito dall'esperienza del concerto di Bob Marley. E nel testo cita anche Jammin', ovvero uno dei brani più celebri di Marley. Immagina un mondo in cui la musica riesce a far dimenticare odio e divisioni. Magari fosse così, direi. Magari. Ce l'ascoltiamo, sperando che questo messaggio di pace davvero arrivi ovunque e che porti fortuna, che ce n'è tanto bisogno. Stevie Wonder, Master Blaster.

0: Questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e tantissimi messaggi che stanno arrivando al 335-699-2949. Amici, ci state facendo tanti complimenti per la selezione musicale. Io li rivolgo tutti ad Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis, che sono le persone che si occupano della musica che poi sentite ogni giorno su Radio 1. Sotto una palma io mi risentirei l'isola di Wight ad occhi chiusi, ci scrive Giovanni da Porto San Giorgio, e adesso ascoltiamo un vocale.
1: Buongiorno cara Giulia, Salvatore dalla Sicilia. Io ti consiglio di ascoltare Don Abbondio di Brunoni Sasso, una canzone che per i temi che affronta purtroppo è sempre molto attuale nel nostro paese. Buona giornata.
0: Ah, che bella, grazie amici per tutti i consigli che ci state mandando al 335-699-2949. Andiamo con una hit del momento, Emma e Fabri Fibra, questa è Antidroga.

0: Ascolta, io ti consiglio L'origine del mondo di Max Gazzè. Naturalmente, da grande fan di Max Gazzè, non potevo che scegliere una sua canzone bellissima, veramente bella. Un bacio a tutti, a tutta la redazione di Radio 1. Ciao Giulia.
1: Allora, anch'io sono una grande fan di Max Gazzè, devo dire sia le canzoni più movimentate che anche quelle un pochino più dolci, e questa me l'ascolto perché mi manca, L'origine del mondo. Benissimo. Peppino da Macerata ci scrive: se una mattina in vacanza ti svegli un po' giù, ascolta ad alto volume Highway Star dei Deep Purple. E come no, certo, me lo sono scritta, Peppino, va benissimo. Grazie amici per i vostri consigli. 335-699-2949, i compiti per le vacanze per me oggi. Sono le 9:50 e noi andiamo avanti con la musica. Yo!

0: State passando brani uno più bello dell'altro, ci scrive Marco, e la canzone che mi consiglia è I Wanna Hold Your Hand dei The Beatles, però la versione mi dice è cantata nel film Across the Universe, che è emozionante a tal punto da piangere. Ascoltiamo un vocale.
1: Ciao Giulia, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Valentina.
0: Ciao Valentina.

Se c'è una canzone che racconta gli anni 90 in 3 minuti, è sicuramente Wannabe delle Spice Girls, pubblicata nel 1996. Pensate, è stato il singolo di debutto del gruppo e nel giro di pochi mesi è diventata un fenomeno mondiale. Tante cose incredibili su questa canzone, per esempio, è stata scritta in meno di un'ora, ma un'altra curiosità carina è che le ragazze, essendo il singolo di debutto, non erano le Spice Girls, no? Erano 5 ragazze. Che erano chiamate a lanciare questo progetto musicale, ma non erano famose, quindi quando si trovano in sala di registrazione, loro che fanno? Improvvisano idee, improvvisano melodie, per esempio quel famoso Wanna Zeghe Ze A che si sente prima dell'inizio del ritornello, non vuol dire nulla, è semplicemente un verso che loro hanno appoggiato in sala di incisione, come mettere un cantato lì e poi cambiarlo, ma non è mai stato cambiato perché loro si divertivano da morire. Pensate queste 5 ragazze che poi avrebbero, no, riscritto con il girl power la storia della musica pop degli anni 90 e poi quanta ispirazione ha dato a chi è venuto dopo. Anche il videoclip è molto carino perché sembra un piano sequenza e sono stati molto bravi a dare quella idea di spontaneità e genuinità alle Spice Girls, ma non è un piano sequenza, ci sono dei tagli nascosti fatti molto molto bene, girato in un hotel di lusso a Londra, se vi ricordate. Il risultato? Wannabe arriva al numero 1 in 37 paesi e rimane in vetta alla classifica per 7 settimane, diventando uno dei singoli più venduti di sempre da un gruppo femminile. Ma torniamo adesso ad un successo del momento con i Duran Duran e Nile Rodgers, questa è Free to Love.

0: Sono le 9:57 minuti, abbiamo ancora qualche minuto insieme con Radio 1 Musica e Giulia Nannini e tantissimi messaggi al 335-699-2949. Per esempio Vincenzo dalla provincia di Palermo mi consiglia Alta Marea di Fra Quintale. Vincenzo, ti ringrazio perché è un cantante che devo assolutamente conoscere meglio. Ascoltiamo un vocale.
1: Ciao Giulia, buongiorno. Ti ho scritto un messaggio, però adesso ti mando un vocale perché forse te lo sei saltato, perché ci tengo tantissimo a questa canzone, perché sì. È Man in the Rain di Mike Oldfield e ti ho scritto, infatti ti avevo scritto che è uno spin-off di Moonlight Shadow. Però non pensare che sia semplicemente un rifacimento, è tutt'altra canzone, anche se appunto uno spin-off, però viene suonato praticamente mai dalle radio, però è forse più bella di Moonlight Shadow,
0: addirittura,
1: anzi decisamente. Ciao.
0: Beh, me la sento subito se dici che è più bella. Moonlight Shadow è forse una delle mie preferite di sempre, quindi Man in the Rain mi consigli. Benissimo. Amici, allora, io vi ringrazio davvero di cuore per tutti i consigli che ci avete mandato, che mi avete mandato oggi al 335-699-2949. Prometto che vado in vacanza e studio. Mi riposo poco, faccio tanti compiti e spero di tornare a settembre. Lasciatemi ringraziare la squadra in regia, Danilo Gionta, alla parte tecnica, Stefano Velli oggi era con noi, alla programmazione musicale Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis, il nostro direttore Nicola Rao, visto che è la mia ultima puntata prima delle vacanze, vi lascio con il GR e poi l'Italia in diretta con Gianfranco Valenti e Emanuela Ronzitti. Ci sentiamo a settembre, ciao!
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Luana Cremasco, addio a Franco Baresi, colonna del Milan e della Nazionale. Aveva 66 anni, un grande campione rispettato in campo e fuori. Sono in tanti a dedicargli un omaggio nel mondo del calcio e delle istituzioni, a partire da Palazzo Chigi, l'annuncio della morte dalla sua squadra.
4: Il suo esempio, la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino del club. Emozione il ricordo del Milan che piange il suo storico capitano, la sua leggenda. In rossonero Franco Baresi ha vinto tutto. Il calcio perde uno dei più forti difensori di sempre che ha rivoluzionato il ruolo, è stato l'ultimo grande libero italiano. Capitano silenzioso, esemplare, dice Giovanni Galli, che con Baresi ha condiviso i trionfi al Milan e ne ricorda uno in particolare, era l'89.
5: Quando l'ho sollevato per la prima volta era a Barcellona, che aveva appena ritirato la Coppa dei Campioni, la prima Coppa dei Campioni, quando vincemmo contro la Steaua 4-0, era veramente felice, non per lui, era felice per il popolo rossonero.
4: Lunga, anche se a volte è tortuosa, pure la sua storia in azzurro, il suo pianto ai mondiali del 94, dopo la finale persa contro il Brasile, il rigore sbagliato, l'immagine del capitano commosse l'Italia. Manuela Collazzo, GR1.
3: A Messina ha individuato sotto le macerie senza vita uno dei 6 dispersi della palazzina crollata ieri pomeriggio.
6: È ancora in corso il recupero del corpo che si trova incastrato sotto un solaio. Ancora non si conosce la sua identità. Le operazioni di soccorso sono complicate a causa del fumo provocato da un incendio che si è sviluppato sotto una parte dell'edificio collassato a Messina. Si cercano altre 5 persone. Nel crollo della palazzina sotto le macerie sono rimasti 4 componenti di una famiglia che abita al secondo piano e un loro collaboratore domestico e una commessa di un negozio cinese al primo piano. L'ipotesi degli inquirenti è quella di un cedimento strutturale, non di un'esplosione. Al primo piano erano in corso dei lavori, ma al comune non risulterebbero richieste di ristrutturazione. Il sindaco Federico Basile.
7: Non sembrerebbe che ci sia una causa esterna piuttosto un crollo interno. Non ho contezza, diciamo, di lavorazioni in itinere, almeno per quel che riguarda la parte ufficiale, verificheremo.
6: La procura di Messina indaga per disastro colposo, per ora contro ignoti. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Emergenza migranti a Ceuta. Solo nelle ultime 24 ore in 49.000 hanno attraversato la frontiera con il Marocco, fa sapere il ministro dell'interno spagnolo. 18 persone annegate, scontri con le forze dell'ordine. Si rischia la crisi umanitaria, avverte il premier Sanchez, che ha inviato l'esercito a supporto della Guardia Civil. È la dimostrazione che l'immigrazione fuori controllo è una minaccia, scrive la premier Giorgia Meloni, annunciando che l'Italia è pronta a sospendere Schengen con la Spagna. Favorevole il ministro Tajani. Un pericolo, dice, la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 migranti irregolari. Parole indegne per il titolare degli esteri spagnolo, che annuncia di aver convocato l'ambasciatore italiano. Raggiunto un accordo storico sul disarmo completo di Hamas a Gaza, lo ha annunciato Donald Trump. Un passo monumentale per la pace nella striscia, scrive il presidente americano sul suo social Truth, e aggiunge: una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la forza internazionale di stabilizzazione per garantire la sicurezza. Hamas conferma l'intesa, Tel Aviv esprime scetticismo. Al Cairo programmata una riunione dei mediatori sulla seconda fase della tregua. Grande caldo e siccità è la quarta ondata di questa torrida estate che durerà fino a metà della prossima settimana. 11 oggi le città da bollino rosso e saranno 19 domani. Preoccupa il livello di fiumi e laghi, soprattutto al nord. 100 comuni sono in emergenza idrica. Il Po a livelli critici, la portata scesa del 60% rispetto alla media del periodo. Sentiamo Ramona Magno dell'Osservatorio Siccità CNR IBE.
8: Le ultime informazioni ci dicono che il Po è in severità idrica alta, per cui c'è l'ingresso del mare all'interno del delta. Avere acqua marina impedisce l'utilizzo di irrigazione. Bisogna dare priorità alla potabile e sicuramente anche all'agricoltura. E infatti sono già in atto alcune azioni di utilizzo di acque reflue depurate, quantomeno per le colture che stanno per finire il loro ciclo.
3: Bollino rosso per il meteo e bollino rosso anche sulle strade in questa giornata in cui cominciano le grandi partenze estive. Domani sarà nero, previsto traffico intenso in particolare verso le località turistiche. A Roma emozionante serata al Parco della Musica con una delle artiste più amate della nuova scena pop italiana. C'era molto attesa per Angelina Mango, tornata ai live con Nina nei teatri d'estate. Una tappa, quella romana, arrivata dopo altre date di un tour che ripropone, in questa stagione estiva, il racconto musicale di rinascita personale e artistica già messo in scena durante l'inverno, quando la vincitrice di Sanremo 2024 è finalmente tornata al suo pubblico dopo una lunga assenza. Sono le 10:05 minuti e la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.
0: Italia in diretta.
2: Buon venerdì 31 luglio, sono le ore 10:05 e 55 secondi. E benvenuti all'Italia in diretta da Emanuela Ronzitti e da Miriam Ficchi. Di nuovo insieme, oggi apriremo una nostra pagina di attualità con la crisi migratoria scoppiata nella città autonoma spagnola di Ceuta. Ieri c'è stato un ingresso di migliaia di persone attraverso la frontiera, ma parleremo anche della scomparsa di un mito, di un grande campione del calcio, Franco Baresi. Poi ci occuperemo di incendi, di quanto stanno bruciando migliaia di ettari di macchia mediterranea, dalla Spagna alla Francia, all'Italia fino alla Grecia. Cercheremo di capire quali sono le nuove tecnologie messe in campo per aiutare la nostra macchia mediterranea. Poi ampio spazio alla salute, al benessere. Parleremo anche di una delicatissima operazione di trapianto da occhio a occhio, grazie alla quale una donna è tornata a vedere. Poi nell'ultima parte, spazio ai viaggi, vi porteremo a conoscere una valle che torna a rivivere grazie alla cultura. E poi faremo un giro in barca a vela attraverso tutti i mari del nostro pianeta. Avremo un grande ospite misterioso e poi tanta tanta musica, vero Miriam?
9: Assolutamente, intanto buongiorno, lo so, vi aspettavate la voce di Gianfranco Valenti, ma ci siamo dati un cambio. Tra l'altro oggi è il mio ultimo giorno all'Italia in diretta, se non sbaglio anche per te.
2: Anche per me, ma ci rivedremo presto.
9: Assolutamente. Allora intanto buongiorno, buona giornata anche da parte mia. 10:07, avete sentito quanti argomenti, quanti ospiti, quindi
2: ringraziamo anche la nostra squadra.
9: A ringraziare la squadra, perciò Laura Nerozzi, Claudio Urbani, Cristiana Affaitati, Graziana Bella, Roberto Di Casimiro e poi per quanto riguarda la regia Mimmi Micocci e assolutamente il nostro tecnico Emanuele Di Cavio.
2: Bene, apriamo la nostra prima pagina con l'argomento che vi abbiamo poco fa accennato. Sono migliaia i migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 16 cadaveri purtroppo recuperati di persone annegate nella traversata. Emergenza Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa, si rischia la crisi umanitaria, dice il ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Forte la tensione con il Marocco, l'Italia e la presidente Meloni ieri sui social ha detto che si dice pronta a intervenire anche con strumenti straordinari, si valuta la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, favorevole sembrerebbe anche Tajani, insomma una scelta che non piace assolutamente al governo spagnolo, quindi alta tensione da questo punto di vista. Noi per gli aggiornamenti abbiamo in collegamento Rosario Vitale, inviato del TG3 a Bruxelles, benvenuto.
10: Sì, salve, sono Gerardo Vitali Rosati del TG3, grazie dell'invito. Sì, come dicevate, con la posizione italiana si è aperta una crisi diplomatica con la Spagna, perché dopo che anche Tajani ha sostenuto l'idea di poter chiudere Schengen, e non solo, ma Tajani ha anche incolpato la Spagna stessa per questa crisi migratoria, citando una recente legge, regolarizzazione che è stata fatta in Spagna, che ha consentito appunto la regolarizzazione di 500.000 migranti irregolari, con però una serie di caratteristiche. Dovevano essere, questa sanatoria si è chiusa a fine giugno e questi migranti dovevano essere presenti in Spagna da almeno tot mesi. E di conseguenza il governo spagnolo ha innanzitutto smentito la posizione di Tajani, dicendo che non è stata questa legge a innescare questa crisi, perché chi arriva oggi a Ceuta non può appellarsi a questo provvedimento. E poi ha convocato Albares, il ministro degli esteri spagnolo, ha convocato il nostro ambasciatore per protestare formalmente contro questa posizione dell'Italia. E poi Madrid spiega che la causa di questa crisi potrebbe essere legata invece a una sentenza di quella che noi chiamiamo la Corte Suprema, lì si chiama Tribunal Supremo, e che sancisce che chi arriva a nuoto non può essere respinto. Infatti ieri abbiamo assistito a una valanga di arrivi proprio di persone che si lanciavano in mare per cercare di toccare terra, e lo dicevate, ci sono diversi morti, e questo potrebbe essere, secondo il governo spagnolo, ci sarebbero state organizzazioni criminali che avrebbero approfittato di questa sentenza per spingere moltissimi cittadini a fare questa dimostrazione, questo tentativo di entrare appunto in territorio spagnolo e quindi europeo. Ovviamente ricordiamo che, come è stato ricordato più volte, da qui, da Bruxelles, c'era stata una crisi analoga, anche di dimensioni maggiori, nel 2021. Quello che avevano ribadito tutte le istituzioni europee, a partire da Ursula von der Leyen, è che quello di Ceuta ovviamente è un confine non solo spagnolo ma anche europeo, dunque chi entra lì entra in Europa. Di qui anche una forte preoccupazione che anche oggi stiamo vedendo. Il primo a intervenire ufficialmente è stato il commissario per gli affari interni dell'Unione Europea, Magnus Brunner, che si è detto pronto a rafforzare Frontex, il progetto di sicurezza, insomma, delle frontiere europee, in modo tale da aiutare la Spagna a gestire questa crisi. E va detto che in questa direzione si è mossa non solo l'Italia, come abbiamo visto, ma anche la Francia, perché è intervenuto proprio pochi minuti fa il ministro degli interni francese, Laurent Nunez, che ha detto che rafforzerà i controlli alle frontiere proprio per evitare che anche in Francia possa arrivare un'ondata di migranti. Va detto che la Francia, come è tra i primi in Europa ad avere chiuso già diverse volte Schengen, il primo paese europeo per aver chiuso più volte per Schengen è stata l'Austria, e poi tra i primi della lista c'è la Francia. È venuto, recentemente quasi tutti i paesi europei lo hanno fatto per il Covid, ma in passato questo è avvenuto per a seguito di crisi terroristiche, ma anche di crisi di migratorie.
2: Bene, grazie Gerardo per questi aggiornamenti, grazie, buon lavoro.
10: Grazie a voi.
2: Grazie. E ora Miriam?
9: Vogliamo dedicarci un po' di musica, anche perché altri argomenti qui dall'Italia in diretta. Sono le 10 e 12 minuti. La musica questa volta riguarda questi due giovani, due DJ tutti italiani, producer, e si danno da fare. Sto parlando di Merck & Cremont con Partenope, ma attenzione, con la partecipazione dei The Colors e Serena Brancale.

0: 15 in questo momento, l'Italia è in diretta. Emanuela Ronzitti e Miriam Fecchi, uno speciale questa mattina per quanto mi riguarda, poi ritornerà comunque Gianfranco Valenti. Allora, continuiamo con i nostri argomenti. Intanto abbiamo ascoltato Mark and Cremont, prego.
1: Allora, continuiamo a parlare di attualità e purtroppo parliamo di un grave lutto che scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan, dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo. E abbiamo in collegamento Fulvio Collovati, campione del mondo nel 1982 insieme a Baresi.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto all'Italia in diretta.
3: Buongiorno
2: a voi, buongiorno a tutti voi.
1: Allora, Collovati, è un lutto che scuote il mondo del calcio, ma scuote un po' tutta l'Italia e non solo, perché ne parlano anche i giornali internazionali. Un grande campione, una stella del calcio.
2: Ma è un giorno molto triste, non solo per lo sport, ma in generale per la vita, perché se ne va un grande campione, un fuori classe per quanto riguarda l'aspetto sportivo, ma un campione anche nella vita, campione di umiltà. Ciò che ha raggiunto, i successi che ha raggiunto col Milan, li ha raggiunti al di là di quelle che erano le sue qualità tecniche, il dono che aveva avuto in dote, così, però era anche un campione di umiltà, di serietà. Io ho avuto la fortuna di condividere con lui i primi 6 anni quando arrivò a Milanello orfano, perché era un ragazzo che a 14-15 anni arrivò orfano al college di Milanello e fu accolto con grande, come posso dire, grazia da parte di tutti noi. Poi dopo chiaramente le strade si divisero, però io nell'82 per esempio ero in stanza con lui, ho condiviso la stanza per 6 anni, per cui conosco perfettamente il suo carattere, la sua umiltà, il suo silenzio. Poi in campo si trasformava.
1: Voi,
2: scusate un po' l'emozione,
1: immagino. E voi avete condiviso tanto, no? Anche quei mondiali del 1982, che ricordo ha?
2: Sì. Ma guardi, io non ho fatto parte dell'epopea berlusconiana perché cambiai squadra in quel periodo lì e lui vinse tutto, vinse le coppe europee, così diventò fuori classe. Lo era già da ragazzino, fatto sta che Lido nel 1978 lo fece giocare titolare Nel famoso scudetto vinto della Stella del Milan a 18 anni, aveva 18 anni. Poi dopo, 4 anni dopo, nell'82, andammo da milanisti al mondiale, eravamo attorno a dire in camera insieme, lui partecipò a quel mondiale, era in panchina, non giocò, però fu, come posso dire, una presenza costante, perché per esempio io al mio fianco avevo un altro grande giocatore che era Gaetano Scirea, e Gaetano sapeva che alle sue spalle aveva questo fuori classe che avrebbe segnato il calcio italiano per un altro ventennio.
1: Che cosa rimarrà di questo grande campione?
2: Ma cosa rimarrà? Torno a dire, il calcio adesso è profondamente cambiato, è diventato un po' uno show business. L'umanità, cosa vi posso dire? L'umanità, cioè uno che ha vinto tutto, campione del mondo, campione di Champions, non so quante ne ha vinte, scudetti non ne parliamo, però era sempre rimasto il ragazzo di 14-15 anni che arrivò a Milanello orfano di genitori, e l'umiltà che probabilmente nel calcio italiano adesso non c'è più, quella rimane, per cui dovrebbe essere d'esempio secondo me.
1: Bene, con queste parole la ringraziamo, grazie Collovati per essere stato
2: grazie
1: con noi.
2: Grazie a lei, grazie a voi, buongiorno a tutti voi.
0: Grazie, un ricordo speciale decisamente.
1: Sì, un grande campione, e da un grande campione continuiamo a parlare noi di attualità e ci spostiamo su un tema che sta purtroppo toccando molti paesi: Spagna, Francia, Italia e Grecia. La superficie totale bruciata nei 4 principali paesi dell'Unione Europea supera il 70%, la media degli anni precedenti, con la stagione estiva ancora in corso quasi 370.000 ettari di aree boschive sono andate in fumo. a fronte di una media annua di meno di 220.000 ettari registrati nel periodo che va dal 2006 fino al 2025. Nonostante le dubbie criticità causate dai cambiamenti, insomma, climatici, il fattore umano comunque resta determinante. Il 96% circa degli incendi è causato dall'uomo. Insomma, la macchia mediterranea sta bruciando e cerchiamo di capire cosa si può fare per evitare questo. Ne parliamo con Antonello Provenzale, dirigente di ricerca del CNR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Fondazione CIMA, Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale. Benvenuto.
4: Buongiorno. A tutti.
1: Allora, Provenzale, l'area del Mediterraneo sta bruciando e lo abbiamo visto sulle cronache di questi ultimi giorni, ormai non risparmia più nessun paese, ieri anche al sud della Francia, la Grecia, insomma l'Italia, ma quali sono le vere cause e quanto c'entra, appunto, abbiamo detto, il cambiamento climatico?
4: Allora, il cambiamento climatico c'entra molto, ci sono molte analisi, alcune fatte anche da noi, in cui si mostra come la variabilità da un anno all'altro dell'area bruciata è molto determinata dalle condizioni climatiche, perché gli inneschi certamente sono di origine antropica o naturale, più o meno casuali o volontari, ma l'area bruciata, cioè quanto intenso è l'incendio, quanto pericoloso è, dipende dalle condizioni del combustibile, il combustibile che è la legna secca o l'erba secca, e queste a loro volta dipendono dalle condizioni climatiche, sia di quell'estate ma anche del periodo precedente, dell'inverno precedente. Quindi, ahimè, temperature più alte, umidità più bassa, tendenza alla siccità come quella che vediamo in questi ultimi anni, a partire dal 2003 è cambiata molto la situazione in Europa, soprattutto in Europa mediterranea, portano fatalmente a avere un maggiore pericolo di incendi. Quindi direi che una delle cause è questa, assolutamente, oltre alle cause, diciamo, immediate, no, dell'innesco, chiaramente, ma è lo stato del combustibile. Questo ci porta a un secondo punto, che è quello della gestione del territorio. Un'analisi che abbiamo fatto l'anno scorso sugli incendi del Portogallo, molto grandi, dell'anno del 2025, mostra come le zone che bruciano di più rispetto alla media, diciamo, sono quelle agricole abbandonate, sostanzialmente coperte di arbusti o di erbacce, diciamo, alte. E quindi questo ci dice che gestire il territorio è molto importante. Per esempio, tutto l'abbandono delle zone rurali è un serbatoio per gli incendi, così come la gestione forestale, perché la gestione forestale, diciamo, un bosco, chiamiamolo così, una piantagione di pini, è come una piantagione di fiammiferi. La macchia mediterranea, che mescola invece, certo, qualche pino, ma anche con lecci, con altre essenze, è molto più resistente. Così come una vegetazione più ricca, più diversificata, più frammentata anche. E quindi, di nuovo, sono due le cause sostanzialmente. Uno, l'aumento delle temperature, con la diminuzione anche della precipitazione, questo fondamentale, sì. E l'altro, la gestione del territorio.
1: Ecco, abbiamo anche in collegamento Francesco Giannino, docente di analisi numerica al Dipartimento di Agraria della Federico II di Napoli. Benvenuto.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, professore, la Federico II ha sviluppato diversi progetti per contrastare il fenomeno. Abbiamo sentito, insomma, quali sono le cause, ma quali sono i mezzi messi in campo per arginarli? Ci spiega quali, in grandi linee, in cosa si tratta di questo progetto che voi avete messo in campo?
5: Allora, il Dipartimento d'Agraria Federico II ha diversi progetti di matematica applicata, di modellistica applicata, per simulare appunto la propagazione degli incendi. In particolare abbiamo tre prodotti sviluppati all'interno dei progetti europei, ma anche in collaborazione con il CUFA e con il NIAB, il Nucleo Informativo Antincendio Boschivo dei Carabinieri. L'idea è avere, così come diceva il professore Provenzale e collega, avere un modello matematico che possa stimare la propagazione degli incendi e in particolare calcolare come l'incendio evolve nel tempo in funzione dei fattori, come dicevamo prima, che è in particolare la biomassa, la pendenza e il vento. Questa è l'idea, avere un modello matematico che faccia questa previsione. Può aiutare in due modi differenti. Uno è in avanti, far vedere, diciamo, la nuova linea di propagazione, quindi può aiutare la lotta, chi fa appunto la lotta contro gli incendi, e viene utilizzato attraverso un modello, un altro, diciamo, software sempre sviluppato da noi, che si chiama MEG, metodo delle evidenze geometriche, sempre in collaborazione con il CUFA, che calcola l'area di innesco una volta che c'è un perimetro incendio bruciato. Il NIAB, appunto il nucleo investigativo, fa una serie di azioni per capire dove è partito l'incendio, e noi col modello matematico utilizziamo appunto l'algoritmo per stimare quest'area di innesco. Ultima azione che facciamo è un simulatore di realtà aumentata virtuale. Cioè, utilizziamo un sistema 3D, quei caschetti che usano i ragazzi per giocare ai videogiochi. Noi li mettiamo diciamo addosso alle persone che fanno queste azioni per allenarli, per fare appunto addestramento e vedere come propaga l'incendio e vedere gli effetti degli spegnamenti, tipo sganci di acqua oppure soppressione dell'incendio e così via. Quindi è un sistema di addestramento attualmente in presenza al Castel Volturno, alla scuola di formazione dei carabinieri forestali, e ora stiamo sviluppando un nuovo progetto che sarà disponibile in 5 sale operative in Italia, sempre dai carabinieri e anche in collaborazione con i vigili del fuoco.
1: Senta, quali sono i risultati? Già si vede qualcosa? Abbiamo dei dati?
5: Certo che abbiamo dei dati. Il concetto è questo: se uno addestra e fa appunto training personale, fa formazione, allora quello che si diceva, uno può meglio analizzare e fare la lotta incendio. Per di più c'è un altro strumento che può essere utilizzato in quest'ottica, e fare il fuoco prescritto. Come diceva il professor Provenzale, c'è tanta biomassa a terra, ci sono delle metodi per la lotta agli incendi che permette di bruciare in situazioni di controllo la biomassa a terra. È una cosa prevista dalla legge italiana, si può fare, lo fanno anche gli altri paesi europei, per ridurre appunto gli aghi di pino, cioè per ridurre quella biomassa, in modo che un evento catastrofico non passi più per quell'area bruciata. Noi facciamo addestramento anche su questo, una tecnica molto particolare che permette di ridurre il rischio di incendio e di grandi incendi di grandi dimensioni.
1: Bene, grazie per averci raccontato questa buona pratica. Ringrazio Antonello Provenzale e Francesco Giannino per essere stati con noi. Miriam.
0: Sì, ci fermiamo un attimo, Onda Verde, e poi ritorniamo.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Vice commissario Montalbano sono.
10: Auguri.
11: Montalbano. Ma se avrà 20 anni di meno?
12: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
13: E questo è il nuovo commissariato.
14: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno.
15: Ah, lei è commissario.
11: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
16: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
17: A laurea mi bigliai.
11: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
18: Sono proprio io.
11: Lunedì 21:30, Rai 1.
6: Verde, viaggiare informati.
19: Ben ritrovati da Rai Mobilità. Traffico intenso tra Foro del Monte Bianco, tempi di attesa 45 minuti per andare verso Courmayeur, in A7 code per lavori tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone verso Milano, e code anche tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso il capoluogo. In A9 code tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera, trafficata anche la A4 tra Cormano e la tangenziale nord di Milano verso Brescia. In A 14, 5 km di coda per un incidente in galleria tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara, ed altro incidente si segnala tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. In A12 incidente in prossimità di Sarzana, direzione Genova. In A1 code per un incidente tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna, e code ancora per incidente tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze. Lunghi i tempi di percorrenza tra Monte San Savino e Chiusi Chianciano, direzione Roma. Più a sud, in A30, coda tra Mercato San Severino e Salerno, raccordo direzione Salerno, sulla statale 163 Amalfitana, si rallenta all'altezza di Conca dei Marini, bivio per la statale 366 in direzione meta di Sorrento. È tutto per questo aggiornamento dei Rene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
8: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Quanti ricordi, ve lo ricordate quando uscì questo singolo che poi era stato anche, come dire, censurato, le parole davano un po' fastidio e poi con il tempo è diventato un grande successo. Ma oggi una versione tutta nuova. Intanto vi ricordo che questa è l'Italia in diretta. Emanuela Ronzitti, Miriam Fecchi e la voce che abbiamo ascoltato è quella di Gianna Nannini con la versione quella nuova insieme a Marrakesh, America. Allora, eccoci qua.
1: Continuiamo a parlare di incendi, continuiamo anche a parlare delle buone pratiche messe in campo per tentare di invertire un po' la rotta, e lo facciamo con il colonnello Antonio Zumbolo, comandante del centro di addestramento della scuola forestale dei Carabinieri di Castel Volturno. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno.
1: Allora, colonnello, a Castel Volturno è nato il Forest Fire Area Simulator, il primo simulatore ad alta tecnologia in realtà virtuale progettato per l'addestramento del personale nelle indagini, nella prevenzione e nella gestione degli incendi boschivi. Ecco, che come funziona? Ce lo racconta? E quali sono soprattutto i vantaggi rispetto alla situazione incendi, al fronte incendi?
2: Allora, in effetti il Forest Fire Area Simulator è un impianto che simula scenari virtuali di incendi boschivi. Si basa su un algoritmo, un modello matematico che, partendo dai parametri che entrano in gioco nella propagazione di un incendio, quindi che sono la morfologia del terreno, il combustibile, quindi anche il tipo di vegetazione e le condizioni meteo della zona, il vento, la temperatura, riesce a simulare la propagazione dell'incendio.
1: Ecco, dunque, da quanti anni viene utilizzato e quali sono i risultati che avete ottenuto?
2: Allora, l'impianto lo utilizziamo dal 2015, sono circa 10 anni. In questi 10 anni noi abbiamo formato più di 2000 persone, un 50% sono le persone che si occupano dello spegnimento degli incendi, i cosiddetti DOS, i direttori delle operazioni di spegnimento, che sono per lo più operatori delle regioni, e l'altro 50% sono invece carabinieri forestali che si occupano invece delle indagini connesse agli incendi boschivi.
1: Ecco, riesce a simulare tutti i possibili scenari?
2: Allora, noi abbiamo, per l'addestramento, per la formazione, abbiamo creato due palestre virtuali del Cilento. Sono due aree di 5 km per 5, 25 km quadrati, una a Punta Licosa e un'altra a Campora, dove abbiamo ricostruito in maniera abbastanza fedele sia l'orografia del terreno, la vegetazione presente e anche le strutture viarie. All'interno di queste palestre noi effettuiamo le esercitazioni, simuliamo l'incendio. Ovviamente possiamo ricostruire altre palestre di altre zone d'Italia, quindi con orografia, vegetazione diversa. Il protocollo operativo per la gestione dell'incendio rimane invariato, quello che cambiano ovviamente sono le condizioni al contorno.
1: Bene, quando però si parla di tutela del territorio e contrasto agli incendi, il tempo ovviamente è fondamentale. Un ritardo di pochi minuti si può trasformare, insomma, in un disastro ambientale. Per rispondere a questa sfida, la tecnologia italiana ha puntato su un drone a energia solare. E ci spiega esattamente di che cosa si tratta Gabriele Giorgini, responsabile tecnico di Vector Robotics, un'azienda tecnologica specializzata proprio nella progettazione e produzione di questi droni. Allora, benvenuto intanto Giorgini, di che cosa stiamo parlando? Ci racconti?
3: Buongiorno, grazie a voi per l'invito. E allora, il nostro drone lo potete immaginare come un piccolo aereo senza pilota, lo chiamiamo Firehound, che vuol dire segugio del fuoco, e a differenza di un classico multicottero che deve usare molte eliche per sostenersi continuamente, il nostro vola come un aereo, appunto, e quindi consuma meno energia. Sulle ali ha dei pannelli solari brevettati da noi e quindi può stare in volo molto a lungo, circa 16 ore in condizioni favorevoli. E il vantaggio non è solo di fare il record di durata, è che finalmente si può sorvegliare realmente un territorio per tutta la giornata senza interruzioni.
1: Ecco, dove lo stiamo utilizzando?
3: Il drone adesso è in uso in Sud Italia, ce ne sono diversi in Calabria, in Sicilia, anche in Puglia, e ci sono anche dei buoni risultati, per esempio nella campagna Tolleranza Zero voluta dal presidente Occhiuto, ovviamente non c'era solo il nostro drone, ma c'erano diversi velivoli, centrali operative, forze dell'ordine e anche moltissimi volontari, e ci sono stati davvero dei cali importanti degli incendi e dei piromani individuati.
1: Questo drone a chi lancia l'allarme? Quando rileva un incendio o un malintenzionato anche, no?
3: Beh, allora, questo dipende da come viene organizzato il servizio. La versione più semplice del drone ha un radiocomando, una specie di tablet che permette all'operatore di controllarlo, e questo tablet riceve allarmi sonori e visivi, perché comunque 16 ore sono lunghe per un operatore per stare sempre vigile, ma non sono allarmi generici. L'operatore riceve direttamente le coordinate del punto dove c'è il problema, e ci sono poi versioni più avanzate che hanno direttamente internet a bordo del drone e quindi possono mandare questi allarmi direttamente in control room anche a centinaia di chilometri di distanza. Quindi la control room di polizia riceve e sa.
1: Ok, quindi c'è la possibilità di intervenire immediatamente. Non è pericoloso, esatto, per la fauna, gli uccelli in volo, immagino.
3: No, questo è abbastanza interessante perché il drone è molto silenzioso, quindi la fauna di terra decisamente non se ne accorge della sua presenza. Pensate che vola con circa 30 watt di potenza, quindi è quella di un ventilatore da tavolo. Quindi
1: è abbastanza
3: è
1: silenzioso.
3: È difficile capire che ci sia un ventilatore a 20-30 metri di altezza. Gli uccelli invece lo vedono come un grosso predatore e invece che scatenare reazioni ostili da parte di questi uccelli,
1: per esempio
3: i gabbiani, i piccioni di solito vanno ad abbattere i droni che volano attorno ai nidi, si spaventano e si allontanano. E quindi pensate che una versione leggermente diversa di questo Fairhound era usata negli aeroporti per rimpiazzare i falchi e gli astori che devono allontanare l'aviofauna dalle piste, quindi diventa anche qualcosa di più sostenibile invece che utilizzare animali che si stancano velocemente per questo lavoro.
1: Quindi insomma i risultati sono positivi comunque, questo strumento viene utilizzato anche in Sardegna, in Sicilia, no? Abbiamo dei risultati che in qualche modo, no, ci confortano rispetto alla prevenzione.
3: Sì, assolutamente. Pensate che per esempio eravamo in Sicilia per addestrare gli operatori e solo nel pomeriggio di addestramento sono stati individuati due focolai con relativi piromani, quindi appunto è comunque un lavoro di squadra, non basta singolo drone che serve ad moltiplicare le forze operative in gioco, ma bisogna fare un lavoro di squadra, usare più droni e sicuramente i risultati ci sono, perché l'obiettivo è trovare il fuoco quando è ancora piccolo.
1: Certo, e prevenire poi.
3: Da spegnere.
1: Grazie molte per queste buone pratiche. Ringrazio il colonnello Antonio Zumbolo per il lavoro che fa con i carabinieri della scuola forestale di Castel Volturno e Gabriele Giorgini per averci raccontato questa buona pratica.
0: La verità è che poi la tecnologia avanza, ma è sempre colpa di noi umani, perciò bisogna fare attenzione e controllare. Bellissima idea questa del drone. 10:42 in questo momento, andiamo di musica. Attenzione, ci prepariamo a sorridere.

0: Dato, non c'eravamo noi, eravamo troppo piccole, mamma, ma neanche nate. Non sto scherzando. 1966, pensate, scritta da Neil Diamond, cantata dai The Monkees, e poi chiaramente è stata fatta una versione tutta nuova in questo caso. Rivista, rivisitata dagli Smash Mouth, dove c'è anche lo zampino di Eddie Murphy. Sono le 10.45, l'Italia è in diretta. Emanuela Ronzitti, Miriam Fecchi e attenzione, sorridiamo? Vogliamo alleggerire questa mattinata?
1: Sentiamo qual è il nostro nuovo ospite di oggi.
2: C'è una volta la zanzara aspettava fuori la finestra che tu apri la finestra per entrare. Adesso mi apri sta finestra o te la sforno con una capocciata? So coatte, so. Le nostre zanzare. E trovi fuori la finestra che la zampa le porca, apri la finestra. Te citofono, non apri sta finestra! C'è una volta la zanzara te pizzicava e andava via. Adesso devi mettere là, siamo stati, tornavo che è pronto! Una mattina mi sono alzato e mi grattavo da qua, oh. Ho detto, ma qui non mi ha pizzicato una zanzara, oh. Qui mi ha tamponato una e me ne sono accorto.
1: Beh, Miriam, di chi stiamo parlando, no?
0: Stiamo parlando di un grande, Antonio Giuliani,
1: benvenuto.
0: Un romano doc. Benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno ragazze.
1: Allora Antonio, ci hai fatto ridere, oltretutto insomma siamo sempre in tema di zanzare, di caldo. Dove ti trovi adesso? Sei ancora nella capitale o sei già in vacanza?
3: No, sono in giro per l'Italia per questa nuova tournée e in questo momento sono in Calabria.
1: Ah, vabbè, insomma.
0: Bella Calabria.
1: Ti tratti bene, dai, dai, è meravigliosa.
3: Sì, anche perché insomma c'è il calore del non solo quello affettivo da parte degli italiani, ma anche quello
1: quello di cui abbiamo parlato poco fa, no? Quello che appicca gli incendi, purtroppo.
0: Tra l'altro in questi giorni, oggi bollino rosso, sia per il clima che per il traffico, non dimentichiamo.
1: Oggi è un bollino totale.
3: No. Fa veramente caldo, fa veramente caldo.
1: Allora, raccontiamo però, un po' questo tour, sì. All'insegna del calore.
3: Sì, no, è diciamo che è la classica tournée, però sempre tutti gli anni con questo spettacolo nuovo che si chiama The Machine, quindi la macchina Giuliani, perché come avete mandato quel pezzettino prima, devo dire la verità, non mi ricordavo di urlare così durante il mio spettacolo e quindi devo dire la verità, mi sono un po' agitato.
0: Addirittura?
3: No, agitato nel senso perché non lo sento. Cioè, saranno passati almeno 20 anni da quel momento lì, però non è cambiata poi la comicità, insomma, specialmente qui in Calabria. E vi racconto questa cosa molto carina di questa persona che mi ferma e fa: ma tu sei coso? Non ho capito. Dico: tu sei coso? Ma coso chi? Beh, non sei quello che sta dentro la televisione. Dico: sì, ho aperto adesso il vetro un attimo, sono uscito e prendo un po' d'aria. Come ti chiami? Antonio? Sì, lo sapevo. Ma che mai che sta a fare allora? No, allora è l'affetto delle persone, no? di cognome Giuliani, sì, me lo ricordavo, Antonio Giuliani. Perché vuole magari avere... che ne so, un contatto, e questo è importante, insomma, importante dopo insomma quello che abbiamo passato, che ormai è veramente passato, quindi avere ancora momenti così di aggregazione almeno per me, insomma, che sono uno del popolo, è fondamentale, anche
0: certo.
3: Perché così non dovremmo più sentire dirci come lavare le mani, no? Che l'abbiamo sentito per talmente tanto tempo, che io ho lavato le mani talmente tante volte che mi sono riusciti fuori gli appunti dell'esame di terza media, quindi...
0: Addirittura. Senti, Antonio, nel 2025 sì. Tu hai festeggiato i 30 anni di carriera,
3: sì,
0: ma
3: sì.
0: Dato che hai fatto ridere diverse generazioni, oggi è più difficile far ridere rispetto a 30 anni fa?
3: Sicuramente sì. Sicuramente sì. Allora, io ho sempre avuto e tuttora un testo molto, molto pulito, a cui tengo tantissimo, però poi alla fine in determinate situazioni bisogna stare attenti, perché è cambiata la generazione, quindi deve essere un testo sicuramente

0: che ha una presa subito diretta con i ragazzi, questo è poco ma sicuro, ma anche determinate cose non si possono più dire perché anche
1: Politicamente
0: parlando, per esempio,
1: corretto, bisogna fare
0: sì, ma
1: attenzione. Mannaggia.
0: attenzione più che altro anche su quando si parla di fisicità, no? Se una volta prima si poteva, dico, io per esempio qui ho iniziato dicendo finalmente che sembra, ho rivisto degli uomini
1: In
0: veri, cioè
1: carne.
0: degli uomini in carne ma con il pelo, cioè nel senso, non
1: Oh,
0: così.
1: e vabbè, ma perché? Neanche questo si può
0: Ecco.
1: più dire.
0: No, questo si può dire, però poi se dici troppe cose, nel senso, ho visto passare, che ne so, specialmente con le donne, no? Con il gentil sesso, se vai troppo oltre, magari parlando di come impattano in questo momento, che ne so, il periodo estivo, ma soprattutto con i costumi, o magari una donna un po' in carne, io lo sento che c'è. Che c'è
1: Fastidio,
0: un
1: qualcosa che non va.
0: umore diverso e parlavo degli uomini del pelo, dico finalmente perché per un periodo noi abbiamo visto
1: Upilo.
0: solamente abbiamo visto solamente uomini depilati, rasati, completamente rasati
1: Vero,
0: e con
1: bella
0: le
1: moda.
0: creme. Era una moda, no? Tutti rasati in testa, tutti depilati con la crema. Dico, guardate, attenzione perché è pericoloso così, perché ieri uno si stava affogando, non sono riusciti a salvarlo perché appena lo prendevano gli partiva, cioè non
1: Gli
0: riuscivano,
1: scivolava
0: capito?
1: dalle
0: Gli
1: mani.
0: scivola. Invece un uomo col pelo, se si sta affogando,
1: C'è una
0: è normale che
1: possibilità
0: tu,
1: di agganciarlo.
0: sì,
1: Poi
0: bravissima, bravissima, dico, ti agganci a lui, poi anche lui, quello
1: dipende
0: che è
1: dal
0: venuto a,
1: pelo, come dicevi.
0: no, dico, anche lui che è venuto a salvarti, rimane attaccato. Morite in due, però almeno c'è qualcuno davanti che non riesce neanche più lui, capito? Quindi devo dire che è diventato difficile, sì, molto più
1: Ecco, ma a
0: difficile di prima.
1: proposito di vizi e virtù, no, degli italiani che tu
0: Sì,
1: racconti, qual
0: sì.
1: è il segreto per far ridere oggi? È cambiato rispetto a 20 anni fa, no? Ti sei appena ascoltato. C'è stato un mutamento, un cambiamento rispetto al tuo linguaggio, al tuo modo di porti con il
0: Beh,
1: pubblico, davanti al pubblico?
0: sicuramente sì, cioè, con l'esperienza poi sicuramente ho registrato alcuni miei, come posso dire, alcune piccole cose che, come ho detto prima, no? Ecco, l'urlare così, magari un po' meno, oppure parlare insomma con un italiano magari corretto alcune volte, non perdendo mai la romanità, perché poi fondamentalmente è quella che fa ridere, però devo dire che non è cambiato molto, non sono cambiato molto, cioè nel senso che poi alla fine diciamo che il mio modo di pormi davanti al pubblico apposta, e questo spettacolo si chiama The Machine, è sempre quello con un impatto molto molto forte, cioè nel senso è uno spettacolo molto complesso. Infatti tante persone mi hanno detto: guarda, non mi dà neanche la possibilità di ridere, di fare un applauso, così
1: Addirittura non gli
0: che
1: dai
0: non so se è un
1: tregua.
0: bene o se
1: Beh, la
0: è
1: macchinetta, no?
0: un
1: The
0: bene o se è
1: Machine è
0: un
1: il tuo
0: male. Sì,
1: soprannome.
0: dimmi, non so se è un bene o se è un male. E quindi, però devo dire che non sono cambiato molto, però devo dire che ancora mi diverto tanto.
1: Beh,
0: Ecco.
1: quella è la
0: Sì.
1: cosa più importante. Senti, Antonio Giuliani, attore, cabarettista, autore e anche doppiatore. A questo punto mi domando, ma dopo tanti
0: Sì.
1: anni di carriera, c'è ancora un sogno artistico che in effetti non hai realizzato?
0: Allora, questa è una bella domanda. Ah, ho fatto un
1: Cosa vorresti
0: sospiro.
1: fare? Cosa vorresti fare in più?
0: No, sicuramente un film.
1: Ma l'hai
0: Sicuramente sì, un
1: fatto però
0: film.
1: tu in passato,
0: Sì. Sì, però no, un film da me scritto, nel senso, io scrivo sempre tanto, tantissimo, e vorrei fare un film come autore, ma soprattutto come regista, nel senso, questo, ma non come attore principale o via dicendo, insomma, come regista e come autore vorrei fare. Questo è il mio sogno nel cassetto, infatti l'ho detto tante volte, dico, avevo questo sogno nel cassetto, poi ho fatto il trasloco. Mi hanno perso il comodino.
1: Ecco, il famoso cassetto.
0: Il famoso cassetto non c'era più. No, questa è una cosa che mi manca. Però
1: Senti, ma
0: poi.
1: ti faccio una domanda
0: Sì.
1: irriverente.
0: Sì.
1: Una incursione a Sanremo, visto insomma la tua amicizia, no? con Stefano De Martino. Si potrebbe ipotizzare?
0: Allora, devo essere sincero, allora, il sogno era questo qua. Solamente che non volevo
2: andiamo a Sanremo,
1: allora rivedremo a Sanremo, lo possiamo dire?
0: No, speriamo magari, insomma, se Stefano
2: lo vorrà,
0: insomma, siamo molto... lo vorrà, io
1: sei disponibile
0: sì, magari con un bel monologo scritto sugli
1: senti
0: italiani,
1: ma questa esperienza stasera tutto è possibile, com'è stata? Ti sei divertito? Ti diverti?
0: Allora, mi sono divertito tantissimo, adesso è un pochino che un anno credo, insomma, che non mi chiamano, ma perché c'è un ricircolo,
1: certo,
0: diciamo, un ricircolo generazionale, certo, in questo senso qua, e anche regionale, ecco. Però mi diverto tanto, io lì ho fatto delle scivolate clamorose, perché poi non mi rendo conto, mi diverto così tanto che mi ricordo durante le prove Stefano mi faceva ti prego facendo, perché partivo in scivolata, perché non molti magari non lo sanno, ma la casa inclinata la prima volta che tu vai come ospite te la fanno provare da solo. Perché è veramente...
2: Io ogni volta che mi capita di vederla, quella casa che sei lì dentro, stiamo parlando del programma appunto condotto da Stefano,
0: sì,
2: Di Martino,
0: certo, sì,
2: tutti i giochi, però devo dire che è difficilissimo rimanere in equilibrio anche perché...
0: No, la prima volta io non lo sapevo, mi mando, dice vai Antonio provala da solo, cioè tutti gli ospiti per la prima volta che vanno lì per la prima volta devi provare la casa, e io un attimo non riuscivo a salire. Cioè, la prima
2: sì, perché
0: volta
2: è talmente, certo,
0: è inclinata tantissimo. Poi nella parte dietro, diciamo, dove c'è il fondo praticamente, diciamo che a terra c'è una sorta di, come mettono, non dico una cera, ma per scivolare di più.
1: Cioè,
0: quindi,
1: certo, c'è il segreto.
0: C'è un piccolo segreto che ho svelato, ma parliamo di niente, diciamo, ma arrivi giù veramente a una velocità incredibile. Cioè,
2: un bel gruppo di lavoro, devo dire, per quel programma.
0: Assolutamente sì.
2: Ma torniamo a te, anche perché
1: siamo in chiusura di questa bellissima chiacchierata. Allora, raccontaci un po' le prossime date del tuo tour.
0: Allora, io adesso torno domani e sono in piazza praticamente vicino Roma.
1: Sì.
0: Passo Scuro, insomma, diciamo una località, poi insomma verrà illuminata tutta.
1: Comune di Fiumicino, sì.
0: Arriva dopo Passo Scuro e verrà illuminata, va bene, la stupidaggine.
1: Insomma, sarai a Roma e poi al volo, perché siamo poi, proprio in chiusura, 10 secondi.
0: Due sarò in provincia di Frosinone con questo spettacolo qui, e quindi
1: ti seguiremo allora. Grazie per questa chiacchierata, grazie molto.
2: Grazie ancora una volta ad Antonio Giuliani. Allora, ci fermiamo, ci dedichiamo al GR1, dopodiché torneremo con tanti argomenti.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Tu non ci devi venire qua.
7: Io sono te.
8: Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 31% a 1,29€.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giovanna Cremasco in studio. La morte di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan e della Nazionale, aveva 66 anni. Leggenda rossonera, ha vinto tutto tra gli anni 80 e 90. Pilastro anche dell'Italia, campione del mondo nell'82 pur senza scendere in campo. Poi il terzo posto a Italia 90 e il secondo ai mondiali del 94. Commoventi, proprio dopo la finale persa contro il Brasile a Pasadena, le sue lacrime per il rigore sbagliato. Era considerato un esempio anche dagli avversari, aveva perso i genitori da ragazzo. Così nella nostra trasmissione Extra Time, un anno e mezzo fa, raccontava l'ingresso nella famiglia milanista dopo gli anni in un piccolo paese della provincia di Brescia.
4: Ho avuto un'infanzia sicuramente non facile, ma ho vissuto in un ambiente molto sano, pieno di valori che mi hanno poi accompagnato tutta la vita, sia da calciatore che poi da uomo. Ricordo ancora quell'estate del 74, quando la prima volta arrivai a Milanello e tutto iniziò quell'anno, quella stagione, la mia avventura con il Milan, che dura da 50 anni e mai avrei pensato di poter poi raggiungere e vincere tutto quello che sono riuscito a vincere. Il Milan ha realizzato un po' tutti i sogni che avevo da bambino, diciamo.
3: PNRR crescita, senza i fondi del piano si rischia di frenare, soprattutto al sud, quanto emerge dalle stime di Svimez, l'associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno. Nel 2026 il picco degli investimenti continuerà a sostenere il prodotto interno lordo, con un aumento dello 0,8% nelle regioni meridionali, un dato superiore anche rispetto al più 0,7% atteso per il centro-nord. Scenario che rischia di cambiare però nel 2027. Con l'esaurimento del PNRR, avverte l'associazione, la crescita del Mezzogiorno è stimata al più 0,4%, dimezzata dunque rispetto all'anno in corso e inferiore a quella del centro-nord. A luglio migliorano sia il clima di fiducia dei consumatori sia quello composito delle imprese. Sono le stime dell'Istat per il mese in corso. Per i consumatori salgono decisamente gli indicatori sia del clima economico sia di quello del futuro, più contenuto il miglioramento del clima personale di quello corrente. Per le imprese il clima di fiducia aumenta nella manifattura e nei servizi, mentre è in calo nelle costruzioni. Il Medio Oriente, Trump annuncia l'intesa svolta su Gaza, ma sia Hamas sia Israele pongono condizioni precise.
5: Abbiamo raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas verso una pace duratura, ha annunciato Trump sul suo social Truth, aggiungendo che una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, anche l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la forza internazionale di stabilizzazione per garantirne la sicurezza. L'accordo è stato confermato da alti funzionari di Hamas, che a loro volta hanno annunciato che ha gestito la catalogazione e lo stoccaggio delle armi sarà proprio il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, il nuovo esecutivo tecnico della striscia. Punta tutto sulla seconda fase del piano di pace per Gaza al presidente americano, che preme affinché Israele collabori nonostante lo scetticismo che trapela da Tel Aviv sull'effettiva deposizione delle armi da parte di Hamas. Non faremo un passo sul disarmo prima che Israele si ritiri da Gaza, ha affermato un funzionario di Hamas all'emittente Al Jazeera. Al Cairo intanto programmata a breve una nuova riunione dei mediatori. Claudia Stamerra, GR1.
3: L'emergenza migranti a Ceuta, solo nelle ultime 24 ore in 49.000 hanno attraversato la frontiera con il Marocco, lo fa sapere il ministro dell'interno spagnolo. 18 persone annegate, scontri con le forze dell'ordine. Si rischia la crisi umanitaria, avverte il premier Sanchez, che ha inviato l'esercito a supporto della Guardia Civil. È la dimostrazione che l'immigrazione fuori controllo è una minaccia per la sicurezza, scrive la premier Giorgia Meloni, annunciando che l'Italia è pronta a sospendere Schengen con la Spagna. Favorevole il ministro Tajani. Un pericolo, dice, la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 migranti irregolari. Parole indegne per il titolare degli esteri spagnolo, che annuncia di aver convocato l'ambasciatore italiano. A Messina sono in corso le operazioni di recupero del corpo individuato tra le macerie della palazzina crollata ieri pomeriggio. Ancora non si conosce la sua identità. Si cercano intanto altre 5 persone disperse. La procura indaga per disastro colposo, per ora contro ignoti. Lì L'ipotesi degli inquirenti è quella di un cedimento strutturale, non di un'esplosione. Al primo piano erano in corso dei lavori, ma al comune non risultano richieste di ristrutturazione. Primo fine settimana di grandi partenze estive, previsto traffico intenso verso le località di vacanza. Oggi Autostrade per l'Italia prevede bollino rosso, domani sarà nero. Ed è da bollino rosso anche il meteo in 11 città oggi e 19 domani. Siamo nel picco della quarta ondata di calore che durerà almeno fino a metà della prossima settimana. Afa e siccità è la quarta ondata, lo dicevamo. Carenza d'acqua e grande caldo pesano anche sull'agricoltura. Difficile l'irrigazione dei campi, mentre per la produzione vitivinicola, per la prima volta con così grande anticipo, si procede già alla vendemmia. Sentiamo Diana Lenzi, responsabile vino di Coldiretti.
0: Le prime operazioni si sono svolte nell'Oltrepò Pavese per le basi spumante. La prima parte di vino che poi subisce una trasformazione diventano i grandi spumanti, Franciacorta, l'Oltrepò Pavese e poi a breve tutta la parte del Prosecco in Veneto. Abbiamo anche il sud Italia, la Sicilia è già in piena fase vendemmiale sia per i bianchi che per i rossi.
3: La musica, la notte della Taranta premia stasera un artista che alle tradizioni popolari del Mediterraneo ha dedicato una vita intera. Peppe Barra riceverà il riconoscimento alla sua lunga carriera nella tappa di Zollino, Lecce, del festival itinerante che culminerà il 22 agosto nel concertone di Melpignano. La fondazione sottolinea la sua capacità di intrecciare passato e innovazione, di contaminare racconto orale e rigore filologico. Sul palcoscenico di Zollino il musicista napoletano porterà Si tenesse vint'anni, spettacolo che racconta il suo percorso e riflette sul tempo che passa tra ironia e nostalgia. Le 11:06 minuti, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.
6: L'Italia

0: 11:09 in questo momento, ancora una volta buona giornata a tutti voi. L'Italia in diretta, Rai Radio 1 con Emanuela Ronzitti, Miriam Fecchi per questo ultimo appuntamento insieme a voi, ma poi Emanuela tornerà. Io chissà, chi lo so, ma vedremo. Intanto però abbiamo ascoltato la voce di Justin Bieber, una canzone che ha voluto raccontare un po' il rapporto tra lui e la sua compagna Ellie, un rapporto fatto di alti e bassi. E beh, di scena l'amore. Daisy è il titolo della canzone.
1: Beh, allora adesso parliamo di salute e benessere e vi parliamo di una vera e propria maratona chirurgica durata circa 6 ore. Per la prima volta nella storia della medicina è stato eseguito con successo un trapianto di una parte della retina e del segmento anteriore da un occhio all'altro della stessa paziente. A sottoporsi all'intervento è stata la signora Elena, 67 anni, completamente non vedente da oltre 5 per un gravissimo a causa di un gravissimo incidente stradale. L'intervento è stato effettuato presso l'ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino dall'equipe della clinica oculistica universitaria guidata dal professor Michele Raibaldi, che abbiamo il piacere di avere qui in collegamento telefonico all'Italia in diretta. Benvenuto.
2: Grazie, grazie mille, buongiorno.
0: Buongiorno professore.
1: Professore, allora, lei è ordinario di oftalmologia e direttore della clinica oculistica della Città della Salute e della Scienza di Torino. Ci spiega esattamente, ecco, in parole più semplici, perché chiaramente l'intervento è molto complesso, che cosa è stato realizzato grazie alla vostra equipe guidata da lei?
2: Sì, assolutamente, ci provo. Dunque, l'intervento intanto è un autotrapianto. Autotrapianto significa quell'intervento, quella procedura in cui donatore e ricevente sono la stessa persona, come nel nostro caso. E nel nostro caso abbiamo prelevato tutta la parte anteriore dell'occhio, cioè la cornea, la sclera, le cellule staminali, la congiuntiva, e la parte centrale invece della zona posteriore, cioè della retina, che si chiama macula, dall'occhio sinistro della nostra paziente, occhio non vedente da tantissimi anni per un problema al nervo ottico, e li abbiamo trapiantati invece nel suo occhio di destra. Chiaramente trapiantare tutti questi tessuti è una procedura molto molto complessa, con tantissimi rischi di complicanze, perché lavoriamo per molto tempo proprio con l'occhio aperto, perché manca la parte anteriore. Riuscire a impiantare in particolare la parte nervosa, cioè la retina, in queste condizioni con visibilità, come dire, difficile, non è certamente la cosa più semplice, però in questo caso per fortuna siamo riusciti a portare a termine tutto.
1: Ecco, quando è che c'è stato un momento preciso che lei ha capito, che avete capito che questa operazione così delicata si poteva realizzare, si poteva fare?
2: Ah, non so dirle proprio il momento preciso, diciamo, so che sicuramente tutto il lavoro di progettazione è stato veramente molto molto complesso e anche qualche notte insomma, diciamo. Se però dovessi proprio indicarle il momento in cui realmente ho deciso, è stato probabilmente quando, provando a spiegare proprio alla paziente tutte queste possibilità, ma con tutte le relative incognite, incertezze sul possibile risultato, devo dire che proprio il suo sereno, lucido ottimismo mi ha convinto che avremmo dovuto provare ad eseguirlo.
1: Ecco, fino ad oggi però nessuno c'era mai riuscito, no? E qual è stata la svolta che ve l'ha permesso?
2: Ma devo dire che probabilmente i motivi sono due. Nel senso, in primo luogo non è quasi mai possibile utilizzare la parte centrale della retina dell'altro occhio dello stesso paziente. Nel senso che se l'altro occhio da cui dobbiamo prelevarla vede, chiaramente sarebbe un'assoluta follia andarla a togliere, perché procureremmo un danno importantissimo. Se invece non vede, spesso perché proprio quella zona è danneggiata, per cui la particolarità di questa paziente è che abbiamo potuto prelevare un tessuto da un occhio non vedente in cui però quei tessuti erano sostanzialmente sani, per cui questo è il primo motivo. Il secondo è sicuramente invece più di carattere tecnico, cioè tutti i progressi della ricerca, della tecnologia oggi ci permettono di eseguire questo tipo di procedura, non solo di trasferire questo tessuto, ma soprattutto di cercare di mettere in atto tutte quelle azioni che possano far sì che il tessuto possa sopravvivere e divenire funzionale, connettendosi con l'altra parte nervosa dell'ospite.
0: Professore, sono Miriam, e intanto complimenti ancora una volta. Per quale motivo? Perché partiamo dalla notizia che questo intervento viene definito un primato mondiale. La domanda è questa: la paziente ha recuperato completamente la vista oppure il recupero sarà graduale?
2: Totalmente no, e purtroppo, ma lei lo sa, non la recupererà assolutamente mai, perché comunque i danni che ci sono e tutto quello che facciamo consente una certa quantità e qualità di visione, non totale, ma la signora era totalmente cieca, per cui tutto quello che sta recuperando chiaramente la aiuterà moltissimo. Lei in questo momento sta bene, devo dire che sta molto bene, probabilmente il recupero è stato anche superiore a quel che ci aspettassimo. All'inizio, sin da subito, ha iniziato a vedere, prima in bianco e nero per i primi giorni, poi a colori, ma la cosa più interessante per noi è che è a vedere alcuni dettagli. Sì, assolutamente. Si è arrabbiata quando si è vista allo specchio, l'unica volta che mi ha fatto un appunto, perché lei non vedeva da circa 4-5 anni su questo aspetto, si ricordava un po' più
0: si
2: giovane,
0: ricordava
2: l'unico momento in cui si è un po' arrabbiata con me.
0: I suoi lineamenti sono
1: un
0: po' cambiati.
1: Senta, ma quando ha aperto gli occhi, no? Qual è stata l'impressione che lei ha carpito rispetto alla signora, quando insomma, che emozione è stata per lei e per la signora?
2: Beh, diciamo per entrambi fortissima, la sua gioia era davvero immensa, chiaramente per avere di nuovo la possibilità, dopo tanti anni tra l'altro, di riuscire a vedere i figli, il nipotino piccolo, sta per arrivare la nuova nipotina, per cui tutto questo chiaramente le dava una gioia immensa. Dall'altro si intuiva anche all'inizio una sorta di grande paura che tutto questo potesse forse in qualche maniera essere transitorio, che
1: certo,
2: la vista
1: fugace,
2: potesse
1: certo.
2: Abbandonarla, però l'emozione è stata enorme, ha coinvolto tutti, me diciamo per primo.
1: Senta, siamo in chiusura, le faccio quest'ultima domanda, gli scenari, questa operazione apre sicuramente degli scenari, quali?
2: Sì, su questo credo sia importante essere molto molto cauti. Le particolarità di questo intervento, appunto il fatto di avere a disposizione un altro occhio da cui prelevare i tessuti ma che non vedesse, è una condizione rarissima, per cui la prima cosa che ci tengo a sottolineare è che questo intervento purtroppo non può curare ad oggi i tantissimi motivi di cecità o di ipovisione. Però la cosa più interessante, io credo, è che se il successo sarà duraturo, soprattutto per quanto riguarda la porzione retinica, se avremo dimostrazione che questa macola davvero può funzionare, beh, in futuro, superando tantissime altre difficoltà, potrebbe aprire la strada a un trapianto da donatore, e in quel caso probabilmente avremo la possibilità di curare invece tantissime persone.
1: Grazie, ringraziamo Michele Raimbaldi per essere stato con noi.
2: Grazie
0: professore.
2: Grazie.

0: Che meraviglia fare questi salti nel passato qui a Rai Radio 1, soprattutto all'interno della mattinata L'Italia è in diretta. E beh, un gruppo che in effetti ci ha accompagnato, nasceva intorno agli anni 60, questa era una canzone del 1981, sto parlando delle Sister Sledge, tra l'altro prodotte da Narada, Michael Walden, ma lo so che tu le sai queste cose perché è musica che a te piace. E allora, All American Girls, questo è il titolo della canzone. Vogliamo ricordare ancora una volta il nostro numero che raccoglie i vostri messaggi o sms oppure, se volete, WhatsApp 335 699 2949. Emanuela.
1: Ebbene, adesso parliamo di energy drink colorati, aromatizzati alla frutta, facilmente reperibili. Le bevande energizzanti sono diventate ormai una presenza costante tra i nostri ragazzi, ma dietro l'immagine di queste bibite apparentemente dissetanti si nasconde un concentrato di sostanze stimolanti, su cui però la comunità scientifica lancia un allarme chiaro. Secondo un report della Società Italiana di Pediatria, 4 adolescenti su 10 hanno iniziato a consumarli prima dei 12 anni. Ma che cosa rischiano davvero i nostri figli e quali sono i pericoli per un organismo ancora così giovane, insomma, in fase di sviluppo? Ne parliamo con il dottor Rino Agostiniani, presidente della Società Italiana di Pediatria. Benvenuto all'Italia in diretta.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, presidente, rispondiamo a queste domande.
2: Sì, allora, gli energy drink non sono semplicemente delle bibite zuccherate, contengono soprattutto caffeina, spesso associata a guaranà, taurina, zuccheri e altri stimolanti, e una lattina può apportare una quantità significativa di caffeina, con un effetto diretto sul sonno, sul cervello e sull'apparato cardiovascolare. Non, spesso viene detto, ma esiste una dose sicura oltre la quale non andare? È un concetto che a noi come società pediatriche non piace, perché è difficile poi riuscire a capire bene quella che è la quantità assunta. Varia molto in funzione della sensibilità alla caffeina, poi varia molto in funzione del peso del ragazzo.
1: Certo.
2: Quindi l'indicazione è di evitare l'assunzione di queste bevande nelle fasce d'età più precoci della vita.
1: Ecco, spieghiamo però a livello proprio medico qual è l'effetto sinergico, anche insomma scientifico, qual è l'effetto sinergico tra caffeina, taurina, guaranà, zuccheri, insomma sono zuccheri che si mettono, no? In circolazione, qual è l'impatto sul cervello e sul cuore di un giovane?
2: Allora, soprattutto il discorso riguarda la caffeina e anche il guaranà, che ne contiene altra e può quindi incrementare quella che è la dose totale. Certo, c'è un effetto di maggior vigilanza, è una cosa che abbiamo sperimentato e possiamo sperimentare anche noi adulti, non solo i ragazzi, però al salire della dose abbiamo agitazione, ansia, insonnia, aumenta la frequenza cardiaca, aumenta la pressione, e poi gli zuccheri comunque in generale apportano un carico calorico significativo. Il problema, direi, soprattutto qual è che spesso ci sono anche altre fonti di caffeina, vengono assunte con rapidità perché una lattina si beve con estrema rapidità e non è facile fermarsi a una sola lattina. Una lattina di questi energy drink può arrivare a 80-100 mg di caffeina, che sono veramente molti.
0: Presidente, ma quali sono i segnali d'allarme o i sintomi di overdose? Cioè, come potrebbe un familiare capire, accorgersene? Perché delle volte uno, così, la lattina è una bevanda, invece ci rendiamo conto che diventa poi preoccupante e pericolosa.
2: È un accentuarsi di quegli effetti che ho appena detto. Allora, quindi, quando ci possono essere tremori, una situazione d'agitazione sproporzionata al contesto, poi in casi un po' più avanzati anche nausea, vertigini, ripercussioni sul sonno, che anche questo è molto
0: importante.
2: Non
0: dormire, sì.
2: Mal di testa e da un punto di vista cardiaco aumenta la frequenza cardiaca e le palpitazioni. Invece nel momento in cui sono un consumatore abituale e poi magari vado in un periodo in cui non assumo e quindi vado tra virgolette in astinenza, e allora lì ci può essere un'accentuazione dell'irritabilità, del fatto di sentirsi molto stanchi, di aver difficoltà nella concentrazione.
1: Quindi sono questi i segnali, insomma, di allarme. Senta, ma in Italia comunque un bambino anche delle elementari, se volesse, acquisterebbe facilmente, no, in modo libero un energy drink. Invece paesi come il Regno Unito ha introdotto, per esempio il Regno Unito ha introdotto proprio il divieto di vendita agli under 16. Voi come Società Italiana di Pediatria auspicate una legge simile anche per l'Italia?
2: Sì, decisamente sì, nella piena convinzione che spesso non basta proibire per risolvere il problema, però il proibire è uno strumento forte per aumentare la consapevolezza del pericolo e quindi il comprendere la pericolosità dell'eccesso di queste bevande è un qualcosa che è facilitato da una legge che si orienta in questo senso. Oltretutto, un altro aspetto importante sul quale riflettere e che si lega alle leggi è anche la modalità un po' pressante di marketing di queste bevande, perché sono bevande che vengono associate al successo, alle grandi prestazioni sportive, al divertimento, alla capacità di restare.
0: Infatti
2: a lungo
0: è il dramma. Stavamo pensando che questi sponsor, comunque pubblicizzare in questo modo automaticamente, i giovani la vedono come una cosa positiva.
2: E infatti spesso si crea veramente un circolo vizioso che è deleterio, perché già di base oggi una gran fetta di ragazze e di ragazzi hanno un uso intensivo e sproporzionato degli schermi e questo riduce la qualità del sonno e la durata del sonno. Allora, si dorme poco, per restare svegli si bevono gli energy drink, è ancora peggio, e non bisogna dimenticare che il sonno non è semplicemente un qualcosa che serve a riposare, è un elemento fondamentale per resettare il nostro cervello, per liberarlo delle cose che non servono e per farli incasellare al posto giusto le cose utili. E senza sonno si perde molto l'equilibrio.
1: Ecco, cosa risponde a chi minimizza dicendo è solo un po' di caffeina?
2: Sì, è solo un po' di caffeina, sì, è vero, la dose è importante, ma conta anche chi l'assume. Un conto è 100 mg di caffeina in un adulto di 80 kg e un conto in un bambino di 30. E poi se io ho detto questa è una lattina, poi spesso se ne bevo più di una, poi magari bevo anche una cola, bevo anche un caffè, e se le sommo tutte questa caffeina diventa una quantità veramente importante.
1: Bene, ringraziamo allora il dottor Rino Agostiniani, presidente della Società Italiana di Pediatria, per averci approfondito sul tema. Grazie molte.
0: Grazie a presidente,
2: voi.
0: Grazie.
2: Arrivederci.
1: E ora, mia cara Minia, abbiamo le previsioni del tempo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Meteo Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: L'Italia in diretta.

0: 11:34 in questo momento, ancora una volta buona giornata, bentrovati, questa è Rai Radio 1. Le note sono quelle di Federico Zampaglione, o meglio Tiro Mancino, la descrizione di un attimo. Nell'attesa di collegarci, visto che è il nostro ospite in questa mattinata, anche perché io comprendo, viaggiano, in questo periodo sono in tournée, delle volte ci sono delle zone che creano problemi, ma possibile che siamo nel 2026 ancora ci sono delle zone scoperte?
1: È possibile, anche perché sono in viaggio, quante persone? Emilia?
0: Credo che siano in zona Puglia, però insomma tu che tra l'altro dovrai raggiungere quella bella regione, mi sembra coperta dal segnale, però adesso vediamo, ci sono proprio delle piccole
1: parliamo
0: zone.
1: Parliamo anche
0: che
1: di traffico, perché probabilmente traffico. Siamo tutti insieme, quindi la linea non prende anche per questo
0: oggi
1: motivo,
0: milioni
1: c'è un carico,
0: italiani
1: stanno
0: sono
1: tutti
0: in viaggio.
1: Chiamando Radio 1.
0: Va bene, allora sì, vogliamo continuare un po' di musica, mi sembra giusto ascoltare questa canzone di Beyoncé, anche qui siamo nel 2024, è passato qualche anno, ma è un piacere ascoltare Texas All Them.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: Oh, in effetti non ce l'aspettavamo, noi questo motivo, questa canzone da parte, stiamo parlando di Beyoncé. Per quale motivo? Perché è un genere country, però a quanto pare la scelta è caduta su questa canzone intitolata Texas Hold'em, che ci ricorda anche un gioco, insomma, siamo sempre si parla di poker, soprattutto questo uno dei tanti giochi con il poker, il Texas Hold'em. 11:39 in questo momento, nell'attesa dei nostri ospiti, riusciranno i nostri eroi, ma sì, sono sicura.
3: E allora ricordiamo, ecco, che insomma oggi è bollino rosso per chi viaggia, domani sarà bollino nero, le strade, le autostrade italiane saranno cariche di traffico, mia cara Miriam. Quanti milioni di italiani sono previsti in viaggio? Perché sono iniziate le grandi vacanze,
2: facendo
3: questo è il primo grande
2: calcolo
3: weekend.
2: Hanno parlato che da luglio fino ai primi di settembre sono circa 36 milioni di italiani, però poi dobbiamo vedere, 400.000, avevo qui il foglio. Insomma, in
3: 440.000 sulle strade gestite da ANAS, insomma
2: sono tanti,
3: ci stanno quindi ascoltando tante persone.
2: Avete scelto il canale giusto, quello di Rai Radio 1, soprattutto l'Italia in diretta per questa mattinata, un contenitore con tanti argomenti. Allora continuerei con la musica e questa volta lo facciamo con lui, sto parlando di Zucchero Fornaciari, che ci riporta indietro al 1995. Spirito divino, questo è il titolo dell'album, ma la canzone si intitola Per colpa di chi? Perché mi hai fatto partire a quest'ora con il traffico? Potevamo aspettare l'orario giusto. Va bene, ma intanto per voi Zucchero qui da Rai Radio 1.

0: 11.43 in questo momento, per colpa di chi la canzone che ci ha fatto ascoltare, Zucchero? Emanuela.
1: Ebbene, ci ha raggiunto qui in studio Filippo Corsini, il collega della redazione sportiva, per un ricordo. L'abbiamo fatto in apertura di puntata per la scomparsa di una grande star del calcio, Franco Baresi, un grande campione. Filippo.
2: Beh, una bandiera, il capitano per antonomasia, il numero 6 per il quale il Milan addirittura ritirò la maglia da gioco, capitano rossonero fortissimo. Noi lo intervistò Massimiliano Graziani, presentando la sua autobiografia, un libro sulla sua vita. Lo intervistò nel gennaio del 2025 e questa è la puntata che gli dedichiamo a Franco Baresi, a tutti i tifosi del Milan e a tutti gli sportivi, qui su Radio 1.
3: Extra Time, puntata del 19 gennaio 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
4: Capitano e bandiera del Milan, fra i più grandi calciatori di sempre. Baresi ha giocato con una sola maglia, quella del Milan, e con quella maglia ha vinto tutto: 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, solo per citare i trofei più importanti. Buongiorno Franco Baresi.
5: Buongiorno a tutti.
3: Ti racconta.
4: Capitano e bandiera del Milan, fra i più grandi calciatori di sempre. Baresi ha giocato con una sola maglia, quella del Milan, e con quella maglia ha vinto tutto: 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, solo per citare i trofei più importanti. Buongiorno Franco Baresi.
5: Buongiorno a tutti, grazie.
4: Piacere.

0: per eccellenza, difensore centrale, ma anche regista arretrato, che ha reinterpretato il ruolo e ha vinto tutto. Però nel suo libro autobiografico c'è qualcosa di più delle vittorie e dei trofei, perché il suo racconto è una mappa delle emozioni senza un ordine cronologico. E la prima emozione, quella fortissima, è quella che ha provato andando via da casa, andando via da Travagliato. Allora direi di partire da lì, dal ricordo di quelle partite interminabili, racconta lei, giocate a piedi nudi nella campagna.
1: Ho avuto un'infanzia sicuramente non facile, ma ho vissuto in un ambiente molto sano, pieno di valori che mi hanno poi accompagnato tutta la vita, sia da calciatore che poi da uomo. Ricordo ancora quell'estate del 74, quando la prima volta arrivai a Milanello e tutto iniziò quell'anno, quella stagione, la mia avventura con il Milan, che dura da 50 anni e mai avrei pensato di poter poi raggiungere e vincere tutto quello che sono riuscito a vincere. Il Milan ha realizzato un po' tutti i sogni che avevo da bambino, diciamo.
0: Fra l'altro la sua è una storia fantastica, perché lei è stato capitano e bandiera del Milan, mentre suo fratello, Beppe Baresi, è stato capitano e bandiera dell'Inter. Un derby nel derby, quanti ne avete giocati? Qual è quello che ricorda di più sempre?
1: Lei, pensando ora, insomma, quei derby sono stati sempre un'emozione per tutta la famiglia. E poi i capitani di entrambe le squadre, due club importanti come Milan-Inter, essere capitani, fratelli, furono anni molto belli, molto intensi, furono i primi anni 90, fine anni 80, dove Milan e Inter erano due squadre che avevano grande ambizione, che puntavano sempre a vincere, e quindi era sempre una grande emozione, ecco, quando lo incontravo, perché non era come un avversario qualunque.
0: Beh, era suo fratello, chiaramente. Suo fratello, che aveva due anni più di lei,
1: più grande,
0: che a 14 anni è stato selezionato dall'Inter. La leggenda dice che anche lei sia andata a fare un provino per l'Inter, però non l'hanno scartata, ma è vero?
1: Non è proprio così, diciamo. Che sicuramente io avrei voluto magari seguire le sue orme, andare all'Inter, ma poi il destino volle che non feci proprio un provino all'Inter. Lo feci al Milan e andò bene, insomma, fui fortunato, videro qualcosa in me, e forse è stato un bene così. Credo che il destino ha voluto che ognuno facesse la propria strada in due squadre diverse.
0: Franco, quelle partite interminabili a Travagliato, lei racconta che non avevate la TV e gli eroi calcistici, di cui non conoscevate neppure la faccia e le fattezze, prendevano forma alla radio con tutto il calcio minuto per minuto, è vero?
1: È vero, sì, perché parliamo degli anni 60, io avevo 5, 6, 8, 9, 10 anni, quindi la televisione pochi l'avevano, quindi si sentiva la radio, eravamo grandi appassionati di calcio, la passione è stata quella che poi mi ha fatto diventare quel che sono diventato, e la passione è quella che poi ti fa fare delle cose straordinarie, e sentivamo i nostri idoli per nome e ci immaginavamo quello che poteva essere lo stadio, la gente, il calore.
2: Giusta curta, ecco Rijkaard con la palla buona con la Van Basten, attenzione Van Basten, viene steso, calcio di punizione dal limite, batte Vani, attenzione gol, ha segnato Kikko Evani, ancora una volta è lui che risolve la partita, Kikko Evani che aveva regalato la Supercoppa al Milan contro il Barcellona, sta regalando il titolo di campione mondiale per club ai rossoneri, battuto René Higuita, i giocatori che si abbracciano, esultano a centrocampo, ecco Franco Baresi premiato da David Will, mentre la Toyota K viene sorretta dal vice capitano Mauro Tassotti.
0: È il 17 dicembre del 1989, il Milan vince la Coppa Intercontinentale a Tokyo contro l'Atletico Nacional de Medellín, la seconda Coppa Intercontinentale nella storia del Milan dopo quella vinta nel 69, la prima per Franco Baresi, che farà il bis l'anno dopo nel 1990. Franco, la Coppa Intercontinentale aveva un fascino incredibile, qui ci sono rimaste nelle orecchie il suono delle trombette senza soluzione di continuità che facevano suonare i giapponesi, si giocava ogni anno a Tokyo e è una competizione che è diventata definitivamente leggenda, perché ora non c'è più, sostituita dal mondiale per club, e il bello è che i tifosi dovevano svegliarsi poi di notte perché c'era il fuso orario, era tutta una cosa molto affascinante.
1: Ma infatti è vero, infatti ricordo la prima esperienza di questa finale, c'era una grande emozione da parte di tutti, perché era la prima volta che eravamo in questa città, e quindi la curiosità di tutti di scoprire sia la città sia questo evento che andavamo a fare. Infatti ricordo allo stadio che c'era questo suono di trombette in tutta la partita, ma c'era un'atmosfera molto bella perché i giapponesi erano calorosi e ogni giocata di qualcuno era un'esaltazione. Bellissima esperienza e una grande vittoria contro una grande squadra. Ricordo infatti che fu molto tirata fino al 120° minuto.
0: A proposito di bellezza, Franco, una cosa bella del calcio, per chi la vuole la sa cogliere, che ti dà la

0: possibilità di viaggiare, di conoscere, di entrare in contatto anche con altre culture, oltre che di vedere dei posti, e lei è rimasto molto legato al Giappone da quello che racconta. È una cultura che è sempre più popolare anche qua in Europa, e lei racconta che nel 2011 le autorità giapponesi volevano insignirla del titolo di ministro dello sport onorario del Giappone. Com'è andata quella cosa?
1: No, erano molto felici che noi avevamo accettato questo viaggio e questa iniziativa, che volevamo essere vicini a quell'evento che era accaduto, e quindi portare un po' di serenità e alleviare il dolore di quei bambini, di quelle famiglie, di quelle persone. E talmente erano rimasti colpiti dalla nostra disponibilità che...
0: Parliamo del terremoto, della tragedia, sì, di Fukushima.
1: Sì, infatti. E fummo i primi in quell'anno ad andarci, e quindi fu bello. Poi persone sempre molto disponibili, molto affettuose, e quindi rimasi anche colpito appunto da questa loro voglia di dimostrare tutto il loro ringraziamento.
0: Franco, due cose che mi hanno colpito del suo racconto in visita in Giappone dopo il terremoto e lo tsunami: la laboriosità del popolo giapponese, la sua capacità di ricostruire, e poi la grande compostezza emotiva, faceva notare lei, una capacità di controllare le emozioni fin dalla più tenera età, che poi si è sciolta, si è trasformata in gioia fuori controllo quando siete andati a trovare i bambini rimasti orfani e vi siete messi a giocare a pallone con loro.
1: È gente molto molto cordiale ma tenace, che si rimette in sesto in fretta, perché è un popolo molto unito, molto compatto, e con voglia sempre di rialzarsi. Infatti ti fa capire i valori proprio, la forza di rialzarsi quando si cade, il valore della famiglia, dell'unione, ecco, del popolo, e questo ti trasmette positività.
2: Costa è solo e appoggia la palla in rete. Dunque, a sorpresa, Fiorentina in vantaggio sul Milan al Meazza. Pareggio del Milan, esattamente un minuto dopo, gol di Savicevic. Il fischio parte Roberto Baggio e la sua palla che si infila da sotterra in rete alla spalla di Toldo. Terzo gol del Milan. Simone si leva la maglia e la getta sugli spalti in festa. Cinciripini dichiara concluso il confronto. Milan batte Fiorentina per 3-1. Il Milan conquista nel suo stadio il 15° scudetto della storia rossonera.
0: È la primavera del 1996, 15° scudetto per il Milan, il 6° personale per Franco Baresi, che aveva vinto anche quello della Stella nel 79, a soli 18 anni, giocando per tutta la stagione da titolare, praticamente da esordiente e da titolare. È una storia scudettata, Franco, che porta la firma in panchina di tre grandi allenatori, ai quali credo sia legato per motivi diversi: Lidl, Sacchi e Capello. Cosa direbbe se dovesse descriverli tutti e tre in pochissime parole, e a chi di loro sente di dovere di più?
1: È difficile scegliere. Sicuramente loro tre sono stati quelli più importanti, perché sui miei 20 anni di Milan 15 li ho trascorsi con loro. Ma Lidl per un motivo, che è stato il primo che ha visto in me qualcosa e che mi ha lanciato a 18 anni solamente. Poi l'ho ritrovato quando è tornato da Roma nell'84, quindi ho vissuto con lui i primi anni di zona, che ho imparato molto. Poi Sacchi per le sue idee, la sua evoluzione che ha portato nel mondo del calcio, la sua maniacale nel lavoro, e quindi mi ha trasmesso quella cultura del lavoro, dell'attenzione. E poi Capello sicuramente nella gestione del gruppo, nell'imparare dettagli che magari prima non si sapeva, quindi tutti e tre mi hanno arricchito e fatto crescere, e da loro ho cercato sempre poi di apprendere.
0: Franco, Lidl è tornato al Milan nel 1984, ha messo le basi, come diceva lei, del, sì, grande Milan che sarebbe stato, sì, in futuro, con il gioco a zona. E qui lei cita Agostino Di Bartolomei, che veniva, sì, dalla Roma insieme, sì, a Lidl, e che dice è stato fondamentale per farci apprendere quel gioco.
1: Beh sì, è stato sorpreso che è venuto via dalla Roma e è arrivato al Milan da noi, che a Roma sappiamo quello che era e quello che è stato. E lui, il suo arrivo è stato molto importante, perché il gioco lo conosceva, perché la sua personalità, il suo modo di intraprendere il gioco, e per noi che eravamo molto più giovani, è stata una figura molto importante che ci ha aiutato a crescere e essere consapevoli del gioco che andavamo a fare.
0: Lidl l'ha lanciata da esordiente e da titolare a 18 anni nella stagione dello scudetto della Stella, ma è vero che c'era lo zampino del mago Maggi, il famoso mago di Lidl, che era uno svedese ma superstizioso, era legato a doppio filo con un mago, questo si sa.
1: Beh, nel libro ho voluto ricordarlo, perché era un personaggio così.
0: È stato lui a consigliare a Lidl di farla giocare.
1: Ma Lidl era molto superstizioso, ma è chiaro che nel mondo del calcio siamo un po' tutti superstizioni e lo diventiamo. E lui era una persona che tranquillizzava, ecco, diciamo, e credo che anche il mister, la sua figura lo metteva a suo agio. E quando lo vedevamo a Milanello eravamo anche noi più tranquilli.
0: Lei ha reinterpretato il ruolo di libero in maniera moderna, e fra gli interpreti del ruolo ai quali si è ispirato ci sono Scirea, Passarella, Pierluigi Cera, leader del Cagliari campione d'Italia nel 70, Rud Kroll. Ma chi è stato secondo lei il più grande?
1: Beh, il più grande, insomma, nel mio ruolo in Italia o all'estero?
0: Baresi,
1: mondo,
0: dico io Baresi allora.
1: Vabbè, no,
0: la tolgo dall'imbarazzo.
1: Ho nominato tutti questi giocatori perché da loro ho imparato qualcosa, vedendoli, incontrandoli. E Beckenbauer è chiaro che era magari il top, poi c'è gli italiani, la Scirea, Kroll, che ha giocato in Italia anche lui, quindi personaggi, giocatori che in quel ruolo davano qualcosa di diverso. Ecco.
0: Io la ringrazio Franco Baresi per essere stato con noi e anche per il calcio bellissimo che ci ha regalato quando era in campo.
1: Grazie a lei, grazie a tutti. Un abbraccio.
3: Bene, ringraziamo per questo ricordo a Franco Baresi da parte della redazione sportiva del GR. Allora, mia cara,
4: allora,
3: Miriam, dove
4: no, volevo intanto ringraziare la parte tecnica, anche perché è arrivato Stefano Belli. E ricordiamo ancora una volta anche il nostro numero, il 335-699-2949. Siamo pronti, perché lasciamo, adesso diamo la linea al GR, poi GR Regione.
3: E noi torniamo ovviamente subito dopo e parleremo di viaggi. Andremo in una valle meravigliosa, la Valle di Comino, che si trova nel Basso Lazio, e poi viaggeremo in barca a vela intorno al mondo. Oh, a dopo allora.
4: Bel sogno. Rimanete con noi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli. A Messina ha recuperato il corpo di uno dei dispersi tra le macerie della palazzina crollata ieri. Lina a Eleonora Mastromarino.
4: L'ambulanza è andata via poco dopo le 10. All'interno il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina avvenuto ieri pomeriggio nella periferia sud di Messina. Si tratterebbe di Carmelo Leone, uno dei componenti della famiglia proprietaria dello stabile che viveva all'ultimo piano. È stato individuato infatti sotto il primo solaio, cioè quello più in alto, per l'appunto dove si trovava l'abitazione della famiglia. Le ricerche proseguono attorno all'area del primo del ritrovamento perché mancano ancora all'appello altre 5 persone. Le due sorelle di Carmelo Leone, il marito di una di loro, il collaboratore domestico della famiglia e la commessa del negozio cinese che si trovava invece al secondo piano della palazzina. L'intervento dei vigili del fuoco procede quindi su due fronti: da un lato le ricerche, dall'altro il contenimento dell'incendio che occupa proprio le macerie del negozio cinese. Le fiamme producono molto fumo, il che rende naturalmente complicate le operazioni di ricerca. Sulle cause del crollo non ci sono ancora certezze, ma si accredita sempre più l'ipotesi di un cedimento strutturale.
3: E ancora a caos a Ceuta e Melilla, le enclave spagnole sulle coste del Marocco su cui si sono riversati migliaia di migranti. Scontri all'alba con gli agenti marocchini che hanno risposto con lacrimogeni e lancio di pietre. Almeno 49.000 le persone entrate in 24 ore, stima il Ministero dell'Interno spagnolo. 18 i corpi finora recuperati in mare. Atteso l'arrivo del premier spagnolo Sanchez e sul caso interviene Giorgia Meloni.
5: L'emergenza immigrazione a Ceuta può richiedere misure straordinarie che l'Italia è pronta a mettere in campo. È Giorgia Meloni per prima a parlare di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. Le immagini che arrivano dall'enclave spagnola in Marocco per la Premier dimostrano che l'immigrazione clandestina è una minaccia per la sicurezza dei confini europei. Linea condivisa in maggioranza, Giorgia Meloni ne discute col ministro dell'Interno Piantedosi, rincara la dose il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che collega la situazione a Ceuta con la scelta del governo spagnolo di dare cittadinanza a 500.000 immigrati irregolari. Sbagliato dipende da una sentenza del Tribunale Supremo che vieta i respingimenti immediati per chi arriva dal mare, la precisazione del ministro degli esteri spagnolo Albares, mentre Madrid convoca l'ambasciatore italiano Federica Ionta. GR1.
3: La situazione in Medio Oriente: Trump annuncia l'accordo per la striscia di Gaza, ma sia Hamas sia Israele frenano sui passi reciproci.
6: Il presidente americano ha esultato nell'annunciare l'intesa per Gaza sul suo social. Abbiamo raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas e una volta completato anche l'esercito israeliano si ritirerà dalla striscia, dove si insedierà un nuovo esecutivo palestinese che collaborerà con la forza internazionale di stabilizzazione, ha scritto. La firma sarebbe attesa per la settimana prossima al Cairo. Punta ad integrare la seconda fase del suo piano di pace il leader della Casa Bianca, e anche se Hamas ha confermato l'accordo, il programma verso la stabilizzazione della striscia potrebbe mettere alla prova Washington. Tel Aviv dà segnali di scetticismo sull'effettivo disarmo del gruppo estremista. Hamas pone il rispetto di condizioni specifiche. Non faremo un passo sul disarmo prima del ritiro israeliano, affermano i funzionari. Trump, riferisce Axios, potrebbe non tollerare che Israele non cooperi al suo progetto. Intanto nel Golfo Persico la tensione resta alta e Pasdaran rivendica attacchi ad una base americana in Kuwait. L'Arabia Saudita si prepara a combattere gli Houthi filoiraniani per proteggere il traffico nello stretto di Bab al-Mandeb. Claudia Stamerra, GR1.
3: Nuovi sviluppi sul caso del Mastro. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera non può accedere alle chat che coinvolgono l'ex sottosegretario alla giustizia. Lo fa sapere il presidente Davis Dori, che spiega: gli uffici di Montecitorio hanno ricevuto indicazioni dalla presidenza di non essere collaborativi, per cui ho scritto al presidente Fontana per avere una sua lettera ufficiale in tal senso. Finché questa lettera non arriverà, aggiunge Dori, staremo fermi in giunta. Tragico incendio nel carcere di Sassari. Un detenuto di 36 anni si è barricato nella cella del reparto ospedaliero dove si trovava ricoverato e ha dato fuoco agli arredi dopo aver chiuso le finestre. A causare la morte, il fumo e le ustioni. Lievemente feriti 9 agenti della polizia penitenziaria, che fa sapere l'uomo non aveva dato segni di agitazione. Ora indaga la procura. L'addio a Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni, era stato operato lo scorso anno per un nodulo polmonare. Il cordoglio del mondo dello sport e delle istituzioni. Ci lascia un giocatore che ha segnato la storia del calcio.
0: Capitano silenzioso, capitano esemplare. Nel ricordo di chi con lui ha condiviso un pezzo di storia, del Milan così come della Nazionale, c'è un'unica parola: esempio. Franco Baresi non è stato solo uno dei più grandi difensori di tutti i tempi, è stato anche un faro. Vincente in campo, in rossonero con Sacchi prima, con Capello poi, ha conquistato tutto. Fuori classe, anche fuori. Umile, un carattere forgiato nelle difficoltà, orfano dei genitori a 14 anni. Lo raccontava lui stesso ai nostri microfoni.
2: Ho avuto un'infanzia sicuramente non facile, ma ho vissuto in un ambiente molto sano, pieno di valori che mi hanno poi accompagnato tutta la vita, sia da calciatore che poi da uomo.
0: La vita di Baresi, dedicata al Milan, la sua unica squadra, la maglia numero 6, la sua seconda pelle.
2: Ricordo ancora quell'estate del 74, quando la prima volta arrivai a Milanello e tutto iniziò. Il Milan ha realizzato un po' tutti i sogni che avevo da bambino, diciamo.
0: Manuela Collazzo, GR1.
3: Temperature roventi e afa, ci attende un fine settimana estremo con la quarta ondata di calore anomalo che da oggi salirà al picco, almeno fino a domenica, portando temperature oltre i 40 gradi. Il Po mai così basso a Cremona, 11 le città da bollino rosso, domani saranno 19. Fine settimana da bollino rosso anche su strade e autostrade, da domani sarà nero. 26 milioni gli spostamenti verso le località di villeggiatura. Al via il bonus assunzioni per le mamme con 3 figli e senza un impiego da almeno 6 mesi. L'INPS ha pubblicato la circolare con le istruzioni per fruire dell'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2026. Parte anche l'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato degli under 35, introdotto dal decreto lavoro. Le due misure puntano a rafforzare l'occupazione stabile e a sostenere l'inclusione nel mercato del lavoro delle categorie più fragili, spiega l'INPS. A Torino, dopo i lavori di riqualificazione che hanno rinnovato gli spazi e valorizzato il percorso di visita, da domani riapre al pubblico il Museo della Radio e della Televisione RAI. Le sale sono state aggiornate con l'obiettivo di rendere l'esperienza di visita più curiosa e stimolante. E in via eccezionale, per tutto il mese di agosto, il museo sarà aperto tutti i giorni, Ferragosto compreso, sempre con ingresso gratuito. All'asta uno degli abiti più riconoscibili della storia del cinema. Il completo bianco indossato da Tony Manero nella Febbre del sabato sera, era il 77, sarà uno dei protagonisti dell'asta che a fine mese a Los Angeles porterà sul mercato 1700 oggetti legati a cinema, televisione e sport. L'abito, simbolo dell'epoca della disco music, è stimato tra 200.000 e 400.000 dollari. Ci fermiamo qui, linee gere regionali.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ah, dove è? mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Lazio da bollino rosso, caldo estremo e caccia a rifugio climatico. C'è chi ha trovato riparo in alcuni monumenti messi a disposizione dei comuni, allerta anche sulle strade per il traffico. Seconda notte in strada per chi viveva nello Spin Time, stabile occupato dell'Esquilino. Appello per i più fragili, anziani e bimbi, messa a disposizione la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme e i centri anziani del quartiere. Bici ferme e zaini per le consegne posati a terra. A Roma i rider incrociano le braccia. Non si può scegliere tra salario e salute. Disumano lavorare con temperature di 40 gradi. Dopo Sabaudia e Lido di Latina perde per un tratto di lungomare la bandiera blu. Al centro le criticità nel servizio di salvataggio. Buongiorno da Alessandro Banfo in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Lazio. In apertura la nuova ondata di calore. Il bollino rosso oggi riguarda Roma, Rieti, Latina, Frosinone, Viterbo e Civitavecchia con temperature massime che potranno toccare i 40 gradi. Tutelare i più fragili, l'invito dei medici. Sentiamo.
2: Oggi bollino rosso per le ondate di calore anche a Viterbo come in tutto il Lazio. A soffrire di più sono naturalmente gli anziani e le persone con patologie respiratorie. Scatta la ricerca di luoghi dove ripararsi dalla calura. Il dottor Mario Natili, segretario della Federazione Medici di Medicina Generale della provincia di Viterbo, segnala un aumento del 30% degli accessi negli ambulatori viterbesi rispetto alla norma in questa quarta ondata di calore. Si tratta per lo più di pazienti che accusano difficoltà a respirare, pressione bassa, debolezza. I consigli del medico, come sempre, prevedono riposo, buona idratazione e sostare in luoghi freschi. A questo proposito si registra un incremento dei flussi turistici nei luoghi d'arte sotterranei nella Tuscia. Un esempio è il ninfeo rupestre di Orte, scavato nella roccia di tufo tra il XV e il XVI secolo, proprio per dare refrigerio nei periodi di calura. Ancora oggi chi lo visita gode di un luogo con una temperatura di 18 gradi, con fontane, vasche, canalette, un posto dove oggi, come 5 secoli fa, si coniugano arte, cultura e refrigerio. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: E oggi anche una giornata da bollino rosso sulle strade. Gli aggiornamenti sulla viabilità con Giulia Casadei di Rai Pubblica Utilità.
3: Giornata da bollino rosso sulla rete autostradale per l'inizio dell'esodo estivo. Il traffico è previsto in costante aumento sulle principali direttrici in uscita dalle città e verso le località di villeggiatura. Per domani mattina è previsto bollino nero con condizioni di traffico particolarmente intense e possibili lunghe code. Bollino rosso anche per domenica, in particolare nelle ore pomeridiane. Sulla via Aurelia vi segnaliamo un incidente all'altezza di Torre in Pietra in direzione della capitale, possibili rallentamenti nel tratto interessato. Sull'autostrada 24 in direzione di Roma sono in corso le operazioni di ripristino dopo un incidente tra gli svincoli di Vicovaro Mandela e Castelmadama. Infine, sul grande raccordo anulare si segnala un incidente 1 chilometro dopo lo svincolo Parco dei Medici in direzione Appia, con possibili disagi alla circolazione. Vi ricordiamo che in serata nel quartiere Primavalle si svolgerà una gara podistica. Dalle 20 divieto di transito in via Federico Borromeo, con possibili rallentamenti nelle strade limitrofe.
1: Adesso la vicenda Spin Time, seconda notte fuori casa per chi ci abitava. Lo stabile, dopo l'incendio della scorsa notte, è stato posto sotto sequestro.
4: C'è chi ha dormito in strada su una brandina, che ha trovato ospitalità in via temporanea nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme o nel centro anziani del quartiere. Dopo l'incendio della scorsa notte, lo Spin Time, edificio occupato nel quartiere Esquilino, resta inagibile. L'edificio è stato posto sotto sequestro e presidiato dalle forze dell'ordine. Chi ci vive chiede una soluzione, annunciando un presidio permanente. Ieri assemblea a cui hanno partecipato esponenti dell'amministrazione capitolina. La situazione è affrontata nel corso di un vertice in prefettura e continua il dibattito politico. Il centrodestra, compatto da Fratelli d'Italia alla Lega, ha chiesto di non consentire il rientro degli occupanti. Le forze del campo progressista chiedono che venga trovata immediatamente una soluzione per le famiglie rimaste senza casa. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Nuovo blitz dei carabinieri nella zona della stazione Termini di Roma. A pochi giorni dall'ultima operazione, ieri i militari del comando provinciale hanno eseguito un servizio straordinario di controllo nell'ambito delle linee strategiche indicate dal prefetto Lamberto Giannini, impegnati anche i militari del primo reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania. Il bilancio dell'operazione è di 19 arresti e di 15 denunce. Il delitto di via Poma. Analizzato il DNA di 8 persone, gli esami avrebbero dato esito negativo, ma le indagini sul cold case del 1990 continuano. Sentiamo.
5: Dopo 36 anni si torna a parlare del delitto di Via Poma. 8 nuovi profili biologici sono stati isolati nelle indagini sul delitto di Simonetta Cesaroni, uccisa il 7 agosto del 1990. Ma sembra che le persone cui appartengono non sarebbero coinvolte nel delitto. Si tratta di nuove attività investigative che seguono la decisione del giudice per le indagini preliminari di non archiviare il caso e procedere con nuovi accertamenti. Atti, reperti e testimonianze e il DNA di professionisti residenti nello stabile sono sotto la lente degli inquirenti. Da più di un anno ci stanno lavorando i carabinieri del nucleo investigativo di via Inzelci, coordinati dal sostituto procuratore Alessandro Lia. Si tratta del DNA di 5 donne e 3 uomini, analizzato e comparato con alcune tracce genetiche sequenziate attraverso i reperti sequestrati. Quei campioni sono stati confrontati con le tracce isolate sugli indumenti della vittima e con altre presenti sulla scena del delitto. Esami effettuati con le più moderne tecniche avrebbero dato un primo esito negativo. Sara Verta, TGR Lazio.
1: E resta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico il giornalista ed ex parlamentare Mario Adinolfi, accusato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma di truffa ed evasione fiscale. Il Tribunale del Riesame ha rigettato l'istanza della difesa, che ora valuterà se fare ricorso in Cassazione. La nostra campagna Un secondo sulla sicurezza stradale. Vi proponiamo la testimonianza di chi, dopo aver perso un familiare, ora si batte per la sicurezza. Il servizio di Antonia Moro.
6: Lei ha perso 2 fratelli in moto.
7: In 2 distinti incidenti motociclistici. Fabio, che aveva 29 anni, e Patrick, che ne aveva 33. Eravamo 3 in tutto, io il maggiore, e mi ritrovo ad essere solo. Io ho visto a casa che sono praticamente distrutti, mia madre ancora oggi, 86 anni, mi vive in un limbo un po' tutto suo, per quanto cerca di farsi forza.
6: Questo grande dolore ha fatto anche scaturire un impegno per lei.
7: Dal 2005-2006 circa sono entrato in un'associazione che si occupa di vittime della strada, e nella quale mi sono, quindi ho potuto dare un po' sfogo a quelli che erano i sentimenti, la frustrazione, chiamiamola anche così, di quanto fosse accaduto. E quindi da allora mi occupo di portare avanti messaggi di prudenza alla guida presso le scuole, cercando di parlare ai giovani, quindi di essere un po' più empatici, di avere senso civico, di essere rispettosi delle norme del CTS. Questo impegno mi ha portato un po' ad alleggerire i miei, chiamiamoli, stress interni, il mio dolore interno, perché arrendendoci, nella speranza di renderci utili per qualcuno, ho trovato un po' quello spazio.
1: Non possiamo scegliere tra lavoro e salario, è il grido di allarme dei rider che oggi hanno manifestato a Roma.
8: Jamal, da quanti anni fai il rider?
9: Sono 4 anni che fai il lavoro questo.
8: Quante consegne fai in un giorno?
9: Dipende dal giorno che fai consegne, massimo 10 consegne, 12 consegne. Non c'è tante più adesso.
8: Con questo caldo è difficile?
9: È difficile per tanti.
8: Jamal viene dal Pakistan, è uno dei 10.000 rider che lavorano nella capitale. Oggi bici ferme e zaini per le consegne a terra. È il giorno dello sciopero per i rider di Glovo e Deliveroo, una mobilitazione promossa da CGIL e Nidil Roma e Lazio, che denunciano le condizioni di chi continua a lavorare all'aperto, esposto ad ondate di calore sempre più estreme e ricorrenti. Stefania Sposetti, segretaria regionale CGIL Roma e Lazio.
10: Ormai il cambiamento climatico è strutturale nel nostro paese e quindi c'è bisogno di difendere le condizioni di lavoro. Non si può lavorare con 40 gradi come sta accadendo in questi giorni.
8: Dal presidio in piazza Re di Roma i sindacati chiedono interventi concreti per salvaguardare i lavoratori del delivery. Serve, dicono, dare piena attuazione all'ordinanza regionale che ha inserito anche i rider tra le categorie per cui deve scattare lo stop dal lavoro nelle ore più calde delle giornate di allerta massima. Damiano Carbonari, Nidil Roma e Lazio.
11: Per via del loro inquadramento contrattuale non riescono a godere dei benefici di questa ordinanza, perché loro sono costretti a decidere se o andare in strada oppure rimanere a casa per proteggersi dal caldo e rinunciare al proprio salario.
8: Intanto Asso Delivery, l'associazione che riunisce Deliveroo e Glovo, assicura piena attuazione delle ordinanze locali e un confronto con le parti sociali su vari temi, tra cui la sicurezza, oltre all'estensione di specifiche linee guida per il caldo, con contributi economici per l'acquisto di acqua, sali minerali e borracce. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: La situazione nelle carceri del Lazio. Oggi la relazione di fine mandato per il garante regionale Stefano Anastasia. Il sovraffollamento resta una delle criticità.
12: Garante Anastasia, siamo alla chiusura del suo ciclo di due mandati, lascia l'incarico con 6.911 detenuti nelle carceri del Lazio. Come si possono garantire in queste condizioni fisiche i diritti di chi è ristretto?
13: È molto difficile, se non impossibile, non solo per un problema di spazi, ma anche per un problema di risorse finanziarie e umane, il personale che chiaramente non è sufficiente ad affrontare una simile quantità di, non solo di persone, ma di domande, di bisogni, di diritti da tutelare.
12: I 21 morti in carcere, 8 suicidi l'anno scorso, si giustifica con sovraffollamento o con altre situazioni di disagio che si scaricano all'interno degli istituti di pena?
13: Beh, ogni storia è una storia a sé e ne dobbiamo avere rispetto anche e soprattutto dopo la morte. Certamente però le condizioni di sovraffollamento sono condizioni in cui le situazioni più delicate e più fragili si possono perdere di vista.
12: Qualche elemento di speranza, la luce che ha gettato alle mani l'ex sindaco di Roma piuttosto che la casa di comunità Re B, piuttosto che magari nuove strutture più moderne e più rispettose della privacy dei detenuti, c'è qualcosa che funziona all'interno del carcere?
13: Ma c'è un impegno da parte di molti, tra cui importante questa dell'apertura di una casa della comunità Ribibbia, e poi ci sono le attività che fanno le associazioni, che fanno le scuole, perché non dimentichiamoci che scuole e università garantiscono un'offerta di istruzione al 30% dei detenuti.
12: Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: Dopo il caso Sabaudia, il Lido di Latina perde per un tratto in lungomare la bandiera blu. Al centro le criticità nel servizio di salvataggio. Il servizio.
14: Un'altra cancellazione per le bandiere blu nel Pontino. Stavolta è Latina a vedere ridimensionato il riconoscimento della FE, che da oggi sarà solo su una parte del suo litorale. Lo ha confermato il sindaco Matilde Celentano dopo una giornata di indiscrezioni che paventavano scenari anche peggiori. La Fondazione FE Italia ha rimodulato il tratto premiato, confermato l'intero ambito A tra Foce Verde e Capoportiere, mentre nell'ambito B tra Capoportiere e Rio Martino resta riconosciuta solo circa la metà. Il motivo è lo stesso che appena due settimane fa è costato la revoca totale della bandiera blu a Sabaudia, l'assenza del servizio di salvamento sulle spiagge libere fin dall'apertura della stagione. A Latina il comune ha affidato l'incarico soltanto lunedì scorso, mentre a Sabaudia il vessillo è stato tolto del tutto. Una differenza che per Latina si spiega soprattutto con la conformazione della costa. Nel tratto A sono stati gli stabilimenti balneari a coprire il servizio, mentre nel tratto B i pochi chioschi non sono bastati a garantire l'arenile libero. Due casi in poche settimane che accendono i riflettori sull'intero litorale, alle prese con una carenza nazionale di assistenti bagnanti che ha reso difficile in molti comuni garantire per tempo la sicurezza in acqua. Il sindaco Celentano annuncia comunque l'attivazione del servizio per tutto agosto con bagnini fissi e postazioni dotate di defibrillatori. Filippo Pala, TGR Lazio.
1: Adesso il nostro approfondimento dedicato a un primo bilancio di questi saldi estivi. Al nostro microfono Romolo Guasco, presidente di Confcommercio Roma.
15: I saldi sono andati abbastanza bene nelle zone residenziali, sono andati abbastanza bene nei centri commerciali. Il centro storico ha avuto da una parte un problema sul caldo, quindi la gente ha faticato a passeggiare. Chi ovviamente ha una clientela più turistica è andato abbastanza bene, mentre ecco i negozi più importanti, i negozi di qualità, i negozi di tradizione hanno avuto questo. Alcuni operatori ci hanno detto che c'è stato questo effetto di mancanza di consumatori, di clienti che giravano con auto elettriche, sono stati indotti magari a non pagare ora ma a pagare poi più tardi la nuova tassa che il comune ha.
16: Da uno studio recente è emerso che sono tante le persone che rimangono a casa, che non partono. Questo ha portato un maggior fatturato per le attività commerciali?
15: Certamente questi dati poi andrebbero verificati. Roma normalmente ha sempre una presenza di residenti che sta aumentando, anche perché le vacanze si stanno spostando non solo ad agosto ma in altre settimane dell'anno. Certamente soprattutto i negozi di alimentari e i centri commerciali hanno un giovamento dalla presenza di romani che non vanno in vacanza.
1: Apertura straordinaria negli orari notturni di alcuni monumenti italiani promossa dal Ministero del Turismo, Ministero della Cultura e il Comune di Roma. L'iniziativa durerà per tutto il mese di agosto. L'obiettivo è favorire l'accesso a questi importanti presidi culturali negli orari di minor caldo di residenti e di turisti. Al Colosseo dunque, venerdì e sabato, tutti in fila dalle ore 19.45 fino alle ore 23.30. Invece al Pantheon apertura dalle 19 alle 23, ad eccezione del giovedì. e sono le 12:24:19. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Fernando Conti. L'informazione regionale torna con il nostro telegiornale in onda alle 14 su Rai 3 e per tutti gli aggiornamenti vi ricordo come sempre il nostro sito www.tgr.rai.it/Lazio. Ed Alessandro Banfo, una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
17: Bentrovati, traffico intenso sulla tangenziale ovest di Milano per un incidente code tra allacciamento a 7 e lo svincolo Baggio Cusago in direzione dell'autostrada 8. Ci spostiamo in A4 e troviamo delle code tra Meolo, Roncade e San Stino verso Trieste. Ci sono code per un veicolo in panne in A13 tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio proprio verso Bologna, poi un incidente in A7 crea delle code tra la barriera di Milano e il raccordo Bereguardo Pavia verso Genova. Traffico intenso code a tratti in A12 tra diramazione Lucca Viareggio e Santo Stefano di Magra verso Genova, in A14 code tra Cesena Nord e Faenza verso Bologna. Ci spostiamo in A1, un incidente quindi code tra Valdarno e Arezzo verso la capitale e poi code a tratti tra allacciamento diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Senti che delicatezza, questa voce di Olivia Lauren Dean, che poi è Olivia Dean che noi ormai stiamo assaporando da un po' di tempo con la sua musica. O tra l'altro, a quanto pare è stata premiata con 4 Brit Award ed è stato riconosciuto anche il Grammy Award come artista esordiente 2026. Buongiorno, 12:29, questa è Rai Radio 1. Diciamo, l'Italia in diretta, stiamo per concludere il nostro appuntamento.
1: Sì, mia cara Miriam, diciamo intanto chi ci ha raggiunto per la parte tecnica.
0: E io Francesco Pionaglieri, benvenuto, ben trovato.
1: Bene, allora mia cara Miriam, adesso vi facciamo ascoltare Dove vi portiamo. C'è un posto tra Monte Cassino e il Parco Nazionale d'Abruzzo, dove ogni anno nell'ultima settimana di agosto succede qualcosa di semplice e di strano insieme. Si raccontano storie, non uno schermo, non uno streaming, non ci sono cuffie. Di persona, in piazza, sotto le stelle, alla riscoperta di un territorio davvero magico. E questa storia ce la racconta Vittorio Macioce, giornalista del Giornale. Benvenuto!
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Vittorio, buongiorno. Abbiamo parlato di un luogo magico, la Valle di Comino. Sveliamo dove si trova questa valle e qual è la storia, il mistero che si nasconde dietro questa magica valle, io direi. Diventa magica soprattutto a fine agosto, prego.
2: Allora, in realtà è magica sempre, è al confine di tante storie, perché è al confine del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è tra Sora e Cassino, ma soprattutto è nelle terre di San Benedetto, nelle terre di Santi Benedetti, dove nel 500 dopo Cristo, non 1500, 500 dopo Cristo, quindi nel pieno Medioevo, San Benedetto fonda questa movimento che dà il via al monachesimo, fonda Monte Cassino, sì. Da lì conquista con la preghiera e lo studio e la tecnologia tutta l'Europa. L'Europa nasce con il monachesimo e con l'Europa nascono anche quell'idea di Occidente, quindi quella valle di Santi Benedetti è l'origine dell'Occidente, proprio adesso che l'Occidente è un po' in crisi.
1: È un po' a pezzi. Senti,
2: faccio notare sì. Che San Francesco è del 1200, quindi la distanza tra la nascita di Monte Cassino e la nascita di Cristo è minore rispetto alla distanza eccetera San Benedetto e San Francesco, cioè 5 secoli contro 7 secoli. Siamo proprio alle origini della storia.
1: Beh, però la storia ha continuato a raccontare questa valle, in che modo?
2: No, noi da 17 anni, come un circo culturale, andiamo di paese in paese di questa valle, tutti sotto i 3.000 abitanti, e ogni giorno un paese, ogni giorno una carta, che all'inizio sono carte dei tarocchi, quest'anno sono le carte del cantico delle creature, ed è un circo culturale che dalla mattina fino a mezzanotte si raccontano storie.
1: Un po' come dei minestrelli moderni, no? Potremmo dire.
2: Sì, come dei minestrelli, sì, sicuramente, dei narratori moderni.
1: Alla riscoperta di questi borghi, ecco, quanto sta facendo bene, adesso scopriremo nel dettaglio di cosa stiamo parlando, rivivere questi borghi, riportarli alla luce, all'attenzione mediatica?
2: Guarda, io posso soltanto dire che il lavoro che abbiamo fatto in questi 17 anni qualcosa ha dato. Innanzitutto il riconoscimento di una valle che prima era soltanto un'espressione geografica, che oggi invece ha un'identità, un sentimento. Poi banalmente 17 anni fa non era facile trovare dove far dormire le persone. Oggi ci sono bed and breakfast e alberghi ovunque. La Valle di Comino è un punto luce sulla mappa del mondo e ha creato però anche un pubblico molto attento ed è una valle dove la cultura è di casa, dove in Ciociaria questa valle è diventata da valle più o meno marginale a una valle al giardino della sciocceria. Quindi
1: ecco,
2: qualcosa è stato fatto.
1: Questa magia è stata possibile grazie, diciamolo adesso, al Festival delle Storie, che nasce nel 2009,
2: anche,
1: no?
2: Sì.
1: Anche, ecco, sì. Raccontaci, ecco, cosa ha reso luminosa questa valle?
2: Guarda, io potrei raccontarti che sono venuti personaggi come Guccini, Carla Fracci, Vecchioni, personaggi mitici, l'uomo che ha fatto il dirottamento aereo più lungo della storia e poi è diventato un vescovo protestante. Però voglio raccontarti due storie veloci, quella di una ragazza che nel 2016 ha fatto un corso di giornalismo con il Festival, Agnese Palmucci, che oggi è la vaticanista di Avvenire e che mi ha scritto una lettera qualche anno fa, 4 anni fa, dicendomi voglio dare una mano, perché sono diventata professionista, voglio dare una mano al Festival per ridare quello che il Festival mi ha dato. Lei veniva in vacanza,
0: certo,
2: a San Donato Val di Comino, dove aveva la nonna. Un'altra storia è un anno noi facciamo, lo chiamiamo un attore fisico delle particelle, ci costruiamo intorno a uno spettacolo con una cover band di canzoni legate allo spazio, dai Pink Floyd a David Bowie, e quella sera a mezzanotte c'era un signore che stava raccontando a 200 persone in piazza, in questa Villa Latina, questo paesino, la relatività di Einstein. C'era il sindaco che non voleva neanche crederci, cioè non è possibile. Questi qui stanno a mezzanotte ad ascoltare. Beh, lì c'era una bambina che aveva 12 anni e che oggi fa fisica nucleare alla Normale di Pisa, e ha sempre detto che quella ispirazione gli è venuta da quella notte. Quindi basta
0: un input.
2: Sì, basta un input per cambiare,
1: ecco,
2: le cose.
1: 17ª edizione quest'anno, il set è sempre protagonista, no? Perché voi avete come simbolo le carte
2: sì,
1: di tarocchi,
2: sì.
1: Quest'anno ci hai accennato, la carta è dedicata
2: al cantico delle creature
1: sì, in occasione
2: di San Francesco,
1: esatto,
2: di 800 anni della morte di San Francesco.
1: Ecco, e raccontaci,
2: sì, come San Francesco da San Benedetto, pensiamo che
1: quindi insomma
2: sai, la cosa,
1: sì, vai dimmi.
2: La cosa più bella è che San Francesco scrive il cantico 2 anni prima della sua morte, è già completamente cieco, stanco, sta su un letto, non riesce a muoversi, eppure fa questo canto di una poesia estrema, di una semplicità e profondità immensa, in cui racconta le creature con cui noi umani dialoghiamo, ricordandoci che noi siamo parte, neanche la più importante, di quelle creature. E ringrazia, e le chiama fratelli e sorelle, fratello Sole, sorella Luna,
1: sì,
2: la Madre Terra, e perfino ci dice che sorella, che non dobbiamo aver paura di sorella morte. E quindi io ho ripreso queste carte, cioè ho fatto in modo che da fratello Sole fino a sorella Morte in 7 giorni attraversiamo la simbologia del creato.
1: Che bella immagine.
0: L'immagine ci piace.
2: Laica, sì.
0: Ecco,
2: laica, non religiosa, ma riconoscendo a San Francesco questa capacità di
0: questo amore lui che
2: emanava,
0: ma sì, devo dire che anche il tuo cuore emana, devo dire, tanto amore. Nel 2009 nasce il Festival delle Storie, nasce anche come promessa d'amore verso la tua terra
1: e non solo, vero?
0: Non solo.
2: Sì, sì, nasce, allora, se vi ricordate, erano gli anni della crisi dei mutui subprime. E io continuavo a scrivere editoriali sul giornale, facendo il solone. Poi mi sono chiesto, ma io scrivo, ma che faccio di concreto? E ho pensato che siccome non potevo cambiare il mondo, perché non è possibile cambiare il mondo, l'unica cosa che potevo fare era occuparmi del giardino di casa, che è la mia valle. E quindi ho cominciato a cercare di cambiare le cose dal piccolo, perché se poi ognuno di noi cambia le cose dal piccolo, si cambiano anche in maniera universale. E tutto nasce tra l'altro perché incontro al Festival Blues di Piacenza un cantautore, Grayson Capps, l'autore della colonna sonora di una canzone per Bobby Long con Scarlett Johansson e John Travolta, e al bar, al pub, gli dico: ma ti va di venire nella mia valle? E lui mi fa: guarda, c'ho un concerto a Bologna il giorno dopo, dimmi qual è la stazione ferroviaria più vicina, ci vediamo. Guarda, Frosinone, praticamente la faccio breve, arriva a Frosinone, lo vado a prendere, alle 19 comincia a cantare, finisce alle 3 di notte, eravamo una trentina di persone, e poi il giorno dopo c'era mia madre che stava a letto perché sarebbe morta un mese dopo, e gli racconto questa cosa e lei mi dice: sì, fai qualcosa per il tuo paese, per la tua valle, è bella questa cosa.
1: E tu mi hai mantenuto quella promessa. Allora, diamo intanto le date, quando ci sarà questo festival?
2: Dal 23 al 29 agosto.
1: Ecco, e tra gli ospiti accennacene qualcuno?
2: Guarda, ti posso raccontare, vabbè, di Catena Fiorello, di...
0: con le sue storie, i suoi libri, certo.
2: Sì,
0: ci sarà da parlare di Farinetti, sport, di calcio.
2: Cioè, parleremo chiaramente, faremo uno spettacolo finale di San Francesco, molto bello. Però voglio raccontarvi velocemente due ospiti che hanno a che fare con...
1: Perché uno l'abbiamo collegato tra pochissimo, vediamo se è uno dei due che ci accenne.
0: Sentiamo.
2: Lui è mio caro amico e presenterà il suo... Giuseppe Di Piazza presenterà il suo libro.
0: Infatti.
2: Sono contento che c'è...
1: Giuseppe, ci senti? Giuseppe, ci senti?
0: Giuseppe in
3: linea. Vi ascolto.
1: Eccolo. Benvenuto, ciao, benvenuto.
0: Certo. Ricordiamo giornalista, scrittore, insomma, e presentatore del festival.
2: Sì, anche. Lui ha presentato il suo primo romanzo al festival, credo che fosse il 2013, forse, 12. Non mi ricordo.
0: 12.
1: Ecco, c'è Giuseppe, sarà una di queste storie, dicevamo.
2: Sì, facciamo raccontare Giuseppe allora.
1: Vai Giuseppe.
3: Sì. Ma io presento Giallo come lo zolfo, io sono poi uno scrittore di noir, quindi diciamo di gialli italiani ambientati tra gli anni 80 e in questo caso ambientati tra gli anni 80 del Novecento e l'inizio del Novecento.
0: Esattamente 1902, se non sbaglio.
3: 1902, ambientato sull'isola di Vulcano, che per me è uno dei gioielli delle Eolie, a cui sono molto legato. Ed è peraltro una storia che affonda l'inizio delle sue radici in una storia vera, nel senso che ho scoperto che dal 1870 al 1903 l'isola di Vulcano è stata di proprietà di un imprenditore scozzese di Glasgow. Storia che, diciamo, non è molto comune, non è molto risaputa, ma quest'uomo, che ebbe un fortissimo spinta innovatrice, fece di Vulcano un gioiello imprenditoriale con l'estrazione dello zolfo, che in realtà Vulcano veniva raccolto.
1: Il racconto si chiama Giallo come zolfo, no?
3: Giallo come lo zolfo, sì, perché poi dietro questa storia che io ho assolutamente inventato, che non ha nulla a che vedere con ciò che nella realtà è accaduto a Vulcano, ma è una storia di fiction pura, io immagino che lui fosse stato costretto, cioè il padrone di Vulcano, che non era lui, ma insomma un altro personaggio mio, costretto a vendere l'isola perché succede qualcosa all'inizio del Novecento. Questo qualcosa è un mistero che poi si ripercuote 80 anni dopo, quando il mio personaggio arriva a Vulcano per passare delle quiete vacanze e si trova travolto da un nuovo giallo che ha comunque radici 80 anni prima, all'inizio del Novecento. Quindi è una storia molto intricata su due piani temporali.
0: Bisogna leggere.
1: Quello sempre.
0: No, ma io immagino già sul lettino sull'ombrellone.
1: Loro lo faranno in piazza, lo faranno in questa splendida valle. Io ringrazio Vittorio Maciocci e Giuseppe.
2: Il 29.
1: Ok, diamo l'appuntamento a Giuseppe Di Piazza per essere stati con noi. Questo è un grande messaggio che voi lanciate, la possibilità di far riaccendere le luci, i riflettori, no? In una valle che ha tanto da raccontare e che in questo modo permette, insomma, di raccontarsi al meglio. Grazie infinite a tutti e due per essere stati con noi.
3: Grazie.
0: Bisogna andare, assolutamente. 12:44 in questo momento, si continua con la musica.

0: La musica dei Take That che sono tornati da un po' di tempo, anche se qualcuno dice ma come, ce n'è un altro che ha deciso, ha lasciato un messaggio su X che non lo vuole più sapere, insomma non è facile rimetterli insieme. Comunque ci siamo, abbiamo ascoltato questo singolo che ci sta accompagnando da pochissimo tempo perché è uscito veramente da poco, si intitola Sweet Julie Take That, il loro ritorno. Senti, sembra il ritorno al futuro.
1: Invece c'è chi parte in questo caso, e parliamo di una storia di mare, libertà, insomma un progetto che dimostra come i grandi sogni possono divenire realtà. Siamo in collegamento con Luigi Gallo, che è un imprenditore bolognese di 48 anni che ha deciso insieme a sua moglie Ginevra e ai suoi due figli di 7 e 9 anni di mollare gli ormeggi, ma proprio nel vero senso del termine, dal porto di Rimini, e affrontare il giro del mondo a bordo di un veliero di 32 metri dal nome Aura. E già questo promette molto bene. Insomma, poco come Ulisse che parte con la famiglia in questo caso, però. E allora, diamo il benvenuto intanto a Luigi Gallo.
2: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Come stai
2: Luigi,
1: intanto?
2: Buongiorno.
1: Come stai?
2: Non posso che stare benissimo.
0: Certo.
1: Ti invidiamo un pochino, vero io e Miriam? Ma appena proprio.
0: Ma appena. Molti italiani che sono in questo momento sulle strade e autostrade, beh, insomma, stanno pensando io che mi devo, capito, devo lavorare, non ho le possibilità.
1: Senti,
0: comunque.
1: Ma Luigi, noi la curiosità ovviamente ci corre dietro. Insomma, sei pronto a partire quando e soprattutto come ti è venuta questa idea? Raccontaci.
2: Allora, vabbè, l'idea, la passione della vela è una passione molto antica, e l'idea del giro del mondo è il sogno un po' di ogni velista e viaggiatore. E quindi è un sogno nel cassetto che abbiamo deciso con mia moglie di tirare fuori al secondo lockdown del Covid, perché era nell'aria, c'era da tempo. Poi abbiamo deciso di trattare la cosa come un appuntamento di lavoro, ok, diamoci una data, facciamo un business plan, iniziamo a organizzare, e ci siamo dati 5 anni di tempo. I 5 anni diciamo che sono volati, e siamo arrivati a giugno dove abbiamo da Rimini mollato gli ormeggi, e diciamo che iniziamo i primi 6 mesi, perché il nostro giro del mondo sarà per 6 anni, 6 mesi l'anno.
1: Caspita.
2: Dobbiamo andare anche...
1: Sei, quindi è un nome che ricorre, sei mesi e 6 anni in giro per il mondo. Ecco, come avete organizzato il tutto, visto che insomma portate anche le vostre figlie, quindi ci sarà anche la necessità scolastica, insomma come l'avete pensata?
2: L'abbiamo pensata proprio per andare incontro alle loro necessità, di fare il semestre lungo scolastico, lo faremo a casa, quindi da gennaio a giugno noi saremo a casa. Poi sfruttando le lunghissime vacanze estive che abbiamo in Italia, più i primi 3 mesi di scuola, cioè noi partiremo a giugno appena cominciano le vacanze e torneremo dopo l'Epifania, quindi il 5-6 gennaio. A settembre, a metà settembre, cioè che coincide con l'inizio della scuola, imbarcheremo un maestro che gli farà boat schooling.
1: Dove lo imbarcherete esattamente?
2: Allora, questo primo anno sarà imbarcato esattamente non sappiamo, però saremo intorno a Ibiza o Formentera, e starà con noi fino a dopo la traversata dell'oceano, quindi fino ai Caraibi,
1: però,
2: dove finirà il nostro primo semestre.
1: Questo insomma è un modo anche per, come dicevi tu, insomma, per consegnare qualcosa di importante alle vostre figlie. Voi l'avete pensato anche in questo modo, no, il viaggio?
2: Sì, diciamo che l'idea di aspettare i figli era quello intanto di non essere egoisti, volercelo fare da soli io e mia moglie, ma di regalare a loro un'esperienza che gli dia anche un po' uno sguardo sul mondo più ampio e diverso. E, assieme a questa cosa noi stiamo portando anche in barca

0: dei progetti scientifici che
1: Ecco,
0: siano
1: sì, infatti,
0: comunque
1: voi
0: alla
1: ne approfitterete
0: par...
1: anche per fare delle ricerche, giusto?
0: Esattamente, che siano comunque alla portata dei bambini, quindi cose semplici, però siamo, diciamo, in contatto col CNR, che ci ha fornito un microfono sottomarino per ascoltare tutto quello che avviene e in mezzo all'oceano e dentro ai porti e le marine e nei mari che navigheremo. Abbiamo un altro progetto con l'Università di San Diego, della California, scusi, di Santa Cruz, per analizzare il DNA marino, perché anche l'acqua ha un suo DNA. E quindi raccoglieremo e passeremo attraverso questi filtri litri e litri d'acqua e poi vedremo che cosa ci racconta. E poi quello più semplice di tutti, l'osservazione.
2: Insomma, l'utile, come dire, al dilettevole, la mettiamo così, il piacere, ma nello stesso...
0: Sì.
2: Giusto.
0: E sarà seguibile, questo è carino da vedere, potrà essere, facciamo un progetto di citizen science. E cioè, noi tutti i dati che raccogliamo, soprattutto le tante registrazioni acustiche, le metteremo online, per cui chiunque può entrare, scaricarsi un pacchetto di queste registrazioni, ascoltarlo e poi segnalare quali presentano qualche cosa di interessante e quali invece sono soltanto rumore di fondo. Così aiuteranno direttamente i ricercatori ad
2: Certo.
0: analizzare solo quelli che hanno qualcosa di interessante
2: Ecco,
0: da
2: una cosa
0: sentire.
2: importante che volevo dire, oltre chiaramente alla barca, l'abbiamo detto, a 32 metri, in realtà avete un equipaggio professionale, che avete scelto, giusto?
0: Assolutamente
2: Ecco,
0: sì,
2: è
0: è
2: importante.
0: durata 2 anni la scelta della barca, la preparazione e la scelta dell'equipaggio.
1: Cioè, la domanda però è d'obbligo. Mia cara Miriam, in Cambusa, quale prodotto emiliano vi portate?
0: Allora, noi in Cambusa porteremo i tortellini, porteremo la pianina romagnola, ma soprattutto perché questi poi finiscono, porteremo le ricette della nonna.
1: quelle
0: Quindi abbiamo
1: sono
0: fatto.
1: preziosissime, direi. Beh,
0: Assolutamente.
1: allora non c'è altro che dire buon
2: Buon
1: viaggio, come
2: viaggio.
1: direbbe Giovanotti.
2: Ah, divertitevi,
0: Buon
2: che bello.
0: vento.
2: Buon
1: Buon
2: vento,
1: vento
2: buon
1: soprattutto,
2: vento.
1: esatto. Grazie, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi di averci
2: Un
0: raccontato.
2: saluto a
1: Arrivederci,
2: questa
1: grazie.
2: meravigliosa famiglia. Abbiamo una
1: Abbiamo una
2: sorpresa.
1: sorpresa che, insomma, aspettavamo con
2: Alle
1: ansia.
2: 11:30, Federico Zampaglione, o meglio Tiromancino. Federico.
1: Buongiorno
2: Benvenuto,
1: a tutti.
2: buongiorno. Che ti è successo? Perché insomma...
3: Non so se lo posso dire.
2: No, meglio che... Allora,
1: Eravamo a caccia di Federico tutta la
2: tutta
1: mattina.
2: la mattina, anche perché appunto eri l'ospite per quanto riguarda lo spazio musicale. Abbiamo già ascoltato uno dei tuoi, delle tue canzoni, però va bene. Ti
1: Stiamo
2: perdoniamo.
1: sentendo
2: Ci
1: la tua... Ci
2: sono. Ti
1: sono.
2: perdoniamo,
1: Ci
2: dai.
1: sei.
2: Saluta gli ascoltatori anche perché ormai siamo giunti al termine.
3: Ragazzi, un saluto a tutti, che sia una bellissima estate questa del 2026. State lontani dalle persone negative, dalle situazioni negative, perché girano nell'aria, ma bisogna saperle immediatamente identificare e fuggire.
1: Ecco,
2: Fuggire.
1: senti, ma tu come sei messo con gli impegni? Dici qualcosa prima di lasciarci.
3: Beh, insomma, faccio il tour tutta l'estate e poi a fine agosto, il 29, ci sarà l'anteprima a Londra del nuovo film che è The Nameless Ballad, un film sempre di genere thriller horror, e in questo caso ambientato nel mondo della musica, e viene presentato in quello che è il più importante e grande festival di tutto il Regno Unito, che è il Fright Fest.
2: Perché lui si occupa anche di cinema,
1: Sì, non solo di
2: ricordiamolo,
1: musica, non solo di
2: ormai da
1: musica.
2: un po' di
3: Sono al mio
2: tempo.
3: sesto film,
2: Siamo,
3: scusate.
2: esatto,
1: Però.
2: ma lo sappiamo che sei molto bravo in questo, devo dire. Però bravo anche nella musica. Senti, ma so che in Puglia siete, adesso dove vi trovate?
3: No, adesso sono di rientro a Roma, ma io stanotte ho suonato all'Alba in
2: Dove?
3: Puglia, questo festival che si chiama Locomotive Jazz Festival. È un festival che fanno tutti gli anni, dove praticamente vengono invitati degli artisti che che si esibiscono sulla spiaggia insieme a questa resident band.
2: Ma c'era anche Giuliano San Giorgi, vero?
3: Non c'era Giuliano, Giuliano c'è stato l'anno scorso.
2: Ah, perché pensavamo, di solito lui è sempre presente a questa manifestazione.
3: Ma è in giro, in tour, e quindi praticamente io alle 4:35 sono arrivato sul palco con la band ed era proprio buio, poi loro volutamente non mettono le luci sul palco perché aspettano che piano piano il sole riveli sia il pubblico che chi suona. Quindi è un'esperienza incredibile.
1: Esatto, bella. Molto bella questa immagine, sì, che ci consegna. Come è stata questa scoperta poi alla luce?
3: Una cosa unica, perché uno non è ovviamente abituato a suonare, io non ho mai suonato in un contesto così, per cui i pezzi poi ovviamente vengono tutti rivisti in chiave più jazzistica, cioè era una band appunto molto orientata verso il jazz e di conseguenza c'è molto spazio all'improvvisazione e quindi c'erano migliaia di persone, io non so come hanno fatto a venire, perché oltretutto si pagava pure il biglietto, quindi si doveva svegliare in piena notte.
1: Ascoltare tutti gli altri, insomma, d'estate si fa.
3: Io non l'avrei fatto probabilmente.
1: Allora, ti ringraziamo, ti auguriamo buona estate, grazie per aver
3: anche a voi
1: essere stato qui con noi, anche se in corner. Grazie mille.
2: Ciao Federico.
3: Un abbraccio. Ciao, buona musica.
1: Mia cara Miriam, siamo ai saluti finali. Esatto. Italia in diretta di mattina torna a fine agosto.
2: Perciò ti ringrazio ancora una volta, Emanuele Ronzetti. Io volevo salutare anche e ringraziare Lucrezia Scardini, Viviana Verbaro, tutti gli amici, Paola Nania, le
1: regia,
2: tue colleghe.
1: Anche abbiamo Mimi Micocci per la parte tecnica, Emanuele Di Cavio, Novelli, Francesco Pio e Naglieri, e poi abbiamo Roberta Di Casimiro, Cristiana Affaitati, Graziana Bella, Claudio Urbani, Roberta Genuini che è stata precedentemente con noi. Grazie a tutti per essere stati.
2: Insomma, buone vacanze.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 al chilo.
12: La spesa intelligente.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: 13.
1: GR1.
2: A Ceuta 49.000 migranti nelle ultime 24 ore e 24 le vittime in mare, vertice al Viminale sulla sicurezza delle frontiere. L'Italia valuta lo stop a Schengen, tensione con Madrid. Medio Oriente, l'annuncio di Trump, accordo per il disarmo di Hamas, Israele via dalla striscia, le parti frenano, gli Houthi rivendicano gli attacchi in Kuwait. Addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, aveva 66 anni, al GR1 lo ricorda Giovanni Galli, classe, forza e determinazione. Weekend rovente, siamo nel pieno della quarta ondata di caldo africano, bollino rosso anche per il traffico, fine settimana di grandi partenze per le vacanze. La palazzina crollata a Messina, ha recuperato un corpo, ancora 5 i dispersi, l'ipotesi cedimento strutturale, la procura indaga per disastro colposo. Regno Unito, la saga della Royal Family, nuovo tentativo di riavvicinamento tra Re Carlo e il secondogenito Harry, a settembre tornerà a Buckingham Palace. La musica, Sting a Bassano del Grappa per l'ultima tappa del tour nel nostro paese, in scaletta i classici dei Police e le hit che hanno accompagnato intere generazioni. Buongiorno da Alice Andreoli. La crisi migratoria a Ceuta con 49.000 arrivi, scontri tra migranti e le forze dell'ordine, Madrid invia rinforzi e anche il primo ministro spagnolo ha raggiunto l'enclave spagnola sulla costa marocchina.
3: Tentano di superare lo sbarramento della polizia, di attraversare la frontiera. Ceuta, lanciano pietre contro i veicoli degli agenti che li fronteggiano. Si scontrano con le forze dell'ordine, vengono incendiate le auto, arrivano dal Marocco. 49.000 persone provenienti dal paese arabo, secondo la stima del governo di Madrid, hanno scavalcato la frontiera, hanno travolto i cordoni di polizia su entrambi i lati del confine e la pressione non si allenta durante la notte. Gli arrivi continuano a piedi, a nuoto. 24 persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere la Spagna via mare. Il capo del governo Sanchez ha avuto una conversazione con Re Felipe sulla situazione ed è appena arrivato a Ceuta. Madrid ha annunciato l'invio di rinforzi per la Guardia Civil, ha mobilitato le forze armate per tentare di richiudere la falla lungo il confine tra l'enclave spagnola e il Marocco. Sorvegliare una città che è diventata un dormitorio a cielo aperto, le attività commerciali chiuse, migliaia di persone che dormono in strada, senza alloggi o assistenza, centinaia di migranti, racconta il Paese, tornano indietro. La città ormai è sovraffollata, i migranti non riescono a trovare né cibo né riparo. Enzo Arcieri, GR1.
2: Il governo sta considerando la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. L'annuncio di ieri ha aperto uno scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Al Viminale in corso una riunione del Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere.
4: Giorgia Meloni fa sapere che l'Italia è pronta ad adottare misure straordinarie per difendere i propri confini, quindi lancia l'idea, raccolta in maggioranza, di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna. Misura che Roma ha già adottato nei confronti della Slovenia e che per la Premier, d'accordo coi vice e col ministro dell'Interno Piantedosi, è una risposta alle immagini definite impressionanti, prova, sostiene sempre Giorgia Meloni, che l'immigrazione incontrollata rappresenti un rischio per la sicurezza. Ma ad allargare la frattura con Madrid è Antonio Tajani, che attacca il modello di accoglienza spagnolo collegando i fatti di Ceuta con la scelta di Sanchez di regolarizzare immigrati irregolari con requisiti di residenza e provenienza già presenti nel paese. Parole respinte dal governo spagnolo, che le definisce indegne di un paese alleato e dunque convoca l'ambasciatore italiano. L'afflusso di migranti a Ceuta, precisa il ministro degli esteri di Madrid, dipende dalla sentenza del Tribunale Supremo che vieta i respingimenti immediati per chi arriva dal mare. Federica Ionta, GR1.
2: Le mosse del governo e lo scontro con la Spagna sono anche al centro del confronto tra maggioranza e opposizioni.
5: Sostegno al governo, critiche alla Spagna. Il centrodestra prende i fatti di Ceuta come un assist per sottolineare il fallimento delle politiche migratorie di Madrid. Il modello Sanchez, che tanto ha ispirato la sinistra, ha fallito, dice da Forza Italia Gasparri, mentre Lupi, noi moderati, chiede che i flussi migratori siano governati senza ideologie. La posizione più dura resta però quella della Lega. Nicola Molteni.
6: La Lega chiede la sospensione di Schengen
0: Sigillare confini e frontiere è una stretta ulteriore sull'immigrazione clandestina.
5: Il governo apre una crisi con la Spagna per rincorrere Vannacci, commenta per il PD Provenzano, mentre il 5 Stelle Patuanelli definisce mera propaganda l'azione di un esecutivo che anzi ha visto aumentare gli sbarchi in Italia. Evitiamo gli slogan: chi arriva a Ceuta già non può entrare nell'Unione, ricorda Calenda, Azione e Bonelli. AVS definisce gli arrivi a nuoto immagini della disperazione.
1: Sono il simbolo del fallimento dell'Europa, che investe centinaia di miliardi di euro in armi per le guerre, mentre la povertà sta devastando la popolazione africana.
5: Valentino Russo, GR1.
2: Ora in Medio Oriente, Trump ha annunciato quella che definisce una svolta storica nei rapporti tra Israele e Hamas per la fine del conflitto a Gaza, ma entrambe le parti pongono condizioni precise. Il corrispondente da Gerusalemme.
6: Potrebbe essere firmato la settimana prossima al Cairo l'accordo sulla seconda fase della tregua a Gaza. Lo rivelano media arabi dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato sui social quello che ha definito uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas. Completato il disarmo, sottolinea il presidente, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. Gaza, afferma Trump, non sarà più utilizzata come base per attacchi terroristici contro Israele. Hamas conferma l'accordo, ma precisano esponenti del movimento, il disarmo è condizionato al ritiro israeliano, mentre da parte israeliana viene precisato che senza un disarmo completo di Hamas non ci sarà alcun ritiro dei soldati. Sul campo però al momento non c'è ancora traccia della forza armata che dovrebbe mantenere l'ordine in futuro a Gaza. Intanto in Cisgiordania è sempre il caos. Decine di coloni israeliani sono entrati sia nel villaggio di Tal che a Nablus, danneggiando il cimitero e tracciando scritte offensive. Era presente l'esercito che ha ferito 10 palestinesi e poi ha allontanato i coloni. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Trump è intervenuto anche sull'Iran. La sua caduta, ha detto al Financial Times, è solo questione di tempo. Nessun attacco di Washington nella notte. I Pasdaran rivendicano invece raid contro centri strategici americani in Kuwait, altro fronte caldo, il Mar Rosso. Secondo il Guardian, l'Arabia Saudita starebbe preparando una grande offensiva nello Yemen centrale contro gli Houthi, alleati di Teheran, che intanto affermano di aver colpito due petroliere che stavano attraversando lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense.
7: Ricordo ancora quell'estate del 74, quando la prima volta arrivai a Milanello e tutto iniziò quell'anno, quella stagione, la mia avventura con il Milan che dura da 50 anni e mai avrei pensato di poter poi raggiungere e vincere tutto quello che sono riuscito a vincere. Il Milan ha realizzato un po' tutti i sogni che avevo da bambino, diciamo.
2: Era la voce di Franco Baresi, così nella nostra trasmissione Extra Time un anno e mezzo fa, lo storico capitano del Milan e della Nazionale scomparso a 66 anni, raccontava l'ingresso al Milan dove divenne una leggenda. Baresi ha vinto tutto tra gli anni 80 e 90 ed è stato appunto pilastro anche dell'Italia del calcio, campione del mondo nell'82 pur senza scendere in campo, poi il terzo posto Italia 90, il secondo ai mondiali del 94. Lutto non solo nel mondo del calcio, a esprimere cordoglio anche le forze politiche e istituzioni. L'Italia perde un grande campione, esempio di lealtà e dedizione, scrive sui social Giorgia Meloni. Sentiamo ora il ricordo di Franco Baresi nelle parole di Giovanni Galli, portiere di quel Milan stellare, compagno di squadra del grande capitano. La nostra intervista.
8: Era un capitano silenzioso, era un capitano che con l'esempio faceva capire allo spogliatoio quale dovesse essere il livello, no? Che la squadra doveva raggiungere.
9: Rese moderno probabilmente un ruolo antico per antonomasia, no? Quello del libero.
8: Sì, furono lui e Scirea, no? Sono stati due calciatori che dal libero, staccato, bloccato a livello difensivo, furono quelli che iniziarono a costruire l'azione, ad essere un giocatore di movimento. E Franco, secondo me, è proprio l'immagine, no? Della forza, della determinazione, della volontà di voler essere, di voler arrivare. E questo lo si percepiva standogli accanto e lo si percepiva vedendolo allenare.
9: C'è un ricordo particolare, un bellissimo ricordo che la lega Franco Baresi.
8: quando l'ho sollevato per la prima volta a Barcellona, che aveva appena ritirato la Coppa dei Campioni, la prima Coppa dei Campioni, quando vincemmo contro la Steaua 4-0, ed era veramente il volto della felicità, perché ricordiamo che lui ha vissuto tutte le vicissitudini di quel Milan che era addirittura retrocesso in Serie B. Lui non ha mai abbandonato quel momento, quel giorno, di fronte a 95.000 tifosi che ci avevano seguito fino a Barcellona. Era veramente felice, non per lui, era felice per il popolo rossonero.
10: Filippo Corsini, GR1.
2: Fine settimana di caldo estremo sul nostro paese, con picchi di 40 gradi, oggi 11 le città da bollino rosso, domani saliranno a 19, domenica a 23, ma è anche un weekend di partenze per le vacanze.
11: L'AFA soffoca l'Italia. Siamo nel pieno della quarta ondata di caldo africano che durerà almeno fino alla prossima settimana, con temperature roventi. Il punto con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
12: Fine settimana con temperature elevate su tutto il paese, punte anche di 40 gradi. Roma e Firenze saranno le città più calde. Qualche temporale al pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini. Poco cambierà per i prossimi giorni, ancora tanto caldo da nord a sud. Le zone interne del centro Italia e delle due isole maggiori saranno le aree più calde.
11: E questo fine settimana è caratterizzato dall'esodo estivo, con traffico intenso su strade e autostrade del paese, verso le località di villeggiatura. Michela Cuppini, ANAS.
13: La circolazione comincia ad intensificarsi in queste ore. In questo weekend, il primo da bollino nero dell'estate, sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti. Il momento più critico sarà la mattinata di domani, sabato, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Oggi pomeriggio è invece previsto bollino rosso, con le partenze che dovrebbero intensificarsi attorno alle 18.
11: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Caldo record anche in Germania. Sentiamo la corrispondente da Berlino.
14: Ancora temperature record in Germania. Ieri è stata la giornata più calda di sempre in luglio, con la colonnina oltre i 40 gradi in diverse località del paese. Una situazione che lascia molti tedeschi senza fiato e che, secondo il prestigioso Robert Koch Institute, sarebbe responsabile della morte di quasi 10.000 persone, un dato superiore a quello registrato un intero anno. Si tratta in gran parte di persone anziane e fragili che hanno bisogno di maggiore tutela, attrezzando ospedali, strutture di assistenza e asili nido contro gli effetti dei cambiamenti climatici. Ma il caldo estremo rappresenta vieppiù anche un danno economico, e non solo per l'agricoltura. I livelli delle acque del Reno sono scesi ai minimi storici, tanto che si teme lo stop su questa fondamentale via di navigazione per materie prime come cereali, minerali, metalli, carbone e petrolio, compresa la benzina. La profondità navigabile è in alcuni punti di soli 25 centimetri. Già ora molti battelli possono trasportare solo il 20% del carico normale e i costi sono triplicati. Un danno per i trasportatori e per le importanti industrie che, come la chimica di Ludwigshafen, sono situate sulle rive del Reno. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: E legato al caldo estremo c'è purtroppo il fenomeno degli incendi, come quelli divampati negli ultimi giorni in Francia e in Spagna. Per studiare i cosiddetti pirocumuli, le nubi di fuoco causate da roghi violenti, sta per partire la prima missione della NASA.
15: Si presentano come immense nuvole di fumo denso che salgono verso l'alto sopra incendi particolarmente vasti e intensi e possono raggiungere anche 7.000 metri di altitudine. Le abbiamo osservate durante i roghi nella Gironda, nel sud-ovest della Francia. Ora questi fenomeni verranno studiati da 150 ricercatori che raccoglieranno campioni di fumo per rispondere ad alcune domande. Ce le spiega Cristiano Foderi, ricercatore dell'Università di Firenze, esperto di incendi.
16: Queste nuvole generate dai grandi incendi possono avere una effettiva interazione con gli strati alti della troposfera fino ad arrivare nella stratosfera, e che tipo di interazione possono avere, soprattutto le interazioni da un punto di vista radiativo.
15: I pirocumuli rendono i soccorsi più difficili e possono generare temporali. In che modo?
16: L'incendio genera una grandissima quantità di energia, ma soprattutto vapore acqueo che si va ad accumulare in atmosfera, e si possono generare fulmini, nuovi fronti di incendio, temporali.
15: Fenomeni sempre più diffusi, colpa anche del cambiamento climatico?
16: Sicuramente il sistema di cambiamenti climatici ha un'azione forte.
15: Francesca Romana Ceci, GR1.
2: Alle 13:14 minuti su Radio 1, il crollo della palazzina a Messina. Proseguono le ricerche dei dispersi dopo il ritrovamento sotto le macerie dell'imprenditore Carmelo Leone.
17: Incastrato sotto un solaio, è così che i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Carmelo Leone. Restano 5 dispersi, le sorelle di Leone, Sara e Rosa, il marito di quest'ultima, Santino Magazzù, il domestico cingalese Lairù e Alessandra Frazzica, la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano dell'edificio. La figlia di Rosa e Santino Magazzù intanto chiede: non chiamateli per favore, si scarica il cellulare che serve per le ricerche. Quanto ai 3 feriti, migliorano le loro condizioni e uno di loro è stato già dimesso. Un centinaio le persone impegnate nella macchina dei soccorsi. Un grande ostacolo è la presenza del fumo. Michele Burgio, comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, parla di un incendio covante.
18: È un incendio che non è all'aperto, che si sviluppa con poco ossigeno perché in un ambiente confinato, quindi sotto le macerie, quindi non sviluppa fiamme ma sviluppa fumo intenso e non è possibile spegnerlo facilmente se non viene raggiunto.
17: Anna Maria Caresta, GR1.
2: A Verona un 52enne ha accoltellato la madre ultra ottantenne nella casa in cui vivevano insieme. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento. Le forze dell'ordine sarebbero state allertate da una conoscente. L'uomo è stato fermato. Sembra che l'anziana fosse gravemente malata. Tragico incendio nel carcere di Sassari.
19: Succede tutto in pochi istanti all'interno del reparto ospedaliero del penitenziario Bancali di Sassari. Un detenuto di 36 anni chiude la finestra della sua cella, di cui con un accendino dà alle fiamme tutti gli arredi. In un attimo l'incendio e il fumo che stordisce l'uomo, il quale perde i sensi. Quando arrivano gli agenti, i 9 rimangono lievemente feriti. Il detenuto viene portato all'esterno, è ancora in vita ma muore poco dopo a causa delle esalazioni e delle ustioni. Non aveva dato alcun segnale di agitazione o che comunque potesse far scattare l'allarme, fanno sapere i sindacati della polizia penitenziaria, che evidenziano condizioni insostenibili all'interno del carcere e più in generale il difficile quadro in cui, sottolineano, versa il sistema penitenziario. Mentre la garante dei detenuti regionali invita lo Stato e la politica ad interrogarsi dopo questa tragedia, sulla quale ora indaga la procura. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Nuovi sviluppi sul caso del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera non può accedere alle chat che coinvolgono l'ex sottosegretaria alla giustizia. Lo fa sapere il presidente Davis Dori, che spiega: gli uffici di Montecitorio hanno ricevuto indicazione dalla presidenza di non essere collaborativi. La decisione assunta dal presidente Fontana produce una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, sottolineano in una nota i componenti della giunta di Verdi Sinistra, 5 Stelle e PD. Poco fa la replica di Fontana a Dori: le mie decisioni sono quelle comunicate nella lettera che ho inviato ieri. L'economia, il Sud continua a crescere più del Nord anche quest'anno grazie al PNRR, lo fa sapere lo Svimez, che prevede un'inversione di tendenza l'anno prossimo.
20: Il risultato è il frutto di una fase di investimenti senza precedenti, trainati dalle risorse del PNRR. Investimenti che quest'anno al Sud raggiungeranno il massimo storico, 9,3 miliardi, la metà destinati alle opere pubbliche. Nel 2026, prevede la Svimez, il meridione crescerà dello 0,8%, più dello 0,7% del centro-nord. L'economista Fabio Fortuna:
21: non è la prima volta che il Sud ha dei risultati migliori, ma ci confortano anche le previsioni del PIL che vedono crescere il suo ammontare. I dati del secondo trimestre a livello nazionale sono positivi, molto più del previsto.
20: Lo scenario cambierà l'anno prossimo con il venir meno delle risorse straordinarie del piano. Il Sud dimezzerà la crescita allo 0,4% contro lo 0,5% del centro-nord. Ancora Fortuna:
21: però attenzione, è indubbio che il PNRR lascerà un'eredità e non è valutabile oggi quali potranno essere i benefici.
20: Per la Svimez, anche se la ripresa sarà fragile e condizionata dalle politiche pubbliche dal contesto internazionale, verrà evitato un nuovo ampliamento del divario territoriale. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Migliora la fiducia di imprese e famiglie dall'Istat. Anche i dati sull'inflazione, che a luglio è in calo al 2,8%, stabile il carrello della spesa.
3: Beni alimentari per la cura della casa e della persona, tutto quello che mettiamo nel carrello per la spesa di tutti i giorni. Che i prezzi di questo settore non aumentino ulteriormente è una notizia positiva per i consumatori. In numeri statistici, dice l'Istat, siamo sempre al più 1,3% rispetto all'anno precedente, stabili, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto si riducono da più 3,9% a più 3,6%. Rallenta anche l'inflazione nel suo complesso, più 2,8% confrontata con lo stesso periodo 2025 nell'eurozona è al 2,9% e sopra il 2% ritenuto ottimale dalla Banca Centrale Europea, ma non fuori controllo. Il costo dei carburanti in salita non impatta per ora sui prezzi. Altro elemento consegnato dall'Istituto di Statistica, il dato sulla fiducia di consumatori e imprese. A luglio salgono entrambi. Per i consumatori, dice l'Istat, è un andamento positivo, ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare. Per le imprese va bene nella manifattura e nei servizi, peggio nelle costruzioni. Paola Nania, GR1.
4: Nel Regno Unito continua la saga della Royal Family con un nuovo tentativo di riavvicinamento tra Re Carlo e il secondogenito Harry, la corrispondente.
22: La visita di Harry e Meghan nel Regno Unito e soprattutto l'incontro privato con Re Carlo ha funzionato. Secondo indiscrezioni di palazzo, il principe Harry è stata offerta una sistemazione ufficiale al Buckingham Palace ogni volta che visiterà la capitale a partire da settembre, possibile data del prossimo viaggio a Londra. Dopo il goffo incidente estivo con l'invito del re a palazzo, poi ritirato, padre e figlio si sono rivisti con affetto e i rispettivi staff si sono parlati. La decisione di offrire a Harry una sistemazione a palazzo è l'ultima di una serie di mosse graduali ma costanti che indicano un miglioramento dei rapporti tra il re e il suo secondogenito. Gli osservatori sottolineano anche che la tempistica è particolare. Il cambio di rotta segue la notizia che il consigliere speciale del re, Sir Clive Alderton, per 20 anni segretario particolare di Carlo, è in procinto di andare in pensione il prossimo maggio. I lettori del libro di memorie di Harry Spare ricorderanno il soprannome tagliente che il duca gli aveva affibbiato, definendo Alderton la Vespa per la sua notevole influenza dietro le quinte. Con importanti cambi di personale all'orizzonte e un tappeto rosso che sembra attendere il figlio prodigo, la famiglia reale potrebbe finalmente voltare pagina. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
4: Ultimo appuntamento questa sera della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma al Circo Massimo con i popolari Carmina Burana ad accompagnare l'esecuzione e le installazioni video della compagnia Anagor.
23: A metà degli anni 30 del Novecento, Karl Orff compose il suo capolavoro riprendendo il testo di un documento del XIII secolo che parla della mutevolezza della sorte, della ricchezza, della natura effimera della vita, della gioia per il ritorno della primavera, dei piaceri e dei pericoli del bere e ancora della gola, del gioco d'azzardo, della lussuria. Un mix di ironia scanzonata e rigore filologico con testi in latino, francese e tedesco antico. Il risultato è una delle composizioni più celebri e amate, commenta Wayne Marshall. Mi diverto sempre molto a dirigere questo magnifico pezzo, dice il maestro, e credo che chiunque si entusiasmi ad ascoltarlo. È molto riconoscibile, tutti conoscono il brano di apertura, O Fortuna. In più, oggi come ieri, racconta qualcosa di speciale ed esplicito al pubblico. Un incontro sorprendente di potenza ritmica, musica antica, popolare, suggestioni contemporanee. I personaggi sono un coro di angeli e uno di ubriaconi, un narratore, la dea Venere e perfino un cigno arrosto che canta mentre viene divorato dai commensali. Claudia Faiens, GR1.
4: Ultima tappa italiana del tour di Sting, stasera a Bassano del Grappa. L'ex Police si presenta in trio con il fedele chitarrista Dominic Miller e Chris Maas alla batteria. Niente effetti speciali, ma la consueta classe per offrire alcune delle più belle canzoni degli ultimi 40 anni, attinte dal repertorio dei Police e dalla lunga carriera solista di Sting. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati, Adriano Lippi, da Licea Andreoli, l'augurio di una buona giornata.
24: Radio 1, un mondo da sentire.
0: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
0: Info su suzuki.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Quando ci fa sentire

0: è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Ancora qualche pioggia in serata sugli estremi settori alpini occidentali, ma qualche acquazzone giungerà anche sulla pianura tra Lombardia e Piemonte, ma in rapido esaurimento. Sereno altrove. Domani avremo condizioni di stabilità su tutto il paese, mentre dell'instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino e l'Appennino centro-meridionale con rovesci sparsi. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari si presenteranno in genere poco mossi. Temperature massime ancora elevate, con valori anche prossimi ai 38-40 gradi, in particolare nelle aree più interne del centro-sud e delle isole. Le minime della notte saranno spesso al di sopra dei 20 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
5: Ah, comincia l'ultima puntata del Mangia Dischi prima della pausa di agosto. Buongiorno a tutti da Duccio Pasqua. Al 335-699-2949 ci sono già tantissimi vostri messaggi, un po' malinconici devo dire, perché c'è Riccardo che per la rubrica Viva la Rima dice: oggi la rima fatico a trovare. Pazienza, almeno buone vacanze posso a tutti augurare. E anche Paolo da Roma, che insomma ci è abituato e ci vizia con le sue poesie, dice: il titolo è Il Mangia Dischi va in vacanza. Senza la flemma di Pasqua come faremo? Senza i giochi di Dedo resisteremo? Senza la verve di Sullo ci intristiremo? Mi resta solo da augurare che buone ferie possiate passare. Beh, intanto noi vi ringraziamo, salutiamo anche Italo che ci augura un buon break estivo, anche Ciccio da Lecce è un po' triste, però il 24 agosto si ricomincia e quindi torniamo. Festeggiamo in ritardo il compleanno di Elio, dice Niccolò, per dimenticare che ci lascerete orfani per ben 3 settimane. Ebbene sì, ahimè, sarà così. Elio ieri ha compiuto 65 anni, mi fa quasi impressione dirla questa cifra. Salutiamo Natalino e salutiamo ancora Mauro dalla Maddalena, anche lui dice no, vabbè, a presto, ma insomma sì, il 24, torniamo il 24 agosto. E giustamente Antonio da Torre del Greco dice: la malinconia in Leopardi era bellezza. Diamo il buongiorno a Ludovico Suppa in regia, ad Emanuele Di Cavio in console, anche a Federica Forni in redazione, che potrebbe anche trasformarsi in un'altra voce del Mangiadischi oggi, chissà, chissà. Voi, se volete, continuate a scriverci 335-699-2949. Cominciamo con una canzone che arriva dalla mitica colonna sonora del Rocky Horror Picture Show, Hot Patuti, lui è Meat Loaf.

Meatloaf, Hot Patootie, uno dei pezzi cardine della colonna sonora del Rocky Horror Picture Show. Siamo tornati indietro alla seconda metà degli anni 70 e abbiamo aperto così questa puntata del Mangiadischi mentre arrivano tanti vostri messaggi. Massimo da Venezia, che esagera, siete fantastici, grazie, e ci segnala un brano di Bruno Martino intitolato Nel 2000, ce lo appuntiamo come sempre. Poi salutiamo Antonio da Potenza che ci augura un favoloso Mangiadischi e Antonella da Sutri che dice mi mancherete, era un momento tutto per me dove imparavo tante cose. Vabbè, ma il 24 agosto non è poi così lontano, ora non so cosa farete voi che ci ascoltate questa estate, ma insomma spero che sia per tutti un'estate tranquilla. Salutiamo nonna Ida, salutiamo Giacomo da Mestre e poi ancora Pippo Dedo che non può mancare mai e Vincenzo che come al solito è sugli scogli e ci ascolta. La famiglia Mangiadischi è già ricostituita. Adesso vi faccio ascoltare un brano che è uscito una ventina di anni fa, si chiama The Game of Love ed è un brano che è stato scritto da Greg Alexander, quello dei New Radicals, non so se ve li ricordate, quelli di You Get What You Give, però il brano era interpretato da Michelle Branch. Allora, Michelle Branch e i New Radicals hanno deciso di farne una nuova versione che in alcuni passaggi sembra quasi un mashup tra You Get What You Give e The Game of Love. Ascoltiamola, sentite un po' se vi piace.

0: The Game of Love nella nuova versione di Michelle Branch con Greg Alexander dei New Radicals, che di fatto l'aveva scritta questa canzone, era stato un grande successo e oggi hanno deciso di riproporla insieme. Saluto Roberto, il nostro amico Corriere di Alghero, che anche oggi ha le prese con le consegne, e anche lui ci saluta per questo periodo in cui il Mangiadischi si spegnerà per 3 settimane, ma dal 24 agosto torniamo. E poi anche Kelly e Jenny da Belluno, che oggi sono un po' tristi ma ci augurano comunque buone vacanze. E poi c'è chi ci saluta dai Calanchi Romagnoli, e Maurizio da Forlì ci dice che lì ci sono 35 gradi e mezzo, quindi un po' meglio dei 40 di Roma, e dice che lo rinfreschiamo e alleggeriamo l'aria. Grazie, buona vacanza a tutti. Arriva anche da Antonio, insomma ci siete anche oggi, la grande famiglia del Mangiadischi è riunita. C'è anche chi ci chiede, come ogni giorno, quando ve ne andate senza firmarsi. Io speravo che si firmasse prima o poi, perché mi piace questa perseveranza nel chiederci di andarcene, però non so, sono un po' triste, vorrei saperlo questo nome. Comunque continuate a scriverci, io continuo a farvi ascoltare musica, perché è arrivata una nuova chicca dal magico mondo dei Beatles. Il 2 ottobre arriverà il cofanetto di Rubber Soul, un cofanetto monumentale in cui si troveranno versioni alternative dei brani, rarità, prove in studio, insomma una chicca pazzesca per chi ama i Beatles e per chi ama la musica in generale. E da ieri è disponibile una prima versione di Michelle, cioè la prima volta che i Beatles provano in studio Michelle succede quello che state per ascoltare. È una versione che in realtà è già un ottimo punto di completamento, manca un po' la coda corale, c'è solo un accenno strumentale chiaramente non definitivo, e si sentono anche in testa un po' di chiacchiere in studio. Sentite un po'.
1: Michelle, take one.
0: Ecco qua, Michelle take one, si accordano le chitarre, sentite un po' che succede, un colpo di tosse, giustamente, un accordo così incerto e poi forse si parte, eccola qua.

0: qui dove ci sarebbe stato poi nella versione definitiva il coro finale non c'è, perché è un punto, una prima versione, una prima take. Si sentono anche delle chiacchiere di John Lennon a un certo punto, però è un primo provino che direi di altissimo livello.
1: Altissimo livello, se vuoi te lo faccio io il coro.
0: Ah sì, grazie, sì. Grazie. Quindi il 2 ottobre esce questa versione fantastica di Rubber Soul, che è un disco importantissimo dei Beatles, un disco in cui il percorso inizia a cambiare rispetto ai primi album, il 1965, e ci sarà una montagna di chicche da ascoltare e da scoprire, perché molte di queste ovviamente sono inedite e mai sentite. 335-699-2949, tanti messaggi. Flavia dice: ma non andate, non andate, che dici, non andiamo? Ciao Federica Forni.
1: Ciao Duccio Pasqua.
0: Ben trovata.
1: Io così sono evanescente, compaio,
0: sì,
1: scompaio.
0: Tu vai, torni, chissà.
1: Vado, vengo, conosco
0: che
1: con
0: facciamo,
1: gente.
0: Andiamo o restiamo?
1: Restiamo.
0: Allora, restiamo, va bene, restiamo.
1: Facciamo occupazione.
0: Giovanni da Santa Maria di Leuca manda un messaggio molto carino, dice: vorrei dedicare il brano Persone Silenziose che Luca Carboni pensò per Lucio Battisti a Franco Baresi, bandiera del calcio che si faceva amare. E beh, è veramente uno dei più grandi, Franco Baresi, eh?
1: Sì, è stato veramente molto triste stamattina scoprire questa notizia.
0: Uno di quelli, di quei calciatori che apprezzano tutti i tifosi,
1: sì, a prescindere
0: anche delle altre
1: dai colori,
0: squadre.
1: Sì.
0: Sì, è vero, è vero. Salutiamo Carla da Siracusa, dice che ci manda tanti auguri, insomma buone vacanze. E poi ancora Rocky Horror Show lo associo al Phantom of the Paradise di Brian De Palma, dice Petronio da Bologna. E secondo me chi vi chiede quando ve ne andate, dice Niccolò, è Lauro, perché non si ricorda quando deve tornare. È bella, mi piace questa lettura, mi piace molto. Va bene, poi ancora Marco, il mangiadischi scappa via, ma no nostalgia, no malinconia, gioia per meritata vacanza, ci dice Daniela da Roma, che ci scrive anche tante cose belle. E poi ancora Roberto, che saluta anche te Federica.
1: Ciao Roberto.
0: Sì, ci manda tanti ringraziamenti per il garbo, lo stile e via dicendo, grazie mille. E spero che ci sia il meglio del mangiadischi. No, in realtà no, però il meglio forse lo diamo dal 24 agosto.
1: Può essere. Nel senso che diamo il meglio di noi.
0: Daremo il meglio di noi, faremo ancora meglio di così, ci proviamo. A proposito di Michelle, Antonio dice: quando la malinconia diventa sublime, no? Bello, beh, bellissimo. E Max da Pisa dice: c'è un tempo un po' diverso in questa versione di Michelle e sembra all'inizio di Vorrei comprare una strada dei New Trolls. È vero, in effetti non ci avevo pensato a questa cosa. E poi ci chiede Riccardo se ad agosto saremo in quartetto, Duccio, Dedo, Marcella e Federica. Potrebbe
1: chissà
0: succedere, potrebbe succedere. Adesso vi faccio ascoltare una canzone che è stata richiesta da Maurizio, che ci scrive da Marcon, provincia di Venezia. Una canzone che è uscita quando io avevo 2 mesi.
1: Io non ti dico neanche.
0: No, tu non c'eri. A settembre del 73. C'ho solo un aneddoto personale, perché io da ragazzino, sedicenne, ero ossessionato dai Queen e compravo tutto quello che trovavo dai Queen. Soprattutto andavo a cercare alcuni bootleg, che sono le registrazioni pirata dei concerti, perché c'erano delle versioni.
1: Vabbè, sì, la versione diversa,
0: esatto,
1: live.
0: Si vociferava che si potessero trovare degli inediti e via dicendo. In uno di questi bootleg, alla fine della registrazione di un concerto che si sentiva malissimo, c'erano 2 pezzi di un'altra band. Compravo tutto quello che trovavo dai Queen, soprattutto andavo a cercare alcuni bootleg, che sono le registrazioni pirata dei concerti, perché c'erano delle versioni.
1: Vabbè, sì, la versione diversa,
0: esatto,
1: live.
0: Si vociferava che si potessero trovare degli inediti e via dicendo. In uno di questi bootleg, alla fine della registrazione di un concerto che si sentiva malissimo, c'erano 2 pezzi di un'altra band. Non so come mai, forse dovevano finire lo spazio.

0: Oh, questi sono gli Sweet con Ballroom Blitz. C'è un ascoltatore che dice: sti Sweet non hanno niente a che fare con i mitici Queen. No, ma non abbiamo detto quello.
1: No, era un racconto personale di Duccio, sì. Come li ha scoperti.
0: Sì, sì, sì, è Antonio che ci scrive questa cosa. Poi degli Sweet dice Giacomo: mi piace un sacco la ballad Lady Starlight. Vedi come sono esperti sti ascoltatori.
1: Gli ascoltatori, come si suol dire qui a Roma, ci danno una pista.
0: Sì, sì, infatti, sanno molto più di noi.
1: Di me sicuro.
0: Salutiamo Luca da Taranto, salutiamo Giancarlo che ci manda un sorriso da Pesaro e dice: il messaggio quando ve ne andate lo scrivono le radio all'opposizione. Vabbè, può darsi, può darsi. C'è invece chi associa gli Sweet a Suzy 4, vedi che non è male. Petronio da Bologna che va a farsi un giro in moto sulla Futa.
1: Madonna,
0: è il passo la Futa, no? Non so, Federica, ti vedo perplessa. Vabbè, ma tranquilla. Salutiamo anche Yvonne che dice: should I stay or should I go dei Clash sarebbe azzeccata per la puntata di oggi. È vero.
1: Non ci hai pensato, sei stato meno furbo.
0: Non ci ho pensato, sarà l'esaurimento. Allora, visto che Giacomo è uno degli ascoltatori che ci scrive di più, ci aveva fatto una proposta musicale molto interessante, cioè andare a recuperare i Deep Purple, quelli della formazione non classica della Mark II, ma quelli della Mark III, quando entra David Coverdale. E quindi io ho pescato un brano che si chiama Hold On.
1: Hold On.
0: Tieni duro. Lo dedichiamo agli ascoltatori.
1: Tenete duro mentre

0: mentre noi andiamo in ferie.
1: Esatto, resistete fino al 24 agosto, che poi noi torniamo ispiratissimi.
0: Diamo il meglio di noi.
1: Può darsi, ci proviamo quantomeno. Deep Purple, Hold On, e poi ci facciamo una bella chiacchierata con i Dilemma che vi presentiamo e vi facciamo ascoltare. Intanto eccoli qua, i Deep Purple al Mangiadischi.

0: Hold on, tieni duro Federica e Deep Purple.
1: Tenete duro tutti noi, sì, i nostri ascoltatori, sì, per quando torneremo il 24 agosto.
0: Sì, questo era il disco era Stormbringer del 74 e c'era già il cambio di formazione. David Coverdale, Giacomo che l'aveva richiesta, dice qui cantava anche Glenn Hughes, in effetti. E poi c'è anche chi ci racconta, che è Max che ci scrive da Pisa, che ha visto i Deep Purple proprio l'altra sera a Pisa, perché sono ancora in tour effettivamente. E dice,
1: è un bel concerto?
0: Sì, un bel concerto, bellissimo. Poi c'è chi preferisce la Hold On degli Yes e dice più travolgente come voi, è Antonio Davarese che ci dice questa cosa. E poi dice invece Fabio Max, che bella voce fresca Federica, parla di più.
1: Grazie.
0: Parla adesso, vabbè, dopo parli.
1: Vabbè, dopo parlo. Promesso.
0: Di più. C'è il primo break del Mangia Dischi.
1: La reclam.
0: Sì, dopodiché parliamo con Le Dilemma. Va bene.
1: E spiegherai perché Le
0: Sei
1: Dilemma.
0: D'accordo? Sei
1: Io
0: d'accordo?
1: Io sono d'accordo.
0: Benissimo. A tra poco dal Mangia Dischi, sempre su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Sat,
3: Radio
4: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il mangiadischi.
3: Ah, il mangiadischi. Che bella trasmissione. Peccato che adesso per 3 settimane
4: si fermi.
3: Sì,
4: così.
3: Sì. Ma noi torniamo il 24 agosto. Basta, non lo dico più perché sennò poi sembriamo ridondanti.
4: Ma quando andate via?
3: Ma chi?
4: Io
3: e te
4: andiamo,
3: anche tanto, vabbè, lo vedremo. Diamo il benvenuto al Mangiadischi, alle dilemma nelle persone di Emma Leggeri ed Edoardo Leggeri. Ciao, ben arrivati.
5: Ciao.
3: Oh, scopriamo un po' di rock giovanissimo.
4: Giovanissimo è la definizione giusta.
3: Band formata 3 anni fa.
5: Sì.
3: E in grande ascesa, posso dirlo, perché
5: speriamo.
3: Sì, insomma, è una primavera e un'estate di grandi concerti. Avete fatto un sacco di date in tutta Italia, ragazzi.
5: Sì, siamo andati in tour, sì. E abbiamo fatto 8 date in giro per l'Italia, molto belle, ci siamo divertiti veramente tanto. E in concomitanza, tra l'altro, con il nostro nuovo album, quindi
3: sì,
5: siamo stati molto fortunati per le tempistiche e ci siamo divertiti molto, devo dire, nella nostra breve carriera questo è il nostro apice.
3: Keep Me Out si chiama questo disco, che è uscito da poco, è uscito ovviamente anche in vinile perché non se ne può fare a meno, no, di questi tempi del vinile, ormai è tornato di moda, forse per la vostra generazione è diventato quasi di nuovo normale avere il vinile.
5: Beh sì, è molto
6: sì,
5: bello.
6: Io ho un sacco di vinili in camera, ce ne avrò una ventina almeno, quindi sì.
5: Io ne ho solo 2 purtroppo.
3: Ah, come?
6: Bisogna rimediare.
5: Lo so, devo rimediare infatti.
3: Ma non fate come si fa sempre tra fratelli, che vi prestate i dischi uno dell'altro, non se ne parla.
5: Da noi non
3: non se ne parla. Allora, Dilemma è una band, siete in 4 in realtà, ci siete voi qui in rappresentanza della band, Emma ed Edoardo, e poi ci sono anche Elisa Leggeri, che è la terza sorella.
6: Sì.
5: Ebbene sì, sì.
3: Ed Emma Sola, che invece è un'amica con cui vi siete trovati a fare musica insieme.
6: Esatto.
3: Come nasce la band? Come vi è venuto in mente di mettere su questa band?
6: Allora, la band nasce in realtà da me ed Emma, perché siamo, diciamo, tra di noi c'è un importante legame di amicizia che è nato a scuola di musica, ci siamo conosciute lì, abbiamo deciso di iniziare un gruppo assieme ad altre persone e poi abbiamo deciso di portare dentro anche mio fratello e mia sorella, e penso sia stata la migliore scelta. Per me sì, forse per Emma un po' meno, che deve subirsi alle prove un sacco di litigi, però diciamo abbiamo trovato il nostro equilibrio così. Quindi
3: praticamente
6: nasce...
3: ha adottato una famiglia intera,
6: esatto,
3: l'altra Emma.
6: Gli è toccato.
3: Gli è toccato. Quindi i dischi non ve li prestate, però sul palco andate d'accordo.
6: Ogni tanto.
5: Non sempre. Diciamo quando va bene si vede, quando va male anche.
3: Ok, perfetto. Però questo stimola la creatività.
6: Certo.
5: Molto, sì.
3: Vero.
5: Anche il fatto che viviamo insieme aiuta
3: certo,
5: molto.
3: Lo capisco. Allora io aprirei l'ascolto, Federica, se sei d'accordo.
4: Sono d'accordissimo.
3: Entriamo in questo disco, in Keep Me Out. È proprio una scelta facile, col primo brano del disco, che è Dog in a Nightgown. Che cos'è? La camicia da notte?
5: Sì.
3: Più o meno.
6: Sì.
3: Cos'è? Un sogno di una notte? Vi è venuto in mente questo?
6: Diciamo
3: cane?
6: Una metafora per riferirsi a una persona che mi sta poco simpatica.
3: Ho capito.
6: In generale.
3: Mi piace.
4: Un dissing, come dicono i giovani.
3: È un dissing.
6: Sì,
3: è già molto rock questa introduzione. E allora eccoli qua, eccole le dilemma al Mangiadischi con Dog in a Nightgown.

0: Dog in a Nightgown, queste sono le dilemma al mangiadischi, visto che prima parlavamo dei Queen, visto che ci diceva Emma che questa è una canzone indirizzata a una persona che non le sta particolarmente simpatica, mi viene in mente che Night at the Opera, disco capolavoro dei Queen del 75, si apriva con Death on Two Legs, che era proprio un augurio direttissimo di morte a un loro ex manager con cui non andavano più,
1: diciamo, non lasciava molto all'immaginazione.
0: No, direi no. Quindi un paragone con i Queen, lo voglio dire, non fa male in ogni caso, no?
1: Allora, io avrei una curiosità, sì, che è quella stessa di Marco da Genova,
0: sì,
1: e cioè la curiosità che mi è venuta è sapere da dove nasce il nome Dilemma.
2: Allora,
0: cioè,
2: il
0: c'entrano
2: nome
0: le
2: dilemma...
0: due M secondo te?
1: Secondo me sì.
2: Certo, il nome Dilemma nasce da una mostra di Lucio Dalla, a cui siamo andate io ed Emma. Abbiamo visto su una stampa una specie di fumetto la parola dilemma e abbiamo detto questo è il nostro, perché comunque volevamo un nome che avesse a che fare con il fatto che entrambe ci chiamassimo Emma, e meglio di questo non riusciamo a trovarlo. E poi abbiamo tolto la I, però si pronuncia comunque dilemma.
0: Bello, sì, bello, mi piace.
2: Personalizzato.
0: Giacomo La Mestre dice che grande energia questo pezzo, che bello due fratelli che fanno musica insieme senza litigare come i Gallagher. Non è male.
2: Non promettiamo niente.
3: Siamo anche tre fratelli,
0: esatto, esatto. Ma invece questo amore per il rock da dove arriva? Cioè ci sono ascolti in famiglia o sono cose che vi siete andati a cercare per scelta, per curiosità vostra?
2: Sì, dai nostri genitori. Sì, Io ricordo i viaggi in macchina quando eravamo piccolissimi con Tende per Jam, quindi diciamo che
0: bello,
2: una strada era già...
3: Sì, i nostri genitori non suonavano strumenti, però fortunatamente avevano gusti musicali affini,
0: certo,
3: con quelli che poi saranno, cioè, con quelli, esatto.
0: Beh, diciamo vi hanno influenzato bene.
3: Sì,
2: fortunatamente. Non ci possiamo lamentare.
0: Mettiamola così. Perché poi c'è una cosa che ci diciamo sempre noi divulgatori di musica anziani, no? Che da quando c'è stato il boom dei Maneskin abbiamo iniziato a dire... ci piacciono, non ci piacciono, però secondo noi faranno bene al movimento, perché tanti ragazzi giovani ascolteranno questo rock dei Maneskin e avranno voglia di fare rock. Abbiamo sbagliato completamente o c'entra qualcosa? C'è qualcosa di vero in questa idea?
3: No, c'è qualcosa di vero, perché sicuramente ha fatto bene, e su quello penso sia innegabile, però è anche vero che noi non partiamo con loro come prima ispirazione,
0: certo,
3: però è chiaramente un benchmark a cui dobbiamo rifarci e che speriamo un giorno di arrivare, però vedremo, insomma. Però sì, fa molto bene.
0: Mi sembra che siano partiti bene comunque.
1: Beh, mi sembra proprio di sì.
0: Ascoltiamo un altro brano da questo disco d'esordio dei Dilemma. In realtà c'era stato già un EP prima di questo. Questo è il primo album,
2: esatto,
0: però a tutti gli effetti.
2: Il primo EP si intitola Forget Me Not ed esce nel 2024, anche se l'abbiamo fatto uscire sotto forma di 4 singoli, e a breve invece lo rilasceremo nuovamente come un EP intero.
0: Ah, quindi fisico proprio, esatto, verrà stampato. Il singolo, diciamo il più recente, si chiama Empty Days e racconta un po' la fine di una relazione, no?
2: Sì.
0: Non la fine proprio, ma quando si inizia ad avvertire che,
2: sì, che c'è un certo
0: inizia a funzionare male.
2: Sì. Sì, Empty Days è, diciamo, un viaggio in quello che è stato una delle mie esperienze più difficili da superare, ma diciamo che senza la musica probabilmente non l'avrei metabolizzata così bene come ho fatto, quindi ringrazio tutti i giorni che questo pezzo ne è uscito, perché mi ha fatto molto bene e ho visto anche suonandolo che fa bene anche ad altre persone, quindi non potrei essere più contenta.
0: Io direi di ascoltarcelo, non prima però di aver chiesto, l'avete supportata in questo momento difficile? O...
3: Certo.
2: Mi ha abbracciato per la prima volta.
0: Quindi questo ha rinforzato la band.
3: Speriamo. Non te lo so dire questo.
1: Lo vedremo.
0: Lo vedremo. È una canzone più morbida questa. Sono ancora le Dilemma al Mangiadischi. Empty Days. Eccola qua.

0: Empty Days, Dilemma, oggi al Mangiadischi stiamo raccontando un po' la loro storia, stiamo ascoltando brani dal loro primo album Keep Me Out e stanno arrivando tanti messaggi al 335-699-2949 di grande apprezzamento, Federica.
1: Sono d'accordo con i miei ascoltatori.
0: Vero?
1: Sì.
0: Cioè c'è Maurizio che sente nella voce di Emma un po' Stevie Nicks, che è un paragone pazzesco, no?
2: Grazie. Non ho nient'altro che dire, grazie.
0: Beh, no, ma bene. Belle sonorità, dice Niccolò, perla rara in un gruppo così giovane, complimenti. E poi ancora c'è Marco che dice voce bella, interessante, questo vibrato abbastanza particolare che non è frequente, direi anzi molto raro, brava, decisamente brava.
2: Grazie.
0: E poi ancora Cinzia da Gorizia dice molto interessanti questi ragazzi. E poi in tanti dicono che bello dei fratelli che fanno musica insieme, insomma non è così scontato, no?
3: No, non sembrava essere una possibilità pochi anni prima della formazione della band, però fortunatamente invece ce l'abbiamo fatta a mettere da parte, diciamo, tutti i litigi che sono propri dei fratelli. E
0: quindi, diciamo, andavate più d'accordo prima o andate più d'accordo oggi?
3: Questa è una domanda molto molto difficile, non ti so rispondere in questo momento, però ora siamo un po' più grandi forse,
2: teoricamente maturi,
0: teoricamente, vabbè, maturi, neanche noi siamo ancora maturi,
4: a parte questo,
0: fate con comodo, insomma.
1: A me diverte molto questa cosa perché io ho due sorelle,
0: sì.
1: Noi non suoniamo nessuno strumento, però è invece molto bello vedere come poi le dinamiche dei fratelli e delle sorelle siano sempre le stesse, sì, nel senso. Sì.
0: Potreste mettere su una band?
1: Dovremmo, secondo me.
0: Sì, potreste con gli insegnamenti di Max Dedo. Allora, dobbiamo citare necessariamente Emanuele Agnelli, perché sì, come è noto è sempre molto attento a cosa c'è in giro nel mondo della musica, poi anche sua figlia si è messa a fare musica e quindi è andato a curiosare ancora di più nei club nel sottobosco di dove si fa un po' di rock fatto bene, e ha conosciuto e ha scoperto anche voi e vi ha portato dentro il progetto Suoni dal Futuro, che è questo tour di cui parlavamo prima. Com'è stato incontrare, non so, conoscevate già gli After Hours, vi piacevano?
2: Certo.
0: E poi com'è stato incontrare Manuel?
2: È stato assurdo proprio perché conoscevamo bene la musica di Manuel e quindi lo mettevamo molto su un piedistallo, lo rispettavamo tantissimo musicalmente, e poi avere la possibilità anche, aver avuto la possibilità di parlare con una persona che comunque si è dimostrata super disponibile con noi, alla fine dei live spesso veniva a parlarci, a darci un sacco di consigli che ci hanno fatto anche crescere nel corso del tour sicuramente. E quindi è stato veramente fighissimo essere comunque stati parte di una cosa così bella assieme a altri 5 gruppi da tutta Italia, quindi bellissimo.
3: Tra l'altro non si vede, però io ho la maglietta della band della figlia di Manuel Agnelli.
0: Ah, vedi?
3: I Dirty Noise, sì, quindi tra l'altro c'è anche questo legame.
0: Che poi un tour del genere è anche l'occasione per fare amicizie, legami, conoscere artisti, sì, di altre band,
3: sì,
0: pensare anche a collaborazioni in futuro, chissà.
2: Sì, abbiamo conosciuto un sacco di band, tra cui Dirty Noise, i Mars on Suicide, i Grida, ma anche progetti come Waylords e Calumet, che sono stati invece i progetti solisti del tour, che è stato comunque fighissimo contaminarsi anche con tutti questi nuovi generi e tipologie di musica che sono comunque lontane dalle nostre, ma in un certo senso sempre vicine.
1: Che poi penso che sia bello del fare musica, e in particolare del fare musica dal vivo, cioè di potersi confrontare, crescere, improvvisare insieme, cioè spingere la creatività.
3: Sì, è stato molto molto formativo, ecco, vedere tantissime altre band suonare esattamente come noi, poter rubacchiare qualcosa, chiaramente anche loro penso avranno rubato qualcosa di noi, spero. Non so se c'è molto da rubare delle nostre performance, però
2: siamo molto simpatici,
0: ma poi a giudicare da quello che dicono gli ascoltatori state piacendo molto e quindi ci sarà qualcosa da rubare anche da voi. Com'è stato aprire il concerto degli After Hours in cave davanti a 3.500 persone?
2: Surreale.
0: L'anno scorso?
2: Io non ci credo ancora, il fatto che siamo saliti sullo stesso palco degli After Hours, ma lo stesso palco di così tante persone che io stimo e rispetto in un modo che non so spiegare, quindi è stato fighissimo,
3: sì,
2: portare
3: sì,
2: i nostri pezzi
3: bello
2: su un palco del genere per così tante persone. Sì, e poi hanno anche applaudito, quindi ragazzi.
0: Che non è mai scontato, fai bene a sottolinearlo in effetti. Sentiamoceli un po' di After Hours, questo è il grande classico, quello che non c'è, così arriva anche la voce di Manuel Agnelli e poi continuiamo a chiacchierare con le Dilemma.
4: questa

0: quello che non c'è è gli After Hours, che come raccontavamo sono un punto di riferimento, perché Manuel Agnelli ha voluto coinvolgere le Dilemma nel tour Suoni dal Futuro, anche nel progetto Carne Fresca. Avete suonato anche a Germi, che so che è un posto che vi piace molto, è il locale aperto da Manuel Agnelli a Milano.
1: Sì, no, ci piace molto, è molto piccolo, quindi il pubblico è veramente, veramente vicino, che ti contagia molto, ti dà molta energia, quindi sicuramente è un bellissimo posto dove suonare, poi noi ci troviamo sempre bene quando ci suoniamo, quindi ci piacerebbe molto continuare a suonare lì, ecco.
0: Sì. Una residence, insomma, restare là come resident artist, ma che cosa vi piace del contatto col pubblico? Perché questo è un tema interessante, no? Quando in un periodo in cui si parla di concerti mostruosi, non voglio tirarvi dentro questa polemica, però cosa vi piace del rapporto col pubblico sul palco?
2: Perché si crea un'energia, una sintonia proprio che non si crea quando stai davanti a un palco e le persone sono così distanti da te, vedi le facce, le loro reazioni, le loro emozioni in modo così diretto e anche crudo, che ti arriva in modo molto molto diverso, non è proprio, non si può paragonare. Penso che nulla sia così bello che vedere una persona che magari si emoziona o anche che si sciocca per certe cose che magari dici o fai sul palco, quindi
0: vero, vero. E invece il vostro processo creativo come funziona? Cioè anche in live magari sound check, vi mettete là a fare jam session, vengono fuori idee, come funziona?
1: Durante i sound check no, effettivamente noi ci chiudiamo in studio e prima creiamo la musica e poi Emma ci mette le parole, solitamente.
2: Sì.
1: Anche se forse questa cosa sta cambiando, però non si sa bene.
2: Sì,
1: però sì, solitamente partiamo da un
2: riff di
1: chitarra, sì, o un giro che fa Elisa, e poi da lì ci costruiamo sopra, anche se ora sta diventando molto più fluido il nostro modo di scrivere, un po' più contaminato da tutti gli ambiti, quindi vediamo, non ti so dire, eravamo un po' più rigidi prima.
0: Vabbè, però è bello, no, che si evolva questa cosa,
2: sì,
0: è
2: sì.
0: Normale. E intanto continuano ad arrivare un sacco di messaggi, Filippo da Parma, Massimo da Valdagno e ancora un altro ascoltatore che non si firma, ma insomma tutti stanno apprezzando molto il vostro suono. E c'è Giacomo che dice: questa bellissima puntata rock è l'elisir perfetto che ci voleva prima delle 3 settimane di sosta.
3: Rock and roll.
0: Rock and roll. Allora io voglio tornare un po' indietro, visto che avete detto che verrà ripubblicato il vostro primo EP, magari ci ascoltiamo un brano che arriva da un paio d'anni fa, vecchissimo, dagli esordi, va bene? E allora eccolo qua, Stuck, ancora Dilemma al Mangiadischi.

0: Beh, giustamente Giacomo parlava di energia rock, ci sta tutta qua, Federica.
1: Sì. È proprio viva il rock and roll.
0: Viva il rock and roll, assolutamente. Dilemma al mangiadischi. Ragazzi, so che ripartite in tour a settembre, avete un po' di date che si troveranno sui vostri social prossimamente.
2: Sì. Ci trovate su Instagram, TikTok, YouTube con il nome di Dilemma.
0: Che si scrive senza
2: I,
0: la I, spieghiamolo, è Dilemma.
2: Dilemma trattino basso band, quindi andateci a seguire che ci saranno un sacco di novità a settembre.
3: Ah sì, eh? Sì, sì, sì, sì, su Spotify invece solo Dilemma.
0: Dilemma.
3: Nonostante si dica Dilemma, si scrive
0: sì,
3: Dilemma.
0: Sì, sì, sì, e beh, vabbè, certo, no, è bello specificarlo, è giusto specificarlo. Allora, grazie Emma ed Edoardo per essere stati con noi.
2: Grazie a voi.
3: Grazie mille.
0: Portate i nostri saluti anche a Emma e a Elisa, che non abbiamo fatto entrare.
1: No,
0: non abbiamo fatto entrare.
1: Perché siamo cattivissimi.
0: Siamo cattivissimi. Allora, dovete sapere, ragazzi, che noi qua abbiamo un amico musicista che si chiama Max Dedo, che fa una rubrica che si chiama Indovina lo strumento. Oggi non c'è, e però la fa in contumacia, la fa da lontano. Ci ha mandato questo vocale di cui io ho un po' paura, ma secondo me canta qualcosa e dovete provare a indovinare con cosa si accompagna. Sentiamo un po' Max Dedo che ha combinato.
4: Ritornerai, o mangiadischi, ritornerai al 24 agosto, lo so. Ritornerai, con Duccio, Dedo e Marcella Sullo.

0: dal 24 agosto. Ciao!
1: Straziante! Che dici?
2: Sono commossa.
1: Sono commossa, sì, sì. Vabbè, se vi va, provate a indovinare. 335-699-2949. Dedo, sei un mito, dice Marco, che domani, tra l'altro, andrà a vedere Dedo dal vivo con i Mamma a Frosolone.
2: Dalle 20:30.
1: Ricordiamolo. Dice, secondo me è un banjo. Non ci siamo. Vabbè, adesso c'è un break. Grazie ancora a Dilemma per essere stati al Mangiadischi.
3: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie, grazie mille. E poi torniamo sempre in diretta.
4: Radio 1. Un mondo da sentire.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
12: Chi è?
13: La duchessa!
12: La duchessa!
13: Sì!
14: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
12: Ma certo! Come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
14: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
12: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.

0: Ludovico Suppa è sempre più creativo.
1: È perché noi continuiamo a stimolarlo,
0: sì,
1: e lui chiaramente...
0: Giustamente. No. C'era un ascoltatore che nel rientro precedente trovava qualcosa di circense. Effettivamente c'era, e come no, anche in questa rullata. Tanti messaggi per questo indovina lo strumento a sorpresa, come lo chiama Giacomo, giustamente. In molti avete indovinato, ma non tutti. Cinzia da Gorizia ci si è avvicinata perché la chitarrina hawaiana, insomma, dai, più o meno ci siamo. E poi invece bravi Paolo da Roma e ancora prima un messaggio di Stefano da Terni che dice: davvero bravi le dilemma, non credo sia facile riuscire a farsi ascoltare proponendo musica di questo genere, e a volte si sentono miscugli e poca originalità, ma invece loro ne hanno da vendere, la voce è incredibile. Insomma, ragazzi, tanto sono ancora qua le dilemma, quindi potete anche dire grazie a Stefano da Terni che vi dice queste cose molto belle.
2: Stefano, siamo super onorati di questi commenti, grazie.
0: Insomma, devo dire bravi tanti ascoltatori che hanno indovinato lo strumento,
1: e
0: quasi
1: hanno vinto
0: tutti.
1: Cosa?
0: Non hanno vinto niente.
1: Vengono in ferie con noi?
0: No, non credo. Ha indovinato Italo da Filadelfia, ha indovinato Fabio e poi ancora Luca da Venezia e dice bellissima questa parafrasi di Ritornerai. Eccola qua, ancora.
3: Oh, mangia dischi, ritornerai.
0: Struggente.
1: Io tra l'altro credevo fosse il testo originale, no?
0: Sì, dovremmo mandarla come promo nei giorni in cui non ci saremo per ricordare che torniamo. Vabbè, c'è Max Dedo che ci spiega tutto, sentiamo un po'.
4: Ma che cos'è l'ukulele? L'ukulele è un piccolo strumento musicale a corde simile a una chitarra piccolina nata alle Hawaii intorno alla fine del 1800, è dotato di 4 corde in nylon. Questo è uno strumento che deriva da un altro strumento portoghese chiamato cavaquinho. Pensate che la parola hawaiana significa pulce saltellante, incredibile. Ci sono vari tipi di ukulele: soprano, concerto, tenore e baritono.
0: La pulce saltellante, ma questa musica, quest'aria sulla quarta corda, sì, che ricorda forse Quark,
1: forse.
0: Chissà. Grazie Max Dedo per la spiegazione, bravi tutti i nostri ascoltatori che hanno indovinato, salutiamo anche Marina da Murano che ci manda un abbraccio prima della pausa estiva, e adesso ci ascoltiamo, a proposito di pause estive, A me ricordi il mare, che è una canzone bellissima di Daniele Silvestri insieme agli Otto Home.
1: Conosci? Tu mi ricordi il mare.
0: Ah, io?
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché sei travolgente come il mare.
0: Ma non è vero, io sono un mare calmo. Eccolo qua, Silvestri e gli Otto Home.

muovere stracci, piano piano vai giù, come un programma di Sorgi, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi, dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che

0: A me ricordi il mare, Daniele Silvestri insieme agli Otto Home saranno protagonisti di un festival che comincia oggi, B Alternative Festival a Camigliatello Silano in provincia di Cosenza, e va avanti fino al 2 agosto. È la 17esima edizione di questo festival. I protagonisti saranno tanti, perché stasera saranno sul palco i Mogwai, grande band scozzese, i Kings of Convenience, e poi domani invece ci saranno i Subsonica con Mille e Eman, che abbiamo anche Mille, l'abbiamo ascoltata più volte in questa edizione del Mangiadischi, e poi appunto ci sarà anche Eman. Il 2 agosto ci sarà sul palco Daniele Silvestri, ma anche Giorgio Poi, che guarda un po' casualmente oggi è con noi al Mangiadischi. Ciao Giorgio, benvenuto al Mangiadischi.
1: Ciao, grazie.
0: Allora Giorgio, è un'estate questa molto ricca per te, tantissime date, stai girando tutta Italia e non solo, perché hai suonato anche un po' all'estero, Svizzera, Parigi, insomma è una bella estate per questo tour Le Jeux Sont Faits, che racconta il tuo disco più recente, Schegge.
1: Esatto, sì, abbiamo fatto tanti concerti, devo dire è la prima volta che faccio due estati di fila, nel senso che abbiamo suonato anche l'anno scorso e quest'anno abbiamo continuato questo lungo giro che devo dire mi sta divertendo molto, mi sta piacendo e mi sta dando molte soddisfazioni.
0: C'è anche qualche data speciale, e tra l'altro proprio quella al B Alternative Festival sarà una di queste, in cui aggiungi alla tua formazione classica anche un quartetto d'archi per arricchire ancora di più il tuo live.
1: Sì, in realtà il quartetto si sostituisce alla formazione
0: solita. È proprio una versione alternativa.
1: Chitarra, basso, batteria. Sì. Sì, è un'altra cosa, è proprio chitarra, voce e quartetto d'archi. Quindi è un concerto molto delicato, molto che si regge su equilibri fragili anche, dipende moltissimo. Mi rendo conto, adesso ne abbiamo fatti un po' di concerti così, dipende tantissimo anche dal contesto, dalla situazione, dal pubblico, dall'impianto. È un equilibrio fragile, è un concerto molto, molto delicato.
0: Credo che sia giusto.
1: Però ecco, quando...
0: Prego.
1: Infatti, no, dico, quando la situazione è quella giusta e si riesce a creare l'atmosfera adatta, devo dire che è veramente... molto bello da suonare, molto bello, spero anche da vedere.
0: Beh, poi questo festival, insomma, il B Alternative, è sulle rive di un lago nel cuore del Parco Nazionale della Sila, quindi insomma mi sembra il contesto più giusto per proporre il tuo live in questo modo. Io, Giorgio, ascoltando la tua musica, trovo che tu sia uno di quegli artisti che ha la forza di non sedersi mai, no? Di cercare sempre il modo di rinnovarsi. Ogni disco è diverso dall'altro, pur mantenendo sempre forte la tua identità. Questa parte proprio da un'esigenza personale, immagino.
1: Sì, forse da quello che esigo da me stesso, soprattutto. Cioè, esigenza in questo senso. Sono molto esigente con me stesso nel momento in cui mi metto a scrivere e a lavorare a qualcosa di nuovo. Quindi questo ovviamente rende tutto più difficile per me, più faticoso, perché ci va sempre veramente una parte enorme di me stesso. E però chiaramente poi dopo, ecco, essendo molto, molto esigente, magari poi dopo riesco sempre a trovare qualche cosa che riesca a soddisfarmi. Ecco, finché non la trovo io continuo a trascorrere le mie giornate a cercarla,
0: e poi
1: ossessivamente, in un certo senso.
0: Ma certo, d'altronde non può che essere un'ossessione, lo capisco perfettamente. Per questo disco mi piace che in qualche punto, nel modo in cui l'hai raccontato, dici che è un disco per opporsi al buio, per cercare luce nel buio più profondo, anzi più cocciuto. Mi piace molto questa definizione, ed è un'impresa non semplice, anche là ci vuole un po' di ossessione, ma pian piano si trova.
1: Sì, certo, cercando poi qualche cosa si trova, spero sempre, ecco, e soprattutto appunto per chi fa musica, per chi scrive, l'obiettivo è quello di creare qualche cosa che ci soddisfi, che ci somigli in qualche modo, ma in un modo anche forse inaspettato, che non sapevamo neanche noi, che riesca a tirare fuori qualche cosa di noi che non sapevamo neanche con precisione di avere.
0: Come ho letto che c'è, diciamo, una supervisione tra virgolette di Branco, Laurent Brankovic dei Phoenix, come è andata questa collaborazione, cosa ha portato alla tua musica?
1: Beh, allora, io e Branco siamo molto amici da tanti anni.
0: Sì.
1: E ci eravamo visti a Roma nel periodo in cui io stavo in un certo senso chiudendo tutte le canzoni del disco. Siamo andati a berci un caffè e mi ha detto: ma fammi sentire un po' di cose. Allora siamo andati a casa mia e gli ho fatto ascoltare tutto quanto. Gli ho detto: tu dammi il feedback più sincero, cioè qualsiasi cosa ti passi per la testa tu dimmela.
0: Sì.
1: Perché magari io ho ancora le canzoni aperte, quindi io posso, magari riesci a darmi un punto di vista anche a cui non ho pensato, ci sono delle modifiche che potrebbe aver senso fare. E quindi siamo partiti così, semplicemente con gli ascolti, e lui che mi diceva tutto quello che pensava, quindi magari le canzoni erano già praticamente quasi finite, almeno nella mia testa, in quello che pensavo io, e invece lui mi ha spinto a continuare a lavorarci, dandomi dei suggerimenti, indicandomi magari le parti più fragili di una canzone su cui magari si poteva passare ancora un po' di tempo. Ecco, questo mi ha spinto a fare quel 10% in più di lavoro sulle canzoni, che però effettivamente credo che abbia fatto bene a questo disco.
0: Bene. Poi è il bello di stare sempre lì a pensare a cosa si potrebbe aggiungere, quale chiave. Mi ricordo qualche tempo fa mi era capitato di trasmettere a Stereonotte la tua Moai e avevo letto che era una canzone che avevi iniziato a scrivere molto presto, ma poi non trovavi la chiave finché non ti è capitato tra le mani il tuo sax e a quel punto hai trovato il modo di chiuderla nella maniera più giusta.
1: Sì, esatto, a volte anche lasciar di cantare un po' le cose su cui si sta lavorando può essere utile, il tempo ci porta dei nuovi punti di vista, delle nuove idee, quindi una stessa cosa, uno stesso problema a cui non riusciamo a trovare una soluzione in un certo momento, magari se lo lasciamo un po' lì e lo riprendiamo dopo qualche giorno, qualche settimana o qualche mese, o qualche anno anche, nel
0: certo. Senso
1: che poi alcune canzoni vengono concluse a distanza di anni dal loro inizio. Questo può veramente giovare moltissimo alle canzoni.
0: Giorgio, io ti ringrazio per essere stato con noi al Mangiadischi, ricordo questa data al B Alternative Festival, ma non solo, perché stasera sarai a Loco Rotondo al vivo
1: qualche mese o qualche anno anche, nel
0: certo.
1: Senso che poi alcune canzoni vengono concluse a distanza di anni dal loro inizio. Questo può veramente giovare moltissimo alle canzoni.
0: Giorgio, io ti ringrazio per essere stato con noi al Mangiadischi, ricordo questa data al B Alternative Festival, ma non solo, perché stasera sarai a Loco Rotondo, al Viva Festival e poi ancora

0: Giorgio, poi
1: Grazie.
0: noi ci ascoltiamo una sua canzone che è Léger son fait, c'è un verso che mi piace molto, Federica, perché poi Giorgio è un grande giocoliere di parole. I musicisti sono o morti di fame o morti di acufene. Mi piace molto. Giorgio, poi al Mangiadischi.

0: E adesso siamo cenere, Giorgio, poi le jeux sont faits.
1: Le jeux sont faits,
0: le jeux sont faits, nel senso che anche per il Mangiadischi, per la prima parte di questa stagione è fatta.
1: Sì, però il 24 agosto torniamo.
0: Sì, senza dubbio, senza dubbio. C'è un messaggio che dice: Ludovico Suppa, sei un genio. Bach, aria sulla quarta corda, era perfetta per la rubrica. Indovina chi è Ludovico Suppa? È Max Dedo, giustamente, che ci stava ascoltando e ti ringrazia per questo remix del suo WhatsApp audio. A proposito, mi pare che ci sia un altro audio di un ascoltatore o ascoltatrice, sentiamo.
2: Ciao, sono Annalisa, sto ascoltando il programma, molto interessante, mi dispiace anche che sia l'ultima puntata, ma vabbè,
0: per un
2: meglio
0: po'.
2: Tardi che mai per le scoperte. Io avevo un mangiadischi giallo che mi hanno regalato quando ero molto piccola, era un mangiadischi giallo che sembrava fatto a valigetta. Ci ascoltavo Heidi, Di Grobo d'Acciaio.
0: Anch'io.
2: Era bello perché era indistruttibile, potevo far cadere quante volte mi pareva e i dischi si potevano graffiare, e se si graffiavano e si interrompevano io ci davo un bel pugno sopra e tutto ripartiva come prima. Viva i mangiadischi, viva la trasmissione.
0: Che bello!
1: Questi sono i bei vecchi metodi di una volta, no?
0: Sì,
1: gli do
0: sì.
1: Un pugno.
0: Sì, che bello, grazie Annalisa per questo messaggio veramente bellissimo. Simone, che ci scrive da Lari in provincia di Pisa, augura un buon tour estivo lavorativo alle dilemme.

0: ma che sono qua con noi, anche lui ha apprezzato la vostra musica, cari ragazzi, e quindi magari vi verrà anche a vedere dal vivo se passate dalle sue parti, da Lari in provincia di Pisa, chissà. E poi Giuseppe da Palermo ci augura una buona estate, anche a te Federica e grazie. Anche a Marcella e a Max Dedo, Peppe anzi, e Alghero, il nostro amico da Alghero ha finito con le consegne, Roberto, quindi va a riposarsi un po' anche lui.
1: Bravo.
0: Giacomo dice ora si può dire mamma butta la pasta come faceva Dan Peterson, no? Eh sì, perché siamo veramente quasi arrivati alla fine. Tanti dicono, Silvia da Soncino, poi ancora Danilo e altri ascoltatori ancora dicono che magari ascolteranno i podcast del Mangiadischi per riempire questo vuoto di 3 settimane.
1: E tutti i giorni all'1:30 su Replay Sound ci ritrovate.
0: Sì, esatto. Peraltro è anche l'occasione per dire che le descrizioni che trovate su Replay Sound le scrive Federica Forni, quindi brava lei.
1: Grazie mille.
0: Che vi racconta cosa succede al Mangiadischi. 3:35-699-2949, tra poco i saluti finali per questa prima parte di Mangiadischi, ma intanto ci vogliono un po' di ragazzi dell'estate, dei Boys of Summer, di quel genio di Don Henley degli Eagles.

0: Donnelly, la sua The Boys of Summer. Chiudiamo così questa prima tranche
1: del mangio
0: dischi. Posso dire prima tranche?
1: Tu puoi dire tutto quello che
0: vuoi. Grazie Federica, sei troppo buona. Italo dice: Federica è una perfetta aggiunta alla banda.
1: Grazie Italo.
0: Sì, e c'è anche un altro ascoltatore che dice: Federica, non c'è da buca ad agosto, torna anche tu.
1: No, torno anche io, tranquilli.
0: Beh, benissimo. Marco da Roma ci ricorda che dove c'è adesso il centro Rai di Saxa, prima c'erano le fornaci dove facevano i mattoni. In realtà ancora si vedono un po' i resti di questa parte industriale di Saxa Rubra. E poi un saluto ancora a Marco e a tutti voi, a Polpo Mimetico, che è arrivato solo ora e però fa troppo caldo e scappa in piscina come sempre.
1: Beato
0: a
1: lui.
0: Sì. Stupenda questa canzone, perfetta per chiudere. Tutti a Chattanooga, Tennessee, a bordo piscina quando c'era la, vabbè, insomma, citiamo Dan Peterson. Niccolò dice: lasciateci con qualche rubrica, qualche quiz estivo con risposta il 24 agosto. È difficile questa. Potremmo chiedere, secondo voi, cosa si vincerà, cosa vi farà vincere Max Dedo al prossimo
1: Indovina lo
0: strumento?
1: Indovina lo strumento.
0: No?
1: Sì.
0: Esatto, lanciatevi.
1: E chi indovina?
0: Esatto,
1: vince.
0: Esatto. Grazie davvero a tutti voi che avete scritto al 335-699-2949. Spero che sia una buona estate per tutti, un buon agosto, ma noi ci ritroviamo il 24 sempre con il Mangiadischi. Grazie ancora Dilemma per essere stati con noi.
2: Grazie mille.
0: Grazie. Mi raccomando, continuate a fare grande rock, spaccate tutto. Ma ovviamente sempre. Virtualmente.
3: Ci proviamo.
0: Sì, mi raccomando. Dilemma, Keep Me Out e il loro album d'esordio che abbiamo presentato oggi. Grazie a Ludovico Suppa in regia, alle sue grandi invenzioni e intuizioni, grazie a Emanuele Di Cavio e con lui a tutti i tecnici che sono stati in console.
1: Grazie a Duccio Pasqua.
0: Grazie a te Federica Forni.
1: Grazie.
0: Ovviamente anche a Marcella Sullo e a Max Dedo. Torniamo tutti insieme il 24 agosto. Tra poco la linea va al GR1 delle 15 e poi all'estate in onda e noi ci risentiamo tra poco. 3 settimane, sì. Passano in fretta. Ciao, ciao a tutti, grazie.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. A Ceuta sono almeno 34 le persone morte nel tentativo di passare dal Marocco all'enclave spagnola. In 24 ore sono arrivati circa 50.000 migranti, ma la metà di loro è tornata in patria. A chiarirlo il ministro spagnolo dell'interno, dopo che il governo locale aveva parlato di 60.000 persone giunte nell'enclave. Il servizio del corrispondente.
3: Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha definito il massiccio arrivo di migranti dal Marocco nell'enclave di Ceuta un attacco e una violazione dell'integrità territoriale della Spagna. In una conferenza stampa tenuta stamattina a Ceuta, Sánchez ha aperto una possibile riforma della legge sull'immigrazione per garantire nel modo più efficiente, ha detto, i rimpatri dei migranti irregolari. La scorsa notte altre migliaia di migranti si sono ammassati nella città marocchina di Fnidek, vicino al confine con la Spagna. Ovunque sono state rafforzate le misure di sicurezza dopo l'assalto con cui ieri circa 49.000 migranti sono entrati dal Marocco nel territorio autonomo spagnolo dopo aver sopraffatto la polizia di frontiera. Le forze di sicurezza marocchine presidiano il confine e usano cannoni ad acqua per respingere i migranti. Ci sono stati violenti scontri a Fnidek, migliaia di persone hanno continuato a marciare verso l'enclave tentando di aggirare i posti di blocco, ma sono state respinte. Ceuta, insieme a Melilla, altra città autonoma spagnola, rappresenta l'unico confine terrestre dell'Unione Europea con l'Africa. In passato ci sono stati altri episodi analoghi, ma mai così massicci. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Il governo italiano sta considerando la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. L'annuncio di ieri ha aperto uno scontro diplomatico tra Roma e Madrid che ha convocato l'ambasciatore. Al Viminale, riunione del Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, presieduto dal ministro Piantedosi, per una valutazione complessiva dei principali scenari legati all'immigrazione e appunto alla sicurezza delle frontiere. Giappone, sale a 35 il bilancio delle vittime del terremoto che 3 giorni fa ha colpito il sud-ovest del paese, mentre continuano le operazioni di soccorso nel centro commerciale devastato da un'esplosione probabilmente causata da una fuga di gas avvenuta oltre un'ora dopo la scossa. Estratti 4 feriti e 7 corpi, più di 9.000 persone sono ancora nei centri di accoglienza. Torniamo in Italia con la cronaca. A Messina proseguono le ricerche dei dispersi nel crollo di una palazzina. Una vittima accertata e 3 i feriti. Sul posto Eleonora Mastromarino con il comandante dei Vigili del Fuoco Michele Burgio.
4: Carmelo Leone è la prima vittima accertata, uno dei membri della famiglia proprietaria della palazzina crollata. Ci sono ancora 5 dispersi, abbiamo con noi il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina.
5: L'attività prosegue senza soste, è un'attività difficile perché il crollo è un crollo grave, le strutture sono delle strutture importanti in cemento armato, c'è un sovradimensionamento delle armature in ferro che sta complicando l'attività di accesso.
4: Avete dovuto domare un incendio, avete ancora...
5: Oltretutto c'è la complicazione di questo incendio che è un incendio covante e continua a emettere fumi che dobbiamo controllare necessariamente per permettere le operazioni di ricerca.
4: Sulle cause, un cedimento strutturale si è detto?
5: Sulle cause ovviamente ci sono delle indagini in corso, le ipotesi sono tutte al vaglio, il cedimento è una delle ipotesi che sono al vaglio sicuramente, però è ancora presto perché siamo nella fase di ricerca e salvataggio per dedicarci poi a questi approfondimenti che saranno successivi.
2: Economia, filiali chiuse, servizi assenti e cittadini più esposti a rischi di truffe online. È il quadro che emerge dal terzo rapporto della cosiddetta desertificazione bancaria dell'organizzazione di settore della UIL.
6: Dal 2020 al 2025 i comuni serviti da banche sono diminuiti del 12,4%, da 5.102 a 4.468. Ogni mese sono stati chiusi in media 72 sportelli bancari. Nel 2024 per la prima volta si è scesi sotto le 20.000 unità. Ad oggi sono quasi 5 milioni i cittadini che vivono in comuni senza sportelli. Non solo una questione economica, perché la riduzione dei servizi, denuncia il rapporto Wilka sulla desertificazione bancaria, impatta sulla vita delle persone, soprattutto quelle più anziane. Alcuni dati del rapporto. Per 8 persone su 10 la prossimità di una filiale influisce molto, abbastanza, sulla propensione a investire. Per 7 su 10 la presenza di una filiale incide sulla scelta di vivere o meno in un territorio. Per 8 su 10 la chiusura rappresenta un fattore di marginalizzazione del territorio. Ci sono poi i rischi collegati alla riduzione delle banche di prossimità. Diminuisce la capacità di difendersi da attacchi informatici, frodi e phishing. Aumenta il rischio di usura. Paola Nania, GR1.
2: Meteo, afa e temperature estreme non mollano la presa. Siamo nel pieno della quarta ondata di calore africano che proseguirà anche nei prossimi giorni. Termometro oltre i 40 gradi. Oggi 11 le città da bollino rosso, domani saranno 19, domenica 23. Ed è bollino rosso anche su strade e autostrade, domani sarà nero. In chiusura la musica, stasera la notte della Taranta, la premiazione di un artista che alle tradizioni popolari del Mediterraneo ha dedicato una vita intera. Peppe Barra riceverà il riconoscimento alla sua lunga carriera nella tappa di Zollino Lecce del Festival Itinerante che culminerà il 22 agosto nel concertone di Melpignano. La fondazione sottolinea la sua capacità di intrecciare passato e innovazione, di contaminare racconto orale e rigore filologico. Sul palcoscenico di Zollino il musicista napoletano porterà Si tenesse vint'anni, spettacolo che racconta il suo percorso e riflette sul tempo che passa tra ironia e nostalgia. È tutto su Radio 1, ora c'è l'estate in onda, prossimo GR alle 16.
0: L'estate in onda.
1: Venerdì 31 luglio qui all'Estate in Onda su Radio 1, io sono Valentina Poggi, con me
7: Marzia Valitutti Carbone. Cari ascoltatori, oggi è una puntata speciale perché è l'ultima prima della pausa estiva.
1: È il giro di boa, è tempo di bilanci, lo facciamo tra di noi. Marzia, com'è andata? Ce lo racconteremo, adesso entriamo un po' nei dettagli e poi lo facciamo anche con voi ascoltatori.
7: Perché vogliamo sapere per voi come siamo andate, fino adesso vi abbiamo letto, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi al numero della diretta che ricordiamo, Vale, ma oggi lo voglio fare io perché solitamente...
1: Vuoi stupire così oggi?
7: Ti voglio stupire perché solitamente il numero della diretta lo dicevi tu, che l'hai subito imparato a memoria. Io oggi voglio invece stupirti e stupirvi, quindi 335-699-2949, l'ho imparato a memoria.
1: Direi proprio di sì.
7: È stata brava, promossa.
1: Promozione per la nostra Marzia.
7: E fateci sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuta questa prima parte di L'estate in onda.
1: Questa prima metà, è
7: questa
1: vero.
7: Questa prima metà, e anche se
1: e
7: avete
1: anche
7: qualcosa...
1: E anche metà d'estate poi, perché poi siamo arrivati al giro di boa, insomma siamo anche a fine di luglio, quindi no?
7: Fateci sapere poi dove andrete in vacanza, perché oggi è un po' un weekend di partenze. Tu, Vale, partirai?
1: Io al momento penso rimarrò un pochino qui a Roma, mi voglio godere la città semideserta, un po' di mare, un po' di litorale romano e un po' di piscina.
7: Che Roma ad agosto è un'opzione che molte persone sottovalutano, ma invece tanti romani amano Roma ad agosto perché è deserta e puoi tranquillamente girare senza stare le ore nel traffico a cercare parcheggio, quindi è un'ottima scelta. Poi ci farai sapere insomma
1: come andrà
7: il 24 agosto, perché il 24
1: noi
7: agosto
1: noi torniamo
7: e vogliamo cogliere l'occasione anche per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con noi,
1: la nostra meravigliosa squadra tecnica che si alterna dietro dalla parte dell'oblò, dall'altra parte della barricata, e poi il nostro regista Ludovico Suppa, e abbiamo anche i nostri autori
7: Stefania Livoli, anche Moreno Amantini che ci ha seguito nell'ultima settimana, simpaticissimo, bravissimo, e poi i tecnici, abbiamo detto che si alternano. Oggi in particolare abbiamo Giovanni De Palma, che salutiamo e ringraziamo, e anche la scelta musicale
1: che ci ha sostenuto e supportato durante tutta questa prima metà dell'estate in onda. Ma noi siamo ancora qui, abbiamo ancora un'ora a disposizione, Marzia, quindi io direi di cominciare,
7: ma prima ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono anche riseguire le puntate su RaiPlay Sound.
1: Brava, mi sembra in loop, questo lo dovete fare durante tutta la nostra assenza. Voi andate lì, RaiPlay Sound, cercate Estate in Onda, play e si parte.
7: Vai, mi sembra un ottimo programma.
1: Così non vi mancheremo, insomma.
7: Mi sembra un ottimo programma. E a proposito di musica, a proposito di estate, adesso ascoltiamo un singolo estivo di Dito nella Piaga, che è un pezzo elettronico che ha un ritmo molto trascinante. Sono sicura che qui in questo studio tutti si scateneranno. Allora, Dito nella Piaga, Businessman.

0: state benissimo, spero tanto di rivedervi presto dal vivo, sicuramente vi ascolterò il 24 agosto quando ritornerete, ci scrive Claudio da Milano, quindi hanno già iniziato a scriverci i nostri ascoltatori, Valentina, sono sempre,
1: sempre cari, sempre
0: carini, sempre fedeli, carini, insomma.
1: Ci hanno inondato di affetto, ci hanno dato una carica incredibile in questa prima metà dell'estate in onda e non ci aspettavamo nemmeno tutto questo calore, perché sai, insomma, siamo nuove della radio qui a Radio 1, non era così scontato, invece ci avete stupito in positivo.
0: Non
1: grazie,
0: era affatto
1: grazie.
0: Scontato e soprattutto non potete capire quanto per noi sia importante leggere e ricevere il vostro affetto, e ci scusiamo se non sempre riusciamo a leggervi in diretta, ma il tempo è quello che è, ma sappiate che io e Vale
1: tiranno,
0: i vostri messaggi li leggiamo tutti e magari non riusciamo a dirli in diretta, ma io e lei li leggiamo. E allora è arrivato il momento di presentare i due ospiti che ci faranno compagnia
1: oggi...
0: durante quest'ora.
1: E allora il giro di boa, ma facciamo un giro anche nel mondo dell'arte, che può essere più tradizionale, quindi magari il cinema piuttosto che il teatro, ma anche più innovativa, quindi il mondo dei social.
0: I social che ad oggi sono molto importanti, noi ne parliamo, abbiamo avuto tanti ospiti che fanno parte del mondo dei social, allora io inizierei proprio con una persona che ha fatto dei social la sua arte, conta più di 3 milioni di seguaci, pensate, tra tutte le varie piattaforme online, lui è un content creator che è diventato famoso grazie proprio, Vale, alla sua spontaneità.
1: Io l'ho visto sui social, mi fa anche molto ridere, mette il buon umore.
0: Mette il buon umore perché lui è Federico Antoine. Federico, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a tutti, come
0: state? Buon pomeriggio. Poi
1: bene.
0: Spiegheremo ai nostri ascoltatori,
2: certo,
0: che tu in realtà ti chiami Federico Antonini, Antoine,
2: sì,
0: è un nome d'arte, ma poi spieghiamo perché.
2: Speriamo dopo.
1: E invece nel mondo, diciamo, tra virgolette, un po' più tradizionale, lui è un attore, uno sceneggiatore, fa anche tanto teatro, è Massi nel film Cult, Notte prima degli esami, ma non solo, perché per esempio è anche Piero di Amore, Bugie e Calcetto, sto parlando di Andrea De Rosa. Ciao Andrea.
3: Buon pomeriggio.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Benvenuto all'Estate in Onda.
3: Grazie, grazie.
1: E qui abbiamo le due fazioni, eh? Cioè abbiamo, no? Alla tua sinistra abbiamo, diciamo, l'innovazione, come abbiamo detto, quindi chi si esprime in qualche modo, no? Attraverso i social media, e comunque insomma anche bene, se vogliamo, perché hai tantissimi follower, Federico Antoine, per gli amici Antoine.
2: Per gli amici Antoine, sì.
1: E poi invece la parte, diciamo, più
3: i conservatori,
1: conservatori alla mia destra. E Federico, allora vogliamo Federico Antoine, abbiamo detto, però
2: sì,
1: per gli amici Antoine.
2: Per gli amici
1: ci
2: Antoine.
1: Vuoi raccontare perché questo nome d'arte? Perché tu non ti chiami proprio così, no?
2: No, io mi chiamo Federico e Antoine è il mio, diciamo, nickname. E lo
1: per
2: utilizzavo,
1: rimanere in tema social.
2: Sì, lo utilizzavo sulla PlayStation e in più poi ho detto, va bene, guarda, Antonini è un nome, diciamo, un po' troppo da cognome. E ho voluto trovare un pochino una nota più francese.
0: Hai origini francesi?
2: No,
0: okay. Ah, allora
2: funzionava bene. E ho
0: okay,
2: detto
0: onesto.
2: Perché no? Perché no? Poi tutti Antoine, Antoine, Antoine, alla fine l'abbiamo confermato.
0: Ma oggi ti chiamano così?
2: Oggi mi chiamano Antoine, sì.
0: Ah, beh, infatti, Vale, lui prima mi ha detto: presentami assolutamente come Federico Antoine. Io ho detto: guarda,
1: non sia mai, non
0: mi permetto.
1: E invece Andrea De Rosa, al secolo Andrea De Rosa?
3: Sì, sono rimasto tradizionale pure sul nome.
0: Tradizionale fino
3: banalmente col nome mio, sì.
0: Tradizionale.
1: Beh, alla fine è un bel nome, dai.
3: Sì, è vero pure quello. Insomma, se mi avesse dato fastidio, diciamo, artisticamente il cognome, può essere che pure io lo avrei corretto, quindi capisco.
1: Sai come si scrive e si pronuncia? C'ha Rosa in francese.
3: Vabbè, vediamo su
1: Ru,
3: Google al volo.
1: Ru, no, non lo so.
2: Io non lo so.
1: Io quando penso,
0: cerco
1: io quando sento
0: su
1: Rosa,
0: internet, a proposito di futuro, no? Adesso andiamo un attimo su internet e vediamo.
2: Su chat GPT.
0: Io quando sento Rosa,
3: diciamo,
0: penso sempre alla declinazione latina.
3: Rosa, Rose, è l'unica cosa che mi ricordo del latino, sì.
0: Che incubo.
3: Sì, sì, sì.
0: Che poi lo pseudonimo è un qualcosa che nasce quando il nome forse non ti quadra, però
3: esatto,
0: poi alla fine artisticamente
3: esatto,
0: parlando, però se suona bene ci sta. Allora ragazzi, io devo assolutamente leggere un messaggio di un nostro ascoltatore che ci ha sempre tenuto compagnia e quindi glielo dobbiamo, Vale. Pablo da Buenos Aires ci scrive: un saluto alle mie insegnanti di italiano, perché lui chiaramente parla spagnolo, e quindi noi ti salutiamo, Pablo, sei stato affettuosissimo in tutto questo periodo.
1: E in tutto ciò si dice rose.
0: Rose.
3: Io stavo per dire rouge, che in realtà è rosso, che è simile quasi,
0: sì,
3: vabbè,
0: sì,
3: rosso,
0: sì,
3: rosa.
0: Sì. Vabbè, Andrea De Rosa.
1: Comunque ti chiami De Rosa.
3: Andrea De?
1: Basta. De Rose.
3: Andrea De Rose. No, me tengo il mio, te lo dico la verità. Mi viene pure più facile.
1: Ho fatto francese alle medie, non mi ricordo niente.
0: Tu
1: col
0: Vale,
1: GN davanti.
0: Hai mai pensato a un nome d'arte?
1: No.
0: No, infatti noi siamo, ci manteniamo così, è proprio il nostro nome.
2: Ma sui social si fa così?
0: Vedi, abbiamo la parte dell'innovazione, fa, che no? Sta sgridando Andrea De Rosa sui social.
2: No, no, no, cioè? Sto sgridando voi.
0: Ah, ok.
1: Arriviamoci.
2: Perché voi adesso, anche qui ho visto un bel profilo social, bisogna anche dare un soprannome, un appellativo, no?
1: Come ci chiameresti?
2: Oddio, vi conosco da troppo poco.
0: No, no, non vale. Ci devi dire come ci chiami. Io sono sicura che qualcosa in mente
1: te la
0: ce l'hai.
1: Così,
2: Non lo so, dopo ve lo dico.
0: No, quando ci siamo scordate. Va
1: magari
0: bene.
1: Fine puntata.
0: Fine ricordatecelo,
1: studiato un pochino.
0: Ascoltatore, ricordatecelo. Bravo. Se ci scordiamo.
1: Cioè, se ci scordiamo sicuramente ci siete voi che ci date una mano per riacchiapparci. Allora, a proposito di estate, che cosa fate voi? Che...
2: Oltre ad andare in metro, dici?
1: Programmucci.
2: Ok.
1: Sì.
2: Allora, io sono stato a Madrid al concerto di Bad Bunny.
0: No,
1: bello,
2: bellissimo.
0: Meraviglioso.
2: Il 10 giugno è stato il giorno più bello della mia vita.
0: Sei andato nella casita poi all'after party?
2: No, perché non sono una bella ragazza.
1: Ah, il butta fuori non l'ha buttato
2: no,
1: dentro.
2: No, no, no. Mi ha detto, guarda, tu canti in metro, non ti vogliamo qui.
0: Ora spieghiamo perché tu canti in metro. Nel frattempo, Andrea, tu che programmi hai?
3: No, io sono stato... Sono stato a Roma tutto il tempo.
0: Quindi anche
3: andrò,
0: tu come Vale?
3: Sì, andrò un po' al mare. Ogni tanto, sono già andato al mare un paio di volte, Terracina. E poi andrò in Toscana 3 giorni.
1: Vabbè, mi sembra male comunque la Toscana,
3: sì. Però per il resto sto a Roma a scrivere lo spettacolo nuovo.
1: Ah, fermi! Adesso dopo parliamo anche di questo nuovo spettacolo di Andrea De Rosa. E ora insomma, un inno all'amore della Love Generation, Bob Sinclair qui all'Estate in Onda su Radio 1.

everyone.

0: tanto love qui all'Estate in Onda su Radio 1. Ci stanno arrivando tantissimi messaggi anche per questo bilancio, perché oggi facciamo, Marzia, un bel giro di boa.
1: Bel giro di boa perché anche io e Vale ci riposiamo un po' quest'estate, ma torniamo il 24 agosto, quindi non tirate fuori i fazzoletti, non iniziate a piangere.
0: Esatto, una lacrimuccia ci può anche stare, se vi va, così, giusto per salutarci. Però poi torniamo, quindi insomma dai, ci saranno anche tanti sorrisi, tante belle storie. A proposito di belle storie, ne stiamo raccontando alcune qui, perché c'è alla tua sinistra il content creator influencer Federico Antoine per gli amici, e qui accanto a me c'è appunto un attore, uno sceneggiatore, lui Andrea De Rosa. Allora ci siamo fermati intanto su di te, Andrea, perché è arrivato un messaggio e ci chiedono, chiedete a Massi se Chicca è tornata da Berlino. Alessandro, ovviamente
2: sì,
0: ricordiamo, allora, che tu sei Massi, il film
2: Chicca, il personaggio di Notte prima esami, sì, è ritornata da Berlino, poi ha sentito la temperatura che stava, che ci stava qua, ed è ritornata subito in Nord Europa, è andata ancora più sud di Berlino.
0: Chi glielo fa fare,
2: sta qua, sto per...
1: Andrea, mi sa che tu soffri il caldo, perché la prima cosa che hai detto
2: sì,
1: quando ti ho salutato,
2: beh,
1: che
2: sì,
1: caldo.
2: Perché c'è la giornata più calda fino adesso, mi sa, io la macchina mi segnava 42 gradi, non so la vostra.
1: Però questo studio preferito non guardare. Fresco.
2: Sì, no, quasi io ci prenderei a residenza qua. Io quando ho sentito questo ci rimango tutto il giorno,
1: è bellissimo. Per tutta l'estate, tanto io penso che questo studio non sarà occupato. E allora, Federico, Antoine, noi abbiamo nominato prima la metropolitana dove si sta freschi.
3: Certo.
1: Perché tu sei diventato un content creator
0: resident della metropolitana.
3: Sì, sì, sì, è casa mia,
1: metropolitana. Casa mia. Spieghiamo perché. Sì, perché sì, tu sì, in metro non è che dici, sai, vado da un posto all'altro come facciamo un po' tutti noi.
3: Anche.
1: No, tu in metro canti.
3: Io canto e faccio casino. Canto, no, diciamo che è un insulto un pochino per i cantanti.
1: Io
3: urlo,
1: devo essere delicata,
3: e faccio spaventare soprattutto le vecchiette.
1: No, okay,
0: poverine.
1: No, però tu
3: un saluto alle vecchiette.
1: Tu fai,
3: grazie,
1: dei video in realtà molto ironici.
3: Sì, assolutamente.
1: Molto, sei sempre molto carino.
3: Certo.
1: Insomma, dai.
3: Prima di tutto l'educazione. Prima cosa.
1: No,
3: prima
1: hai detto una cosa bellissima quando ci siamo,
0: sì,
1: presi il caffè.
3: Certo.
1: E dilla, se
0: dei,
1: ti va.
0: Dei cani e dei.
3: Ah, certo, assolutamente. Ovviamente per i contenuti social si deve far divertire e tutto, però la prima cosa è il rispetto. Io ogni volta che vedo sul vagone o dei cani o delle persone particolarmente anziane oppure dei bambini piccoli, io cambio
1: eviti,
3: vagone, diciamo.
1: Eviti di fare il tuo show.
3: Assolutamente, perché capisco soprattutto che per i cani magari sono dei suoni un po' troppo rumorosi. Poi per i bambini, capite ben da voi, e per le persone anziane, particolarmente tanto anziane,
1: può essere
3: l'ultimo respiro.
1: Colone.
3: Sì.
1: Quindi noi non vogliamo questo, ma noi vogliamo far ridere, chiaramente.
3: Assolutamente.
0: Divertire e
3: sì,
0: divertirci.
3: Soprattutto.
0: E com'è nata questa idea di cantare così?
3: È nato per caso dentro una cameretta nel 2019. E stavo facendo dei miei contenuti, perché ho sempre fatto video fin dal 2016 e volevo fare contenuti sulla musica, perché io amo profondamente la musica in tutte le sue forme, particolarmente la musica ritmata, reggaeton, canzoni pop italiane, che siano anche di oggi e di ieri, e volevo creare dei contenuti un po' più diversi, perché vedevo che c'era molta
1: concorrenza in rete,
3: molta poca unicità su quel fattore della musica, perché o facevi il cantante oppure facevi le reaction o delle canzoni, e io volevo creare qualcosa di diverso. Così ho detto, va bene, andiamo a cantare in metro con un mio amico, però ho detto, io voglio cantare in giro. E lui mi disse, no, ma guarda, in giro fa troppo caldo, perché è il 19 agosto. E abbiamo detto,
0: torniamo,
3: vabbè,
0: sempre,
3: sì, esatto,
0: al caldo,
3: esatto.
1: Secondo me Andrea De Rosa avrebbe avuto la
3: esatto,
1: stessa idea. Andiamo in metro che fa presto.
3: Andiamo in metro perché c'è l'aria condizionata. Inizialmente era un po' più composto,
0: okay,
3: perché non mi alzavo molto frequentemente, stavo
1: perché
3: lì
1: raccontiamo
3: seduto.
1: Raccontiamo ai nostri ascoltatori, però tu fai questi
3: esatto,
1: video qui d'improvviso.
3: D'improvviso io inizio a cantare, ma diciamo che poi la performance continua, dove io sono in piedi e continuo a cantare la canzone in modo un po' sconclusionato.
1: Un po' teatrale, vedo
3: esatto,
1: che batti anche
3: sì,
1: le
3: sì,
1: mani
3: a volte
1: contro
3: sì,
1: le pareti della metropolitana.
3: Sì, sì, batto le mani, faccio le cose.
0: Insomma, fa cose che voi umani
3: sì, sì, sì,
1: non potete neanche immaginare.
3: E all'inizio era molto più composto, poi pian piano ho preso sempre più confidenza.
1: Hai preso gusto.
3: Diciamo anche un pochino troppa.
1: Anche poi, vogliamo sapere, qua abbiamo parlato dei contenuti social, Vale, ma
0: di qua abbiamo insomma Andrea De Rosa, che è un pochino più tranquillino, tra virgolette, ma manco troppo.
2: Manco troppo.
0: Manco
2: sì,
0: troppo, non esageri. Che invece si occupa di altro, fa teatro ultimamente,
2: negli
0: vero?
2: Negli ultimi anni più teatro, ogni tanto cinema, però negli ultimi anni più teatro. E vabbè, una cosa l'avete detta prima, che lo spettacolo ho fatto al Teatro dei Servi, tutti tranne lui. Tra l'altro quello che sto scrivendo adesso, qui a Roma è una sorta di sequel, che non è un sequel, cioè è andato molto bene, mi sono divertito tanto. Allora ho preso gli stessi quattro personaggi di quella commedia e li sto portando in un'altra situazione, però sono gli stessi personaggi con gli stessi nomi e quindi più o meno le stesse caratteristiche.
0: Storie.
2: Ed è una commedia, tipo commedia degli equivoci.
0: E come ti è venuto in mente di riutilizzare? Cioè...
2: Dovrei dirti brevemente la trama del primo, proprio in pochissimo, praticamente. Spesso mi ispirano cose che mi sono accadute,
0: okay,
1: nella vita.
2: Talvolta le trovo divertenti, quindi da lì inizio a lavorarci. In questo caso ho pensato di fare uno spettacolo dove io interpretavo l'amico che in assoluto mi ha fatto fare più figuracce con le donne, perché è l'amico che quando si stava a cena fuori faceva battute sconvenienti, fuori luogo, volgari. Non fa parte del giro d'amici comuni, no. Poi ti dirò chi è, ma non penso lo conosci. E tra l'altro si chiama Rosano come il nome del mio personaggio. E lui praticamente, dopo che mi ha bruciato tutte le amiche o pseudo frequentazioni che potevo avere, ho deciso di dedicare uno spettacolo a lui che si chiama appunto Tutti tranne lui, dove in questa Roma deserta Danilo vuole conquistare Beatrice. Beatrice dice: però sto con un'amica depressa che si è lasciata con l'uomo. Se trovi un amico carino, elegante, gentiluomo,
1: di quelli
2: da
1: che
2: portare,
1: non ti mandano in psichiatria,
2: esatto, da portare stasera a cena, allora possiamo uscire tutti e quattro, possiamo vederci tutti e quattro a casa tua, altrimenti ci vediamo io e te la prossima volta se non lo trovi. Roma è deserta, lui svuota tutta la rubrica, non c'è nessuno, l'unico che è rimasto a Roma è l'amico che lui non chiamerebbe mai. Cioè Rossano, che interpreto io.
0: Fantastico.
2: E quindi quello era il primo, adesso c'è questa sorta di sequel che sarà ad aprile al Teatro Anfitrione
1: e noi non vediamo l'ora di vederlo perché ci ha fatto molto incuriosire. E adesso, a proposito di visualizzazioni, abbiamo parlato con Federico Antoine, continueremo a parlare tantissime visualizzazioni sui tuoi canali social, parliamo anche di un brano che di visualizzazioni ne ha accumulate milioni su YouTube ed è utilizzato, insomma è ormai ascoltato in tutto il mondo. Parliamo di Every Second e lo ascoltiamo qui all'Estate in Onda. Every

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, traffico intenso su strade e autostrade, i principali aggiornamenti in A23 code tra Pontebbe e Barriera Ugovizza verso Tarvisio, mentre in A4 ci sono code tra svincolo Re di Puglia e la barriera Trieste-Lisert verso Trieste, sempre in A4, code a tratti tra Peschiera e Somma Campania verso Venezia. Andiamo in A1 e qui traffico intenso, code a tratti tra Modena Sud e allacciamento A22 verso Milano. Ci sono code a tratti in A15 tra Pontremoli e Berceto verso Parma e poi code per un veicolo in panne in A12 tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo Ligure. Vediamo in A14 in questo momento traffico intenso, code a tratti tra Borgo Panigale e Imola verso Ancona, tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari, ma code a tratti anche tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Andiamo poi sulla Roma-Napoli, code a tratti, qui siamo tra Guidonia, Montecelio e Anagni Fiuggi verso Napoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: 15:32 qui nel nostro meraviglioso studio dell'estate in onda su Radio 1. Io sono Valentina Poggi.
3: Io sono Marzia Valitutti Carbone, immagino lo avrete capito.
2: La mia socia, la mia socia.
3: È amica perché in questo tempo, Vale, siamo diventate anche amiche.
2: È bastato poco però,
3: È bastato poco. Come abbiamo parlato qui all'estate in onda anche di imprinting varie volte.
2: Sì.
3: Ieri che abbiamo, l'altro ieri, non ricordo, di primi appuntamenti dating, e l'imprinting esiste anche tra amiche. E allora, in questo studio tutto blu che Andrea De Rosa apprezza molto, il nostro attore, regista,
4: la teatrale,
3: perché apprezza la temperatura, Federico Antoine invece, il nostro content creator.
2: Ma lui è abituato all'aria condizionata perché ha detto che metro c'è.
5: Però è un po' vuoto qui. Volevo più gente.
3: E allora ti accontentiamo
5: cantare.
3: Subito.
5: Sì, sì, sì.
3: Sai perché?
5: Sì.
3: Perché abbiamo collegati due ospiti che non solo cantano, ma lo fanno in un modo veramente particolare, Vale.
2: Sì, perché usano la voce, ma non si vede.
3: Ma non si vede perché sono due ventriloqui, si dice così, spero di non aver sbagliato. E allora diamo il benvenuto a Naimana Casanova Maino e Daniele Tommasi, che sono una coppia anche nella vita.
2: Ciao ragazzi!
6: Ciao, buongiorno a tutti.
7: Ma che bello studio blu.
2: Hai visto?
7: Complimenti.
3: Si sta anche freschi, che non guasta.
2: Ma guarda come sono sorridenti i nostri ospiti. Perché noi ve lo diciamo, sì, insomma, li riusciamo a vedere, abbiamo uno schermo incredibile, quindi voi non riuscite, sentite soltanto le nostre voci, però noi ve li descriviamo, sono raggianti.
3: Sono raggianti e anche molto innamorati. E allora raccontiamo ai nostri ascoltatori che voi siete due artisti di strada. Avete gli occhi a forma di cuore. Voi siete due artisti di strada ed è stata proprio la strada Galeotta a farvi innamorare. Perché tu, Daniele, sei un artista che è appunto un ventriloquo e Naimana si è innamorata di te, immagino, meglio incuriosita, poi mi direi tu se è stato amore a prima vista, proprio vedendoti mentre ti esibivi. E allora raccontami, Daniele, com'è nato questo incontro?
7: Galeotta fu la strada e chi la sampietrinò, per esempio.
3: Quindi eri a Roma? Eravate a Roma?
7: Ci sono i sampietrini anche qui a Merano.
6: Sì, a Merano siamo pieni di sampietrini.
2: Ah, è vero!
7: Che asfalto, sì.
3: E quindi, Daniele?
7: A quale
3: timido
7: domanda rispondo prima?
3: Va bene, allora vai, Naimana, dici tu.
7: Sì,
3: quando
7: sì.
3: Vi sei... No, io non voglio farvi litigare, assolutamente. Naimana, Daniele non aveva capito la domanda. Esatto. Risaliamo alle origini.
7: Allora, lasciamo parlare il capo, Naimana.
6: Allora, circa 4 anni fa, oramai a settembre sono 4 anni, e mi ricorderò sempre quel giorno, il 24 settembre era, me lo sono anche scritto, e lui si esibiva con un piccolo pupazzetto, un bambino, che si chiama Emil, che usciva da un cappello ed era circondato da bambini. E io mi avvicinai a lui e sono rimasta incantata dal suo pupazzo, devo dire.
3: Ah,
6: prima,
3: non da lui?
6: E
3: poi...
6: sì, e qui c'è la sindrome del manovratore, esatto. Perché
7: il pupazzo è magnetico, è il catalizzatore di tutti gli sguardi, quindi...
6: Esatto.
7: Ho dovuto aspettare che il pupazzo se ne andasse per i fatti suoi perché mi notasse.
2: Per uscire anche tu allo scoperto.
3: C'è chi rimarca esatto, col cane e chi con i pupazzi.
7: Esattamente. Bella questa qui.
2: Te la puoi rivendere, Daniele. Naimana, quindi sì, sei rimasta folgorata prima dal pupazzo, poi dal tuo Daniele, e però poi dopo come è proseguita la questione? Perché lì era solo lui ventriloquo, invece adesso a quanto pare siete tutte e due.
6: Esattamente, infatti abbiamo avuto...
7: È stato contagioso il ventriloquismo.
6: È stato contagioso, mi ha regalato una pecorella che è Belinda, vieni su Belinda, eccola qua.
7: Per chi riesce a vedere in video... tra me e Naimana c'è una pecorella.
2: C'è una pecorella, ma che carina. Panna.
6: Hanno sentito il verso.
3: Perché i nostri ascoltatori non sanno che voi vi esibite con questo pupazzo a forma di pecorella che fate cantare, ma non è che lo fate semplicemente cantare con questa tecnica del ventriloquismo, voi fate proprio canto lirico.
6: Esatto. Sì, questa è un po', diciamo, la novità, che siamo cantanti lirici e appunto i pupazzi cantano al posto nostro, diciamo. Siamo una coppia, questa anche è stata la novità.
2: E questo è il level pro comunque, perché insomma un ventriloquo che va in lirica penso sia qualcosa di abbastanza complesso da eseguire. E poi questa pecorella è anche famosa, è già, so che è stata già vista, presentata al grande pubblico.
7: Sì, una pecorella che è questa, Belinda, poi c'è il mio Elvin, c'è un po' rauco, sì, è un pochino...
3: Ti avete portato sulla strada in un programma Rai.
7: Sì, e non solo, perché appunto questa particolarità ci ha permesso di essere appetibili anche per l'estero. Quindi abbiamo fatto... Mamma Rai è stata la culla da cui è nato tutto. Infatti. E grazie dalla strada al palco che abbiamo fatto, anche l'edizione, secondo anno, c'era NEC all'epoca... E ci hanno visto poi anche all'estero, ci hanno contattato proprio dalle redazioni. Praticamente abbiamo fatto 8 talent show finora.
2: Wow! Sono stati... Beh, è un numero importante.
6: Sarà l'ultima nostra performance, sarà l'11 agosto, che andremo a casa di un giudice
7: di America's Got Talent, Howie Mandel.
6: E ci saranno proprio...
7: non possiamo svelare tutto, però sarà sorprendente.
3: Ecco, pensa, Neymana, se non fossi passata per quella strada quel giorno, non sarebbe nato tutto questo.
6: Ma tra l'altro lui non capitava mai a Merano, è stato proprio un caso, perché un amico suo gli ha suggerito vai per strada a Merano, perché sennò lui andava negli hotel più che altro a esibirsi, faceva spettacoli così, faceva feste, ha detto ma sì, proviamo la strada. Oh! E io lo incontro e da lì è tutto, è stato incredibile.
3: Daniele, una curiosità per te. Tu ormai appunto abbiamo capito che questa arte tu la coltivi da anni, ma anche quando eri piccolo andavi a scuola, eri in grado di fare il ventriloquo? E se sì, voglio sapere se hai fatto qualche scherzo ai professori.
7: Assolutamente sì, ne approfittavo.
2: A
7: parte gli scherzi. Non ero il classico clown di classe, perché ero un bambino timidissimo. Però sapevo che avrei fatto qualcosa per uscire da questa timidezza, avrei voluto tanto fare quello che non potevo fare, cioè essere un attore, un interprete, perché era la cosa più lontana da quello che ero, quindi rappresentava il sogno più grande. Da piccolissimo avevo visto in televisione un ventriloquo con un pupazzo, che era un animale, parlante. E da quel momento in poi il sogno di avere un animale parlante vicino a me, di esibirmi, era il mio sogno nel cassetto.
3: Che oggi
7: mio
3: è realizzato. Padre, bellissimo.
7: Sì, però mio padre mi ha sempre smontato tutti i sogni, ha fatto bene.
3: E tu li rimontavi.
7: Perché grazie a lui ho lottato di più, no? Quindi mi sono focalizzato, perché dovevo riuscire a convincere anche il babbo. E lui disse, sì, i ventriloqui sono persone che parlano con la pancia. È un dono di natura. E io ho provato a parlare con la pancia, però non uscivano suoni. E poi ho capito come si può fare.
2: Vabbè, ci vuole sicuramente tecnica e insomma
7: di essere ventriloquo, però bisogna allenarsi parecchio, perché devi essere credibile, non devi muovere e poi devi rendere vivo il pupazzo.
2: Qui con noi abbiamo anche insomma delle persone che si occupano di arte a tutto tondo, chi lo fa con i social media, chi lo fa a teatro, sto parlando di Federico Antoine, Andrea De Rosa, ma voi restate con noi, quindi Naimana e Daniele, perché ora c'è Calcutta qui all'Estate in Onda e poi torniamo per parlare sempre di voi e di questo giro di boa.

0: Filippo Calcutta ci accompagna in quest'ultimo quarto d'ora di L'estate in onda per un giro di boe, dato che adesso io e Valentina Poggi ci fermiamo, ma torniamo il 24 agosto.
1: Torniamo e continuano ad arrivare i messaggi al nostro numero della diretta, perché qui abbiamo appunto anche Andrea De Rosa, attore e sceneggiatore, e ci scrivono: buongiorno, desidero salutare Andrea che ho avuto il piacere di ospitare a casa nostra per le riprese di un corto esattamente un anno fa, persona splendida che sicuramente si ricorderà di me, dei nostri cani e del nostro vino Silvia e Giorgio.
2: Allora sì, abbiamo girato l'estate scorsa, mando un bacione sia a Silvia che a Giorgio, e abbiamo girato questo corto thriller horror che tra l'altro stasera sarò all'Aquila per ricevere un premio insieme al produttore di questo corto, perché ci hanno dato premio della critica.
1: Complimenti.
2: Grazie. Il corto ha già vinto 5-6 premi, sta andando forte.
0: Beh, lo dici con una grande calma.
2: Ma uno non si deve montare la testa. Anzi, si spera che poi vada così bene, che poi siccome
1: e
2: io sono molto...
1: Che personaggio interpretato?
2: Io faccio un serial killer, io e un altro siamo due criminali sfuggiti a una rapina finita male, andiamo a finire dentro casa di una vecchietta che sembra indifesa.
3: Vedi, le vecchiette si sentono sempre. Però ci vedo un po' se gli
0: altri.
2: Sì, poi a me piace passare
1: in Italia. Salutiamo tutte che ci ascoltano, le nostre nonne.
2: E tra l'altro ringrazio Silvia e Giorgio pure per il fantastico vino che ci facevano bere a fine riprese, perché poi quando finiscono le riprese, finalmente ti puoi rilassare, c'è il vino loro, c'è la meraviglia.
0: Con questo caldo, però.
1: Mi raccomando.
2: Sì, un bicchiere. Poi non guidavo io, che me fregava a me.
0: Mezzo bicchierino. Allora, Federico, Antoine è qui con noi, come avrete sentito ascoltatori, ha avuto un po' da ridire su queste signore un po' di mezza età, che noi però salutiamo, e salutiamo anche i nostri ventriloqui che sono collegati con noi, che ci hanno raccontato la loro bellissima storia di amore e di arte, Naimana Casanova Maino e Daniele Tommasi. Allora li salutiamo dando appuntamento per le prossime date. Daniele,
4: le nostre date?
0: Sì, i prossimi, dove vi esibirete, prima stavate raccontando.
4: Sì, volendo scegliere un evento a cui teniamo tantissimo, che sarà il primo anno qui a Merano, creiamo un festival a premiazione con una giuria internazionale, dove ci sono diversi artisti,
5: festival
4: giovanissimi.
5: Festival di circo?
4: Sì, festival di circo musicale. Io e Naimana presentiamo, e sarà il 3 e 4 novembre a Merano, al Teatro Puccini.
0: Ma presentate parlando normalmente oppure con la tecnica del ventriloquismo?
4: Sì, nel sonno succede quello, che parliamo senza muovere la bocca. Ma chi è che ha parlato?
5: No, a parte tutto, io ogni tanto rido come la pecora, cioè invece di fare cioè mi viene perché lo faccio.
1: Ormai il cantanti, personaggio ormai si è impossessato
0: della... Allora grazie e buona estate.
5: Grazie mille.
4: A voi.
5: Grazie.
4: Un abbraccione. Ciao.
1: Ciao. Ciao a Naimana Casanova Maino e Daniele Tommasi, i nostri ventriloqui dell'estate in onda.
0: Vale,
1: ciao.
0: A proposito di buona estate, Carlo ci augura buone vacanze anche a noi. Scrive: buone vacanze alle conduttrici dell'estate in onda. Siete fantastiche. Allora noi ti ringraziamo.
1: We love
0: ti
1: you,
0: salutiamo.
1: Carlo. Ci piaci un sacco. Grazie infinite. Ma poi ci è arrivata anche la foto di un matrimonio. C'è chi celebra, però è una foto antica. Spiegatecela. Scriveteci, che noi vi leggiamo sempre in questo giro di boa incredibile che stiamo facendo qui all'estate in onda, Marzia.
0: Questo sì, e oltretutto a me era venuta anche una curiosità, perché a questa tavola rotonda abbiamo la fortuna di parlare sia con un attore, un regista, Andrea De Rosa, ma anche con un content creator, Federico Antoine, quindi un po' il vecchio e il nuovo, tra mille virgolette, che si uniscono. Allora,
1: Tica, spiegatecela.

0: No, invidiare...
1: Tra virgolette, cosa vorreste rubare?
0: Rubare, allora, la capacità di adattamento al mezzo, perché nel suo
2: in
0: caso...
2: In tutti i sensi.
0: Nel suo caso, cioè io non... c'ho tutti amici, colleghi che mi dicono devi usare di più, anzi prima ero peggio. E la cosa che ho capito in ogni caso che uno non deve snaturare se stesso. Cioè
2: prima cosa,
0: tanto o poco, anche se ne fai una ragione di vita, devi fare qualcosa che valorizza ciò che sai fare, ciò che tu sei. E questa è la cosa secondo me che poi alla lunga porta dei risultati. Io personalmente li uso solo per pubblicizzare i lavori, ad esempio quando mi sono fatto Facebook i primi anni io mi ritrovavo come fanno tante persone a pubblicare foto di quando andavo in trattoria, di quando stavo al bar con gli amici, a un certo punto ho detto ma gente ma che gli frega che io vado in trattoria e allora ho provato, nel mio caso ho scelto di comunicare praticamente solo col mio lavoro, anche perché
3: secondo me van bene entrambe le cose, questo è il mio modesto punto di vista.
0: Sì, no, ma non è un giudizio, parlo su di me. Sì, sì, sì. Il mio modo di esprimermi è con il lavoro, sì, a livello pubblico.
3: Ci sta.
0: Perché su di me non mi interessa. Perché devo pubblicizzare che vado a mangiare dal buio a caro? Per dirti. Però non è che condanno chi lo fa, cioè chi lo fa proprio di lavoro e fa le recensioni poi ai ristoranti. Nel mio caso mi piace quella, la filosofia di Lucio Battisti, che adesso non è più cioè, attuabile. Ovvero dice l'artista non esiste, esiste la sua arte. Quindi io forse sono più vicino a quella cosa
3: l'arte.
0: Lì.
3: Invece l'arte di Antoine, che cosa vuole un po' rubacchiare da quella di Andrea?
2: Allora, io ho sempre ammirato il cinema, sono molto appassionato anche cinema, serie TV, tutto quello che è il grande schermo. Quindi sicuramente tra le mie tante ambizioni di un giovane ragazzo è anche quello, anche di fare qualcosa come attore, presentatore e quel che è. All'inizio questa era una cosa che non dicevo a mai nessuno perché credevano fosse una cosa, diciamo, un secondo fine o una cosa malevola. Era che inizialmente qualsiasi persona che iniziava sui social ambiva alla televisione, questo c'era poco da fare. Cioè, ci sono persone che ancora lo negano, ma questa è la verità. Cosa ruberei? Ruberei il fatto di imparare tutte le battute, di recitare in modo così naturale, di essere tanti altri personaggi, perché fondamentalmente ne faccio uno, sono io. E invece loro hanno questa qualità di, abbiamo detto prima che faceva il serial killer, poi appunto fa teatro.
3: Un po' trasformisti.
2: Esatto, questa è la
0: cazzaro
2: cosa
0: cazzaro
2: che...
0: pure, più volte no. Cazzaro fa...
2: Però è proprio questa la cosa bella, essere più persone che però alla fine hanno la stessa identità, ovvero la sua.
1: Che poi non tutti gli attori sono agili, esatto, così versatili. Andrea, una domanda. Tu, abbiamo detto che nella tua carriera hai spaziato cinema, teatro, dietro le quinte, davanti all'obiettivo. In cosa ti senti più Andrea De Rosa?
0: Più a mio agio, quindi.
1: La traduzione è più a mio agio.
0: No, in realtà non ti posso rispondere a questa domanda perché dipende dal copione che mi viene offerto e dal ruolo. Quindi io posso stare a teatro, come al cinema, come pure sul web, perché ho fatto pure le serie web. E non, la cosa più importante non è la piattaforma dove lavoro, è il ruolo che mi viene offerto e la storia. Quella è la prima cosa. Però se mi punti la pistola e mi dici scegliene una, cinema...
1: Hai capito che avrei tirato fuori la pistola se non avessi risposto.
3: Oh. Perché Marzia ogni tanto, cioè, non la vedere così gentilina. Lei è
0: pur amando il teatro, perché sai, gli attori tendenzialmente
1: no,
0: dicono sempre
1: il teatro.
0: Vabbè, l'ho dato, ormai l'ho dato.
3: Non si può cambiare più.
0: Va bene.
3: E ora c'è un po' di musica qui all'Estate in Onda. C'è Ryan Paris, Dolce Vita.

0: 1983, siamo andati un pochino indietro nel tempo grazie a Ryan Paris qui all'Estate in Onda, che è una bella, bellissima, dolce vita, una dolce onda quella dell'Estate in Onda.
1: Oltretutto io amo questa canzone, veramente, quando la musica è bella non conosce tempo. Credo
0: e
1: sia.
0: E questa è bella.
1: E questa è veramente bellissima. Come sono belli i nostri ospiti che ci hanno
0: che
1: fatto compagnia
0: qui
1: in questo giro di boa prima della pausa estiva. Andrea De Rosa e Federico Antoine. Perdonami.
0: Per gli amici Antoine. Per quindi voi, amici. Voi dell'Estate in Onda potete chiamarlo Antoine, giusto?
2: Per gli amici, certo.
1: Siamo tutti amici qua, appunto. Quindi siamo, mi sembra. Amici. E a proposito, Federico, io e Vale abbiamo
0: c'eravamo
1: una curiosità
0: appuntate.
1: Per te.
0: No, ce l'avevamo appuntate che ci doveva dire i soprannomi.
1: Però prima dei soprannomi, che okay. Noi non ci siamo dimenticati, soprattutto sì. Ce l'ha ricordato anche un ascoltatore, Riccardo, che salutiamo. Tu perché nei video sui tuoi social hai sempre gli occhiali, in due parole?
2: Allora, perché io lo utilizzo come una maschera. Non come una maschera, diciamo, è un sillogismo la maschera, ma lo utilizzo come uno schermo.
1: Un po' uno scudo.
2: Esatto. Perché non voglio avere il contatto visivo con le persone, perché ho paura che mi facciano ridere, ma vi do uno spoiler, perché nel video che uscirà domani è una delle prime volte dove non ce l'ho fatta e dopo che ho finito di cantare sono scoppiato a ridere, perché ho visto la faccia di una signora che si è terrorizzata.
0: E vedremo questa espressione.
2: Assolutamente sì, sì, sì, sì.
1: E i nostri soprannomi? Cioè, dice
2: allora,
1: loro.
2: Per lei la cinica.
0: Per lei sarebbe Marzia.
2: Marzia la cinica.
0: La cinica?
3: A sorpresa.
0: Valentina?
2: Valentina non l'ho ancora inquadrata bene in quest'ora.
1: Ma ce lo fai sapere, ce lo scrivi sui canali social.
0: Andrea, in tutto ciò tu so che hai dei bei progetti importanti, a parte ritirare il premio questa sera.
3: A parte ritirare il premio, prima non ho detto il titolo del corto, Come lupi nel bosco si chiama.
0: Okay.
3: E a parte il progetto che ti ho detto teatrale, quello che sto scrivendo, a fine ottobre posso dire che farò uno spettacolo teatrale con due miei amici che si chiamano Lucia Rossi, che
0: Lucia è venuta qua,
3: e anche Marco Giustini. E la regia del grande Marco Risi, però non dico niente di più, forse non posso neanche dire ancora il teatro, però posso dire questo.
0: Anche Lucia è rimasta
3: accennarlo.
0: Un po' vaga, però ci ha raccontato e mi ha fatto piacere che hai citato anche il mio amico Marco Giustini, per gli amici Marco Riccio. Ciao Marco, che ci stiamo ascoltando.
3: Li salutiamo entrambi.
0: E allora grazie ai nostri meravigliosi ospiti.
2: Grazie a voi.
1: Grazie ad Andrea De Rosa e a Federico Antoine, grazie ai nostri ascoltatori che ci hanno sostenuto con i loro messaggi e con il loro affetto, grazie alla nostra squadra che ci sopporta e ci supporta. Noi ci risentiamo il 24 agosto e adesso vi salutiamo, buona estate.
0: E linea al GR1 e all'estate l'estate in diretta, ciao!
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ore 16.
15: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
16: GR1.
17: In studio Alice Andreoli, a Ceuta è salito a 43 il numero di migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere l'enclave spagnola, i cui cadaveri sono stati recuperati dalle forze di polizia. 60.000 gli arrivi, secondo le stime delle autorità locali, 50.000 per il governo spagnolo, che aggiunge che in 25.000 hanno già lasciato la città per rimpatriare. Mercati finanziari, ultima seduta della settimana, ci aggiorna in diretta da Milano Chiara Rancati.
18: Frena in questo momento, si ferma al rimbalzo delle borse europee che a poco più di un'ora e mezza dalla chiusura di seduta girano in negativo, con la sola eccezione di Parigi che resta in cauto rialzo. Milano scende a meno 0,01%, calano dello 0,1% Francoforte, dello 0,3% Londra. Anche oggi, in assenza di novità significative dagli scenari geopolitici e commerciali, gli occhi restano puntati sulle trimestrali. A Piazza Affari vola Amplifon più 8,82% dopo i conti sopra le attese e diversi giudizi positivi di banche d'affari arrivati in scia. Bene anche Cucinelli, che guadagna oltre il 3% dopo risultati ancora in crescita nonostante il momento interlocutorio per il settore del lusso. Intanto a Wall Street i listini sono cauti ma positivi, il Dow Jones e il Nasdaq sono in rialzo ma di pochi decimi di punto percentuale. Sotto la lente ancora i titoli tecnologici, oggi scivola Apple in calo di oltre l'8% dopo stime sull'aumento delle vendite inferiore alle attese. Corre invece Amazon più 14,3%, spinta come già ieri Microsoft dall'espansione del segmento del cloud. Linea a voi.
17: A Verona un'anziana uccisa in casa, ha fermato il figlio che viveva con lei. Il servizio è di Elena Chemello.
19: Sarebbe stata uccisa a coltellate la donna di poco più di 80 anni, trovata morta stamane all'interno della sua abitazione a Verona, in Borgo Venezia. Ad ucciderla sarebbe stato il figlio, 50enne, che viveva con lei e che, secondo la prima ricostruzione, avrebbe chiamato lui stesso al telefono un'amica di famiglia dicendole che cosa aveva fatto e che era ancora in casa con l'arma usata per il delitto. Sul posto sono arrivate subito le volanti della polizia, quindi gli uomini della scientifica che ancora stanno lavorando all'interno dell'appartamento per capire la dinamica di quanto accaduto. Madre e figlio abitavano da soli al pian terreno di una palazzina piuttosto recente di via Boccioni. Pochi i contatti con i vicini di casa. Qualcuno racconta di un uomo schivo e di un'anziana che usciva poco, forse debilitata nell'ultimo periodo dalla malattia.
20: Non so neanche chi sia, infatti ho chiesto, ho detto ma chi è? Mamma non usciva mai di casa.
21: La mamma era sempre in casa, lui andava avanti e indietro, che fosse insomma per le cose solite, spesa piuttosto che altro. Ci sono rimasta molto male, se devo essere sincera.
17: Il crollo di una palazzina a Messina, ha recuperato un corpo, si tratta di Carmelo Leone, imprenditore. Proseguono intanto le ricerche dei 5 dispersi. Il sindaco: speriamo in un miracolo, Messina è una città ferita. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. La scomparsa di Franco Baresi martedì mattina a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. I funerali dello storico capitano del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Tra i suoi compagni di squadra, sia nel club rossonero sia in Nazionale, Giovanni Galli, che così lo ricorda.
22: Era impressionante, veramente. Io non ho mai visto un calciatore con la sua forza, pur non avendo un fisico, no? Prestante, pur non avendo un fisico di 1,90 m, ma aveva una forza, una capacità, una determinazione, ed era veramente, non è che dicesse tante parole, era con l'esempio che lui era il capitano ed era il leader in uno spogliatoio.
17: Europei di nuoto a Parigi, prima gara da medaglie, primo oro per l'Italia. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Di Maria e Raffaele Pelligra hanno battuto la squadra russa, che gareggia sotto il nome di atleti neutrali. Bronzo all'Ucraina. In Sicilia è cominciato il Segesta Festival, un mese di teatro ma anche musica e danza.
2: Le donne delle città greche organizzano uno sciopero del sesso per mettere fine alla guerra del Peloponneso 25 secoli fa. È la commedia di Aristofane Lisistrata, forse il primo testo sull'emancipazione femminile della storia ad aprire la quinta edizione del Segesta Teatro Festival.
3: Orienta le nostre azioni, rendici immuni alla stupidità.
2: Con la regia di Serena Sinigaglia e Lella Costa nei panni della donna più saggia di Atene che architetta la ribellione, le vicende di Lisistrata diventano riflessione ironica sulla guerra, la disobbedienza civile e la responsabilità collettiva.
16: Aristofane era un genio assoluto della commedia e anche della farsa per certi versi, dei doppi sensi, però tornare a parlare di guerra è diventato qualcosa di estrema condivisione col pubblico, è proprio perché il genio di Aristofane affida al femminile la possibile soluzione del problema.
2: Ma il punto di vista femminile sulle conseguenze dolorose dei conflitti sarà ancora protagonista a Segesta con Ecuba di Euripide, sul palco Arianna Scommegna, di fronte ai 1200 spettatori del Teatro Antico.
23: Fabio Butera, GR1.
17: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 17.
24: L'Italia in diretta.
1: Ed eccoci qui, è venerdì 31 luglio, sono le 16:06 esattamente in questo secondo, anzi eccoci 6:04, bentornati all'ascolto dell'Italia in diretta edizione pomeridiana, è l'ultima puntata della settimana. Oggi sono con Gianfranco Valenti a guidare la parte musicale.
25: E io sono con Viviana Verbaro che è al timone per gli approfondimenti giornalistici.
1: Siete pronti per una nuova puntata? State ascoltando Radio 1 magari mentre siete in viaggio per raggiungere le mete di vacanza?
25: Noi saremo con voi come sempre fino alle 19, parleremo di attualità, commenteremo le notizie, le curiosità, insomma ciò che accade intorno a noi, e ci sarà tanta buona musica.
1: Il tutto naturalmente non si prescinde dall'aiuto della nostra squadra. Gianfranco, presentiamoli subito.
25: Abbiamo in redazione Giorgia Allegretti, c'è Francesca Bellino, Luca Torrisi e in regia a fare la sintesi c'è Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica, al di là del vetro, naturalmente Alessandro Adreani. Ciao Alessandro.
1: E allora iniziamo la puntata di oggi con un anniversario imminente, una data che ha segnato la storia del nostro paese, il 2 agosto 1980, la strage di Bologna. Un evento spartiacque, quelli per cui Gianfranco c'è un prima e c'è un dopo.
25: Per lo spazio musicale avremo ospiti invece il DJ e producer romano Corrado Rizza, poi arriverà anche Paul Mazzolini in arte gazebo.
1: Per lo spazio dedicato agli animali oggi ve ne faremo conoscere due in via d'estinzione, l'ape senza pungiglione e la foca monaca. Per l'economia, dopo il consueto collegamento con la borsa, parleremo degli acquisti porta a porta, perché anche lì possono nascondersi truffe e raggiri. E poi avremo un collegamento con l'ACI per capire come mettersi in viaggio in sicurezza. Per gli amanti della recitazione, ma non solo, si collegherà con noi Michele Riondino, lo state vedendo in questi giorni su Rai 1 in replica con il giovane Montalbano, ma la sua è una carriera piena di altri aspetti, brillante, radiosa. E per chiudere vi porteremo in Turchia, un paese pieno di fascino e spigolature da scoprire.
25: Viviana, naturalmente le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, se vorranno insomma entrare in contatto con noi, il nostro numero di telefono è sempre lo stesso, 335-699-2949.
1: Adesso vi invitiamo a chiudere gli occhi e tornare indietro nel tempo. Ascoltate.

0: GR1, edizione straordinaria.
1: Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione.
2: Sabato 2 agosto 1980, sono le 10:25. Una bomba a tempo esplode nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna centrale. L'ordigno, contenuto in una valigia abbandonata, causa il crollo dello stabile e investe in pieno il treno in sosta sul primo binario. Il bilancio finale è di 85 morti e oltre 200 feriti. È il più grave atto terroristico commesso in Italia e in Europa nel secondo dopoguerra, il più sanguinoso dell'era degli anni di piombo. Una pagina triste e buia che ancora fa discutere. Il nostro approfondimento è con Aldo Giannulli, politologo, scrittore, storico e saggista, in collegamento telefonico con noi. Benvenuto Giannulli.
3: Buonasera, grazie e bentrovata.
2: E poi, sempre in collegamento telefonico, c'è Cinzia Venturoli, storica e docente dell'Università di Bologna, autrice di Storia di una bomba, Bologna, 2 agosto 1980. Benvenuta, professoressa.
4: Buon pomeriggio a tutti e a tutti, grazie.
2: E allora, Venturoli, cominciamo da questo dolore che è ancora vivo a distanza di 46 anni. Prima di addentrarci nella parte giudiziaria dell'inchiesta, insieme a lei vorrei cominciare con un ricordo doveroso delle persone, quindi delle vittime, ma anche dei soccorritori.
4: Sì, certo, è estremamente importante, credo, cominciare proprio da questo, perché in questo modo comprendiamo in modo approfondito che cosa è stata quella strage. Riusciamo a sentire quel dolore che hanno provato le vittime, e con vittime appunto intendiamo sia le persone a cui hanno tolto la vita, sia i feriti, ma tutti coloro colpiti dal trauma, come ad esempio i soccorritori. Chi utilizza il terrorismo stragista vuole ridurre quelle persone in strumenti, ne annienta la personalità e l'umanità, e quindi noi dobbiamo proprio partire da lì, ridare loro non solo il nome, il cognome, ma i loro sogni, le loro speranze, e i loro amori, i loro dolori che sono stati strappati via, che non ci sono più. Le persone venivano da 50 città diverse, 9 erano gli stranieri, vi erano degli studenti molto giovani, 33 avevano fra i 16 e i 27 anni, vi erano famiglie intere, bambini. 7 avevano fra i 3 e i 14 anni. Pensate cosa significa dover andare, quello che hanno fatto i nonni di Angela Fresu, alla camera mortuaria a riconoscere, a cercare il corpo della loro nipotina che non aveva ancora 3 anni. E persone anziane, non dobbiamo dimenticare, persone che erano un libro di storia, quindi che avevano fatto la prima guerra mondiale, avevano fatto la seconda guerra mondiale e si erano salvati, e come diceva Antonio Montanari, la vittima più anziana, sono andata a prendere una bomba in tempo di pace. Quindi veramente io credo che sia necessario fare questo, o ricordare quei giovani militari che hanno scavato. Ricorda ad esempio un comandante di uno di questi gruppi, sì, che avevano scavato in fretta perché avevano visto la mano di un bambino, e quando sono arrivati questo bambino purtroppo aveva perso la vita. Proviamo a immaginare allora davvero il trauma che hanno vissuto anche queste persone. Certo. E non hanno dormito per notti intere, e anche la città stessa, la comunità che è stata colpita. Per Bologna c'è un prima della bomba e un dopo la bomba,
2: sì,
4: e la reazione. Sì, ho sentito sì prima, infatti è molto giusto. E la reazione che ha avuto la città, ha capito che era necessario stringersi vicino, intanto aiutare. I soccorsi furono veramente una specie di sinfonia inimmaginabile. Il primo ferito era all'ospedale 10 minuti dopo. La domenica mattina verso le 3 la stazione era sgombra. E poi ancora accompagnando ad esempio sulle strade quell'autobus della linea 37 che portava i morti alla medicina legale, perché bisognava lasciare le ambulanze ai feriti. E poi in piazza, al di là delle divisioni che ci possono essere in una normale dialettica politica, cittadina, ma in piazza per dire noi siamo qua. Ci avete impaurito,
2: certamente.
4: Io
2: devo dire, sentendola parlare, mi sembra veramente di tornare indietro nel tempo, all'abilità di quasi dipingerle le scene, sembra di vederle. Giannulli, quando c'è una strage, alla fine c'è un debito di giustizia e c'è un debito di verità. E così sono stati saldati questi debiti, se parliamo della strage di Bologna?
3: Beh, allora, il debito di giustizia è stato saldato in parte, e in parte per la semplice ragione che alcuni dei responsabili della strage, o che nelle indagini sono emersi come probabili responsabili della strage, e sono morti tranquillamente nel loro letto già da alcuni anni. E quindi sicuramente il debito di giustizia non è stato saldato del tutto. Ma la cosa più grave è il debito di verità, che invece è in gran parte rimasto in evaso. Perché? Perché noi, la magistratura, la Procura della Repubblica della Corte d'Appello di Bologna ha fatto miracoli,
2: sì,
3: per arrivare a questi risultati, per carità. Però è ovvio che se aspetti 45 anni per chiarire come è andata una certa vicenda, diventa difficilissimo stabilirlo poi in modo certo. Intanto perché ci sono persone che sono decedute, e quindi per esempio su Federico Umberto D'Amato e su Licio Gelli,
2: sì,
3: che sono i due personaggi che dall'inchiesta vengono fuori come i possibili mandanti, però noi non abbiamo neanche una prova processuale stabilita, perché essendo defunti non hai potuto mandargli l'avviso di garanzia, quindi non hanno potuto partecipare al processo. Quindi non si è formato, non c'è un giudizio definitivo penale sulle loro responsabilità.
2: Quindi il cerchio non è chiuso, continua ad esserci un buco in un certo senso.
3: È un buco più grosso di quello che non si immagini, perché io ci ho lavorato un po', per carità, Cinzia Venturoli ne sa sicuramente molto più di me, ha fatto un lavoro eccellente sulla strage di Bologna.
2: Siete due prime, veramente prime scelte su questo argomento. Non so chi ne sa di più, ma non è neanche quello in discussione.
3: Sono stato un perito della Procura della Repubblica, ma non ho mai scritto un libro sulla strage di Bologna come ha fatto Cinzia, quindi da questo punto di vista. Ecco, il problema è che noi ancora ci chiediamo: ma perché hanno fatto questa strage? Qual è stato il movente? E perché dopo la strage c'è stata una raffica vergognosa di depistaggi da parte di singoli uffici?
2: Però lei qualche risposta se la sarà data.
3: Sì, è certo, però è la risposta parziale che posso dare, non avendo a disposizione le prove di cui avremmo bisogno.
2: E allora ci dica la sua lettura personale.
3: Ah, la mia lettura è questa, che dobbiamo calare quella strage in un momento molto particolare. Intanto è il momento in cui la P2 e chi c'era dietro la P2 tenta l'assalto alla Banca d'Italia. Siamo più o meno in quei mesi, in una situazione nella quale il governatore della Banca d'Italia viene incriminato ma non arrestato, il vice governatore invece finisce in carcere, poi verranno prosciolti tutti e due dalle accuse, eccetera. Però c'è questa cosa su cui sta lavorando molto bene uno storico, ma adesso andiamo avanti. Poi c'è stato, solo un mese e qualche giorno prima, la strage di Ustica.
2: No.
3: Ora, siccome le stragi non è che accadano ogni settimana, è il dubbio che ci sia un nesso fra queste cose, magari indiretto, non esplicitamente diretto. Poi c'è una situazione particolare del sistema politico e ci sono tutta una serie di intrecci internazionali e noi abbiamo bisogno di capire il quadro, perché probabilmente alcune di queste cose sono del tutto strane, altre hanno un rapporto indiretto con questa strage, altre invece hanno un rapporto molto più vicino, molto più diretto.
2: È vero che insomma è una davvero complicazione ancora sul tavolo ancora da sciogliere. Io volevo tornare a Venturoli per domandarle se dopo 46 anni è ancora giusto ricordare.
4: Io credo che sia necessario ricordare e conoscere e trasmettere la conoscenza. Certo, ci saranno sicuramente ancora cose, come dire, da approfondire. Il lavoro degli storici credo che sarà importantissimo in questo frangente. Naturalmente gli storici non sono dei giudici, quindi possono lavorare in un altro modo. Peraltro Bobbio diceva, per capire una strage bisogna guardare il dopo, no? Vedere cosa quella strage ha causato in qualche modo. Quindi è fondamentale ricordare significa avere un filo d'Arianna che ci porta dal passato attraverso il labirinto, diciamo, del presente verso il futuro. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alle future generazioni, ma senza retorica, cioè noi dobbiamo creare comunità, noi dobbiamo fare in modo che le nostre comunità siano inclusive, che i giovani si sentano ancorati a quel passato della città, del nostro paese. Quindi ricordare significa davvero partecipare, essere presenti,
2: e
4: avere la
2: Venturoli
4: possibilità
2: con i ragazzi, con i giovani, sì. Naturalmente per il ruolo che ha lavora molto, ma come lo racconta, come lo spiega questo 2 agosto 1980 a ragazzi e ragazze che non erano neanche nati? E non è semplicemente una pagina di storia, è ancora carne viva, riescono a capire la differenza?
4: Sì. Sì, io credo di sì, posso dirlo perché abbiamo incontrato tantissimi ragazzi con questo progetto fra Associazione dei Familiari delle Vittime, Assemblea Regionale e formatori storici e storiche, 10.000 solo quest'anno, quindi direi sono tanti. E all'inizio magari, visto che sono passati 46 anni, si immaginano, no, una pagina di storia lontana. Quando però arrivano i testimoni, quando mostri quell'audio anche che ho sentito, che giustamente avete mandato in onda, una bombola d'ossigeno, cioè che ci dà l'idea di un'umanità colpita, riescono a entrare e ci entrano col cuore, ci entrano con la conoscenza. Non è così difficile a raccontare, nemmeno ai bambini delle elementari, che i bambini delle elementari
2: questa
4: veramente partono.
2: È una cosa importante, veramente, sì. Il ricordo, la memoria e soprattutto la condivisione rispetto a una pagina che Giannulli ci ricordava è ancora per certi versi buia, però è una pagina condivisa, è una pagina su cui gran parte della società è stata solidale. Allora vorrei chiedere a Giannulli se, secondo lei, dal suo osservatorio, che è stato privilegiato perché ha conosciuto tanta documentazione, ha fatto consulenze, sono ancora possibili dei colpi di scena o abbiamo scritto tutto?
3: No, non abbiamo scritto tutto. Ci sono ancora pozzi in cui bisogna scavare, miniere in cui bisogna scavare, e credo che man mano soprattutto si farà strada una concatenazione di fatti che renderà tutto più chiaro. E a proposito della memoria, di cui avete fatto cenno, vorrei ricordare due episodi che mi sono passati per le mani. Io ho insegnato storia contemporanea all'università prima di Bari, poi di Milano, E ho sempre rispettato molto le scelte dei miei studenti in materia di tesi. Mi sono capitati due casi a distanza di tempo di studenti, uno era una ragazza e un altro era un ragazzo, che volevano fare tesi, uno sul golpe borghese, l'altro sulla strage di Bologna. E loro partivano da un'idea, volevano in qualche modo sfatare la versione ufficiale,
2: sì,
3: sia dell'uno che dell'altro caso. Io accettai che loro facessero la tesi, gli detti le documentazioni. Posso dire una cosa, che tutti e due alla fine, sia la ragazza che il ragazzo, mi hanno fatto delle tesi che non erano assolutamente quelle che loro avevano pensato di fare, e avevano rivisto i loro giudizi e anche le loro simpatie politiche, il che mi dice che non è inutile ricordare certe cose, e che quando invece si ha un atteggiamento di apertura, eccetera, sì, questo può avere degli effetti positivi. Ecco perché sono d'accordo con voi, bisogna ricordare.
2: Bisogna ricordare e bisogna continuare a scavare. E il secondo episodio, abbiamo un minutino se ce lo vuole raccontare. Uno è questo delle tesi e l'altro...
3: No, il secondo episodio riguarda invece il caso di un ufficiale di... Ecco, adesso voglio sfumare un po'. Di un corpo di polizia.
2: Ok.
3: Il quale invece ha rivisto molto seriamente il suo giudizio sul suo stesso corpo di polizia quando si è occupato dei depistaggi, e dopo un po' di tempo ha cambiato mestiere, ha fatto un concorso nella pubblica amministrazione, e proprio perché vede, a scavare c'è ancora da tirare fuori. Beh, tenga presente che ci sono cose... Pensi, l'anno prossimo c'è...
2: Allora, professore, io la interrompo per leggere un messaggio, sì, di una nostra ascoltatrice, sì, che dice che, sì, stiamo parlando della strage di Bologna, lei è una sopravvissuta e finora non abbiamo detto una parola sulla realtà ormai appurata che è stata una strage fascista, e ci dice: ma non vi vergognate, io non credo che non abbiamo letto la realtà. Allora, è stata una strage fascista, Giannulli?
3: Lì, certo, un momento, io chiedo scusa all'ascoltatrice, perché per me è così accertata questa
2: esattamente,
3: cosa.
2: Esattamente,
3: che non mi viene in testa di ripeterla.
2: Però ho voluto leggere il messaggio fare tutto a carte scoperte. Purtroppo noi siamo arrivati alla fine del, evidentemente anch'io avrei dovuto sollecitare da questo punto di vista, però credo che ci siamo fatti perdonare dall'ascoltatrice e da tutti gli altri. Io vi ringrazio per essere stati con noi.
3: Grazie.
2: Come sempre succede col nostro programma, noi ora dobbiamo cambiare pagina anche con la musica, che ci aiuta a uscire magari da uno spazio che ancora è doloroso per tutti quanti. Grazie ai nostri ospiti per la loro lettura, ad Aldo Giannulli, a Cinzia Venturoli, per essere stati con noi all'Italia in diretta e aver raccontato di nuovo questa pagina dolorosa della nostra storia.
5: Viviana, restiamo a Bologna, restiamo negli anni Ottanta, un bellissimo album di Lucio Dalla, che era Dalla Morandi, naturalmente in coppia con un altro bolognese, insomma Morandi nativo di Monghidoro, ma siamo comunque nei pressi di Bologna. Un album prodotto da Mauro Malavasi, altro bolognese doc, e una canzone che ci lascia sicuramente tanta speranza con dolcezza e delicatezza, e questa è Felicità.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
6: La spesa intelligente.
0: L'Italia in diretta.

0: Alle 16.34 su Rai Radio 1, l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, con Gianfranco Valenti. Ci ha raggiunto la parte tecnica Carlo Boninsegna, che salutiamo. Avete ascoltato The Best Disco in Town, era il 1976, The Ritchie Family, e questo spazio musicale delle 16.35 qui all'Italia in diretta parte con un brano che non è stato scelto da me, ma è stato scelto dall'ospite che adesso ci fa compagnia, che è Corrado Rizza. Ciao Corrado, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, che pezzo, che musica.
0: Corrado, ricordiamolo, DJ, producer romano, regista di documentari, scrittore, ma insomma è stato fondamentale per un certo periodo della musica, della disco music romana, locali che hanno fatto sicuramente tendenza. Possiamo citare l'Isteria, possiamo citare il Gilda. Più che una storia, è una, chiamiamola, epopea per la città di Roma, ma anche per il paese, chiaramente da un punto di vista musicale. Però prima di parlare di questo, Corrado, perché mi piace anche parlare di, dei tuoi viaggi, tu sei tornato a Roma dopo una parentesi negli Stati Uniti, sei andato a Miami, hai lavorato lì per un lungo periodo, per un lungo tempo, poi sei tornato nella capitale. Quali sono i motivi che ti hanno spinto ad andare via e perché poi a un certo punto sei tornato?
1: Ma io sono stato, sì, sono, diciamo, ancora in America, sono in Italia, ma ufficialmente sono in America, nel senso la mia vita adesso si svolge tra gli Stati Uniti e l'Italia, però perché mio figlio sta studiando in Europa e comunque, diciamo, vai dove ti porta il cuore. Sono venuto perché sto finendo anche dei documentari che comunque io ho già iniziato, insomma, sto facendo un po' di cose, ma credo che la vita, nella vita bisogna anche un po' cambiare, no? Ogni tanto, soprattutto respirare un'area diversa, anche perché l'America non è più quella di 14 anni fa, quindi forse in questo momento storico, anche se le cose sicuramente i problemi sono mondiali, no? Se vogliamo, adesso non voglio cambiare discorso, però insomma comunque l'Italia è sempre il mio paese, ma Roma soprattutto è la mia città, quindi comunque mi fa bene stare un po' qua e un po' di là.
0: L'altro giorno ho avuto ospite un tuo collega che è Maurizio Molella, che tra l'altro proprio in questi giorni, certo, in qualche modo festeggia un grande successo degli anni 90, che era Freed From Desire, prodotto appunto da lui e poi cantato da Gala. Sono passati 30 anni dal 1996 e lui si è, diciamo, affacciato a questo mondo anche un po' casualmente. Come hai deciso di diventare DJ? Stiamo parlando di un po' di anni fa, insomma, qual è stata la scintilla, se così possiamo chiamarla, Corrado?
1: Ma la scintilla, secondo me, io venivo comunque, cerco di essere più breve possibile, ma io venivo dal rock in quegli anni 70, quando ero un adolescente, un teenager. Io venivo dal rock, i Pink Floyd, i Genesis, di Purple, Dave Bowie soprattutto. Però poi entrando in un luogo che poi era la discoteca, perché dopo il 1976-77, con poi l'arrivo della febbre del sabato sera, tutte le locali che prima erano dei night club sono improvvisamente diventate discoteche. Io ho scoperto questa musica che apparentemente poteva essere una musica, tra virgolette, leggera, leggerina, chiamiamola un po' stupidina. Invece mi ha dato un'impressione di poter, soprattutto, mi ha trasmesso quella gioia e soprattutto mi ha dato la voglia di controllare, non mi fraintendete, nella maniera migliore, cioè nel miglior dei modi, per usare questa parola, controllare il divertimento degli altri, no? E quindi, come un po' facevo quando ero piccolo alle feste, dove si sceglieva la pila di 45 giri che mettevi sul giradischi, no? E poi cascava il disco, si ballavano i lenti, eri anche un po' uno sfigato, no? Perché mentre gli altri trovavano la fidanzatina, poi ci siamo ripresi tutto con gli interessi, scherzo, però comunque insomma all'epoca essere DJ era un po' da sfigati, era un po' da nerd. Oggi fa molto figo essere DJ, oggi prima i ragazzini volevano fare i calciatori, oggi non so perché vogliono fare tutti i DJ, ma perché? Lancio questo appello, cioè.
0: Però forse anche un modo per stare, come dire, concretamente in mezzo alla gente, perché adesso stanno sempre sui telefonini, stanno sempre collegati, siamo sempre connessi.
1: Non lo so, potrebbe forse essere un modo per farsi vedere, per avere una... anche lì ci può,
2: Corrado,
1: essere inconsciamente...
2: Ma perché sono Viviana, ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, piacere.
2: Mio. Senti, ma perché questa cosa non ti piace, non ti convince?
1: Ma non mi convince perché c'è qualcosa che non mi convince, nel senso Credo che il DJ sia diventato la maniera, un po' la giusta continuità dei social, dove quella famosa frase di Andy Warhol, dove ognuno avrà i propri 15 minuti di notorietà, un po' Andy Warhol aveva già previsto tutto, però adesso forse manca qualcosa da non solamente di virtuale, no, ma di pratico. Quindi dove farsi vedere, dove poter nella maniera più semplice diventare protagonisti di una serata e soprattutto, come appena avete detto, sì, ci sono i telefonini, ma infatti oggi la gente non va per ballare, ma per fotografare il DJ che assuona e fa addirittura i concerti. Scusate, ma per me i concerti e chi suona sono i musicisti. Noi abbiamo sempre messo i dischi. Poi
2: Hai
1: forse li
2: ragione.
1: abbiamo fatti, forse li abbiamo fatti, perché poi la giusta continuità è stata quella del producer, del produttore. Però io uso ancora questo termine, io metto i dischi.
0: Beh, sì, giusto, giusto, corretto, assolutamente corretto. Tra i tuoi film, tra i tuoi documentari, ce n'è uno che è quello sulla Piper Generation. Quindi tu racconti un mondo che è
1: Sì.
0: stato anche quello degli anni 60, è stato quello degli anni 70. Poi a un certo punto, negli anni 80, che ti hanno visto protagonista, come si suol dire, proprio dietro la console. A un certo punto in Italia spopolava un genere nuovo, che ha avuto sicuramente grande successo e ancora oggi lo ricordiamo, quello della Italo Disco. E in un
1: Ah, che
0: certo
1: bella.
0: senso anche il cinema ne ha beneficiato. Ricordiamo forse l'unico cinepanettone degno di nota, se così possiamo definirlo, che era Vacanze di Natale del 1983, e c'era proprio Jerry Calà, il protagonista, al pianoforte, e c'era una canzone che certamente ricorderai, e da qui partirà
1: Vediamo, vediamo,
0: una
1: vediamo, vediamo se
0: chiacchierata,
1: me la
0: diciamo,
1: ricorda.
0: allargata. 1983, ascoltiamola.

0: alle 16.45, sempre su Rai Radio 1, era il 1983, Gazebo, Alex Chopin, un successo dell'epoca, un manifesto della Italo Disco, e lo è tuttora, evidentemente. Intanto c'è ancora con noi Corrado Rizza. Ciao Corrado.
1: Sì, sono qua.
0: E noi Corrado abbiamo fatto la banalissima carrambata, perché non puoi ascoltare una canzone come quella e non avere poi il protagonista, Paul Mazzolini,
1: ecco,
0: ovvero Gazebo. Ciao Paul.
2: ciao a tutti.
3: Ciao, benvenuto.
2: Grazie.
3: Che emozione, che brividi, grazie Gianfranco.
0: Devo dire che Viviana Verbaro era veramente emozionata, così come lo ero io, però anche Viviana era terribilmente emozionata e insomma non poteva essere diversamente. Paul, un po' la domanda scontata, i successi arrivano per caso? Evidentemente tu nemmeno avevi in testa il pensiero che questo potesse diventare veramente, come ho detto prima, un brano manifesto di un'epoca e di un genere musicale come la Italo Disco.
2: Assolutamente no, io ero già felicissimo di aver fatto Masterpiece, il mio primo singolo l'anno prima, ed era stato un bel successo nei club, in discoteca, insomma. Poi c'era da fare il seguito, no? E c'era anche da fare l'album, e così nacque questa canzone. Ma mai avrei pensato, anche perché è nato come un lento, perché a quei tempi, Corrado lo può confermare, c'era nei album c'era sempre un brano lento, diciamo, ecco. E Alex Chopin è nato come il brano lento, però poi è stato quello scelto dalla Baby Records per essere il nuovo singolo e insomma il resto...
3: Quelli che si ballavano alle feste.
0: Quelli che si ballavano alle feste e quei brani che facevano innamorare, evidentemente,
3: eh sì.
0: come questo.
3: Noi diversamente giovani.
0: Insomma, però va ancora.
3: Ma accidenti se va.
0: Perché poi tra l'altro, e non so se Corrado è d'accordo, si balla molto di più e ci si ritrova molto di più nella cosiddetta serata del venerdì, che è la serata appunto, come dire, 70-80-90, perché non vanno soltanto i giovani, chiamiamoli così, i giovani o i giovanissimi, ma tu ti ritrovi appunto anche persone di 70 anni che hanno il piacere di riascoltare i successi di un'epoca passata. Corrado, che dici?
1: Ma che dico? Innanzitutto saluto Paul, che per me, oltre a essere io, sono stato un suo fan, no? Mettendo la sua musica, e poi sono diventato, qui potrei fare una puntata solo su questo, sono diventato il suo aiutante, tra virgolette. Lui è stato colui il quale, vi accennavo prima, la famosa carriera del producer. Io ho iniziato grazie a Paul, che mi ha tenuto in studio con lui per più di un anno, insomma, ma questa, ripeto, è un'altra storia, come direbbe Lucarelli. Però io veramente devo moltissima musica, e poi sono diventato, qui potrei fare una puntata solo su questo, sono diventato il suo aiutante, tra virgolette. Lui è stato colui il quale, vi accennavo prima, la famosa carriera del producer. Io ho iniziato grazie a Paul, che mi ha tenuto in studio con lui per più di un anno, insomma, ma questa, ripeto, è un'altra storia, come direbbe Lucarelli. Però io veramente devo moltissimo a Paul, ma credo che tutti noi

0: il pioniere, no? E oggi è l'emblema, perché io ve lo posso dire non perché è al telefono con noi, ma sicuramente quando metti questo pezzo anche in America, anzi, Paul se lo ricorda, io l'ho fatto anche delle telefonate da lì, ogni tanto qualcuno che mi diceva: ma fammi conoscere Paul, ma veramente conosci Gazebo? Non ci credo. Quindi, insomma, stiamo parlando veramente di un genere che ha lasciato il segno. Quindi, perché i giovani o i diversamente giovani oggi vanno in discoteca? Perché comunque oggi la discoteca non ti offre più quel prodotto che c'era una volta. Prima si iniziava mezzanotte, mezzanotte e mezza, oggi si inizia la serata, parte alle 3 di notte, cioè chi ha l'età nostra, perché qui ormai ci siamo, cioè vuole comunque divertirsi presto, no? Ma anche io
1: I
0: DJ,
1: ragazzi
0: cioè,
1: del
0: non mi
1: vecchio
0: fa...
1: conio, Corrado.
0: Ma non mi fate lavorare a me alle 3, cioè fatelo voi, io faccio, voglio far divertire prima la gente, ripeto. E che vi devo dire? Abbiamo lasciato il segno, Paul ha lasciato il segno, poi noi abbiamo fatto la Italo House, insomma, l'Italia si è sempre difesa bene.
2: Posso dire a Paul, a Gazebo, se questa Italo Disco, così come appunto l'ho definita io prima, insomma, sia stata un pochino sottovalutata in Italia nel momento in cui appunto è esplosa. Poi a un certo punto è ritornata. Però da noi c'è questa tendenza, non solo sulla musica, anche sul cinema, ad esempio, di ricordare, di rispolverare in seguito quello che magari è stato un successo consolidato da altre parti d'Europa o del mondo. Era un po' frustrante, tra virgolette, Paul, che la considerazione ci fosse, ma fosse inferiore, tra virgolette, alle attese.
3: Ma guarda, io devo dire, sì, è vero, io ho dovuto scegliere un nome d'arte come Gazebo, insomma, per eludere, diciamo, l'origine della produzione italiana, no? Perché se i DJ avessero saputo, se i giornalisti delle radio, eccetera, avessero saputo che era un prodotto italiano, lo avrebbero sicuramente, io parlo di Masterpiece, chiaramente è il mio
2: Sì.
3: primo singolo, l'avrebbero sicuramente, non gli avrebbero dato l'ascolto che meritava, no? Invece, non sapendo nulla, c'era questo nome misterioso, Gazebo, non si sapeva se ero italiano, inglese, francese, insomma, tedesco e quant'altro. E pertanto, però ecco, poi alla fine, sia Masterpiece, ma soprattutto la Chopin, ha avuto un tale successo all'estero che io praticamente ho passato 2 anni a promuovere questo disco all'estero e non mi sono assolutamente preoccupato di questo provincialismo giornalistico che c'era, perché i giornalisti italiani sono sempre stati un po', diciamo, dietro, io parlo di quelli musicali, dietro alle mode inglesi e americane. Hanno sempre un po', diciamo, sottovalutato quello che invece noi potevamo fare anche dall'Italia, cosa che per me era naturale, perché io sono di madrelingua inglese, ma sono italiano di nazionalità. Pertanto per me cantare in inglese era normale e non capivo perché non dovessi avere per forza una specie di complesso di inferiorità nei confronti degli inglesi o degli americani e quant'altro. E questo credo che la Italo Disco. Il suo merito grande è stato quello, perché in quel momento, negli anni 70, c'era stata la grande fase del progressive italiano, no? Del PFM, Banco, eccetera. Ma poi, dopo i primi anni 80, la New Wave non riusciva veramente a decollare in Italia e non c'erano molti prodotti italiani in quella prospettiva, no? Elettronica, post-punk, eccetera. In fondo, Masterpiece è un brano post-punk, è un brano New Romantic, come era un classico del Blitz Club di Londra, oppure del Easy Going di Roma, dove suonava il nostro amico Marco Trani,
2: Sì, grande.
3: questi locali alternativi dove si passava un po' di, no, un po' di, si ballava anche sui Kraftwerk, no, per dire. E pertanto siamo stati fortunati di aver avuto subito un successo anche internazionale, e questo ci ha permesso di svincolarci da queste cose, queste logiche, insomma, del pensiero italiano. Poi oggi è chiaro che i giovani hanno una visione più libera, anche grazie alle produzioni della house di cui parlava prima Corrado, la house italiana nei fine anni 80, primi anni 90, che ha continuato un po' la strada, un po' della Italo Disco, e ha sdoganato quest'idea che dall'Italia non si poteva fare musica da discoteca.
2: Corrado è una persona che non ha peli sulla lingua, insomma, io ci ho parlato spesso anche in altre trasmissioni, diciamo, c'è una curiosità legata proprio al cinema, perché Corrado il cinema lo fa, l'ho detto anche prima come documentarista, e quindi a entrambi la stessa domanda. Alex Chopin è andato forte anche grazie a Vacanze di Natale. Vacanze di Natale è andato forte anche grazie a Alex Chopin. Poi non ne usciremo mai da questo dubbio, diciamo così. Però negli anni 70 e negli anni 80, secondo me,

0: la musica era funzionale a un certo cinema. Oggi forse qualcosa è cambiato, cioè nel cinema la musica non è così centrale, almeno secondo me. Voi che ne pensate, Corrado?
1: Ah, io penso che la musica forse, cioè il cinema oggi è forse l'unica fonte di ispirazione per i registi prima e per i fruitori dopo, perché io scopro delle cose bellissime ancora, ma sai dove? Nei film, e perché vedo che c'è una grandissima ricerca. Tornando proprio stavo ascoltando con grande interesse Paul, e spero che gli ascoltatori abbiano preso appunti, perché ha fatto in un minuto una sintesi molto importante. Ha detto una cosa molto giusta, scusate, non voglio fare uno sfoggio, ma io ho avuto la fortuna di lavorare a casa di Phil Collins negli Stati Uniti, e lui mi ha detto: io mi ricordo, voi avevate Progressive, la premiata foneria Marconi, cioè noi abbiamo avuto il Progressive, ma subito dopo abbiamo avuto la Italo Disco. Cioè sembra una cosa assurda, ma noi italiani siamo ricordati per questo. Ma voglio dire un'altra cosa, che quando si sta dentro a una nascita, a qualcosa di grande, in fondo non ci si accorge di quello che sta succedendo. Gli stessi registi a cui appunto forse facevi riferimento te, hanno semplicemente cavalcato un momento, e quindi si sono dovuti andare a informare su quelle che potevano essere le tendenze, perché poi in quel momento in cui lo abbiamo vissuto, non nessuno diceva Italo Disco. Italo Disco è venuto dopo, cioè nel senso è stato etichettato dopo che quella cosa è diventata una realtà mondiale, credo, non so se sbaglio, ma questo è un po' quello che succede ogni volta. Quindi forse bisognerà stare sempre attenti a quello che si fa, perché magari uno, mentre scrive una cosa apparentemente banale, o con il cuore, come ha detto Paul, perché dice: io canto inglese, sono di lingua madre, faccio un pezzo in inglese. Non si è posto il problema dello snobismo, e che c'era, perché me lo ricordo benissimo, come per esempio non si parlava in discoteca, i DJ non parlavano, li dovevano stare tutti zitti, capito? Era tutto il primo che lo fece fu Jovanotti a Roma, e fu preso per un pazzo, capito? Dissero: ma chi è questo qui che parla? Potrei fare anche nomi, ma non li faccio, di giornalisti che mi hanno detto: ma questo mi dice casino, casino, casino. E poi su casino lui ha creato un successo. Quindi insomma, sono tutte cose che a bocce ferme forse è più semplice analizzare. Era interessante viverle in quel momento.
0: Paul, abbiamo un minutino. Il rapporto proprio tra il cinema e la musica, ho fatto appunto l'esempio prima di Vacanze di Natale, così come anche quello tra la musica e il video, l'immagine. Io ricordo te con un look molto ricercato e molto attento anche durante le esibizioni, durante i videoclip. Quindi era importante la musica da ascoltare, ma anche da vedere.
2: Beh, diciamo che rientra un po' nell'immagine degli anni Ottanta, dove era tornato a primeggiare anche l'immagine, il look, mentre negli anni Settanta si andava in giro con i jeans a maglietta, no? Se vogliamo. Negli anni Ottanta abbiamo spolverato Armani, Versace, sono diventati i grandi big che conosciamo. E c'era l'immagine di questa eleganza, questo ritorno all'edonismo, se vogliamo, magari anche con dei difetti, ma che aveva come priorità la bellezza sia nel sperimentare nei video musicali, che erano uscite delle cose molto belle, secondo me, nei primi anni Ottanta, ma anche nel cinema. Se pensate a film come Flashdance, come altri, i brani facevano parte proprio in modo preciso anche dell'immagine del film. E i Vanzina hanno fatto la stessa cosa, hanno fatto la stessa operazione con Vacanze di Natale. Credo che il budget per la musica superò, credo, una buona parte del budget per il film, da quanto mi era stato detto. E pertanto era importantissimo, e hanno avuto ragione.
0: Allora ringraziamo quindi Corrado Rizza e Paul Mazzolini, Gazebo naturalmente.
3: Grazie
0: per essere stati con noi e per averci fatto fare un bellissimo tuffo nel passato. Ogni tanto ci vuole. Grazie davvero.
2: Grazie a voi per questa carambata. Ciao Corrado.
1: Grazie, baci.
0: Ciao. Ciao.
3: È passata la carambata.
0: La carambata è andata bene, tutto sotto controllo.
3: E allora siamo arrivati al segnale orario e al GR1, ma prima la musica.
0: Musica, sì. Una coppia sicuramente, Corrado Rizza e Gazebo, ma una coppia giovane della musica italiana di grande speranza è quella formata da Maria Antonietta e Colombre, e l'ultima loro è Senza Vestiti.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, la crisi migratoria a Ceuta, 43 morti tra le decine di migliaia di persone che si sono riversate dal Marocco sulla città spagnola, sulla costa marocchina. La maggior parte sono tornati indietro, ci riferisce in diretta Enzo Arcieri.
3: Secondo le stime del governo spagnolo, 37.000 persone circa hanno lasciato Ceuta, la città spagnola sulla costa marocchina, il sovraffollamento, il timore di restare bloccati in una città soverchiata tra le migliaia di arrivi senza possibilità di rifugio e assistenza hanno consigliato a migliaia di marocchini di rientrare nel proprio paese. Secondo Madrid sono circa 50.000 le persone che, travolgendo gli sbarramenti e le forze dell'ordine su entrambi i lati del confine, hanno raggiunto la città da ieri. 60.000 secondo il presidente dell'autonomia cittadina di Ceuta, Vivas, che accusa il Marocco di aver manipolato la propria popolazione per fini di parte, chiede una risposta decisa dello Stato spagnolo e un aiuto dalle istituzioni europee. Il premier Sanchez da Ceuta condanna nel modo più energico possibile l'attraversamento di massa della frontiera, lo definisce un attacco, una violazione dell'integrità territoriale spagnola. Madrid ha inviato rinforzi per la Guardia Civile, ha mobilitato le forze armate per tentare di chiudere la falla lungo la frontiera con il Marocco nella notte. Lungo il confine, scontri tra le forze dell'ordine e i migranti che tentavano di superare lo sbarramento della polizia. Sassaiole contro i veicoli degli agenti, alcune auto sono state date alle fiamme.
2: Il governo italiano valuta la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata anche dalla Finlandia. Fonti europee fanno sapere che il trattato di libera circolazione prevede già controlli specifici per chi entra irregolarmente a Ceuta e Melilla, che per la loro peculiarità hanno un protocollo ad hoc. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, parla di immagini inaccettabili e auspica rimpatri rapidi. Martedì mattina a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. Lo storico capitano del Milan e della Nazionale è morto ieri a 66 anni. Su disposizione della Federcalcio, un minuto di raccoglimento in sua memoria in tutte le gare amichevoli in programma in Italia da oggi a domenica. E dal Consiglio Comunale del Capoluogo Lombardo, richiesta di iscrizione di Franco Baresi al famedio del cimitero monumentale con gli altri i cittadini illustri di Milano. Sarà un fine settimana complicato sul fronte del traffico per le partenze e per le vacanze, mentre prosegue l'ondata di caldo con picchi di oltre 40 gradi.
4: Italia rovente, almeno fino alla prossima settimana, temperature estreme per effetto della quarta ondata di calore che non molla la presa e che porterà gran caldo in tutte le città. Oggi 11 quelle contrassegnate da bollino rosso, domani saranno 19 e domenica saliranno a 23. Con l'AFA e le temperature alte e allerte incendi. Sul Gargano diversi roghi stanno interessando la zona di Vieste, ancora colpita dopo quelli degli scorsi giorni, evacuato un agriturismo. Incendi anche nel Materano, dove sono stati cancellati dalle fiamme 450 ettari di bosco. Secondo l'ultimo report dell'ISPRA, in Italia in meno di 7 mesi si sono verificati oltre 1.000 incendi boschivi, molti dei quali avvenuti nel mese di luglio e alimentati dalle alte temperature. E questo fine settimana, traffico intenso lungo strade e autostrade del paese. Per effetto dell'esodo estivo saranno 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli in direzione delle località di mare e montagna. Oggi bollino rosso per traffico intenso e domani il bollino sarà nero. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A Messina continuano le ricerche dei 5 dispersi nel crollo della palazzina. Una vittima accertata, l'imprenditore Carmelo Leone, proprietario dell'edificio. Il suo corpo è stato recuperato stamattina. 3 i feriti. Ancora presto per stabilire le cause del collasso. Una delle ipotesi è il cedimento strutturale. Nel Regno Unito, condanna esemplare per il responsabile di una truffa sul carro estinto senza precedenti, culminati in un processo ad alta visibilità mediatica. 20 anni di carcere all'imputato, titolare di una grande agenzia di pompe funebri, il quale ha ammesso di aver tenuto nascosti anche per mesi in un obitorio decine di cadaveri per lucrare sui costi di cremazione. L'uomo alle famiglie ha dato urne con ceneri di sconosciuti esumate all'occorrenza. Patti Smith in Vaticano, la cantautrice americana, in questi giorni a Roma, dove ha tenuto un concerto per il tour degli 80 anni che compirà a fine dicembre, è stata ricevuta in udienza questa mattina da Leone XIV.
5: Do you speak English also?
6: Yes, of course.
5: Do you speak
6: yes.
5: Italian?
2: Patti Smith, che ha sempre mantenuto un legame del tutto personale con la dimensione spirituale, aveva già avuto incontri con il predecessore di Leone, Papa Francesco. Ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 18.
5: L'Italia in diretta.

0: Oh my soul, questo è Bruno Mars alle 17.08 su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, con me che sono Gianfranco Valenti, sempre in diretta naturalmente. Se volete restare in contatto con noi 335-699-2949, su Bruno Mars soltanto il fatto di averlo visto con grande piacere allo Stadio San Siro di Milano un po' di tempo fa e la grande curiosità di vederlo entrare sul palcoscenico a bordo di una Vespa, lo possiamo dire, con una sciarpa dell'Italia al collo, quindi tifoso degli azzurri. Ne sono rimasti sempre meno, cara Viviana, perché il momento della nostra nazionale
1: Dici?
0: Non è dei migliori.
1: Vabbè,
0: diciamo.
1: Però magari adesso ci ritiriamo su.
0: Speriamo, dobbiamo augurarcelo.
1: Abbiamo sofferto.
0: E adesso forse dagli inferi riusciremo a riemergere.
1: Beh, quando si tocca il basso si risale.
0: Per forza di cose. Speriamo.
1: È una legge fisica.
0: Vero,
1: pensa
0: vero.
1: Un po' dove ci siamo infilati.
0: Cul-de-sac.
1: Va bene, dai, ricomponiamoci, torniamo, diciamo, alle nostre scalette, a quello che avevamo previsto, perché siamo arrivati al nostro spazio che il venerdì dedichiamo agli animali, su cui sapete Radio 1 ha una sensibilità particolare, e dovete sapere che oggi molte specie lottano per la sopravvivenza in un mondo che cambia a ritmi che sono davvero mai visti prima. In biologia parlare di estinzione di massa significa che la Terra sta perdendo almeno il 75% delle sue specie animali e vegetali in un periodo di tempo geologicamente breve. Nella storia del nostro pianeta è già successo, Gianfranco, 5 volte. La più famosa è quella di 66 milioni di anni fa, quando un meteorite spazzò via, pensa, i dinosauri. Le altre 4 sono state causate da eruzioni vulcaniche gigantesche, cambiamenti climatici estremi, oppure variazioni dei livelli degli oceani. La sesta estinzione di massa è la prima causata dalle azioni umane ed è quella che stiamo vivendo. Tra le specie più a rischio ci sono gli impollinatori e di loro parliamo con Marilena Marconi, che è biologa ambientale, ricercatrice ed esperta di api senza pungiglioni. Benvenuta.
2: Salve. Grazie per il benvenuto.
1: Buon pomeriggio. E poi parleremo, oltre che degli impollinatori, anche della foca monaca con Emanuele Coppola, che è documentarista e presidente dell'associazione Gruppo Foca Monaca. E entrambi, sia Marconi che Coppola, sono protagonisti del podcast La Lista Rossa della nostra Francesca Bellino, che ci piace ricordare anche perché è un lavoro egregio che è stato anche premiato, insomma, è un nostro orgoglio, Francesca. Quindi, Marconi, quando sentiamo dire crisi degli impollinatori, di che cosa stiamo parlando esattamente? È un problema che riguarda solo le api da miele o c'è un mondo molto più grande a rischio?
2: Sì, ovviamente c'è un mondo molto più grande a rischio. Purtroppo in realtà qui si dovrebbe parlare proprio di crisi degli insetti. Nello specifico, per impollinatori si intendono appunto tutti quegli animali che impollinano le piante, e nella maggior parte dei casi, quando parliamo di impollinatori, immaginiamo l'ape domestica, cioè l'ape da miele, quindi l'ape che viene allevata in apicoltura. In realtà, se parliamo di api, c'è un mondo enorme che include circa 20.000 specie.
1: 20.000 specie di api?
2: Sono 20.000 specie di api e sono api che nella maggior parte dei casi vivono solitarie. Sono api che non producono miele e appunto effettuano questo grande servizio che è appunto l'impollinazione. E per essere più precisi, oltre alle api bisogna includere anche le farfalle, i sirfidi, che sono diciamo un tipo di mosche, e coleotteri. Quindi diciamo, quando si parla di impollinatori in realtà si parla di tutti questi insetti. Oltre agli insetti, anche ad esempio i mammiferi, perché i pipistrelli ad esempio anche loro svolgono una funzione di impollinazione.
1: Questa davvero non la sapevo, i pipistrelli.
2: Sì, anche i pipistrelli. Quindi diciamo che ecco, c'è questo diciamo questo pregiudizio nel credere appunto che per impollinatori e per api si intende solo l'ape domestica. E per quanto riguarda appunto le api, Ecco, diciamo che sono poco conosciute perché l'ape domestica è quella che insomma conoscono tutti per via del miele, per via dell'apicoltura, ma veramente, come dicevo, ce ne sono tantissime, tantissime specie che sono a rischio e sono a rischio per tantissimi motivi.
1: Ecco, quali sono le minacce principali?
2: Le minacce principali purtroppo sono tantissime, parliamo dalla perdita degli habitat, frammentazione degli habitat, ovviamente cambiamento climatico e anche tante pratiche agricole, soprattutto quelle legate all'agricoltura intensiva.
1: Stiamo parlando
2: Quindi,
1: quindi dell'uso dei pesticidi?
2: Esattamente, che ovviamente colpiscono non soltanto le api, ma in
1: Ma ci
2: generale,
1: può essere da
2: gli
1: questo punto di
2: insetti.
1: vista un punto di equilibrio tra la produzione e il rispetto della natura? Ci si può in qualche modo mettere d'accordo, incontrare?
2: Io penso che si può cercare un incontro e ovviamente questo incontro è abbastanza difficile quando si parla di appunto agricoltura intensiva, quando si
1: Certo.
2: parla di consumismo, quando si parla di capitalismo. Diciamo in sistemi di questo tipo trovare un incontro, trovare un equilibrio è difficile, è molto
1: È
2: difficile
1: anche
2: perché si
1: vero
2: pensa.
1: che se continuiamo a perdere impollinatori avremo delle conseguenze che sono importanti, per cui forse questo
2: Esattamente.
1: punto di equilibrio, questo punto di caduta, conviene un po' a tutti trovarli.
2: Esattamente, è proprio questo. Esatto.
1: E quindi spesso diciamo che questi sono colonna portante della biodiversità. Cosa potrebbe accadere all'intero ecosistema se continuassimo davvero a perdere impollinatori a ritmo serrato?
2: Allora, diciamo che perderemmo tutte le piante a fiore ovviamente si riproducono grazie agli impollinatori e la maggior parte delle nostre colture, quindi tutto quello che noi produciamo in agricoltura, la maggior parte delle colture è legata al sistema di impollinazione. Quindi quello che noi mangiamo, dai frutti agli ortaggi, li abbiamo sulle nostre tavole proprio grazie agli impollinatori.
1: Cioè, potrebbero
2: Quindi
1: sparire o diminuire drasticamente?
2: potrebbe innanzitutto avere un grande effetto sulla quantità della
1: Sulla quantità,
2: produzione,
1: quindi una diminuzione.
2: esattamente, una diminuzione. Ovviamente poi nel tempo, se sparissero gli impollinatori, non avremmo più queste colture. E quindi sarebbe drammatico.
1: Quindi
2: Per
1: ce li
2: alcune
1: dobbiamo un po'
2: colture,
1: coccolare questi impollinatori.
2: assolutamente, assolutamente. Io penso che la loro gestione dovrebbe essere di pari passo insieme alla gestione delle attività agricole,
1: Allora,
2: principalmente
1: c'è un
2: alle.
1: nostro ascoltatore, mi perdoni per l'interruzione, che non so se
2: Sì.
1: scherza o dice sul serio, Marconi, che dice al nostro 335-699-2949 si potrebbe impollinare con i droni. Io spero sia una battuta.
2: Purtroppo non è una
1: Non è
2: battuta,
1: una
2: nel senso
1: battuta.
2: che già si fa questo tipo di pratiche. Prima erano le stesse persone che facevano l'impollinazione a mano, in alcune parti del mondo dove già c'è questa crisi degli impollinatori che è avanzata. E la questione dei droni, assolutamente, purtroppo non è una
1: Non è
2: battuta.
1: una battuta,
2: Non è
1: allora
2: una
1: la
2: battuta.
1: dobbiamo prendere sul serio, però no, noi non vogliamo lasciare i nostri ascoltatori un po' con questa sensazione di impotenza. Cosa si
2: No.
1: sta facendo a livello di politiche per proteggere gli impollinatori e soprattutto nel nostro piccolo, noi che cosa possiamo fare? Magari nel giardino, sul balcone di casa, possiamo avere delle piccole pratiche quotidiane che li aiutino?
2: Allora, innanzitutto per rispondere alla prima domanda, sì, fortunatamente si sta facendo tanto a livello europeo, a livello della Commissione europea ci sono tantissime iniziative, tantissimi progetti che sono stati finanziati proprio per la conservazione degli impollinatori, quindi c'è una grande sensibilità nei confronti di questa categoria di animali, e nel nostro piccolo, certo, quello che si può fare ovviamente è fare delle aiuole o avere anche dei fiori che possono attirare gli impollinatori, e questo sicuramente lo possiamo fare.
1: E allora fiori nei nostri balconi e un grazie alla nostra Marilena Marconi per questo racconto che ci ha fatto, devo dire delicato e non terroristico, nonostante la situazione sia veramente difficile e complicata. Gianfranco, ci ascoltiamo un brano?
0: Un brano assolutamente, perché ieri sera, e anche per questo oggi sono qui con te eccezionalmente di pomeriggio, sono stato a Rimini a presentare una serata di musica e parole con due giovani donne della musica italiana. Una è Lea Gavino e l'altra è Margherita Vicario. E Margherita ci dice: se fa caldo in città, per forza devi andare verso il mare. Sava Sandir, e ascoltiamo Onde.

0: Alle 17.22 su Rai Radio 1, questa era Margherita Vicario, Onde, tra l'altro adesso è tornato con noi Andrea Di Marco alla parte tecnica, che ritrovo dopo tanto tempo e questo mi rende molto felice. Dicevo prima Viviana di Margherita Vicario, che ho incontrato ieri sera, uno dei talenti più belli della musica italiana, anche perché non solo musicista, non solo cantautrice, ma anche regista e attrice. Tra l'altro è stata apprezzata moltissimo al Festival del Cinema di Berlino qualche anno fa, grazie al suo... Beh, direi che è stata una buona idea quella di fare un film con un titolo Gloria, che poi può essere anche benaugurante. All'interno c'era anche una bella canzone che era Aria, e ha vinto il Davide Donatello lo scorso anno. Quindi una ragazza che non ha ancora compiuto 40 anni, quindi diciamo il suo destino lo sta scrivendo anche bene.
1: Una giovane donna assolutamente impegnata, anche con una bella voce.
0: Bella voce.
1: Perché sì. Si fa ascoltare.
0: Una timbrica che comunque ti resta in
1: rimane,
0: testa.
1: Rimane, bello, senz'altro. E noi continuiamo, Gianfranco, se ti va, a chiacchierare rispetto a questo tema che abbiamo scelto oggi, un po' inedito, forse poco estivo, però molto molto interessante e secondo me doveroso affrontare anche per il servizio pubblico, che è quello degli animali in via d'estinzione. Adesso vi vogliamo parlare della foca monaca, che è un mammifero pinnipide che sta sparendo, Gianfranco, e lo facciamo con Emanuele Coppola, che è un ingegnere, pensate, un documentarista, ed è presidente dell'associazione Gruppo Foca Monaca. Benvenuto a Italia in Diretta.
2: Grazie, buonasera.
1: E
2: mi posso permettere di dire subito che non è affatto un tema poco estivo. La foca monaca è un animale marino, quindi non è male come tema. E fra l'altro vi ringrazio per questa bella canzone che ho sentito, che invitava a tuffarsi tra le onde con la luna che sorge. Questa notte, se qualcuno vuole cogliere l'invito, la luna sorgerà sul tardi, verso le 10, immagino, piena, quindi sarà un bellissimo bagno notturno, magari anche in compagnia di una foca.
1: Perché ma perché no? Se la troviamo, ci dice.
2: La foca, la novità di questi anni è meravigliosa, che la foca non è più un animale che sta scomparendo, ma è un animale che sta simpaticamente e straordinariamente tornando.
1: Beh,
2: e
1: quindi, sì, nello studio abbiamo visto che c'è una crisi, ma non profonda come prima, quindi da pericolo critico a in pericolo, quindi abbiamo un aggettivo in meno
2: più,
1: che ci consola.
2: L'ente internazionale ne ha fatto un altro di passaggio e adesso è considerato a livello internazionale vulnerabile. Quindi è stato fatto un doppio declassamento negli ultimi anni, e questo è stato fatto da chi si occupa, diciamo, professionalmente. Io, che sono un appassionato di natura e di animali e di foca monaca, me ne occupo da 40 anni, posso dirvi che questa cosa non è una novità degli ultimi anni, è un andamento che in qualche modo era stato segnalato e sul quale io con la mia organizzazione sto lavorando da decenni, e che è lento ovviamente, ma che è, diciamo, molto un trend positivo che noi stiamo vedendo chiaramente, che riguarda anche il comportamento degli animali, non solo il fatto che stiano tornando, ma il fatto che stiano interrompendo quello che per anni è stata la loro salvezza, cioè di tenersi alla larga dagli umani, che erano personaggi molto pericolosi. Stiamo diventando un po' meno pericolosi, magari cacciaroni in mare, ma meno pericolosi di quanto non fossimo nei decenni passati.
1: Come mai? Che cosa è cambiato? Il nostro atteggiamento, la nostra curiosità, il rispetto del mare, il rispetto degli animali, siamo maturati? Che è successo?
2: Succede questo, che fino agli anni 60-70 l'approccio degli umani in generale verso il mondo naturale era molto violento. Cioè tutta la fauna era costantemente oggetto di, diciamo, di attacchi, fucilate e aggressioni di ogni tipo. Questa cosa negli ultimi decenni è molto cambiata. Ora vedremo che succederà con le nuove leggi sulla caccia, ma insomma l'atteggiamento della maggioranza delle persone è estremamente, diciamo, incuriosito e interessato e, diciamo, tendenzialmente positivo nei confronti degli animali selvatici, vuole osservarli, a volte anche maldestramente, quindi anche in questo ci può essere
1: Senta Coppola,
2: negativo.
1: Siccome il tempo veramente va veloce,
2: stringe,
1: ce la racconta meglio questa foca monaca, ce la fa conoscere un po'
2: allora,
1: di più?
2: Allora, è un bellissimo animale, è un mammifero marino, uno dei principali predatori dell'area mediterranea, quindi è un carnivoro, un animale foca, le conosciamo tutti, ma normalmente le associamo ai mari freddi, ed è vero perché molte delle specie di foche vivono nell'emisfero artico e nell'emisfero australe. La nostra è, diciamo, unica dell'area subtropicale, è l'unico pinnipede addirittura che vive da sempre in questi mari temperati. Da sempre, devo dire che questa area dove le foche monache si sono nel corso dei milioni di anni, diciamo, sviluppate, è abitata appunto da milioni di anni, quindi addirittura da prima che fosse completata la deriva dei continenti. Quindi noi stiamo parlando di un animale che ha un'importanza e una presenza in un mondo naturale che è il suo, il Mediterraneo,
1: Sì.
2: da epoca molto remota. L'abbiamo dimenticato semplicemente perché i nostri padri, cioè latini e greci, la conoscevano bene, tant'è che è descritta in moltissimi trattati, o anche racconti, o anche l'Odissea ne parla di foche. Quindi è raccontata da tutti perché era conosciutissima. Noi negli ultimi decenni l'abbiamo totalmente abbandonata. Abbiamo detto basta, è estinta, o se non è estinta, poco ci manca,
1: Però, se le
2: noi non vogliamo
1: cose
2: più
1: stanno
2: sapere.
1: migliorando, guardiamo il bicchiere mezzo pieno e
2: Certo,
1: godiamoci, la luna,
2: certo.
1: come diceva lei, e anche
2: Anche
1: magari
2: perché la sua
1: questi
2: presenza,
1: animali.
2: certo, perché la sua presenza è fra l'altro indicativa di un equilibrio che si sta piano piano ricostruendo, magari anche con tanti cambiamenti, perché c'è l'ingresso di specie nuove nel
1: Certo.
2: Mediterraneo dal Suez, ci sono tante cose che cambiano, ma
1: Tanti
2: il suo ruolo
1: aspetti di
2: rimane.
1: cui parlare.
2: Certo,
1: Grazie davvero ad
2: certo.
1: Emanuele Coppola.
2: Va
1: Adesso
2: bene, buona
1: siamo.
2: nuotata allora tra
1: Grazie.
2: le onde.
1: Gianfranco, facciamo un break,
0: Facciamo un break, sì, perché fa
1: poi
0: molto caldo,
1: le
0: quindi
1: previsioni del
0: cerchiamo di
1: tempo.
0: capire che tempo farà domani. Al
1: Ai noi.
0: rientro, però, parleremo di economia, che non ha a che fare, diciamo, con il tempo, però potrebbe anche averlo, per dire la verità, perché bisogna stare attenti anche ai
1: Adesso
0: condizionatori,
1: vediamo che ci
0: energia.
1: siamo inventati,
0: Vediamo un
1: eh?
0: po'. A tra pochissimo, sempre in diretta sull'Italia in
1: Restate
0: diretta.
1: con noi, Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà!
7: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo!
8: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
9: Buona festa dell'amicizia, Frido!
10: Prendila! Presa!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Ancora qualche pioggia in serata sugli estremi settori alpini occidentali, ma qualche acquazzone giungerà anche sulla pianura tra Lombardia e Piemonte, ma in rapido esaurimento. Sereno altrove. Domani avremo condizioni di stabilità su tutto il paese, mentre dell'instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino e l'Appennino centro-meridionale con rovesci sparsi. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari si presenteranno in genere poco mossi, temperature massime ancora elevate, con valori anche prossimi ai 38-40 gradi, in particolare nelle aree più interne del centro-sud e delle isole. Le minime della notte saranno spesso al di sopra dei 20 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
15: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
16: L'Italia in diretta.
1: E E siamo tornati, un break piccolo piccolo, sono le 17.31, Gianfranco Valenti, Viviana Verbaro, l'Italia in diretta, bentornati a tutti voi all'ascolto su Radio 1. Adesso siamo arrivati allo spazio dedicato all'economia. Oggi vi parleremo delle vendite porta a porta e delle truffe che si possono nascondere anche in questo settore. Ma prima di entrare nel vivo del nostro tema, vediamo come hanno chiuso le principali borse europee e i titoli protagonisti della giornata. Ci colleghiamo con Milano. Buonasera.
16: Buonasera a voi. È stato un finale di giornata abbastanza movimentato per le borse europee. Ad un certo punto avevano frenato fino ad azzerare i guadagni che avevano realizzato nella prima parte della seduta. In chiusura recuperano qualcosina, quindi Milano chiude appena sopra la parità, più 0,02%, così come Francoforte fa un po' meglio, più 0,37% la borsa di Parigi. È un'altra giornata in cui mancano novità significative dallo scenario geopolitico, dalle politiche commerciali, quindi si guarda alle trimestrali delle aziende. Vola quindi per esempio il titolo di Amplifon, ha fatto conti molto positivi, molto migliori delle attese, guadagna il 7,75% in chiusura. Sono arrivati anche dei giudizi positivi su questo da parte delle banche d'affari, va molto bene dopo i conti. Anche il brand del lusso italiano Brunello Cucinelli, scivolano invece in fondo al listino principale i titoli petroliferi. In una giornata in cui anche Wall Street è un po' titubante, gli indici americani sono appena sopra la parità, anche qui si guarda ancora alle trimestrali e in particolare ai titoli tecnologici. Oggi Apple a pagare pegno, perde quasi il 9,5% il titolo. Le vendite continuano a crescere ma un po' meno di quanto si aspettassero gli analisti e questo in borsa porta sempre negatività. Sale invece ancora Amazon, più 13,4%, anche qui come ieri per Microsoft, a sostenere l'andamento del titolo è un nuovo boom del comparto del cloud. Linea a voi.
1: Grazie a Chiara Rancati. E adesso, prima di entrare nel tema che abbiamo scelto, voglio leggervi il titolo di un'agenzia da poco battuta dalle agenzie di stampa. Telemarketing, il garante della privacy, ha multato TIM per 9 milioni e mezzo di euro. Nel mirino l'operato di alcuni call center abusivi che effettuavano chiamate promozionali. Poi sapremo naturalmente di più nel corso delle prossime edizioni dei nostri giornali radio. Adesso, dicevamo, ci vogliamo occupare delle vendite porta a porta. In un mondo che corre veloce, in cui sempre più spesso si acquista online e le botteghe di quartiere chiudono, schiacciate dalla logica del centro commerciale dove trovi tutto ciò che ti occorre, ha ancora senso la vendita diretta? E quali possono essere i vulnus che si possono generare? Di tutto questo vogliamo parlare con la nostra ospite. È in collegamento con noi Marta Gamba, che è segretaria generale di Univendita Confcommercio. Benvenuta, segretaria.
17: Buonasera, buonasera, grazie molte per l'invito.
1: Grazie a voi e del chiarimento che ci darà, perché entreremo molto presto un po' nel vivo del vulnus a cui accennavo. Però le voglio prima di tutto domandare se la vendita porta a porta in questo quadro che abbiamo tracciato resiste.
17: Certo, certamente che esiste. Univendita significa Unione Italiana Vendita Diretta, e considerate che ad oggi è la maggiore associazione di vendita diretta in Italia per fatturato, dove a cui aderiscono le aziende più rappresentative del settore. Vi faccio solo qualche nome: il gruppo Forwerk con i brand Folletto e Bimbi, piuttosto che il brand Bofrost. Abbiamo Carto
1: Allora
17: Orange,
1: non facciamo, essendo al microfono di Radio 1, servizio pubblico, nomi di brand e marche e categorie. Va bene, insomma, un po' un discorso generale. Quindi abbiamo una resistenza da parte del settore. Voglio dire, quando un venditore si presenta alla porta di un potenziale acquirente, quella porta si apre e non resta chiusa. Era questo il senso della domanda.
17: Sì, assolutamente no. Sì, mi scuso, ho soltanto citato i nomi delle nostre aziende proprio per darvi il calibro del nostro settore in Italia.
1: No, non c'è problema.
17: Assolutamente Assolutamente sì, la vendita diretta è un settore in crescita, molto attivo, è un settore che appunto negli ultimi anni non è assolutamente scomparso, anzi al contrario, come dicevate prima, in un mondo che va veloce c'è anche a volte la volontà comunque di un rapporto one to one, questo consiste la vendita diretta. La vendita diretta ha come condizione sine qua non un incaricato. Sì. Che diventa proprio il punto di riferimento per il consumatore finale e una persona a disposizione del consumatore finale che col tempo diventa un riferimento che conosce, che ti conosce, conosce i tuoi gusti, le tue abitudini, quando acquisti per qualsiasi problema, poi soprattutto c'è tutto un tema anche di assistenza post vendita, dove spesso nelle vendite online, come sappiamo ben tutti, tante volte nel post vendita ci ritroviamo a parlare.
1: Quindi diciamo che il punto di forza è questo rapporto di fiducia che si deve creare e continua a crescere tra chi compra e chi acquista.
17: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Peraltro poi la professione dell'incaricato alla vendita, perché noi è così che li chiamiamo, sì. è un'attività che in pochi conoscono le qualità e le qualità effettive di questo lavoro. È un'attività oggigiorno, ci teniamo molto a dirlo, meritocratica, inclusiva, ha già raggiunto la parità di genere, le provvigioni sono uguali sia per le donne che per gli uomini ed è un'attività che garantisce una grandissima flessibilità organizzativa.
1: Senta, segretaria, ma le categorie merceologiche per cui ancora esiste il porta a porta?
17: Sì. Allora abbiamo elettrodomestici,
1: sì.
17: Abbiamo il mondo alimentare, abbiamo il mondo delle capsule del caffè, abbiamo il mondo cosmetico, il mondo dei prodotti per la casa, il mondo dei viaggi, queste sono un po' le macro categorie.
1: Il mondo dei viaggi è una novità, l'agenzia di viaggi porta a porta non è molto...
17: Sì.
1: Ho sentito.
17: Sì, ci sono degli incaricati, delle persone che appunto sempre con lo stessa tipologia di business model vengono in casa del consumatore finale e organizzano proprio il viaggio su misura della persona.
1: Senta, introducendo un po' il tema, parlavamo di vulnus e allora anche in questo mondo purtroppo ci sono dei malintenzionati, possono esserci truffe, ragioni che poi vanno a inficiare quella che può essere veramente lo sviluppo di un'intera categoria. Solo per restare nella cronaca, diciamo, più aggiornata e di ieri, l'ultima notizia di truffe ed estorsioni, per esempio ai danni di donne anziane attraverso la vendita porta a porta di articoli per la casa. Gli estorsori parlavano del fatto che il contratto stipulato anni prima con aziende obbligava gli anziani ad acquistare nuovi prodotti e quindi lì partiva l'aggiornamento, per esempio, di un nuovo ferro da stiro, batterie di pentole, materassi, descritti tutti ovviamente come prodotti di grande qualità e tornavano anche dopo diversi mesi, quindi un po' l'anello debole, la persona anziana può essere anche con il porta a porta risultare un po' la vittima. Parliamo di 1200 persone, 1200 anziani residenti in varie province italiane che si sono trovati in questa situazione. Allora io le domando, come ci difendiamo se la truffa non passa più solo attraverso l'online, ma anche attraverso chi ti bussa alla porta di casa? Gamba, caduta la linea, vediamo se riusciamo a ricontattare la nostra ospite, se no ce ne andiamo in musica e diamo alla regia la possibilità. Ecco,
0: sicuramente
1: abbiamo
0: questo
1: avuto
0: segnale
1: il click. E quindi Gianfranco, anticipiamo la musica
0: con grande
1: che
0: piacere,
1: dici?
0: Anche perché prima con Emanuele Coppola
1: alt ti riblocco
0: punto.
1: Perché la nostra ospite è con l'assassino,
0: no.
1: È
0: niente.
1: Sì, no,
0: no,
1: Gianfranco.
0: Benissimo.
1: l'assassino è
0: no. Con Emanuele Coppola, prima simpaticissimo, tra l'altro parlavamo della foca monaca nel nostro spazio spazio animali. E adesso invece dalla foca monaca passiamo al mondo dei gatti. Sembrerà casuale, ma non lo è, perché Malika Ayane è stata protagonista dal 2022 di un musical bellissimo che Cats, lì interpretava e interpreta tuttora Grisabella, però i suoi inizi sono stati in lingua inglese. Allora andiamo al 2008 col suo primo singolo, il suo primo album, e questa è Feeling Better.

0: su Rai Radio 1 alle 17.43 con Malika Ayane. Feeling Better 2008, questo è il suo primo singolo, il suo primo album omonimo, tra l'altro è proprio Malika Ayane. L'anno dopo ebbe anche un grandissimo successo a Sanremo con un brano scritto da Giuliano Sangiorgi, quello invece era Come Foglie. Beh, torniamo perché la segretaria di Univendita, insomma, Confcommercio è tornata con noi, Marta Gamba, quindi a farci compagnia, Viviana.
1: E quindi io non so se la segretaria ha sentito cosa le stavo domandando rispetto a come difendersi dalle truffe. Avevamo fatto un po' un excursus dell'ultimo episodio di cronaca prima che cadesse la linea, però degli elementi per difenderci, dei consigli ce li vuole dare?
2: Noi proprio la settimana scorsa abbiamo proprio lanciato e inviato anche all'antitrust un vero e proprio decalogo, sì, sulla guida all'acquisto consapevole, dove sicuramente la cosa fondamentale da verificare è quella sempre appunto di verificare sempre l'identità del venditore, nel
1: e
2: senso
1: questo
2: che
1: come si fa?
2: Allora, un incaricato serio e affidabile si presenta per prima cosa munito di tesserino identificativo con foto e dati e indica chiaramente per quale azienda lavora.
1: Sì.
2: La prima cosa da fare è allontanarsi chi evita di qualificarsi, ecco.
1: E poi?
2: Poi per esempio consigliamo sempre di pretendere trasparenza totale sull'offerta, il prezzo, le caratteristiche del prodotto, la modalità di pagamento, le condizioni di vendita. Diciamo che insomma l'ambiguità o le omissioni
1: ci
2: da parte di una persona
1: un po'
2: in alert, ecco, insomma. Oppure il fatto di non farti mettere fretta, di controllare sempre il contratto, soprattutto poi anche il diritto di recesso, perché ricordiamo, nella vendita a domicilio hai 30 giorni per poterci ripensare e questo deve essere indicato chiaramente nel contratto. Chiaro che se manca, questo è un altro e grave campanello d'allarme.
1: Comunque, insomma, segretaria, poi fanno sempre grandissima tenerezza le persone anziane, che anche rispettare questo vademecum, che poi mi sembrano essere dei consigli di buonsenso, però possono fare fatica, e se sono da sole a casa, aprire quella porta può diventare pericoloso. Io le voglio leggere un messaggio che è arrivato al nostro 335-699-2949, uno tra i tanti in realtà, non è firmato, e dice: negli USA vi fu un tempo per l'aspirapolvere, in Italia negli anni 70 arrivò il tempo dell'enciclopedia, tutto venduto in quartieri popolari, scelti in modo mirato, oggi è meglio che a casa non entri nessuno. Segretaria generale di Univendita Confcommercio, che ci ha fatto conoscere un po' meglio e essere meno diffidenti rispetto a questo mondo del porta a porta. Diffidiamo di chi non si qualifica, quello senz'altro. Grazie.
2: Grazie molte, arrivederci, buon lavoro.
1: Arrivederci. Adesso cambiamo argomento, Gianfranco, perché

0: Mi piace tanto poi semplificare con queste, un po' con queste perifrasi.
1: Siamo pieni di bollini perché il bollino rosso per il caldo africano, il bollino nero naturalmente per gli spostamenti, ma è un bollino positivo però,
0: Comunque, la verità è che su strade e autostrade adesso non so come può essere la situazione del traffico. Ci sono gli spostamenti legati alle ferie, che sono una cosa meravigliosa, però bisogna arrivare nel posto agognato. Noi naturalmente da questi microfoni vi raccomandiamo prudenza insieme a Fiorenzo Dalmeri, che è il vicepresidente ACI Global Servizi e presidente di ACI Trento. Benvenuto.
2: Grazie, grazie, buon pomeriggio.
0: E allora, lei sa come sta andando sulle strade? Avete già registrato delle situazioni critiche?
2: Ma in questo momento c'è un grande traffico, ma non vi sono delle situazioni particolarmente brutte. C'è un
0: Ok,
2: grande traffico.
0: un grande traffico un po' su tutta la rete.
2: Assolutamente sì.
0: Senta, allora, visto che non ci sono delle situazioni critiche e che prevenire è sempre meglio che curare, io so che voi avete stilato dei consigli che sono indispensabili e utilissimi prima di mettersi alla guida. Quindi è bene che anche i nostri ascoltatori li sentano prima di mettersi in viaggio. Da dove partiamo?
2: Ma partiamo dalla pianificazione, partiamo dalla necessità di pianificare la partenza in modo intelligente, scegliendo i momenti anche meno congestionati. Quindi è sicuramente consigliabile consultare i siti ufficiali dei vari concessionari autostradali
0: Sì.
2: e gli aggiornamenti sul traffico. È certo che un consiglio
0: Sì.
2: semplicissimo, ma forse efficace. Anche partire mezz'ora prima, ma senza dover in qualche modo avere l'ansia di recuperare questo tempo perso, è assolutamente indispensabile ed efficace.
0: Quindi
2: Poi
0: bisogna un
2: un'altra
0: po'
2: osservazione
0: pianificare,
2: importante,
0: certo,
2: certo,
0: dica.
2: pianificare le ore in cui si parte, le ore, evitare le ore più calde della giornata.
0: Sì, anche
2: Perché?
0: questo
2: Perché le alte
0: senz'altro.
2: temperature aumentano anche l'affaticamento dell'automobilista, ma
0: Certo.
2: oltretutto mettono anche sotto stress il veicolo.
0: Non c'è
2: Poi.
0: dubbio. E parlando appunto del veicolo, che cosa dobbiamo controllare prima di metterci in viaggio?
2: È necessario controllare prima di tutto la pressione dei pneumatici, ma la pressione dei pneumatici va controllata a freddo. Non durante il viaggio.
0: Certo, quindi prima, quanto
2: Prima,
0: tempo prima dobbiamo farlo?
2: assolutamente.
0: Il giorno
2: Ma
0: prima,
2: no,
0: un'ora prima?
2: a freddo, cioè anche un'ora prima non è un problema, però va controllata la pressione quando il pneumatico è ancora freddo.
0: Sì.
2: I pneumatici è il punto di contatto tra il veicolo e la strada, quindi insomma, qualche minuto per il suo controllo sono necessari e evitano situazioni sicuramente molto pericolose.
0: Senta,
2: È
0: e
2: necessario controllare tutti i livelli e l'efficienza del
0: ecco.
2: veicolo stesso, pianificare, è opportuno verificare il livello dell'olio motore, il liquido di raffreddamento, ma banalmente anche il liquido del lavavetri.
0: Non c'è dubbio, è una cosa fondamentale. Se il vetro non è pulito, la strada non è pienamente visibile, quindi insomma
2: Esatto,
0: è
2: e
0: chiaro.
2: anche per chi viaggia con un'auto elettrica è assolutamente consigliabile pianificare in anticipo le soste per la
0: Sì,
2: ricarica.
0: anche perché ormai ci sono tante app che ti danno la possibilità di
2: Esatto.
0: vedere dove le colonnine sono posizionate. Sempre se qualche incivile, e mi assumo le responsabilità di quello che dico, non si è parcheggiato dove invece ci dovrebbe essere lo spazio adibito alla ricarica. Ma questo è un
2: Già,
0: altro paio di
2: certo.
0: maniche. Succede purtroppo molto
2: Certamente.
0: spesso, ma in città, in autostrada di solito no. Le dotazioni di emergenza sono sempre da tenere a portata di mano. Di che cosa stiamo parlando?
2: A portata di mano il giubbotto ad alta visibilità.
0: Sì?
2: Il giubbotto deve essere mantenuto all'interno dell'abitacolo, non nel portabagagli. Deve essere facilmente raggiungibile il triangolo di emergenza, kit di pronto soccorso.
0: Sì. Sì.
2: E portare con sé un caricabatteria del telefono non fa mai male, prevede stress.

0: possibilità di comunicare.
1: Certo. Senta, invece un punto che ci sta molto a cuore, la sicurezza quando viaggiamo con bambini e neonati, come dobbiamo attrezzarci per non correre rischi?
0: Con i bambini è necessario avere sempre un seggiolino e deve essere un seggiolino omologato,
1: Certo.
0: deve essere adeguato all'età e al peso e all'altezza del bambino stesso. Poi è necessario verificare che sia correttamente connesso e quindi fissato alla parte strutturale del mezzo, quindi ai sedili. Ci sono le istruzioni che il produttore fornisce sempre, quindi verificare le istruzioni
1: Sì.
0: per questo fissaggio deve assicurarsi il conducente che il bambino sia correttamente allacciato con le cinture di sicurezza, ma anche tutti gli altri occupanti del mezzo devono avere allacciate le cinture di
1: Ricordiamoci che
0: sicurezza.
1: le cinture di sicurezza ci possono veramente salvare la vita. Allora, noi la ringraziamo per tutti questi consigli e auguriamo buon viaggio a tutti
0: Grazie,
1: quelli che ci stanno
0: grazie.
1: seguendo e che in questo momento sono in auto. Gianfranco, siamo quasi al GR1.
2: Però prima c'è anche un po' di musica, perché esattamente come oggi, ma 9 anni fa, se n'è andata Guido Elmi, che è stato produttore storico di album di Vasco Rossi che hanno avuto un grandissimo successo. Uno in particolare nel 1985, che era Cosa succede in città, all'interno aveva dei grandi musicisti. C'era ad esempio Maurizio Solieri, c'era Claudio Golinelli, c'era il maestro Fio Zanotti, che molti ricorderanno perché direttore d'orchestra al Festival di Sanremo molti anni, per molti anni. Beh, da questo disco ne ascoltiamo un brano delizioso che è Cosa c'è?

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini. Cominciano a tornare indietro i migranti che dal Marocco hanno raggiunto illegalmente a decine di migliaia l'enclave spagnola di Ceuta. Donald Trump attacca la Spagna parlando di terribile crisi migratoria. Tra 3 anni, dice in un'intervista, potremmo essere noi così se dovesse andare al potere la parte sbagliata. Anche il Dipartimento di Stato contro il governo di Madrid ha accusato di aver compiuto sforzi deliberati volti a consentire l'immigrazione di massa in Europa. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcelli.
4: I soccorritori spagnoli hanno recuperato i corpi di 57 persone. I soccorritori spagnoli hanno recuperato i corpi di 57 persone morte nel tentativo di raggiungere Ceuta via mare. A nuoto un bilancio che cresce di ora in ora, come il numero dei migranti che stanno facendo volontariamente ritorno in Marocco. Secondo le stime del governo spagnolo, oltre 37.000 persone hanno lasciato Ceuta nelle ultime ore. Il sovraffollamento, il timore di restare bloccati in una città soverchiata tra le migliaia di arrivi senza possibilità di rifugio e assistenza, hanno consigliato a migliaia di marocchini di tornare indietro. Secondo Madrid, sono circa 50.000 le persone che, travolgendo gli sbarramenti delle forze dell'ordine su entrambi i lati del confine, hanno raggiunto illegalmente la città tra ieri e la notte scorsa. 60.000 per il presidente dell'autonomia cittadina Vivas, che accusa il Marocco di aver manipolato la propria popolazione per fini di parte, chiede una risposta decisa dello Stato spagnolo, un aiuto delle istituzioni europee. Il premier Sanchez da Ceuta condanna nel modo più energico possibile l'attraversamento di massa della frontiera, lo definisce un attacco, una violazione dell'integrità territoriale spagnola. Madrid ha inviato rinforzi alla polizia, ha mobilitato le forze armate per tentare di chiudere la falla lungo la frontiera con il Marocco. Nella notte, lungo il confine, scontri tra le forze dell'ordine e i migranti che tentavano di superare lo sbarramento della polizia. 30 gli arresti effettuati dalla polizia marocchina.
3: E c'è proprio un'ultima ora riguardo appunto la questione dei migranti nell'enclave spagnole di Ceuta e Melilla. Il Ministero dell'Interno italiano ha disposto la chiusura delle frontiere marittime aeree con la Spagna, quindi sostanzialmente la sospensione dell'accordo Schengen con il paese iberico. La decisione è stata assunta a seguito delle più recenti acquisizioni informative, analizzate in particolare nel Comitato Analisi sull'immigrazione e sicurezza delle frontiere che il ministro Matteo Piantedosi ha presieduto questa mattina. Inoltre c'è stato un confronto telefonico tra Piantedosi e l'omologo francese Laurent Nunez ed è stata condivisa l'opportunità di un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra i due paesi, quindi anche tra Italia e Francia. Un'ipotesi quindi che è divenuta realtà, quella del governo italiano riguardo la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, e qualcosa che ha trovato l'appoggio anche da parte di Finlandia e di Svezia. Da Bruxelles fonti dell'Unione Europea avevano fatto sapere che il trattato di libera circolazione prevede comunque già controlli specifici per chi entra irregolarmente a Ceuta e Melilla, che per la loro peculiarità hanno un protocollo ad hoc. La presidente della Commissione von der Leyen parla di immagini inaccettabili e auspica rimpatri rapidi. Ora la cronaca in Italia con il crollo della palazzina ieri a Messina dopo il recupero del corpo di uno dei dispersi. I vigili del fuoco non si arrendono, le speranze non le dobbiamo mollare, dicono.
5: Continuano le ricerche dei 5 dispersi sotto le macerie della palazzina crollata nel rione Pistunina, zona sud di Messina. L'unica vittima accertata resta l'imprenditore Carmelo Leone, 70 anni. Il suo corpo è stato estratto stamattina. Si cerca il resto della famiglia, proprietaria dello stabile, le due sorelle Sara e Rosa, Santino Magazzù, marito di quest'ultima, e il collaboratore domestico cingalese Lairu Varnakula Suria, più Alessandra Frazzica, la ragazza che lavorava nel negozio cinese del secondo piano. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore, ma devono combattere anche con un incendio che cova sotto le macerie, come spiega il comandante Michele Burgio.
6: Produce molto fumo, quindi siamo costretti a operare da un versante sul controllo dei fumi per evitare che interferiscano con le operazioni di ricerca e soccorso.
5: Intanto al centro dell'inchiesta della Procura di Messina per disastro colposo finisce uno dei pilastri del... Sopravvissuto al cedimento, il reperto è stato isolato e posto sotto sequestro. Sarà analizzato per verificare in che condizioni fosse la struttura portante e soprattutto capire le cause alla base del collasso. Da Palermo, Valerio Penna per il GR1.
3: Dal garante per la protezione dei dati personali, multa a TIM per 9.516.000 euro per numerose violazioni in materia di privacy e telemarketing. Nel mirino dell'autorità l'operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto del gruppo telefonico. In questo modo, secondo l'authority, raccoglierebbero illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato dalla TIM. Infine il caldo, un altro fine settimana rovente in Italia. Siamo nel pieno della quarta ondata, punte anche di 40 gradi, oggi 11 le città più calde, tra cui Roma, Firenze e Torino, domani saliranno a 19, bollino rosso anche per il traffico, un weekend di grandi partenze come tradizione per le vacanze, oltre 26 milioni gli spostamenti attesi. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
7: L'Italia in diretta.

0: Elisa fu giusta una foto.
1: L'ultimo singolo di Elisa, Amore, è alle 18.09 su Rai Radio 1. Questa è l'Italia in diretta, c'è Viviana Verbaro, ci sono io, sono Gianfranco Valenti. Questo Amore cantato con forza, con grande impeto da Elisa, che tra l'altro, insomma, farà un anno oramai, quasi un anno, perché l'11 settembre del 2027 ci sarà un grande evento all'Arena di Campovolo, un luogo caro a Luciano Ligabue, tra l'altro, che ha già duettato con Elisa, e chissà che in quell'occasione Luciano non possa andare a duettare proprio con la sua amica. Una riflessione al volo su Elisa, grandissima musicista, l'ultima direttrice artistica del Festival di Sanremo è Carla Vistarini, parliamo della fine degli anni 90, forse sarebbe il caso di trovare una donna in grado di dirigere quel carrozzone. Elisa, a mio avviso, potrebbe essere proprio l'ideale, Viviana.
2: E allora Gianfranco, io prima di passare al nostro ospite, che credo sia già in attesa, volevo darvi una notizia, ovvero la scomparsa di Don Antonio Mazzi, il fondatore della Fondazione Exodus. È un personaggio, insomma, a cui tutti quanti ci siamo un po' legati, affezionati. 96 anni, ricorderete la sua ultima intervista in cui disse: ho chiesto al Padre Eterno una proroga perché ho ancora molto da fare. E allora magari ne parleremo più tardi per cercare di dipingere meglio questo personaggio. Parlavamo mentre c'era la musica con Gianfranco, che pur essendo un prete è stato molto un personaggio pop,
1: sì,
2: mai
1: con
2: la tonaca, insomma, che si è fatto amare perché ha fatto del bene a dei ragazzi, che ha aiutato a ritrovare la loro strada. Adesso anche noi riprendiamo la nostra di strada, perché abbiamo qui con noi un attore, un regista tra i più intensi e impegnati nel panorama italiano. È in collegamento con noi Michele Riondino. Ciao Michele.
3: Ciao
1: Michele.
3: Ciao a tutti. Ciao.
2: E quindi io ho preparato un po' una piccola presentazione. Dimmi se ti ritrovi nel fatto che hai saputo unire il grande successo popolare alla passione per il teatro e il cinema d'autore, che non sono mai venuti meno, nonostante dei personaggi popolarissimi che poi alla fine hai interpretato. Però, poi ti lascio la parola, il 7 agosto ti troveremo in versione cantante ad Agerola sui Sentieri degli Dei con lo spettacolo musicale Michele Riondino and Revolving Bridge. Tutto corretto?
3: Sì, è tutto corretto. Diciamo che in questa parte dell'anno si fanno le mattate, ecco, quindi si dà libero sfogo a quelli che sono gli istinti più che teniamo sempre, che tengo, ecco, più nascosti, e quindi diciamo che l'anima rock viene fuori col caldo dell'estate, quindi ogni piazza è buona e questa di Gerola era magnifica.
2: Quindi hai un'anima rock, ce la devi raccontare, così ci parli anche dello spettacolo che porterete ad Gerola.
3: Ma guarda, allora, noi abbiamo un progetto musicale con i miei amici storici di Taranto, che mi hanno visto partire quando avevo 18 anni, insomma, e ci siamo lasciati, che eravamo dei musicisti in erba con tante passioni, tanti sogni, e poi io ho fatto la mia strada, però insomma le mie radici le ho tenute ben salde ai piedi, e quando torno nella mia città mi piace condividere, tornare a condividere quella che è la prima passione della mia vita, che è proprio la musica suonata dal vivo, e con questi miei amici ci mettiamo a roccheggiare un po'.
2: Senti, ma l'hai messa in un cassetto questa passione, la tiri fuori ogni tanto, però convive con altre passioni, perché poi è andata avanti un'altra visione di te, un'altra versione, quella dell'attore, quella del protagonista, anche di grandi opere?
3: Ma no, diciamo che la musica io non l'ho mai messa da parte, perché è sempre stato un elemento fondamentale anche per la mia ricerca d'attore, di regista, insomma, i miei personaggi hanno ognuno dei miei personaggi ha una sua playlist, ha una sua libreria con dentro tanti elementi che vanno dalla fotografia ai libri, ai fumetti, ai colori, ai quadri e anche alle canzoni, ai brani, e quindi la musica diventa un elemento fondamentale per creare i miei personaggi e per creare le storie che racconto poi al teatro anche.
2: Senti, prima di portarti sulla parte, diciamo, più impegnata, in questi giorni sappiamo che Radio 1 sta riproponendo le puntate del Giovane Montalbano. Ascoltiamo insieme una breve clip e poi la commentiamo.
0: Signora De Vincenzo, ma che fa?
4: Salva!
0: Salga!
4: Grazie.
0: Via qua!
4: Oh, aiutami! Mi caricai tutta questa roba senza pensare che poi me la dovevo portare appresso. E che oggi voglio fare la pasta incasciata.
0: Mia pasta incasciata!
4: E perciò comprai i maccheroncelli, la carne di manzo bella tenera,
0: che
4: certo. I pomodori alla salsa, le uova, i melinciane.
0: Basta, per cortesia, signora De Vincenzo, così mi fa morire.
4: E io apposta lo penso. Perché non vieni a mangiare a casa mia?
0: No.
2: E posso, allora la signora De Vincenzo,
0: siamo andati all'ora di pranzo,
2: che ti invita a pranzo, quindi una Sicilia assolutamente vera, verace, di cui quasi si sentono gli odori e i sapori. Questa un po' era la caratteristica della scrittura di Camilleri, del suo amore per la Sicilia. Un pugliese come l'ha vissuta questa cosa?
3: Ma guarda, l'ho vissuta da figlio adottivo, perché poi alla fine io sono diventato siciliano proprio per adozione. e Montalbano mi è servito proprio per avere la carta d'identità, cioè nel senso, io c'ho la carta d'identità siciliana proprio perché ho un personaggio che mi apre le porte. Io quando vado in Sicilia nei luoghi, appunto nel Ragusano, insomma nei luoghi di Montalbano, è come se tornassi a casa, ed è come se fossi qui in Puglia. Io adesso sono in Puglia, nei luoghi dove sono cresciuto da ragazzino, al mare, sono adesso sugli scogli, dopo aver trovato un posticino vuoto, e la Sicilia, diciamo, mi fa lo stesso identico effetto. Ecco, diciamo che al posto della signora De Vincenzo, della professoressa De Vincentis, qui c'ho mia madre che
2: chissà se la tua mamma sarà contenta del paragone, perché la maestra De Vincenzo me la ricordo bella tosta.
3: sì, però era è una grande attrice, Rory Quattr'Occhi,
2: per carità.
3: Ma
2: si parlava del personaggio. Senti, ma quando ti hanno proposto di diventare il Giovane Montalbano, avevi, diciamo, un ruolo in cui il confronto faceva un po' tremare le gambe, facevano Giacomo, hai detto subito di sì o...
3: Ma innanzitutto io quando mi è stato proposto, quando la prima telefonata, il mio agente quando mi chiamò, appunto comunicandomi che c'era la proposta da parte della produzione di fare Montalbano, io pensai subito che era la proposta di un ruolo nella stagione, nella serie di Zingaretti,
2: sì,
3: pensavo fosse un protagonista di puntata della serie con Zingaretti. Poi quando mi spiegò meglio che in realtà mi proponevano proprio di fare Montalbano,
2: non era facile, Michele, per niente, anche perché non poteva essere troppo simile, ma non poteva nemmeno essere troppo diverso il personaggio, quindi infilarsi in quei panni, sei stato veramente bravo.
3: Ma là sai che c'è la scrittura di un maestro, e quando un personaggio, una storia, un contesto è raccontato come sapeva fare il maestro Andrea Camilleri, attori come me e Luca non devono fare altro che unire i puntini, ecco, e i contorni sono sempre quelli dello stesso personaggio.
2: Io ti devo dire, la prima volta che è stato mandato in onda il Giovane Montalbano ero piena di dubbi e mi sono appassionata immediatamente, come tanti italiani che continuano a vederlo anche se c'è una riproposizione, già conosciamo le scene, però continua ad avere quel gusto, quel sapore che ci piace. Però non c'è solo il Giovane Montalbano nei tuoi ruoli, perché hai lavorato con grandi registi, da Bellocchio a Mario Martone. Allora volevo capire, c'è stato un insegnamento, un incontro sul set che ti ha segnato particolarmente per la tua maturazione artistica?
3: Beh sì, tutti i set che io ho abitato, che ho frequentato, sono stati scuola, sono stati corsi di apprendimento per me, cioè nel senso io dai set di Daniele Vicari, di Bellocchio, di tutti i maestri, ma anche dei registi alle opere prime, insomma ho appreso tutto il necessario per poi potermi anche misurare con un film tutto mio.
2: Sì.
3: Io queste cose le ho imparate esclusivamente stando sul set, guardando i maestri lavorare, guardando i tecnici, gli elettricisti muoversi, i direttori della fotografia, insomma la mia scuola di recitazione è stata l'Accademia Nazionale, sì, La Silvio D'Amico, ma la mia scuola di cinema è stato il set,
2: senza dubbio,
3: tutti i film che ho avuto la fortuna di fare.
2: E c'è stato il debutto alla regia con il caso Palazzina Laff, un enorme, sì, successo di pubblico, di critica, tra cui i David di Donatello. L'impulso di passare dall'altra parte della macchina da presa per raccontare questa storia, come è nato?
3: Ah, è nato tutto dal produttore. È una storia molto romantica, se vogliamo, perché il primo impulso è quello di Carlo Degli Esposti, cioè sì, il produttore anche di Montalbano.
2: Sì, ma lui c'ha un fiuto pazzesco, eh?
3: Sì, esatto. Infatti c'ha il fiuto talmente tanto
2: cane
3: pazzesco
2: che quando...
3: che quando io gli proposi di fare un film sulla Palazzina Laff, lui fu entusiasta, e fu talmente tanto entusiasta che io ero il secondo, diciamo, appassionato al progetto, cioè perché lui era quello che ci credeva ancora più di me. Io avevo comunque anche le mie paure, i miei dubbi, sì, i miei timori, invece lui non aveva nessun timore di portare sul grande schermo la storia di questi mobbizzati dell'ex Ilva.
2: Certo, il personaggio di Caterino è complesso, è ambiguo, è veramente antipatico, eh?
3: Ma sai, il personaggio di Caterino per me è un personaggio molto catartico, cioè nel senso io ci vado in analisi per Caterino, nel senso che, beh sì, perché Caterino rappresenta, è la mia critica alla città, è la mia critica a un certo tipo di cittadinanza, di essere cittadini, diciamo è la critica che faccio a quella che una volta era chiamata classe operaia, ma che quando era una classe si occupava anche della solidarietà anche tra lavoratori, invece oggi purtroppo quella che era la classe operaia è diventata una categoria di lavoratori che per ovvie, per cose anche che non dipendono da loro, sono portati a considerare, a mettere davanti il benessere personale piuttosto che quello collettivo. E quindi il problema dell'ex Ilva di Taranto diventa un problema della collettività, perché gli individui hanno pensato male di occuparsi più del profitto personale che di quello collettivo.
2: Quanto l'ami Taranto?
3: Purtroppo tanto. Non so se purtroppo per me o per lei, però sai, io andavo via da Taranto perché non la sopportavo e perché non mi era stretta. Oggi ritengo che Taranto sia una città che ha delle grandissime potenzialità e che sarebbe sbagliatissimo non approfittarne, ecco, di queste potenzialità. È una città maledetta perché è una città bellissima, ma anche sfortunata perché l'hanno voluta relegare a città sacrificata alla produzione di quello che un tempo era un bene, ma che adesso è diventata una condanna, ecco.
2: Certo.
3: Quindi bisogna,
2: è un problema complesso veramente che continua a non risolversi, purtroppo.
3: Sì, ma non si risolverà mai da solo. Se non c'è qualcuno che se ne occupa, non si risolverà certamente da solo,
2: e su
3: chi
2: questo
3: se ne dovrà
2: ci
3: occupare
2: sono...
3: dovrà avere molto coraggio.
2: Sì, senz'altro. E amare Taranto, perché anche quello non guasta. E tu sei tra i direttori artistici, a proposito di Taranto, dell'1 maggio Libero e Pensante. Allora, come si concilia questa dimensione artistica che abbiamo raccontato finora con l'impegno sociale e politico proprio in questo territorio così complesso?
3: Un omaggio Taranto nasce perché per mettere Taranto sotto un'altra luce. Cioè, noi abbiamo voluto attirare l'attenzione degli artisti, dei musicisti prima di tutto, e attraverso il loro impegno, attraverso la loro voce, sì. poter raccontare Taranto al di là dell'acciaieria. Mm-hmm. Quello che noi facciamo con gli artisti è invitarli nella nostra città, fargli vedere quello che è Taranto, quindi siamo ciceroni, perché mostriamo la nostra città in modo tale che loro possano raccontarla poi in giro.
2: Questo, e torna, Michele, perdonami, e chiudendo il cerchio, torna l'amore per la musica e torna anche l'amore per questa città. Insomma, mi sembra che la coerenza ci sia. Chiudiamo veramente bene. Il quadro e questa intervista con un messaggio tra i tanti che sono arrivati, che ti scrive Brunella da Lucca. Dice: ho visto tutti i Montalbano Zingaretti, ho avuto qualche perplessità per il Montalbano Riondino, ma vi assicuro che ne sono entusiasta. Bravissimo.
3: Grazie,
2: sei entrato nel cuore degli ascoltatori, ma non solo. Grazie di essere stato con noi all'Italia in diretta, davvero, per questa bella intervista fresca di 31 di luglio. Ci vuole un po' di freschezza.
3: Buon lavoro.
2: Ciao, Michele. Grazie Michele, in bocca al lupo.
1: Facciamo un regalo a Michele in qualche modo, Viviana, perché nel 2009 fu protagonista di un film bellissimo, una storia d'amore tormentata, era 10 inverni, molti lo ricorderanno, al fianco di Isabella Aragonese, e in quel film c'era una canzone struggente, Parla piano, di Vinicio Capossela. Però a quest'ora in particolare proviamo a tirarci un po' su. Allora andiamo al primo disco di Vinicio Capossela, 1990, vinse anche la Targa Tenco con All'1:35 circa.
5: Un'altra

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.27, apriamo in A22 tra Fiero Veneto Nord in direzione del Brennero, dove un veicolo in fiamme provoca 6 km di coda. Ci spostiamo in Liguria in A10 tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la A7 verso Genova, si registra 1 km di coda per un incidente. Diversi incidenti al momento, andiamo quindi in A14 sul ramo di Casalecchio tra Bologna Casalecchio e l'immissione in autostrada, code in direzione della Bologna Taranto. Ancora in A14 tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna, un altro incidente causa 3 km di coda. Andiamo in Toscana in A11 tra Pistoia e Prato Est verso Firenze, altri 3 km di coda per un sinistro. Rimaniamo in regione sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli e Samignato Basso in direzione Livorno, segnalate code per 4 km a causa di un incidente. Infine in A1 nel Lazio tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli, il traffico è congestionato con 4 km di coda. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Chi è?
4: La duchessa!
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: La fiammata africana sul Lazio, oggi bollino rosso in tutte le province della nostra regione, col caldo al via il primo grande esodo sulle strade del fine settimana da bollino nero per il traffico. Incendio sulla collina di Monte Ciocci in zona Valle Aurelia a Roma, sul posto i vigili del fuoco, rogo sotto controllo dopo alcuni lanci d'acqua dall'elicottero della Protezione Civile Regionale. Calcio in lutto per la morte di Franco Baresi, uno dei più forti difensori di sempre. Il cordoglio di Roma e Lazio ha lasciato un segno indelebile. Il messaggio della società giallorossa: indimenticato baluardo difensivo e leggenda della nazionale, il ricordo dei biancocelesti. Buon pomeriggio da Isabella Di Chio in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Anche la nostra regione nella morsa del caldo, bollino rosso in tutte le province. Il servizio.
2: Temperature intorno ai 40 gradi e afa persistente hanno portato tutte le province del Lazio, tra quelle da bollino rosso, nella violenta quarta ondata di calore dell'estate che sta colpendo l'Italia. E il grande caldo è arrivato anche sul territorio di Latina, ora tra quelli maggiormente a rischio secondo il Ministero della Salute. Una situazione non così comune in una provincia in gran parte affacciata sul mare, dove però il refrigerio è sempre meno garantito e la salute è a rischio. Il Mediterraneo si sta infatti scaldando a ritmi da record. Da maggio a settembre la temperatura della superficie non è scesa mai sotto i 24 gradi. Il calore estremo non risparmia nemmeno gli animali, tanto diffusi nella zona del Pontino, tra cani, gatti e bestiame, soffrono le alte temperature e richiedono attenzioni specifiche. Anche l'alimentazione va poi adattata ai 40 gradi per bambini e adulti, via libera a pasti leggeri, frutta e verdura di stagione, qui molto presente vista la vocazione agricola del territorio, Italo Farnetani, pediatra.
3: Il caldo deprime l'appetito, perciò i bambini mangiano di meno, perciò vanno presi per la gola dando loro i cibi e gli alimenti che piacciono di più, per la frutta l'anguria e l'uva. Per il gelato i gusti migliori sono stracciatella e cioccolata, gelato a volontà.
2: Intanto tutti in spiaggia, anche se finora le voci degli operatori parlano di una stagione senza boom di presenze e il litorale da bandiera blu perde qualche pezzo. Dopo il Circeo e Sabaudia, anche un tratto del litorale di Latina ha perso il riconoscimento della FEE. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: E il caldo accompagnerà anche l'esodo estivo, primo weekend da bollino nero anche nel Lazio, 26 milioni di veicoli in movimento sulla rete autostradale secondo la stima di ANAS. Interessate anche le principali arterie della nostra regione. Sterpaglie e colture in fiamme nei pressi di Monte Ciocci in zona Valle Aurelia a Roma, sul posto i vigili del fuoco. A quanto riferito l'incendio è sotto controllo, ma a causa del vento e della temperatura elevata sono stati necessari alcuni lanci d'acqua dall'elicottero della Protezione Civile Regionale. Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona. Resta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico il giornalista ed ex parlamentare Mario Adinolfi, accusato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma per truffa ed evasione fiscale. Il tribunale del riesame ha rigettato l'istanza della difesa, che ora valuterà se fare ricorso. L'avvertenza Saxagressa a Roccasecca in Ciociaria, oggi assemblea pubblica dei lavoratori della storica azienda produttrice di piastrelle. Il tribunale di Roma ha ufficializzato la liquidazione giudiziale per i dipendenti. La priorità è la proroga della cassa integrazione. Per le ultime sul traffico, linea all'Agenzia di Roma per la mobilità.
4: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso all'altezza della Pontina e poi tra Ardeatina e Roma Napoli, in carreggiata esterna, in carreggiata interna si rallenta invece tra Salaria e Tiburtina e poi tra Roma Fiumicino e Aurelia. Traffico intenso in uscita dalla città anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro Fate Bene ai Fratelli, sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa. Traffico intenso anche sulla Pontina dall'Eur a Castel Romano in direzione di Pomezia e sull'Appia all'altezza di Santa Maria delle Mole. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
1: Se ne va a 66 anni un pezzo di storia del calcio italiano. Questa mattina è morto Franco Baresi, campione del mondo con la maglia della nazionale nell'82. Cordoglio per la scomparsa del giocatore da parte delle due squadre della capitale. Con la sua carriera ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Il messaggio della Roma: indimenticato baluardo difensivo e leggenda della nazionale e del Milan, in ricordo della Lazio. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Tommaso Margiotta. Da Isabella Di Chio un buon proseguimento di ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1. Un mondo da sentire.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: L'Italia in diretta.
4: E sono le 18:36 minuti. Questa è di nuovo l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, Gianfranco Valenti. Eccoci qui, ben trovato, bentornato e bentornati soprattutto ai nostri ascoltatori qui sulle frequenze di Rai Radio 1. L'abbiamo detto poco fa, le agenzie di stampa hanno battuto la notizia della morte di Don Antonio Mazzi, 96 anni, un personaggio che è stato nel cuore di tanti per l'opera che ha fatto, per l'aiuto che ha dato a tanti ragazzi. Noi ora chiederemo un ricordo, come vi abbiamo annunciato poco fa, a una persona che l'ha conosciuto, che gli è stato molto vicino, perché è in collegamento con noi Franco Taverna, che è il vicepresidente della Fondazione Exodus, che è stato un po' il mezzo per Don Antonio Mazzi, per aiutare appunto i ragazzi in qualche modo caduti nella trappola della droga. Benvenuto Taverna.
12: Buonasera agli ascoltatori.
4: Grazie della sua disponibilità in un momento che immaginiamo di grandissimo dispiacere per lei.
12: Sì, un dispiacere, ma anche un po' un ringraziamento, è una giornata di ringraziamento per questa lunga avventura fatta insieme, tanti semi buttati, molti germogli spuntati, quindi anche, diciamo, un grande grazie.
4: Senza dubbio. Senta, chi era Don Antonio Mazzi?
12: Don Antonio Mazzi era fondamentalmente un uomo di speranza.
4: Sì.
12: E io credo che sia un grande messaggio per tutti i ragazzi che sono venuti qua, che hanno potuto sperare in un riscatto per la loro vita. Questo è il primo, diciamo, segno di speranza. Poi è stato un messaggio di speranza anche per le istituzioni, perché lui ha sempre detto che un altro mondo è possibile se partiamo tutti dalla coltivazione degli interessi personali, ma da una buona relazione, da una buona educazione, quindi nella scuola, nella famiglia. E quindi questo è un po', io credo, il ricordo che mi porto come prima battuta.
4: Sì.
12: Poche ore dalla sua partenza.
4: Senta, si può fare un bilancio di quanti ragazzi siete riusciti ad aiutare insieme?
12: Impossibile. Perché poi è veramente molto difficile, perché poi ci sono diversi anche livelli di intervento, nel senso che un conto sono i ragazzi che sono arrivati in comunità. Noi in questo momento abbiamo avuto anche in alcuni momenti più comunità, adesso ne abbiamo una decina di comunità in Italia, ma non solo, perché poi anche le comunità si sono diversificate, si sono ampliati diversi spazi, centri giovanili, centri diurni, attività oramai anche di volontariato, non solamente in Italia ma anche all'estero. Quindi quali sono i ragazzi che abbiamo aiutato? Tanti,
4: tanti.
12: Alcuni in maniera diretta, perché hanno abitato nelle nostre case,
4: sì.
12: Altri li abbiamo accompagnati per un tratto della loro vita. Questo è un po', ma appunto, poi ci sono non solamente i ragazzi, perché ci sono le famiglie.
13: Le famiglie, senza dubbio, quindi il numero è davvero utopistico pensare di riuscire a farlo, poi soprattutto a caldo in questo momento. E allora, sì, io prima di salutarla le vorrei chiedere se le viene in mente a caldo un ricordo, un aneddoto personale, anzi personalissimo, di Don Mazzi.
12: Allora, quello di ieri sera.
13: Che ha fatto?
12: Allora, ieri sera, dopo un momento in cui era così un po' con la nebbia, la mente annebbiata, a un certo punto ha ripreso conoscenza e mi guarda, mi dice: senti Franco, ma allora qua cosa manca? Dico: beh, guarda Don Antonio, dobbiamo adesso sistemare qua il bagno, senti Franco, qua l'importante è che cominciamo, dobbiamo cominciare. Allora, la cosa che mi è sconvolto è che uno in quelle condizioni, sì, era già con le flebo, con l'ossigeno, che mi dica che bisogna cominciare.
13: Comincia, è bello, bellissimo.
12: Dobbiamo cominciare.
13: Un bel messaggio, grazie di averlo voluto condividere con noi. Era Franco Taverna, vicepresidente della Fondazione Exodus. Gianfranco, andiamo
12: buonasera.
13: In musica, grazie.
14: Sì, Franco Taverna parlava di speranza. Allora, la speranza secondo me può anche essere avvicinata al mondo dei sogni in qualche modo, quindi al futuro. E c'è un artista internazionale che ora, diciamo, festeggerà 50 anni della sua carriera con la band, che sono U2, sappiamo, Bono, che è da sempre molto attivo perché da anni lavora per i diritti umani, per la lotta alla povertà, un po' come dire speculare proprio a Don Mazzi. È recentissima, a proposito di speranza e di sogni, la loro ultima canzone, che appunto è Street of Dreams.

0: È il 25 settembre di 1976, nascono appunto U2, quindi manca poco al festeggiamento del cinquantennale per Bono e The Edge. Tra l'altro 9 anni dalla pubblicazione del loro ultimo album, adesso probabilmente arriverà un nuovo album, ma la cosa più curiosa, cara Viviane, è che nel 2027 in Italia, oltre ad avere con certezza il concerto, anzi i concerti degli Oasis, con probabilità avremo anche gli U2 che verranno a fare un paio di tappe in Italia. Non è ancora ufficiale, però ci sono delle voci piuttosto attendibili.
1: Stai vendendo la pelle dell'orso.
0: Ai. Speriamo di ritrovarci allora a settembre.
1: Tu sei con una giornalista, stai dando una notizia oppure no?
0: Sto dando
1: un'indiscrezione.
0: E quindi per la serie non bisogna mai rivelare le proprie fonti. Adesso non voglio rubare il mestiere, rubare in casa dei ladri, però insomma qualche piccola indiscrezione c'è, allora me la voglio
1: grazie
0: giocare.
1: Grazie per il ladro, eh? Adesso ce n'è un altro di ladro collegato dall'altro lato del telefono. Stiamo giocando, certo, naturalmente, perché stiamo entrando in uno spazio che noi definiamo spigolature dal mondo e abbiamo scelto la Turchia e siamo in collegamento telefonico con un grande esperto di Turchia che è Marco Ansaldo, considerato uno dei più autorevoli conoscitori di questo paese dove da più di 30 anni viaggia lavorando e anche abitando a Istanbul, e tra i suoi libri c'è La Marcia Turca, Istanbul, Crocevia del Mondo, Chi ha perso la Turchia. E poi Marco è anche un grande giornalista, per anni firma di Repubblica, ma non solo, e va bene, e siamo qui. Caro Marco, benvenuto.
2: Grazie, che magnifica presentazione. Sono imbarazzato.
1: No, buonasera.
2: A tutti, ciao.
1: Tu sai che è anche una presentazione affettuosa, perché rivelo in diretta nazionale che Marco Ansaldo è stato anche mio insegnante.
0: No.
1: Sì, quando facevo la scuola di giornalismo.
2: Nel 1800.
1: Ma non dire così, guarda, chiudo il telefono.
2: Riguarda me.
1: Ma anche me ormai.
0: Se volete vi lascio completamente soli e ricordate. No, questo momento.
1: No, perché ora parliamo di Turchia più che di banchi di scuola e di specializzazioni, però ci continua ad unire l'amore per questo mestiere, credo che sia una cosa meravigliosa.
2: Certo,
1: Marco caro, chi conosce la Turchia sa che è un paese impossibile da definire con una sola parola. Se tu invece dovessi fare uno sforzo e descriverla agli ascoltatori attraverso un'immagine oppure un contrasto visivo, buttati, cosa sceglieresti?
2: Direi che è caleidoscopica, perché la Turchia è un paese grande intanto, che è pieno di contrasti, di bellezze e ha mille sfaccettature, nel positivo e qualche volta anche nel negativo per altri aspetti che magari conosciamo, che riguardano la politica, ma se guardiamo alla cultura, al turismo, alla società, alla storia, è un paese straordinario, pieno appunto di colori.
1: Ma al suo interno che cosa la divide?
2: Ma la divide intanto sicuramente la politica, ma se guardiamo anche all'esterno, nel nostro immaginario, la Turchia non è Oriente, non è Occidente, non è Asia, non è Europa, quindi noi stessi siamo divisi sulla Turchia, e però tutto questo rappresenta anche la sua centralità nel mondo da un punto di vista, se vogliamo, geopolitico, ed è anche la sua forza.
1: Tra le varie contraddizioni di cui tu parli, c'è da un lato la modernità dei giovani, dei quartieri cosmopoliti, della tecnologia, dall'altro lato un forte ritorno al conservatorismo e all'identità religiosa. Allora, queste due anime come riescono a convivere nella vita di tutti i giorni?
2: Sì, in realtà questa è una descrizione forse che è valida fino a poco tempo fa, perché è vero che se lo guardiamo ancora una volta da un punto di vista, se lo tocchiamo minimamente politico, sicuramente è un paese che è dominato dalla parte conservatrice ormai da almeno 2 decenni. Però al tempo stesso la religione vedo che anche per il partito al potere si allontana sempre di più come fondamento e si sviluppano invece, come hai detto tu, Viviana, la tecnologia, estremamente politico. Sicuramente è un paese che è dominato dalla parte conservatrice ormai da almeno 2 decenni. Però al tempo stesso la religione vedo che anche per il partito al potere si allontana sempre di più come fondamento e si sviluppano invece, come hai detto tu, Viviana, la tecnologia, le istanze giovanili.

0: giovane, dove se guardiamo l'Italia la media è di 48 anni, in Turchia è di appena 32.
1: Ah, questo è un elemento inedito, almeno per me. Dunque, noi spesso guardiamo a questo posto con delle lenti che sono un po' nostre, con delle categorie nostre. Qual è secondo te l'errore più grande che facciamo quando cerchiamo di capirla?
0: Ma lo pensiamo un paese in fondo inestricabile, lontano, avversario. Ecco, direi questo. Invece no, la Turchia è un paese che dobbiamo considerare amico, che per tanti aspetti oggi ci è sempre più vicino, col quale stabiliamo alleanze, anche nella maniera più, come posso dirvi, più leggera. Pensiamo soltanto allo sport, agli europei del 2032. Ben ha fatto l'Italia ad allearsi con la Turchia, per cui quel campionato si svolgerà in queste due sedi, perché quello è un paese forte, ambizioso, pieno di stadi nuovi, ne hanno costruiti 25 negli ultimi 10 anni. Ed è soprattutto un paese che ci ammira moltissimo nella cultura, nella moda, nello sport stesso. Quindi è un paese che, dove se uno va, e i turisti lo sanno perfettamente, molti turchi ti parlano immediatamente italiano, proprio perché amano la lingua e la cultura nostra.
1: E sentendoti parlare, viene fuori proprio l'amore per questo posto, per questo paese. Tu ci sei stato veramente bene.
0: Sì, sono stato bene, allora, da un punto di vista personale e anche da un punto di vista professionale. Ovviamente ho avuto le difficoltà professionali che tanti dei nostri colleghi hanno in paesi politicamente complessi e
1: Certo, chiaro.
0: difficili, però devo dirvi, da un punto di vista della cultura, della società, della vita di tutti i giorni, di persone meravigliose, non parlo soltanto di Istanbul, da un lato all'altro, fino alle zone curde, l'interno dell'Anatolia, il Mar Nero, la costa dell'Egeo, ovunque i turchi, insomma, ci sono non soltanto noi italiani, ma con tutti, noi italiani in particolare perché si sentono molto vicini a noi. Beh, ci sono molto amici e questa è una cosa che si percepisce immediatamente non
1: Quindi
0: appena
1: c'è
0: si atterra.
1: un'accoglienza.
0: È formidabile, ma lo si vede quando si arriva a Istanbul, prima tappa, e si va a mangiare sul Bosforo, nei ristorantini. L'accoglienza è formidabile, ti colpisce e ti commuove. Per cui poi io a Istanbul ci ho vissuto, ci sono stato, devo dire, centinaia e centinaia di volte, perché sono più di 30 anni che ci vado, quindi soprattutto per mestieri i primi anni andavo spesso. E l'ospitalità, l'accoglienza è la cosa che mi hanno sempre colpito, anche nei momenti politicamente o anche per i terremoti che ci sono stati. I colpi di Stato, ecco, sì, vedi che i turchi comunque ti guardano e ti accolgono. E questo è un italiano, soprattutto uno spagnolo, lo sente molto. Ma questo devo dire, la Turchia è piena di tedeschi e di inglesi, anche loro lo sanno benissimo.
1: Senti Marco, è arrivato un messaggio carino che voglio leggerti al nostro 335-699-2949. Non so se riuscirai a rispondere al nostro ascoltatore Ciccio da Viterbo che chiede perché si dice fumare come un turco.
0: Allora Ciccio ha ragione, perché è l'unico detto fra i tanti che risponde alla verità. I turchi fumano, ahimè, tantissimo. Molti amici che vanno nei ristoranti, sì, magari dall'estero, si stupiscono perché vedono che ancora è permesso fumare, quindi loro si trovano perfettamente a loro
1: A loro
0: agio.
1: agio.
0: E questa è una, almeno secondo me, una zona un po' d'ombra, diciamo così. Però questo è vero, i turchi fumano davvero tanto,
1: I
0: questo sì.
1: turchi fumano come turchi. Marco Ansaldo, grazie davvero di essere
0: Un
1: stato con noi
0: piacere.
1: in un momento anche di leggerezza insieme a noi qui
0: Grazie,
1: all'Italia in
0: grazie. Buona
1: diretta.
0: estate a tutti voi.
1: Altrettanto.
2: Come dicono quelli bravi, finisce in gloria. Vedi? Ah, proprio me la sono presa, me la sono.

0: goduta questa.
1: Ha fatto tutto da solo.
0: Da solo, naturalmente. Vabbè, per il 31 luglio del 1979 questo pezzo era in cima alle classifiche, è diventato un grande successo mondiale, tra l'altro, non soltanto italiano. Il 23 ottobre di quest'anno diventerà anche un musical. Naturalmente parliamo di Umberto Tozzi e questa è Gloria.

0: 1979, Gloria, per chiudere questa puntata dell'Italia in diretta. Ringraziamo la nostra squadra, chi ha lavorato con noi in redazione: Giorgia Allegretti, Francesca Bellino e Luca Torrisi. Grazie.
1: La regia è stata come sempre di Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica invece si sono alternati Alessandro Andreani, Carlo Boninsegna, Andrea Di Marco, e al microfono ci sono stati Gianfranco Valenti
0: e Viviana Verbaro. Grazie.
1: E vi salutiamo, buone vacanze, buon tutto a chi è sulle strade. Restate su Rai Radio 1.
0: Alla prossima, ciao a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Assalto a Ceuta, 57 morti, arrivate decine di migliaia di migranti, oltre la metà respinti. L'Italia sospende Schengen con la Spagna, chiuse le frontiere aeree e marittime. La Premier Meloni, servono politiche più rigide e strette sui confini europei, tensione con Madrid e si accende il dibattito, maggioranza opposizioni. Trump attacca Sanchez, crisi provocata dall'immigrazione di massa. Von der Leyen, immagini inaccettabili, rimpatri siano rapidi. Helsinki sostiene la linea di Roma. Addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, aveva 66 anni. Al GR1 il ricordo del figlio di Lidolm. Ci ha lasciato anche Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, in prima linea nella lotta contro la tossicodipendenza. Esodo sotto l'AFA, domani traffico da bollino nero, 26 milioni gli italiani in viaggio, allerta caldo in 19 città, domenica saranno 23. Il ritorno di Ariana Grande, esce Petal, l'ottavo album della pop star, dopo il debutto record con l'omonimo singolo. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla crisi migratoria a Ceuta, è salito a 57 il numero delle persone che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere via mare l'enclave spagnola in Nord Africa. Oggi anche la visita del primo ministro iberico Pedro Sanchez, mentre l'Italia ha sospeso il trattato di Schengen con la Spagna. Ma andiamo con ordine, partendo dalla situazione. Il corrispondente.
3: Un attacco, una violazione.
4: Per il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, il massiccio improvviso arrivo di migranti dal Marocco nell'enclave di Ceuta è stato un attacco e una violazione dell'integrità territoriale della Spagna. Proprio da Ceuta, Sanchez ha ipotizzato una riforma per rendere più efficienti i rimpatri, assicurando che il Marocco accelererà le procedure per il ritorno dei propri cittadini, che ieri in 60.000 sono riusciti a entrare nel territorio autonomo spagnolo. Un assalto in massa mai avvenuto prima, ha costato la vita a molte decine di persone annegate nel tentativo di arrivare a Ceuta via mare a nuoto. Sanchez ha detto che dietro questo assalto senza precedenti ci sono trafficanti di uomini che hanno convinto i marocchini che entrando a Ceuta sarebbero rimasti in Europa grazie alla sentenza della Corte Suprema Spagnola che ha definito illegittimo il rimpatrio di migranti arrivati dal mare. Il codice Schengen tuttavia prevede che per entrare nell'Europa continentale dalle enclave spagnole di Ceuta e Melilla bisogna comunque superare controlli di frontiera come qualsiasi cittadino extraeuropeo. Per questo oltre 45.000 migranti oggi hanno già lasciato Ceuta volontariamente, gli altri saranno rimpatriati a meno che non abbiano diritto all'asilo. Il Marocco ha già confermato che li riprenderà tutti. Leonardo Sgura per il GR1.
2: Poco fa da Pedro Sanchez, nuovo post sui social. La solidarietà e l'empatia sono opzionali, si legge, il rispetto dei trattati europei e dei dati no. Il premier spagnolo elenca poi il numero di ingressi irregolari tra il 2021 e il 2026, secondo Frontex, a cominciare da quelli avvenuti tramite l'Italia. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, definisce inaccettabile quanto accaduto a Ceuta. Dal cancelliere tedesco Merz, sostegno alla Spagna per la sua intenzione di non lasciare entrare i migranti illegali nel continente. La Francia si dice pronta ad aiutare Madrid anche attraverso Frontex. Donald Trump invece attacca la Spagna parlando di terribile crisi migratoria. Tra tre anni, dice in un'intervista TV, potremmo essere noi così se dovesse andare al potere la parte sbagliata. E alla luce dei fatti di Ceuta, il nostro governo, dopo una riunione al Viminale, ha sospeso gli accordi di libera circolazione di Schengen con la Spagna, come già avevamo accennato in apertura, una posizione che aveva ottenuto peraltro l'appoggio di paesi come Finlandia e Svezia. La premier Giorgia Meloni in costante contatto con il ministro dell'interno Piantedosi e diversi leader europei.
5: Non più un'ipotesi, l'Italia è il primo paese europeo a sospendere ufficialmente gli accordi di Schengen con la Spagna. La decisione del Viminale arriva al termine di una giornata di contatti fra la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno che riunisce il Comitato per la Sicurezza delle Frontiere e mette Roma al centro del dibattito fra le cancellerie europee. Molti infatti i contatti di Giorgia Meloni con gli omologhi europei, a cominciare dalla premier danese con cui l'italiana guida una coalizione di paesi che chiede chiedono a Bruxelles politiche più rigide sull'immigrazione, una linea che si sottolinea nella sede del governo trova consensi crescenti, con Roma che rivendica il cambio di passo sul tema, il dibattito spostato dalla redistribuzione alla difesa dei confini esterni dell'Unione ed è scontro con Madrid dopo le parole di Antonio Tajani che ha collegato i fatti di Ceuta con la scelta di Sanchez di regolarizzare immigrati irregolari già presenti nel paese, parole che hanno spinto il governo spagnolo a convocare l'ambasciatore italiano Federica Ionta, GR1.
2: Sentiamo dunque che cos'è l'accordo di Schengen sulla libera circolazione e cosa comporta la sua sospensione.
0: Firmato nel 1985 nell'omonima cittadina lussemburghese, il Trattato di Schengen istituisce la zona di libera circolazione nell'Unione Europea, di fatto cancellando i controlli per le persone alle frontiere. L'Italia lo sigla nel 1990 e i paesi che vi aderiscono sono andati aumentando, ad oggi 25 paesi membri e 4 associati, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Le regole però permettono ai governi di reintrodurre temporaneamente per un periodo di 30 giorni, ma prorogabili fino a 6 mesi, i controlli ai confini esterni in presenza di serie minacce alla sicurezza interna o di rischi per l'ordine pubblico. In oltre 40 anni di vita, Schengen è stato così sospeso quasi 500 volte, 17 dall'Italia, come nel 2023 quando decise il ripristino dei controlli con la Slovenia di fronte all'afflusso di migranti dalla rotta balcanica. Ora, con la decisione presa di fronte alla crisi di Ceuta, i viaggiatori che arriveranno dalla Spagna in Italia via nave o aereo saranno sottoposti al controllo dei documenti come se sbarcassero da un paese extra-UE. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il caso Ceuta e le posizioni del governo italiano sono al centro del confronto tra i partiti, con le opposizioni che dicono no a strumentalizzazioni e la maggioranza che attacca le politiche migratorie di Madrid.
1: Il modello Sanchez che tanto ha ispirato la sinistra ha fallito. Da Forza Italia Maurizio Gasparri sintetizza la posizione della maggioranza che sostiene il governo e critica la Spagna. Così anche Fratelli d'Italia che parla di fallimento spagnolo, Elisabetta Gardini.
6: Ecco dove porta il modello Sanchez che la sinistra vorrebbe anche per l'Italia. Per fortuna al governo c'è Giorgia Meloni e l'immigrazione illegale viene contrastata con fermezza.
1: Per Lupino i moderati flussi migratori vanno governati senza ideologie. Lega favorevole a sospensione di Schengen, blocco navale e ulteriore stretta contro l'immigrazione clandestina. Per le opposizioni quella del governo italiano è propaganda, è da irresponsabili aprire una crisi con Madrid, dice la leader PD Elly Schlein. Per i Dem questa linea è per rincorrere Vannacci. Per i 5 Stelle di Giuseppe Conte la premier fa sciacallaggio visto che gli sbarchi in Italia sono aumentati. Dice no agli slogan Carlo Calenda, Azione. Matteo Richetti.
7: Quello che sta accadendo a Ceuta non si risolve sospendendo Schengen e sospendendo le regole europee. Ogni crisi migratoria si affronta con l'Europa.
1: E per AWS le immagini che arrivano da Ceuta sono il fallimento dell'Europa che spende in armi e non contro la povertà. Vasco Pirri, GR1.
2: I dati Istat sulla fiducia, migliora quella di imprese e famiglie, inflazione in calo, stabile il carrello della spesa.
8: Quello che mettiamo nel carrello di tutti i giorni, dei beni alimentari alla cura per la casa e la persona, che i prezzi di questo settore non aumentino ulteriormente, è una notizia positiva per i consumatori. Più 1,3% rispetto all'anno precedente, dice l'Istat. Stabili. Rallentano i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da più 3,9% a più 3,6%. E rallenta anche l'inflazione nel suo complesso, più 2,8% sull'anno, nell'eurozona e al 2,9%. Il costo dei carburanti in salita non impatta per ora sui prezzi. Dati sull'inflazione e dati sulla fiducia percepita da consumatori e imprese. Un indicatore che serve a monitorare la percezione economica del momento. A luglio salgono entrambi. Per i consumatori, dice l'Istat, è un andamento positivo ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare. Per le imprese va bene nella manifattura e nei servizi, peggio nelle costruzioni. Paola Nania, GR1.
2: E secondo la Svimez il Mezzogiorno continua a crescere più del Nord anche quest'anno grazie a investimenti pubblici senza precedenti, trainati dal PNRR. Per il 2026 il prodotto interno lordo del Sud avanza dello 0,8%, quello del Centro-Nord dello 0,7%. Nel 2027 l'associazione prevede un'inversione di tendenza con una crescita dello 0,4% per il Meridione e dello 0,5% per il resto del paese. Il garante per la protezione dei dati personali infligge a TIM una multa di 9.516.000 euro al colosso della telefonia, contestate numerose violazioni in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente, in particolare, l'operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto del gruppo. In questo modo raccoglierebbero illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato TIM. L'APSA, amministrazione del patrimonio della sede apostolica, ha chiuso il 2025 con un patrimonio netto di 2,686 miliardi di euro, in aumento quindi di 89 milioni rispetto all'anno precedente. Il risultato gestionale dell'anno è positivo per 22,8 milioni di euro, con il contributo positivo degli investimenti e della valorizzazione immobiliare. L'APSA ha inoltre garantito alla Curia Romana un contributo di quasi 23 milioni. La strategia futura punta su prudenza, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio attraverso nuovi investimenti e progetti immobiliari. Medio Oriente, Donald Trump ha annunciato un accordo per il disarmo completo di Hamas a Gaza, definendolo un passo monumentale per la pace. Secondo il presidente americano, al disarmo seguirà il ritiro israeliano dalla striscia. L'inviata.
9: È presto per parlare di una svolta, ma all'orizzonte di Gaza qualcosa potrebbe muoversi. Hamas acconsente a disarmare, dicono i mediatori dal Cairo e confermano i suoi portavoce, che però precisano solo se Israele interromperà la sua campagna militare. E poi passi successivi, dalla distruzione dei tunnel alla consegna delle armi pesanti, dovranno essere contestuali al ritiro di quell'esercito, aggiunge ancora. Nessun ripiegamento senza un suo effettivo disarmo, ribadiscono però fonti del governo israeliano. Prove di accelerazione del piano in 20 punti per Gaza voluto a gennaio dall'amministrazione Trump. Il comitato di tecnocrati palestinesi si dice pronto a entrare nella striscia, poi arriverà la forza internazionale che al momento conta solo su contingenti da Kosovo, Uganda, Marocco. Tutto però si intreccia con la campagna per il voto di ottobre in Israele. Così il ministro di estrema destra Ben-Gvir commenta: inaccettabile, poi ironizza con il premier spagnolo, apre la porta a Sanchez alla gente di Gaza, ma anche il principale rivale di Netanyahu parla di una resa alla propria debolezza, senza che nessuno degli obiettivi di guerra sia stato raggiunto. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Rai Radio 1, le 19:11 minuti, la morte di Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale. Cordoglio delle istituzioni e delle forze politiche. L'Italia perde un grande campione, esempio di lealtà e dedizione, ha scritto sui social la Premier Meloni. Per il Presidente del Senato, La Russa, il calcio italiano piange la scomparsa di una leggenda. Una delle figure più grandi e amate, ricorda il Presidente della Camera Fontana. In tutte le amichevoli del fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento. I funerali martedì prossimo nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
10: Campione autentico Franco Baresi, fuori classe assoluto e bandiera del Milan invincibile di sacchi e di capello. Oltre 700 le partite ufficiali disputate con la maglia rossonera cucita addosso. Lanciato in Serie A appena 17enne da Nils Lidholm, vinse lo scudetto della Stella nel 79, diventando per tutti il Piscinin. Così Carlo Lidholm, figlio del tecnico svedese.
11: Mio padre vide questo Piscinin in allenamento e già disse a me, che sono più o meno coetaneo di Franco, questo ragazzo diventerà un grande, un grandissimo, forse il più grande di tutti, me lo disse prima di farlo debuttare. A 17 anni a Verona, uno dei più grandi capitani che abbia avuto il Milan.
10: Da allora una scalata irresistibile fino a diventare il simbolo di una squadra capace di vincere tutto in Europa e nel mondo. Non ebbe la stessa fortuna in nazionale, chiuso da un altro fuoriclasse come Gaetano Scirea. Fu campione del mondo nell'82 senza giocare, protagonista poi a Italia 90. A 34 anni, baluardo dell'Italia di Sacchi, sconfitta a Pasadena nel 94 contro il Brasile solo ai calci di rigore, una finale giocata dal capitano dopo un recupero miracoloso ed un'operazione al menisco subita appena 25 giorni prima. Le sue lacrime sulla spalla di Arrigo per il rigore sbagliato appartengono ormai alla storia di questo meraviglioso sport. Franco Baresi, altra categoria davvero. Filippo Corsini, GR1.
2: Di poco fa la notizia della scomparsa di un'altra figura simbolo del nostro paese, Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista apprezzato per l'impegno in favore dei giovani e degli emarginati. Con lui è nata la Fondazione Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Noto anche per le numerose partecipazioni televisive, Don Mazzi si è spento a Milano all'età di 96 anni. I funerali saranno celebrati lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio, la Camera Ardente nella sede di Exodus al Parco Lambro. Il crollo della palazzina ieri a Messina, proseguono le ricerche delle 5 persone ancora sotto le macerie.
12: Un boato, poi la nuvola di polvere e detriti, così racconta una donna scampata per un soffio al crollo della palazzina. Era appena uscita dal bazar cinese al primo piano. Proseguono intanto senza sosta le operazioni degli oltre 60 uomini in campo, i vigili del fuoco, che non hanno perso le speranze. Cercano di creare varchi tra le macerie. Si cercano le 5 persone ancora sotto i detriti. L'unica estratta senza vita è l'imprenditore Carmelo Leone. I dispersi, le sorelle della vittima, Sara e Rosa Leone, il marito di quest'ultima, Santino Magazzù, e il domestico cingalese Lairo Varnaco La Suria e Alessandra Frazzica, commessa del negozio cinese. Davide Lambiase, anche lui commesso del bazar, estratto dalle macerie.
13: Fino all'ultimo pensavo di morire. Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno, ho gridato: c'è anche una mia collega, sta da sotto.
12: Nello stabile, al piano terra, erano in corso dei lavori. 2 dei 3 sopravvissuti sono proprio gli operai. A rendere ancora più difficile la ricerca dei dispersi, un incendio che cova sotto le macerie. Si sta indagando sulle origini del crollo, forse una bombola esplosa, forse un cedimento strutturale. L'indagine aperta è per disastro colposo. Elena Paba, GR1.
2: Weekend di partenze per le vacanze, traffico accompagnato da temperature roventi da nord a sud.
14: Da domani saremo nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Le città contrassegnate con il bollino rosso saliranno a 19 e domenica saranno 23 sulle 27 monitorate dalla Protezione Civile. Un picco che potrebbe durare per l'intera settimana. Già registrate oggi temperature fino a 42 gradi in pianura padana, Sicilia e 40 gradi nelle altre regioni. Il cielo è per lo più sereno, ma l'anticiclone africano carica l'atmosfera di energia che in serata può trasformare gli sporadici temporali estivi in grandinate, non solo in quota, spiega il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
15: Temporali si stanno manifestando in maniera più frequente e intensa sulle Alpi centro-occidentali e del Trentino Alto Adige, con sconfinamenti fino a termine giornata anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Brevi rovesci invece si stanno verificando sulla Sicilia sud-orientale. Tenderanno ad esaurirsi nelle ore serali, lasciando spazio ad ampie schiarite.
14: Si raccomanda dunque prudenza a chi si mette in viaggio. Dopo una giornata di code ai caselli, la viabilità tornerà più scorrevole dopo le 21, ma domani mattina sarà di nuovo bollino nero con rallentamenti in direzione di mare e montagna. Francesca Fornario, GR1.
2: Nuova campagna sociale della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali domestici, fenomeno purtroppo diffuso nel periodo estivo.
16: Lasciati lungo le strade o nei centri abitati, nel peggiore dei casi, gettati come rifiuti nei secchi della spazzatura. In Italia ogni anno sono circa 130.000 gli animali domestici abbandonati tra cani e gatti. Il 40% di questi abbandoni avviene durante il periodo estivo. Un fenomeno che è una vera emergenza sociale e un reato penale. Chi abbandona un animale rischia l'arresto fino a un anno e la multa fino a 10.000 euro. E per sensibilizzare sul tema, la Polizia di Stato ha lanciato lo spot "Se non ti porto, non parto", dove una poliziotta dialoga amorevolmente con il suo cane Joy.
17: Ciao!
18: Andiamo?
17: Joy, andiamo in vacanza.
18: Io sono una poliziotta. Joy è il mio amico a quattro zampe e viene sempre con me, anche in vacanza. L'abbandono è un reato. L'amicizia è una cosa seria.
16: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Le bellezze storiche, archeologiche e naturalistiche sono un'importante attrattiva, ma a trainare il turismo italiano è anche altro.
19: Sempre più spesso sono i concerti a mettere in moto la vacanza. I grandi eventi musicali sono infatti diventati dei veri e propri motori economici, e quanto emerge da uno studio dell'Università Niccolò Cusano, che stima in oltre 11 milioni i pernottamenti generati dalla musica live, per un impatto economico di 4,3 miliardi di euro. Si capovolge così l'assioma: prima si sceglieva una meta e si cercava cosa fare, ora si costruisce il viaggio in base all'evento. 8 italiani su 10 sono infatti pronti a spostarsi per assistere all'esibizione del proprio artista preferito. In Italia, come in Europa, il 26% degli intervistati ha fatto o farà almeno un viaggio per assistere ad un concerto. L'impatto economico della musica live supera di gran lunga la semplice vendita dei biglietti. Per ogni euro speso all'ingresso ne sono stati generati altri 3 tra alloggi, ristorazione, trasporti e servizi sul territorio. Nella classifica delle città italiane che hanno incassato di più dai maxi eventi live spicca Milano con 206,5 milioni, seguono Roma e Lucca. Gelsomina Testa, GR1.
2: Torna all'asta il vestito di John Travolta indossato nel film La febbre del sabato sera.
20: Giacca bianca come gilet pantaloni, camicia nera con colletto largo a punta e il completo che Tony Manero indossava sulla pista da ballo della Febbre del sabato sera, film culto della disco music. Ora quel vestito va all'asta a Los Angeles, per chi ha soldi da spendere, è l'ultima occasione per provare ad accaparrarselo. Travolta infatti, durante le riprese ne alternò due identici, uno da indossare e uno lasciato ad asciugare visto il copioso sudare frutto del forsennato dimenarsi. L'esemplare gemello era finito all'asta nel 2023, aggiudicato per $260,000. Ora, per il completo rimasto, si arriva a $350,000. La Febbre del sabato sera uscì nel 1977, lanciò Travolta come star internazionale, portò al successo planetario la colonna sonora dei Bee Gees. Da alcuni è visto come il primo fragoroso vagito dei disimpegnati anni 80. Di certo, a quasi 50 anni di distanza, basta ancora un accenno di Stayin' Alive perché venga voglia di ballare. Federico Mello, GR1.
2: Scuole ancora chiuse, ma già si pensa al ritorno ad Hogwarts, la scuola dei maghi di Harry Potter, che i fan celebrano in genere in tutto il mondo il 1 settembre, ma quest'anno la festa sarà anticipata. Le celebrazioni del 25esimo anniversario arriveranno anche nelle sale cinematografiche. Dal 26 agosto al 2 settembre tornerà infatti sul grande schermo Harry Potter e la pietra filosofale, il primo capitolo delle avventure del maghetto. E il 1 settembre festa evento a Venezia alla vigilia della mostra del cinema. Musica con il ritorno di Ariana Grande, Petal, il nuovo album della pop star americana.
21: Capelli spettinati e viso sorridente, sulla copertina di Petal Ariana Grande appare felice come chi si è lasciato dei pesi alle spalle, e forse non è un caso se al centro di Hate the Day Made You Love Me, primo singolo andato dritto al numero uno delle classifiche, c'è la fine di una relazione tossica, con un amante ma forse anche con la propria fama. La ragazza con la coda di cavallo, idolo per milioni di giovanissimi, sembra ormai un ricordo. Al suo posto una donna sicura che può permettersi di fondare la propria casa discografica e reimmaginare una carriera già lunga. A 33 anni Grande resta una delle personalità più seguite del mondo social, e quest'estate, con la sua prima tournée mondiale dopo più di 7 anni, ha fatto collezione di tutto esaurito. Ultime date a Montreal e Londra. Francesco Riccardi, GR1.
2: Direttore Nicola Raovic e direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Massimiliano Savino. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
22: Radio 1, un mondo da sentire.
23: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
24: Tua a €16,950, con €4,500 di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
23: Info su suzuki.it.
25: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
26: E alla mia fitness mania.
25: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
27: Chi è?
28: La duchessa.
27: La duchessa?
28: Sì.
25: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
27: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
25: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
27: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
29: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
30: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.24, apriamo in Abruzzo, in A25, Torano Pescara, tra Casauria e Bussi in direzione della A24, dove il traffico risulta bloccato con code per un veicolo in fiamme. Ripartiamo ora dalla Lombardia in A4, tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione Milano, presenti 2 km di coda per un incidente. Ci spostiamo in Emilia Romagna in A14, tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, un incidente provoca 4 chilometri di coda. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione Livorno, si registrano invece 2 chilometri di coda per un incendio. Andiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli nel Lazio, tra la diramazione di Roma Sud e Colleferro verso Napoli, 7 chilometri di coda per un incidente. Rimaniamo in Autosole, in Campania, tra Capo e Caianello in direzione Roma, segnalato un altro incidente. E infine segnalate code per incidente anche in A3, tra Scafati e Angri in direzione Salerno. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
6: Ah! È arrivata questa per lei.
7: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
8: Farò ricorso sulla Gazzetta.
26: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
28: Posso vincere.
30: Ispirato a una storia vera.
31: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
32: Teme forse di essere battuto da una donna in alto.
33: Non sai stare al tuo posto.
34: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
32: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
35: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
36: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
37: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
38: Il premier mette a punto in queste ore.
39: The president did what he always would.
40: The Afghan government says they're not surprised.
41: Zapping.
42: Le 19:27 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 31 luglio 2026. Allora, come sempre, diamo uno sguardo insieme ai temi che tratteremo questa sera agli ospiti che saranno con noi. Dedicheremo l'apertura della puntata alla una ricorrenza tragica, che è, sapete già essere quella del 46esimo anniversario della strage di Bologna, sabato 2 agosto 1980. 46 anni fa ci fu la strage di Bologna, fu la più grande, la più terribile strage di terrorismo che ci sia mai stata in Italia, e provocò la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200. 46 anni dopo ne riparliamo, noi il 2 agosto non saremo in onda perché è domenica, quindi abbiamo voluto anticipare, diciamo, questo spazio dedicato al ricordo proprio oggi. E per farlo sarà con noi prima di tutto Marina Gamberini, che è una delle due impiegate del ristorante della stazione, Sigar si chiamava, sopravvissute alla strage di Bologna. La sua foto, stesa su una barella poco dopo essere stata recuperata dalle macerie che l'avevano sepolta, è diventata una delle foto simbolo di quella strage. Lei che urla, che grida, non si vede la sua disperazione, il suo orrore, il suo dolore. Oggi noi intervisteremo Marina Gamberini perché ci consegni il suo ricordo di quel giorno, di quel momento, di quelle ore. Poi cercheremo anche un po' di riattraversare la lunga, complicata vicenda processuale che ha caratterizzato la strage di Bologna. Lo faremo con Andrea Speranzoni, che è un avvocato penalista, si è occupato della difesa delle vittime della strage, coordinando un intero collegio di parte civile. Ha scritto anche molti libri dedicati proprio, diciamo, alla strategia della tensione e all'Italia negli anni delle stragi. Chiusa questa parte dedicata appunto al 46° anniversario della strage di Bologna, sarà con noi Maurizio Molinari. Molte cose da discutere, insomma, la partecipazione alla guerra di Trump, anche dell'Arabia Saudita, apre nuovi preoccupanti orizzonti. La presenza di militari italiani in Arabia Saudita a difesa dei cieli del Golfo dagli attacchi iraniani è anche un tema interessante. Parleremo anche, se ci sarà tempo, di questa notizia che Trump ha subito rilanciato con grande orgoglio. Ovviamente, se è vera e se sarà confermata, sarà una grande svolta. Trump l'ha definita epocale, e l'accettazione da parte di Hamas di disarmare completamente. Vedremo di chi si tratta. Poi parleremo di questa incredibile crisi migratoria di cui è stata vittima Ceuta, questa piccola esclave spagnola nel territorio marocchino. Decine di migliaia di giovani, soprattutto ragazzi e ragazze marocchini, anche molti minori, hanno raggiunto a nuoto, senza essere fermati dalle guardie di frontiera marocchine, hanno raggiunto a nuoto la città di Ceuta, una piccola cittadina di 80.000 abitanti, che ha subito effettivamente un'invasione di almeno 60.000 migranti, creando una crisi molto, molto forte per la città e per gli equilibri della zona. Bisogna anche dire che più della metà, ormai 48.000 si dice, sono già rientrati in patria. D'altro canto il Marocco è lì, giusto oltre la ringhiera di separazione, il muro di separazione, si sono messi in fila con l'aiuto della Guardia Civile, sono tornati in Marocco. Però la cosa ha destato molte preoccupazioni, soprattutto qui in Italia, dove si è pensato di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna. Ovviamente l'Italia non ha un confine terrestre con la Spagna, quindi si tratterà soltanto di creare dei controlli doganali agli arrivi aeroportuali e nei porti. Quindi parleremo di questo con Matteo Villa, che è il direttore del Policy Hub dell'ISPI. Poi sarà con noi Giulio Boccaletti, uno scienziato, autore di molti libri, soprattutto di famoso, l'abbiamo parlato anche qui a Zapping, Acqua, una biografia, e Siccità, un paese alla frontiera del clima. Parleremo con lui prendendo spunto dai grandi incendi che hanno devastato l'Europa in queste varie ondate di calore, su quello che si può fare, su quello che rimane da fare, oltre alla gestione dell'emergenza, per immaginarsi un futuro in cui con questi incendi dovremo continuare ad avere a che fare. Chiuderemo con Roberto Burioni, perché voglio farvi raccontare, voglio che conosciate, vorrei che conosceste quello che è accaduto in una audizione al Senato in cui il protagonista era il virologo Fauci, che è stato uno dei protagonisti anche della battaglia contro il Covid. È stato torchiato, messo in mezzo da molti senatori repubblicani. Lui per 100 volte ha ripetuto la frase rispettosamente: mi appello al quinto emendamento e non intendo rispondere, 100 volte, esponendosi anche al dileggio, alle prese in giro dei senatori, e che lo accusavano di qualsiasi cosa. Ecco, con Roberto Burioni, che ne ha anche scritto, cercheremo di capire che cosa è davvero successo in questa audizione. Bene, sono le 19:33 minuti, vi faccio sentire i titoli del TG3 e poi cominciamo.
2: A Ceuta 60.000 migranti in poche ore, migliaia già tornati in Marocco, decine di morti, Sanchez violata l'integrità territoriale, scontro Roma-Madrid, l'Italia sospende Schengen con la Spagna. Trump attacca, non sanno come rispondere a un'invasione. Il tycoon annuncia l'accordo per il disarmo di Hamas, i miliziani solo a precise condizioni, ostacoli in vista del vertice al Cairo. Chat di Del Mastro, Fontana blocca l'accesso ai documenti, le opposizioni si barricano in giunta, decisione grave, Schlein, la maggioranza spieghi perché vuole nascondere le carte. si scava senza sosta tra le macerie del palazzo crollato a Messina, ha recuperato un corpo ma restano 5 dispersi. La procura apre un'inchiesta per disastro e omicidio colposo. Addio a Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, il club rossonero. Abbiamo perso un battito del nostro cuore. Martedì funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Patti Smith in Vaticano dal Papa, la sacerdotessa del rock visibilmente emozionata. Sorrisi e battute tra i due americani di Chicago. Padre Spadaro al TG3, due voci di speranza per un mondo diviso.
42: 19:34 minuti, buonasera a tutti e bentornati a Zapping. Ricordo il numero 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Come ho detto in apertura, noi il 2 agosto 2026, 46esimo anniversario della strage di Bologna, non andremo in onda perché è domenica e quindi abbiamo anticipato a oggi il ricordo doveroso di quella strage, 85 morti, più di 200 feriti, la più grande strage terroristica della storia d'Italia. E per farlo vorrei cominciare con il salutare e dare il benvenuto a Marina Gamberini, che è stata una delle due, credo, impiegate del servizio di ristorazione all'epoca alla stazione di Bologna, il SIGAR, ed è sopravvissuta a quella strage. Lo ricordavo anche prima, la foto di lei stesa sulla barella con il volto travolto dall'orrore è diventata una delle foto più viste, più legate alla memoria di quella giornata. Signora Gamberini, buonasera, grazie per aver accettato di parlare con Zapping.
0: Buonasera a voi e grazie a voi per occuparvi di questa pagina così tremenda.
42: La foto l'abbiamo vista in tanti, l'abbiamo vista tutti sui giornali. Che cosa illustrava? Lei stesa su una barella, che cosa era successo un minuto prima?
0: Allora, io ero in ufficio con le mie colleghe, non ho ricordo dell'esplosione perché io sono stata colpita probabilmente immediatamente, infatti ho una frattura del cranio di 9,5 cm e probabilmente diciamo che l'urto è arrivato prima che io ricordassi. È chiaro che l'ho vissuta perché ho le cellule del labirinto lese, ho delle problematiche legate anche all'esplosione, però io non lo ricordo.
42: Cioè lei non ricorda il boato, il botto, non se lo ricorda?
0: No, e questo ha fatto sì però che io, trovandomi poi completamente al buio e non avessi idea di dove fossi, che cosa fosse successo, perché ovviamente ero immobilizzata al buio e senza avere
42: sotto le macerie,
0: sì, e mi hanno trovato circa 2 ore dopo e quindi io non ho avuto, cioè in quel momento quando io ho ripreso conoscenza, che è, diciamo che probabilmente è stato contestuale a subito dopo il volo che ho fatto, perché mi hanno trovato in una posizione che non era quella della
42: perché
0: mia scrivania.
42: Perché l'ufficio era al primo piano, sopra la sala d'attesa,
0: l'ufficio,
42: no?
0: Era esattamente al primo piano della palazzina che è stata distrutta. Quindi io più o meno ero nella parte, diciamo, centrale, sulla sinistra, e sicuramente diciamo lo spostamento d'aria mi ha buttato contro la parete del palazzo di fianco che è rimasto in piedi, però seppellendomi. Quindi queste poi gliele posso raccontare oggi perché ovviamente ho preso coscienza di quello che era successo.
42: Certo.
0: Ma in quel momento, cioè quello che mi ha portato, diciamo, a capire che ero in un disastro sono stati i rumori esterni.
42: Cioè, lei ha aperto gli occhi e ha visto intorno a sé al buio, ha pensato cosa? Di essere sepolta viva?
0: Io ho pensato di essere nel mio letto, di star male, ho detto Dio come sto male. Succede, no? Che uno si sveglia di notte che ne so, ha una colica, sta malissimo, no? Quindi ho detto "Oddio, perché?" Perché in quel momento c'era il silenzio reale, quindi probabilmente per quello dico che è stato proprio, mi sono ripresa immediatamente dopo l'esplosione, perché il primo momento è stato questo come sensazione, non avevo idea, cioè proprio ho pensato di essere nel mio letto. È chiaro che è cambiato tutto quando ho cominciato a sentire rumori esterni. I rumori esterni erano ambulanze, richieste d'aiuto, e quindi ho capito che ero in un disastro, non avevo però idea di quale disastro. Certo. Ovviamente la prima impressione è: ok, sono in un disastro, ma qualcuno verrà. Cioè, come succede, no? Tu vedi, avevo visto la marea di,
42: cioè,
0: purtroppo,
42: per quanto stava a lei, poteva essere un terremoto, poteva essere qualsiasi cosa.
0: Qualsiasi cosa, sì, esattamente, perché non avevo cognizione dell'esplosione, quindi per me era, anzi le dirò, non ho mai pensato a niente, cioè non ho pensato che cosa poteva essere successo in quel frattempo.
42: Ma è rimasta 2 ore in queste condizioni, 2 ore sotto le macerie?
0: Sì. Esattamente, e poi 2 ore lucide, quindi è stato...
42: Che cosa faceva? Gridava, chiedeva aiuto?
0: Allora no, io in un primo momento ero molto serena, cioè l'ho letto poi in altri libri, è una questione quasi normale, ho fatto anche un corso di premorte, quindi insomma che hanno individuato alcune sensazioni che si provano quando sei in una condizione di pericolo così grande. In effetti io in un primo momento ero serena, cioè avevo compiuto gli anni esattamente il 2 luglio, quindi...
42: Aveva 20 anni, ricordiamolo, 20 anni.
0: Sì, 20 anni in quell'epoca era veramente raggiungere l'indipendenza, no? E quindi avevo fatto una grande festa tutto il giorno, tanti amici.
42: Aveva un buon lavoro, no? Aveva un buon lavoro, quindi era...
0: Sì. No. Avevo trovato questo lavoro, tra l'altro la stazione per me era casa, perché mio padre ci lavorava da tantissimi anni, quindi io ci sono cresciuta andando a salutarlo, andando a scroccargli un caffè, passando di lì, quindi per me era un ambiente, quando io sono andata a lavorare lì ero felice, poi sono andata a lavorare con delle ragazze coetanee, quindi c'era un
42: quasi
0: rapporto
42: tutte
0: molto...
42: morte, no? Questo... Io qui ho, sì, i nomi: Mirella, Rita, Katia, Euridia, Franca, Nilla, tutte le sue colleghe, non se ne è salvata, forse se ne è salvata solo una oltre lei.
0: Sì, esattamente. E quindi con queste ragazze io ho costruito una veramente, c'era un rapporto, poi probabilmente l'ho idealizzato perché è successo quello che è successo, ma io ero felice, era un momento veramente felice, avevo... Con loro si parlava di tutto, 2 si sarebbero sposate di lì a poco, quindi avevo visto i loro preparativi, quindi insomma era un ambito, diciamo, dove si erano tutte coetanee d'età, no?
42: E vi sentivate, quindi, al sicuro, niente poteva minacciarvi in quel momento, no?
0: Assolutamente, non solo, la stazione era un posto non è quello di oggi, la stazione di allora era un posto frequentato dalla cittadinanza, non solo da quelli che partivano, perché lì c'era questo ristorante, no? Noi gestivamo la ristorazione come azienda, la mia azienda gestiva la ristorazione e mio padre faceva il carrellista, che era quello che faceva servizio ai treni, quindi c'erano i carrellisti, c'era il ristorante di prima, c'erano tutti i chioschetti, all'epoca non c'era il burger piuttosto che il gelato, eccetera. Lì in tutti i voltini che ci sono sul primo binario c'era un localino, quindi la bibita, il gelato, il panino.
42: Quindi ci passavano i cittadini anche che non dovessero prendere il treno, che non arrivassero.
0: Sì, perché c'era un ristorante di prima, c'era l'unica edicola aperta di notte.
42: Certo.
0: Quindi 2 o 3 bar, quindi voglio dire, era proprio un posto frequentato anche dalla città.
42: Quindi tornando, lei è stata 2 ore tranquilla...
0: Tranquilla non sempre, sì. Diciamo che in un primo momento sì, poi chiaramente, allora l'idea era: è successo qualcosa,
42: adesso mi salverà
0: qualcuno, sì. Ecco, esatto.
42: Però il tempo quindi passava e non arrivava nessuno, quindi cominciava un po' a preoccuparsi.
0: Perfetto. Esattamente, allora lì, siccome sentivo gli altri urlare, chiedere aiuto eccetera, dico probabilmente devo fare questo anch'io. E quindi la seconda parte di questo lungo tempo l'ho dedicato a cercare di togliermi da quella situazione, ma era impossibile, io non sentivo nulla del mio corpo, se non avevo solo la mano sinistra in una guancia e sotto sentivo una pietra, ma non riuscivo a muovere nient'altro, quindi non so che cosa posso aver provato a fare per togliermi da lì, so di averci provato e anche di chiedere aiuto. Poi qualcuno, il dottore che mi ha soccorso e i pompieri mi dicono che ho incontrato 35 anni dopo, mi dicono che non potevo perché avevo praticamente la bocca ostruita dalla polvere da, sì.
42: E quindi a un certo punto lei ha visto entrare un raggio di luce in questo buio, qualcuno aveva smosso qualche pietra?
0: No, è successo che praticamente mio padre, che ovviamente sapeva come erano distribuiti gli uffici e era stato chiamato, quindi era arrivato subito sul posto, quando ha visto la situazione ha cominciato a cercarmi e è svenuto 2 o 3 volte perché magari vedeva un lembo di vestito che gli sembrava il mio, insomma, quindi... E quando dopo tempo non riusciva a trovarmi, proprio l'anno scorso mi ha raccontato il pompiere che poi mi ha trovato, lui gli ha detto: io vedo una persona lassù, perché lui ha immaginato probabilmente
42: che quella doveva essere la sua posizione nel momento
0: che quella poteva essere la posizione in cui ero rimasta, certo. Perché effettivamente non mi aveva trovato da nessuna parte. E praticamente il pompiere poi mi dice, nel raccontarmelo, mi dice: guarda, lui voleva venire su, ovviamente non l'ho fatto salire, perché loro per arrivare da me sono dovuti salire al primo piano, quindi c'erano tutte le macerie, no?
42: Certo.
0: Quindi lui era un pompiere all'epoca, anche lui giovane, aveva 24 anni e probabilmente è poi stato sgridato anche per questa cosa che ha fatto, ma a me ha salvato la vita. Lui è salito e nel raccontarmelo dice: non poteva averti visto perché io ti ho visto quando sono arrivato lì. Lui praticamente camminando sopra le macerie mi ha pestato, quindi in quel momento io probabilmente sono riuscita a emettere qualche suono, ho sentito che hanno ordinato silenzio e quindi ho risentito quel silenzio proprio iniziale. Lì ho cercato di farmi sentire esattamente cosa ho fatto, non lo so, e poi ho sentito una mano che mi raggiungeva un ginocchio e lì ho capito che
42: era il momento della salvezza. È stato complicato tirarla fuori da quel buco? È stato doloroso, complicato?
0: Molto. No, allora io fortunatamente, finito quel momento di dove ho capito che stava arrivando qualcuno, ho perso conoscenza, ma tenga conto che avevo anche un'emorragia interna, quindi io sentivo anche nell'ultima parte del seppellimento che cominciavo a perdere le forze, insomma, che la cosa andava male. Io nell'ultima parte convinta che, visto che non arrivava nessuno, e lei può immaginare 2 ore in quelle condizioni come potevano essere, ho immaginato che era la mia fine. E quindi io in quel momento mi stavo completamente
42: lasciando
0: andare.
42: Quindi poi si è risvegliata in ospedale o nell'ambulanza a un certo punto?
0: Mi sono risvegliata nel momento di quella foto che lei ha citato, sì, prima, perché uno dei nostri direttori mi ha chiamato per nome, quindi ho capito che ero lì. Poi sono arrivata all'ambulanza, ero lucida lì e ho visto arrivare mio padre, ma purtroppo non sono riuscita a dire a mio padre, quindi gli infermieri non hanno creduto che fosse lui, per cui non l'hanno caricato. Quindi un altro momento terribile è stato questo viaggio in solitaria in ambulanza con le sirene spiegate, dove non capisci assolutamente. Lì cominciava forse a farsi sentire anche il dolore, quindi lì è stato veramente un viaggio brutto.
42: In che momento ha capito quello che era successo? In che momento le hanno detto: guarda, è esplosa una bomba? No, molto dopo.
0: Tanto tempo dopo, tempo dopo, perché anche in ospedale chiedevo delle mie colleghe, ce n'era solo una ricoverata con me, chiedevo delle altre, uno mi diceva è in un altro ospedale, un altro mi diceva il piano di sotto, quindi...
42: La tenevano protetta, non le davano troppe informazioni,
0: sì,
42: insomma.
0: Solo che io avevo questa frattura nel cranio che praticamente era da vedere, insomma, com'era la situazione. Quindi io per 3 giorni ho rimesso su Kigati, ed ero in una posizione innaturale della testa, proprio per evitare, se c'era un'emorragia, che la situazione peggiorasse. Quindi... i primi 3 giorni sono stati complicatissimi.
42: Però poi quando l'ho capito credo di aver letto, di aver capito che poi ha dedicato molto della sua vita a seguire i processi, a tenere viva la memoria, no?
0: Tutta.
42: Si è impegnata molto su questo, va nelle scuole.
0: Tutta.
42: Sì.
0: Tutto il resto della mia vita, di questa nuova vita, perché sicuramente non è quella
42: che avrebbe
0: che
42: avuto,
0: poteva
42: cioè
0: essere. Però questa è quella.
42: Ha seguito
0: che mi
42: tutti i processi legati alla strage?
0: Sì.
42: E che cosa pensava mentre era in aula? Che cosa provava?
0: Allora, i primi processi sono stati complicatissimi perché vedevo questi due ragazzi che erano coetanei, no? Perché hanno un anno o due più di me, quindi. E vedevo questi due ragazzi ridere, scherzare in aula dietro le sbarre e non è che riuscivo a. Cioè, non riuscivo a capire, insomma, poi questo. Questa cosa mediatica delle se non sono stati loro ma li usano, quindi c'era tutta questa,
42: parliamo di Mambro e Fioravanti ovviamente, no?
0: Esatto, sì. Esatto. E quindi c'era molta lì, però ho capito che dovevo saperne di più e quindi ho cominciato, oltre che a seguire i processi, a documentarmi, insomma, a leggere, ascoltare un po' di tutto. E gli ultimi due, per Bellini e Cavallini, sono stati più quindi c'era molta lì, però ho capito che dovevo saperne di più e quindi ho cominciato, oltre che a seguire i processi, a documentarmi, insomma, a leggere, ascoltare un po' di tutto. E gli ultimi due, per Bellini e Cavallini, sono stati più consapevoli, insomma, con delle conoscenze.

0: Però è stato più consapevole, diciamo così. Poi noi abbiamo avuto con Speranzoni e tutti i loro avvocati, abbiamo avuto non so come dire, proprio un sostegno, insomma, ci hanno accompagnato, perché assistere a un processo non è facile,
1: Credo, lo credo.
0: capire,
1: Rivivere il
0: capire
1: trauma,
0: le
1: certo.
0: dinamiche. Sì, anche, cioè voglio dire, io quando hanno condannato l'ergastolo Bellini sono scoppiata in un pianto, perché, e non le dico le domande ai giornalisti, levito, ma voglio dire, come fa uno a essere, allora, è certo, se questo, cioè lui è responsabile, l'ergastolo è un risultato, no? Finalmente abbiamo una pagina di verità. Ma non è che si riesce ad essere, cioè, contenti, non so come
1: Certo.
0: dire, no? Cioè, è comunque un processo complicatissimo a livello emotivo, e quindi
1: Un'ultima
0: così
1: cosa
0: come è
1: volevo
0: stato.
1: chiederle. Lei ha dei figli, un figlio, non ricordo bene adesso, no?
0: Sì,
1: Ha
0: un
1: un
0: figlio, sì.
1: figlio. Come, quando gliel'ha raccontato e come suo figlio ha vissuto questa vicenda? Che cosa ha capito? Come l'ha presa?
0: Allora, purtroppo adesso ha 32 anni, fra poco, quindi è un uomo, insomma, un ragazzo maturo, è
1: Adulto,
0: entrato
1: certo.
0: in associazione insieme
1: Ah,
0: agli
1: quindi è
0: altri
1: entrato
0: tanti.
1: nell'associazione delle famiglie delle
0: Sì,
1: vittime.
0: insieme ad altri figli dei nostri feriti, e hanno fondato una pagina Instagram, stanno facendo delle cose. E purtroppo è figlio della mia esperienza. E quindi, insomma, ha vissuto una madre in difficoltà.
1: Non del tutto a posto, diceva, no? Mi pare di aver letto in qualche intervista.
0: Insomma, pensi che credo nell'uscita della scuola media che ti danno delle schede, no? Un mio insegnante, io non ho mai saputo che loro sapessero della mia storia perché non andavo a pubblicizzarla, eccetera. Un insegnante scrisse: figlio di una madre problematica.
1: Signora Gamberini, io
0: Quindi
1: la ringrazio molto, insomma, di aver voluto ricordare assieme a noi quella giornata, è stato molto
0: per
1: interessante, anche
0: me è
1: molto amabile.
0: indispensabile.
1: Cioè. E
0: È indispensabile.
1: la ringrazio
0: Io
1: molto.
0: ringrazio voi di essere interessati. Grazie
1: Grazie
0: mille.
1: a Marina Gamberini, buonasera, grazie davvero.
0: Arrivederci, buonasera.
1: Sono le 19:53 minuti. La signora Gamberini ha citato Andrea Speranzoni come un avvocato che è stato molto vicino alle vittime, alle famiglie delle vittime. E Andrea Speranzoni è con noi adesso, io lo saluto. Buonasera, avvocato, benvenuto a
2: Buonasera, buonasera a
1: Zapping. Ha
2: voi.
1: sentito un po' il racconto
2: Sì.
1: della signora Gamberini, no? Immagino che di racconti così ne avrà sentiti tanti.
2: Molti, sì, davvero molti, perché sono tutte persone, cioè, ricordiamo, sono 216 feriti rimasti sotto le macerie quel giorno, e quindi c'è anche tutto il capitolo dei feriti, dei traumi successivi, delle sindrome post-traumatiche da stress che abbiamo proprio visto e vissuto con loro. Ecco.
1: Ci racconti un po' qual è stato il suo lavoro in questi 46 anni, a cosa si è dedicato? Lei è stato l'avvocato di parte civile, ha anche coordinato il collegio degli avvocati di parte
2: Sì.
1: civile.
2: Allora, è stato un lavoro molto particolare, perché lo studio delle vicende eversive neofasciste che hanno colpito l'Italia l'ho iniziato 32 anni fa, l'ho continuato negli ultimi 20 anni, muovendo da esperienze appunto nello studio legale che aveva seguito i primi processi dei primissimi anni 80. E negli ultimi 12 anni, nei due processi a carico dell'ex NAR Gilberto Cavallini, il terrorista neofascista condannato all'ergastolo nel gennaio 25, e di Paolo Bellini, condannato invece a luglio dell'anno scorso, sempre all'ergastolo ed ex militante di Avanguardia Nazionale, abbiamo visto veramente in chiaro non solo come il comando che ha agito in stazione il 2 agosto 80 aveva agito e con quali contatti, di quali contatti aveva beneficiato, ma abbiamo anche potuto ricostruire, grazie a un incredibile lavoro davvero della Procura Generale di Bologna, chi ha pagato, finanziato e organizzato la strage e i depistaggi preventivi
1: Lì
2: della
1: si parla della
2: strage.
1: P2 in questo, no? Di Gelli, di
2: Si parla
1: Ortolani.
2: di questa loggia massonica Propaganda 2, una loggia

0: eversiva, cioè che aveva in odio la democrazia italiana e la democrazia repubblicana e che ha, come dire, dall'interno del potere, perché dire P2 vuol dire vertici di alte istituzioni del nostro Stato.
1: Servizi segreti.
0: Servizi segreti, uomini dell'esercito, uomini della politica anche, ha tentato di sabotare la democrazia italiana condizionandola attraverso atti di violenza estrema come la strage del 2 agosto 80.
1: E hanno anche tentato di depistare il processo, no? Io ricordo
0: Sì.
1: tutta la vicenda della pista palestinese, della pista libanese, ci furono dei tentativi, si trovò anche addirittura una valigia con delle bombe simili a quelle della stazione di Bologna,
0: Esattamente.
1: con dei biglietti per l'estero per far credere che ci fossero
0: Sì.
1: degli interventi stranieri, no? Come andò quella questione?
0: Sì, guardi, ci sono, dice, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del gennaio 25, proprio lo dice, ci sono stati 17 casi di depistaggio a Bologna sulla strage del 2 agosto 80. Il più clamoroso fu quello che lei ricordava, la cosiddetta Operazione Terrore sui treni. 13 gennaio 81 venne fatto rinvenire in un treno che partiva da Taranto e andava verso Milano una borsa con dei barattoli che contenevano il medesimo esplosivo utilizzato il 2 agosto 1980, dei giornali in lingua tedesca, dei giornali in lingua francese e dei biglietti aerei che portavano in un caso verso Parigi e nell'altro caso verso Francoforte in Germania, a far credere che ci fosse una pista estera da seguire. Fu smascherato questo depistaggio e si scoprì che erano stati alti funzionari dei servizi segreti militari, il servizio si chiamava SISMI all'epoca, ovvero il generale Santovito, il generale Belmonte, il colonnello Belmonte e il generale Musumeci, assieme a Licio Gelli, ad aver messo in piedi quel depistaggio che fece perdere un sacco di tempo agli
1: Certo.
0: investigatori, perché oggi noi lo sappiamo che è un depistaggio, ma sulle prime venne anche creduto come possibile
1: Venne
0: quell'episodio e
1: preso in
0: quell'avvenimento.
1: considerazione, certo, quindi.
0: Assolutamente sì, il depistaggio è, come dire, una mescolanza dosata fra vero e falso, questo va ricordato, cioè si mettono degli elementi veri per rendere plausibile una certa pista e si condiscono con elementi falsi e questo mix di vero e falso conduce gli investigatori in direzioni completamente sbagliate, così come è stato fatto altrettanto con una pista che portava in Libano, con una pista che portava verso la Libia e in ultimo la pista cosiddetta palestinese che è stata proprio affrontata, devo dire, e smascherata nella sentenza di appello a carico di Gilberto Cavallini come una pista addirittura precostituita col denaro di Gelli. Quindi è stata.
1: Mi racconti meglio il suo lavoro, il vostro lavoro, perché forse non tutti hanno chiaro cosa fa davvero un avvocato di parte civile, che come avete impostato la vostra linea processuale?
0: Allora, la nostra linea processuale in ambedue i processi è stata innanzitutto connotata da un grande attivismo, quindi come avvocati abbiamo utilizzato molto gli strumenti, come dire, delle investigazioni difensive e del lavoro attivo di un avvocato che difende le parti civili, cioè le vittime dei reati. Avevamo come temi di prova quello di provare il danno e quindi la ferita individuale e anche la ferita collettiva, perché io rappresentavo anche gli enti pubblici dei territori colpiti, quindi il comune di Bologna e la regione Emilia-Romagna, e quindi c'era anche un tema di ferita che riguarda un'intera società colpita da un lato, e dall'altro abbiamo lavorato mettendo insieme anche tutte le conoscenze acquisite nei processi in materia di eversione di destra, cioè processo relativo alla strage di Piazza Fontana, la prima grande strage italiana, e soprattutto quello relativo alla strage di Piazza della Loggia a Brescia del 74. Non deve ingannare l'anno, in quelle indagini furono acquisiti molti elementi utili anche a capire i fatti del 1980 e le dinamiche, le logiche che governavano i piani eversivi che hanno colpito l'Italia lungo tutto quel decennio, ecco.
1: La vicenda secondo lei è completamente chiarita o come spesso succede nelle stragi italiane di varie inclinazioni, resta sempre qualcosa di non scoperto, qualcosa che ancora inquina la memoria? Com'è la strage di Bologna rispetto a questo? Abbiamo fatto completa chiarezza?
0: Allora, io credo che negli ultimi 10 anni il livello delle conoscenze sia aumentato di molto. Sicuramente quel giorno a colpire dei cittadini inermi ed innocenti non c'erano solo le 5 persone condannate, cioè Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini, Gilberto Cavallini e Paolo Bellini. C'erano altri componenti del comando, questo dalla ricostruzione risulta. Io credo che un ruolo attivo lo abbia avuto anche Ordine Nuovo Veneto, alcuni uomini di Ordine Nuovo Veneto. Il livello, come dire, di conoscenze è altissimo. Sappiamo chi ha finanziato, sappiamo come è stata organizzata, da quando sono iniziati i pagamenti che hanno finanziato la strage, ben un anno e mezzo prima, 16 febbraio 1979. Sappiamo come era organizzato questo comando, quali erano i rapporti di alcuni dei condannati, in particolare Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, con uomini dello Stato, con settori e apparati dello Stato. In qualche modo abbiamo capito anche la causale di quella strage, il cosiddetto movente.
1: Cioè, cosa si voleva ottenere? Qual era il punto?
0: La logica era creare il terrore, cioè destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare l'ordine politico, quindi creare attraverso un attentato di enorme dimensione un enorme ricatto allo Stato che Licio Gelli attuò immediatamente dopo e poi nell'87, la sentenza ne parla molto bene, sono stati trovati veri e propri documenti di quel ricatto attuato da Licio Gelli al sistema politico italiano per bloccare l'alternanza politica in Italia, ma anche per garantire un gruppo di potere che in qualche modo aveva già beneficiato degli effetti delle prime stragi.
1: È la famosa strategia della tensione, di questo che stiamo parlando.
0: L'80 è ancora strategia della tensione. Fino a prima della celebrazione degli ultimi 2 processi, questo anche a livello storiografico non veniva detto. Dopo la celebrazione del processo ai mandanti, possiamo serenamente dire, sulla base di prove anche documentali, che l'80 rientra ancora nella strategia della tensione in Italia, sì.
1: E quindi era questo, era un modo per appunto rafforzare un governo più autoritario e bloccarne la possibilità di alternanza.
0: Assolutamente, l'agosto 80 inaugura, come dire, il blocco politico che poi attraversa tutti gli anni 80, quindi è un progetto, come dire, che ha poi degli effetti anche nel decennio degli anni 80 e che ha avuto questo gravissimo episodio di violenza politica che ha colpito la città di Bologna. Ricordiamo che 4 anni dopo Bologna viene nuovamente funestata dall'attentato al treno del Rapido 904, siamo nell'84, e solo 6 anni prima, nell'80, il treno Italicus saltò in aria a San Benedetto a Di Sambro, è un'altra grande strage che colpì sempre il territorio bolognese, quindi la città di Bologna fu bersagliata.
1: Ha pagato un prezzo molto alto.
0: Certo. Molto alto, per la sua diversità, io ritengo, sì.
1: Avvocato, la ringrazio molto, grazie Andrea Speranzoni, grazie per essere stato con noi e per i suoi ricordi e il suo lavoro. Grazie ancora,
0: grazie,
1: buonasera.
0: Arrivederci, buon lavoro.
1: Sono le 20:03, chiudiamo qui questa pagina, molto interessante, anche molto toccante, difficile da seguire, perché insomma rievoca momenti di grande dolore per tantissima gente, immagino. Sono le 20:04, dicevo, e quindi le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
6: La spesa intelligente.
7: A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Radio.
11: Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. Per questo weekend a cavallo tra luglio e agosto, gli amanti del trekking che tempo dovranno aspettarsi in montagna e qual è il quadro generale sul nostro paese?
12: L'alta pressione garantisce ancora tempo stabile e soleggiato, ma sui nostri settori alpini e prealpini nel corso dei prossimi pomeriggi prevarrà un po' di instabilità causata da un po' di afflusso di aria fredda che porterà piogge e temporali, in particolar modo sulle Dolomiti e sulle Alpi Lombarde. Quindi nel corso del pomeriggio prestiamo particolarmente attenzione alle improvvise variazioni del tempo.
11: E invece quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
12: Ancora alta pressione su gran parte del nostro paese con temperature elevate, punte di 37-38 gradi in pianura al nord, nelle zone più interne del centro Italia e delle due isole maggiori. In montagna invece ancora un po' di instabilità che porterà piogge e temporali al pomeriggio sulle Dolomiti, sulle Alpi occidentali e le Alpi lombarde, qualche isolato acquazzone anche sui rilievi di Abruzzo, Basilicata e Calabria.
11: Ringraziamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare per questi preziosi aggiornamenti. Vi ricordiamo che per i dettagli e per i bollettini di sicurezza potete sempre consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e del servizio Meteomont dei Carabinieri. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
13: Zapping.
1: Le 20 e 6 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti, le notizie del TG1.
14: Emergenza migranti a Ceuta, 60.000 entrati nelle scorse ore. Governo schiera esercito e dice oltre 48.000 tornati in Marocco. Il TG1 nel caos dell'enclave spagnola. Meloni, sospendiamo Schengen con la Spagna a tutela della sicurezza nazionale e solo per tempo necessario. Duro scontro diplomatico fra Roma e Madrid. Maggioranza giusta e reazione Italia, Ceuta il modello della sinistra. Opposizioni da premier, crisi irresponsabile per coprire i suoi fallimenti. Trump, trovato accordo per Gaza, disarmo di Hamas e ritiro di Israele, ma rimangono nodi. Tel Aviv, non ce ne andiamo finché non depongono armi. Si scava tra le macerie della palazzina crollata a Messina, una vittima e cinque dispersi. L'angoscia dei familiari, un superstite al TG1 ha temuto di morire. Val di Susa continua il presidio dei notab nonostante il divieto di campeggio, i legami tra i Black Bloc e i militanti di Ascatasuna. Caldo torrido e afane nel weekend, domenica allerta rossa per le temperature in quasi tutto il paese, traffico da Bolino Nero per il grande esodo. L'addio a Franco Baresi, mitico numero 6 del Milan e campione del mondo con la nazionale, al TG1 il cordoglio dei compagni, capitano e leader silenzioso, lo ricorda Albertini. Bergomi, i valori di Franco hanno unito il calcio mondiale, martedì i funerali a Milano.
1: Le 28 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, e vi ricordo il numero 335-699-2949, sms, whatsapp, messaggi vocali se volete intervenire in diretta. Molti dei titoli del TG1 sono anche spunto di questa nostra conversazione con Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE. Vi ricordo anche il suo ultimo libro, La scossa globale, l'effetto Trump e l'età dell'incertezza. Maurizio, buonasera e bentornato a Zapping.
15: Buonasera a voi e a chi ci ascolta.
1: Allora, volevo cominciare tra i tanti temi che mi sembra interessante discutere con te, con l'annuncio fatto da Trump in maniera molto solenne, definito epocale, la notizia che Hamas sarebbe pronta ad un disarmo totale e che quindi nei prossimi giorni vedremo prodursi questo, anche se poi, sentendo anche i titoli, mi sembra di capire che la situazione è ancora un po' di stallo, perché Hamas dice disarmo appena Israele si ritira e Israele dice mi ritiro appena Hamas disarma, e quindi non so come si andrà avanti da queste rispettive posizioni. Tu che pensi?
15: Ma diciamo, la notizia nuova e importante che ha spinto il presidente americano a questo annuncio è che i mediatori qatarini, egiziani e turchi hanno raggiunto un'intesa con Hamas sul fatto che l'organizzazione jihadista si libererà delle armi pesanti e consegnerà quelle leggere a una nuova forza di sicurezza internazionale che è destinata a entrare presto, soprattutto composta da marocchini, dentro la striscia di Gaza. Ovviamente il nodo, come spesso avviene, è nel dettaglio, perché Hamas dice noi iniziamo a consegnare le armi quando Israele si ritira, mentre il presidente americano ha chiaramente detto che al termine del disarmo di Hamas, cioè quando sarà avvenuto e certificato, gli israeliani si ritireranno dalla parte della striscia che ancora occupano. Quindi questo è in questo momento il cortocircuito fra due posizioni in contrapposizione, però non c'è dubbio che Hamas per la prima volta ha accettato un piano di disarmo, così come per la prima volta il governo israeliano ha accettato l'entrata dei tecnici palestinesi nominati dal Board of Peace dentro Gaza.
1: I famosi tecnocrati di cui si parlava ai tempi del piano di pace, no? Sono quelli.
15: Assolutamente sì, quindi sono avvenute, diciamo, negli ultimi 72 ore due fatti importanti: la decisione del governo israeliano sia i tecnocrati possono entrare e la decisione di Hamas di accettare il disarmo. E devo dire, ce n'è una terza importante, che il Marocco ha annunciato l'invio formale di un contingente. Fino a questo momento si tratta solamente di 20 ufficiali, ma è chiaro che dopo gli ufficiali arriveranno i soldati, quindi probabilmente saranno i marocchini a raccogliere le armi di Hamas.
1: Marocco che in questo momento, diciamo, ha un rapporto molto speciale con l'America di Trump, no? Se posso osservare.
15: Sì, e che ruota attorno al riconoscimento del fatto che il Sahara occidentale appartiene al territorio nazionale del Marocco.
1: Quindi la sovranità marocchina sul Sahara spagnolo è stata riconosciuta da Trump, e questo è stato un grande regalo. E tra le tante altre cose su cui volevo una tua opinione, tu l'hai anche segnalato e ne hai sottolineato l'importanza. L'Arabia Saudita sembra essere entrata in qualche modo in guerra a fianco degli Stati Uniti, anche se forse in maniera ancora un po' riluttante, anche con dei bombardamenti contro le milizie sciite in Iraq. Cosa sta a significare questo?
15: La svolta è stata l'accordo fra Mohammed bin Salman, il principe ereditario, e Trump sul nucleare civile saudita. È stato un negoziato lungo, durato anni, alla fine l'accordo è stato fatto e quindi gli Stati Uniti hanno accettato in via di principio, ma naturalmente il primo passo indispensabile, che l'Arabia Saudita diventerà una nazione con il nucleare civile. Da quel momento l'accelerazione strategica fra i due paesi è stata evidente contro l'Iran, ovvero l'Arabia Saudita ha detto: noi saremo più presenti nella difesa della libertà di navigazione Hormuz dalle minacce iraniane. Tutto questo si è sovrapposto con il fatto che gli Houthi, i ribelli yemeniti armati e finanziati da Teheran, hanno annunciato il blocco navale contro l'Arabia Saudita e hanno attaccato fisicamente l'Arabia Saudita per la prima volta non solamente da sud, cioè dallo Yemen, ma anche da nord, ovvero usando il territorio iracheno dove ci sono le milizie filo-iraniane. Di fronte a questo attacco incrociato degli Houthi contro il territorio saudita da due direzioni, da sud e da nord, i sauditi hanno deciso di accelerare la risposta militare e di impegnarsi di più contro l'Iran. E questo cambia lo scenario della guerra.
1: Cambia lo scenario della guerra e anche gli equilibri dell'area, perché insomma sempre più si vede, come dire, un impegno sunnita coordinato nella gestione della crisi, o mi sbaglio?
15: Assolutamente sì, c'è stato da un punto di vista strettamente militare un passo indietro di Israele a fianco degli Stati Uniti contro l'Iran e un passo in avanti dei sauditi, quindi cambia anche l'assetto strategico con il quale gli americani stanno premendo sulla Repubblica Islamica, e i paesi sunniti prendono in qualche maniera il ruolo di Israele, anche perché a fianco dei sauditi ci sono gli Emirati Arabi Uniti.
1: È interessante questa cosa che dici, questo passo indietro di Israele, lo si vede già da un po' di tempo. Netanyahu è stato da Trump allo Studio Ovale, nella stessa giornata peraltro di Volodymyr Zelensky. Sembra che i rapporti tra i due non si sa mai quanto enfatizzati nelle loro difficoltà e quanto invece, diciamo, abbastanza stabili nella realtà. Insomma, i rapporti tra i due si sono sembrati rinsaldati, anche se molti dicono che Netanyahu avrebbe bisogno, in vista delle elezioni, di rientrare un po' più in gioco e di non essere tenuto, cioè, un po' in disparte come fino a oggi. Come stanno le cose secondo te?
15: Ci sono due aspetti nuovi nei rapporti fra Gerusalemme e Washington. Il primo sicuramente è quanto sta avvenendo in Libano. Il 4 agosto a Roma i mediatori americani riuniranno ancora una volta gli ambasciatori libanese e israeliano a Washington. Siamo molto vicini a un accordo sul disarmo di Hezbollah nel sud, che può portare, come ha detto il presidente libanese Aoun, alla pace fra i due paesi, fra il Libano e Israele, che sono in guerra dal 1948. Se il Libano dovesse entrare negli accordi di Abramo, sarebbe veramente un terremoto positivo negli assetti del Medio Oriente.
1: C'è già stato un riconoscimento di fatto, no? C'è già stato il riconoscimento dello Stato di Israele da parte del Libano, se non ricordo male.
15: Corretto, ma manca il trattato, certo, manca anche l'annuncio, il trattato e l'annuncio formale che il Libano entra negli accordi di Abramo.
1: Certo.
15: E poi c'è il secondo aspetto, anche questo importante, dove lo Stato di Israele sta diventando la principale base logistica degli americani in Medio Oriente. Gli americani stanno via via ritirando sempre di più i loro asset militari dai paesi arabi della regione, perché sono molto esposti agli attacchi iraniani, quindi Kuwait, Bahrain, Giordania e Arabia Saudita, e li stanno trasferendo in Israele. Quindi cambia il ruolo di Israele, diventa di fatto una piattaforma strategica americana in Medio Oriente.
1: Senti, un'altra questione legata all'Arabia Saudita è venuta alla ribalta della cronaca, non so come tu la interpreti, ma ha creato un certo scalpore. L'idea è che, cioè la notizia è che ci sono qualche centinaio di soldati italiani in Arabia Saudita, anche con una buona dotazione militare, quindi di strumenti antiaerei, di apparati antiaerei, con lo scopo, insomma, di difendere i cieli del Golfo dai missili e dai bombardamenti iraniani. Quindi soldati italiani in un'area di guerra dove cadono missili, armati e in assetto di guerra. Come stanno le cose? Che cosa se ne sa esattamente?
15: A me ha colpito molto che quando ieri l'Arabia Saudita ha annunciato la creazione di una coalizione marittima internazionale a suo sostegno contro gli Houthi, ha detto che l'incontro a Riyadh era stato fra 40 paesi, inclusi tutti i paesi dell'Unione Europea, e che 14 hanno deciso di dare armi. Quindi significa che in questi mesi l'Arabia Saudita ha creato un network militare consistente. È verosimile che i paesi europei che hanno un interesse prioritario nelle risorse energetiche dell'Arabia Saudita, non solamente l'Italia ma anche altri, abbiano dato un contributo significativo alla difesa dei cieli, non solamente dell'Arabia Saudita ma anche delle altre monarchie del Golfo. Il fatto che adesso queste notizie vengono fuori forse ci aiuta a capire anche l'irritazione di Trump contro il nostro paese quando ha annunciato di non consentire l'atterraggio di alcuni bombardieri americani a Sigonella. Perché se è vero che l'Italia, come altri paesi, stanno facendo così tanto per la difesa militare del Golfo, sinceramente non si comprende quell'annuncio fatto dal governo italiano.
1: Anche perché stupisce un po' che, diciamo, per tanti mesi noi abbiamo sentito voci stentorie da parte della maggioranza di governo che dicevano: mai un soldato in Ucraina, che è una zona di guerra, mai metteremo a rischio. Però invece poi in Arabia Saudita questa cosa è stata approvata e consentita. A me è un po' sorpreso questo.
15: Sì, ricorda un po' il precedente del Kosovo, quando l'Italia non ammise che stava intervenendo a fianco degli americani militarmente e poi invece i nostri aerei colpivano tutti i giorni. È verosimile che ci sia stato un ruolo certamente difensivo, non offensivo, del nostro paese come scudo dell'Arabia Saudita, semplicemente perché l'Arabia Saudita queste difese ancora non le ha.
1: Un'ultima questione: tante cose in movimento abbiamo descritto, mi sembra invece sempre ferma la questione, cioè sempre in stallo la questione centrale, cioè la guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran. L'Iran bombarda le basi CIA in Giordania, continua a mandare missili ai paesi del Golfo, oggi ha fermato due petroliere scortate dall'aviazione militare americana. Trump continua ad annunciare sfracelli, però è irresoluto, colpisce ma non quanto annuncia. A che punto siamo secondo te? C'è una situazione in cui nessuno dei due vuole veramente una vera escalation, ma nessuno dei due si sta fermando in nessun modo.
15: Assolutamente sì, non c'è dubbio che l'Iran ha dimostrato una grande resilienza, il regime politico e militare, riuscito a risollevarsi dai duri colpi che aveva subito da Israele e dagli Stati Uniti, riattivando praticamente tutte le basi missilistiche e aeree che erano state colpite e iniziando a riattivare anche i siti nucleari. Tutto ciò è avvenuto con l'evidente contributo di russi e cinesi. I cinesi hanno fatto arrivare dentro il territorio iraniano, attraverso i confini pakistani, ingenti quantitativi di sostanze e materiali strategici, ma soprattutto ciò che ci racconta la sofisticazione e l'aggressività del sistema iraniano sono gli attacchi contro le basi americane in Giordania, che mai erano state così precise, quindi naturalmente si sono servite delle informazioni di intelligence russe e cinesi, e poi l'attacco al terminale di Damietta in Egitto. Riuscire a mandare un drone dall'Iran fino in Egitto, come il New York Times ci ha raccontato, confermando la paternità iraniana, e colpire in maniera specifica un terminale americano andando in fuoco due navi piene di carburante, significa che l'Iran ha una capacità di nuocere e colpire il Medio Oriente che non è stata scalfita dai due interventi di Israele e Stati Uniti e la guerra dei 12
1: e che forse andava anche al di là di quanto si potesse prevedere.
15: Assolutamente sì, e oggi tanto più che l'Iran è diventato di fatto una dittatura militare, perché Mojtaba Khamenei, il nuovo leader della rivoluzione, non si vede, invece a comandare Ahmed Wahidi, il comandante supremo dei Pasdaran, dei guardiani della rivoluzione, e avendo la dittatura militare preso il sopravvento sulla struttura islamica, noi abbiamo un paese di 90 milioni di persone con armamenti fra i più avanzati al mondo in mano a un esercito molto professionistico di personaggi di ideologia jihadista che sono in grado di tenere in ostaggio i commerci internazionali.
1: Grazie direttore, grazie Maurizio Molinari per essere stato con noi, grazie ancora, buonasera.
15: Grazie a voi che ci ha ascoltato.
1: Buonasera e buon lavoro a Maurizio Molinari. Siamo alle 20:21 minuti, non ci fermiamo, ci occupiamo della notizia che sta riempiendo gli schermi di tutti i video, di tutte le televisioni, di tutti i canali che ho qui in studio. Non si vede altro che le scene della cosiddetta invasione di decine di migliaia di giovani marocchini, ragazzi, ragazze, molti minori, che sostanzialmente a nuoto hanno lasciato le rive del Marocco per approdare a quelle di Ceuta, questa exclave spagnola normalmente difesa da grandi barriere di confine e difesa anche dalle forze, diciamo, doganali marocchine, e che invece oggi sono riuscite a passare a decine di migliaia senza essere fermate in nessun modo, invadendo la piccola città di Ceuta. Considerate che Ceuta ha 80.000 abitanti e si è vista arrivare 60.000 persone in poche ore. Va detto anche che molti stanno tornando volontariamente, forse anche a dimostrare che questa irruzione è partita senza grandi piani, senza grandi progetti, spinta probabilmente anche senza piani e progetti, se non quello di creare, diciamo, una crisi. Ne parliamo con Matteo Villa, direttore del Policy Lab dell'ISPI. Buonasera e bentornato a Zapping.
10: Buonasera a tutti voi.
1: Allora, vorrei conoscere un po' il tuo punto di vista su questo. Come si è prodotta questa crisi? Quali sono le risposte che sono state messe in campo? Le conseguenze che potremo avere?
10: Guarda Giancarlo, hai già detto una cosa importantissima, ovvero dei 60.000 arrivati, almeno 48.000, queste sono le fonti ufficiali, sono già tornati indietro, cioè 4 su 5. Ci fa già capire una prima cosa, ovvero che e seconda cosa, abbiamo visto anche immagini in queste ore sempre di più di persone che poi sono diventati migranti, che abbiamo visto prima sulle coste, poi in mare, ma che arrivavano nel luogo da cui sarebbero dovuti partire con dei camion. Sì, quindi assolutamente
1: questo si è visto, venivano scaricati dai camion scortati dalla polizia marocchina.
10: Esatto, quindi sostanzialmente abbiamo capito, era un... Non sappiamo ancora perché, ma c'è qualche sospetto, se voi ne parliamo. Era sicuramente una provocazione, o almeno un segnale del fatto che il Marocco è talmente cruciale per gestire, no, per garantire la sicurezza di quelle due exclavi spagnole, però sul territorio, sostanzialmente in Africa, vicinissime al territorio marocchino, che sono Ceuta e Melilla, piccole, come dicevi, quindi 80.000 persone abitano a Ceuta, se 60.000 migranti ne arrivano sono ingestibili. E il Marocco stesso dopo 24 ore ha detto
1: ce li riprendiamo,
10: detto, ce ne andiamo. E poi ce li riprendiamo, sono tutti marocchini prima cosa e ce li riprendiamo, quindi c'è un segnale che è arrivato per dire noi siamo indispensabili, non provate, credo che
1: a provocarci,
10: non provate voi spagnoli a provocarci e a parlare troppo con l'Algeria.
1: Questo può essere uno dei motivi, però torniamo, facciamo un passo indietro a quello che ho capito. Oppure, diciamo, le prime spiegazioni era questa: la Corte Suprema spagnola ha intimato al governo spagnolo di non respingere i migranti che arrivano via mare, ma di registrarli uno ad uno, di esaminare le loro richieste d'asilo. Prima di questa sentenza, il governo Sanchez, come tutti quelli precedenti, chiunque arrivasse via mare o scavalcando le barriere veniva preso e in 5 minuti rispedito in Marocco. Questa sentenza partenza, deve aver fatto rapidamente il giro del Marocco, forse anche spinta, come dicevamo prima, e ha provocato probabilmente, diciamo, la prima ondata, no? È un po' così.
10: Forse possiamo dire che un pezzetto è quello, perché le persone comunque si facevano trasportare, ma magari il pezzetto potrebbe anche essere una seconda cosa che non sappiamo, magari loro hanno preso una mancia per potersi spostare, proprio non lo sappiamo. Diciamo che la giustificazione razionale, la spiegazione iniziale è stata quella, prima che capissimo che in realtà era qualcosa di molto concertato. Ma detto questo, dobbiamo ricordarci che prima di questo momento, e comunque la sentenza è arrivata comunque ormai settimane fa, non possiamo, cioè, immaginarsi un movimento così grande in un giorno è incredibile, anche perché prima di questo momento gli sbarchi in Marocco, in Spagna, ma anche i tentativi di attraversare la frontiera verso Ceuta erano in netta diminuzione, quindi non c'era ancora, diciamo, se vogliamo chiamarlo un fattore di attrazione, ecco, non c'era sicuramente quell'effetto, l'abbiamo visto per un giorno e il giorno dopo le persone sono tornate indietro.
1: Però se qualcuno voleva mettere nei guai la Spagna ci è riuscito, perché un po' in tutto il mondo, in Europa ma anche in America, si è detto: ecco, guardate le politiche buoniste di Sanchez, le aperture di Sanchez, le regolarizzazioni, cosa producono. Quindi immaginatevi nei nostri paesi, se vincessero i democratici, i comunisti, quello che sia, saremmo invasi nello stesso modo. Questa è stata, diciamo, la propaganda di queste ore, no?
10: È stato uno splendido assist sicuramente, però allo stesso tempo è facile da smontare, ricordiamocelo, ripeto, nei mesi, perché ormai è più di un anno che la Spagna ha regolarizzato 500.000 di migranti, ha avviato quel processo che arriva adesso forse con regolarizzazioni ancora più grandi, nei mesi precedenti nessun altro stava passando, cioè le persone si mettevano meno in viaggio di prima e non di più, quindi insomma fattore di attrazione un po' meno. Ma pensate anche in Italia, l'Italia non ce l'ha fatta a regolarizzare le affari 500.000, ma il governo Meloni, quindi di tutt'altro colore rispetto al governo Sanchez, comunque dice da anni ormai che ogni 3 anni dovrebbe arrivare 500.000 di stranieri in Italia, e seppure lo faccia con il decreto flussi, che sarebbe una cosa che dice arrivano regolarmente, sappiamo che lì dentro di solito ci sono delle regolarizzazioni di persone già presenti. Allora, se quello spagnolo è un pull factor, chiamiamolo così, perché quello italiano non sta agendo da pull factor, tanto che gli sbarchi di migranti in Italia si sono dimezzati?
1: Anche l'Italia ha regolarizzato moltissimo, il decreto flussi quanti ne doveva regolarizzare? Anche quello 500.000, 600.000, non sì. Ricordo.
10: Eravamo a 500.000, poi alla fine è stato un flop, perché non è facile poi trovare, diciamo, gli escamotage per regolarizzarsi quando sei in Italia, anche quando il governo ti dice potresti venire. Quindi alla fine ne abbiamo regolarizzati molti meno di 30.000. Però l'intenzione e quindi il messaggio che arrivava fuori era: sì, l'Italia ha bisogno. Ecco, come vedete, non è facile poi far passare questi messaggi quando non c'è magari appunto qualche governo straniero che vuole fare un po' di caos, oppure qualche rete criminale che passa questi ulteriori messaggi alle persone che potrebbero mettersi in viaggio.
1: Ma è possibile che il Marocco fosse così arrabbiato, diciamo, per il semplice fatto che Sanchez fosse andato in visita di Stato in Algeria, da mettere in campo una ritorsione di questo genere? Può essere questo il motivo?
10: Guarda, ci sono un paio di cose successe in questa settimana. È vero che comunque non sto a spiegarvi gli antefatti, ma Marocco e Algeria non sono felici, non si parlano tra loro dal 2021, non hanno relazioni diplomatiche. La Spagna è presa in questo triangolo, a volte sta più vicino al Marocco, a volte più vicino all'Algeria. Siccome negli ultimi anni è stata molto vicina al Marocco, ha provato Sanchez a ribilanciare, ha fatto una visita di Stato in Algeria, e questo forse i marocchini si sono legati al dito. Ma non solo, il Parlamento spagnolo sta avviando una cosa che dà molto fastidio al Marocco, e cioè una legge per eventualmente dare la cittadinanza spagnola a quelli che secondo il Marocco sono cittadini suoi, non sono ancora cittadini suoi, ma sono nel Sahara occidentale. Se andate a guardare una carta del Marocco, c'è una fettina che non è colorata con lo stesso colore del Marocco, anzi una bella fettona, che il Marocco dice è sua. Lì dentro ci sarebbero una popolazione, tante popolazioni, ma una di queste importante, indipendentista, si chiamano Saharawi. Loro non vorrebbero essere considerati marocchini, e se la Spagna pensa di dare cittadinanza spagnola a una serie di persone sahrawi, il Marocco si arrabbia perché dice: ma loro dovrebbero essere marocchini.
1: In tutto questo l'Italia ha subito annunciato la volontà di chiudere il sistema Schengen con la Spagna. Io sì. Non ho ben capito lo scopo di questo, perché non abbiamo confini di terra con la Spagna, i marocchini entrati a Ceuta sono ancora in Africa, e quindi semplicemente questo comporta che ci saranno più controlli negli aeroporti e nei porti verso i turisti spagnoli che vengono in Italia. Non credo ci sia molto più di questo.
10: Sì, ieri l'abbiamo annunciato, 2 ore fa lo abbiamo fatto, perché questo pare sia la notifica che è arrivata dalla Commissione Europea da parte dell'Italia. Significa appunto maggiori controlli agli aeroporti. È francamente, direi, molto rischioso, se non molto sbagliato da parte dell'Italia fare una cosa del genere, perché immaginatevelo bene. Allora, intanto abbiamo visto che la stragrande maggioranza di chi è arrivato a Ceuta è già tornato in Marocco, quindi si poteva aspettare un attimo. Nel momento in cui tu annunci questa misura, devi ricordarti che tutte le volte, persino nel 2023 e 2024, quindi mentre il governo Meloni era al governo, noi italiani protestavamo con tutti gli altri paesi europei che ci chiudevano le frontiere, chiamiamole così, cioè aumentavano i controlli delle frontiere loro quando noi subivamo, tra virgolette, gli arrivi di migranti molto alti. Nel 2023 più di 100.000, no? Quindi, insomma, in quel momento eravamo noi a dire agli altri: non chiudete.
1: Solidarietà e non chiusura, questo dicevamo.
10: Ed è un problema, perché oggi l'Italia insieme alla Germania e alla Danimarca dicono: sì, siamo d'accordo a chiudere, ma la Danimarca e la Germania sono esattamente quei paesi che nel momento in cui li avremo noi, quei migranti, non la Spagna, diranno: beh, ma voi eravate d'accordo a chiudere. Quindi è un grosso rischio quello che sta compiendo l'Italia adesso, come se le persone arrivassero solo in Spagna e non da noi.
1: Soprattutto non capisco perché si dice: facciamo questa cosa per difendere i nostri confini. Ma in che modo, l'arrivo di questi marocchini a Ceuta, che tra l'altro stanno tornando, può minacciare i nostri confini? Che non possono prendere un aereo da Ceuta a Roma o a Milano.
10: No, guardate, Ceuta fa parte della Spagna, ma non fa parte neppure dello spazio Schengen, quindi ancora non si è entrati nello spazio di libera circolazione europeo. Ma a prescindere, le persone che arrivano irregolarmente in Spagna, per la maggior parte restano in Spagna, e quando si spostano al resto d'Europa non vengono praticamente mai in Italia. Noi abbiamo un modo per cercare di contarle: sono tutte le volte che noi abbiamo beccato una persona che era entrata in Spagna e l'abbiamo trovata qui, e ovviamente i tedeschi fanno lo stesso, la Francia lo stesso, eccetera. Se le mettiamo tutte insieme, scopriamo che meno del 5% di chi era arrivato in Spagna e poi si è spostato in un altro paese europeo è arrivato in Italia. È abbastanza logico, se sei marocchino tendenzialmente stai in Spagna o vuoi andare in Francia, e se no vai in Germania a cercare lavoro, non stai in Italia. Quindi, di nuovo, poco logico dal punto di vista della pressione potenziale verso di noi, molto poco logico e molto poco furbo in futuro, perché potremmo subire nuove pressioni migratorie in futuro e saremo noi a dover dire: per favore non chiudete i vostri confini.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie molte Matteo Villa, direttore del Policy Lab dell'ISPI, grazie per essere stato con noi. Abbiamo una pausa pubblicitaria.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
19: E alla mia fitness mania.
18: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
20: Zapping.
1: Le 20 e 35 minuti, bentornati a Zapping, andiamo avanti con la nostra puntata, dovrebbe essere già con noi in ascolto Giulio Boccaletti, uno scienziato, autore di molti libri, di alcuni di questi abbiamo parlato anche a Zapping, ricordo Acqua, una biografia, e Siccità, un paese alla frontiera del clima, tutti editi da Mondadori. Buonasera Boccaletti, bentornato, bentornato a Zapping.
19: Buonasera, buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, la discussione che volevo fare con lei parte, diciamo, dal fenomeno degli incendi che ha funestato buona parte di Europa, in particolare Francia, Spagna, ma anche l'Italia, in parte la Grecia. Abbiamo visto l'isola di Paros, Creta, in queste ultime giornate, dovute a queste continue ondate di calore che si succedono una peggio dell'altra. Abbiamo visto anche le grandissime difficoltà che i sistemi di protezione, i sistemi di emergenza, l'intervento dei pompieri, i Canadair, trovano ad affronteggiare questi giganteschi incendi. E tanto che si arriva a chiedersi se il continente è davvero attrezzato a gestire queste emergenze, finché li si considera soltanto come tali.
19: Sì, beh, diciamo che la situazione sta cambiando già da qualche anno. La gestione tradizionale degli incendi era infatti una risposta emergenziale, per molti anni ha funzionato, diciamo, siamo intervenuti quando questi incendi succedevano, erano rari, soprattutto su queste dimensioni, e quindi si rispondeva. Adesso però le condizioni del territorio stanno cambiando, e stanno cambiando ogni anno. Gli incendi sono sostanzialmente provocati da tre fattori. Ci deve essere biomassa che può bruciare, e qui le cose stanno cambiando perché tutti i territori degli stati mediterranei si stanno riverdendo, le foreste vengono abbandonate, i territori rurali vengono abbandonati.
1: Quindi non c'è più cura del territorio. Cioè...
19: Quindi non c'è più cura del territorio, e questo quasi sempre risulta poi in più biomassa non controllata. La seconda questione è che quella biomassa poi deve potersi incendiare. Qui entra la questione delle ondate di calore. Quando è molto caldo e molto secco, tutto quel legno poi è altamente combustibile, quindi diventa un serbatoio pronto ad esplodere. E poi c'è il terzo fattore, che è la miccia, no? Cioè il momento in cui si possono avere una causa immediata, che può essere dolosa, ma spesso può essere anche o accidentale o addirittura naturale, come nel caso di fulmini che arrivano a terra. Quindi tutte queste tre cose stanno cambiando, il regime di queste cose sta cambiando, e quindi il regime emergenziale semplicemente non è più adatto. Bisogna cominciare a fare vera prevenzione, che significa da un lato gestire il territorio in maniera diversa, possiamo poi parlare di quello. Chiaramente c'è il problema delle ondate di calore, che nel lungo periodo si risolvono solo riducendo a zero le emissioni, sì, ma nel frattempo le cose
1: continuano a cambiare. Qualcosa dobbiamo fare, certo.
19: Qualcosa dobbiamo fare, e poi c'è chiaramente una molta maggiore attenzione ai rischi, soprattutto quelli antropogenici, quindi diciamo gli errori o in alcuni casi il dolo che possono provocare questi incendi.
1: Il problema è che spesso si dice, no, che noi abbiamo mostrato nei confronti degli incendi e dei fenomeni climatici una certa capacità di resilienza, un po' c'è stato un po' di adattamento, forse però non basta più nemmeno questo. Nel suo articolo che ho letto recentemente si pone il tema di fare qualcosa di più strutturale, cioè di reimmaginarci i nostri modelli di sviluppo. Fino a dove si dovrebbe arrivare?
19: Beh, certo, questo, secondo me questo è il tema centrale. Noi veniamo dal XX secolo, durante il quale in realtà abbiamo fatto tanto, cioè i territori dell'Italia, della Spagna, della Francia, i territori di tutti i paesi sviluppati sono stati radicalmente trasformati per convertire diciamo i paesaggi forestali, l'idraulica, eccetera, di paesi che erano fino all'inizio del XX secolo agricoli in paesi industrializzati. È stata una grande operazione di adattamento alle condizioni materiali, al clima medio del XX secolo. Quindi non è che non abbiamo fatto nulla, siamo riusciti a controllare le nostre condizioni, tant'è che la gente non si doveva più preoccupare né di alluvioni o siccità, perché avevamo invasi, canali e quant'altro, né di incendi, perché poi in realtà avevamo una risposta emergenziale che era adeguata alla frequenza, all'intensità di questi fenomeni. Dopodiché adesso la situazione sta cambiando, e il cambiamento più radicale chiaramente è questo del cambiamento climatico. Noi abbiamo particolarmente nell'area mediterranea un riscaldamento molto significativo, molto più alto del resto dell'Europa e in Europa molto più alto del resto dell'emisfero. E questo sta cambiando le condizioni nelle quali poi si manifestano sia siccità che alluvioni, ma anche appunto gli incendi. E poi sta trasformandosi il territorio, perché la demografia sta cambiando in maniera radicale, l'economia sta cambiando in maniera radicale. Quindi cosa si fa? E lì non basta gestire queste cose individualmente come dire eventi appunto catastrofici o problemi da gestire mentre facciamo altri piani. Qui si tratta di rimmaginare il territorio per l'economia del XXI secolo in modo tale che non veniamo costantemente interrotti da questi eventi estremi, no? E questo significa immaginarsi un territorio produttivo nel quale questi problemi sono la soluzione di questi problemi è parte integrante dell'economia. Le faccio un esempio solo per chiudere su questo, ma la gestione forestale, che tradizionalmente in paesi come l'Italia è stata fatta in parte sopprimendo qualsiasi incendio in modo da non avere mai questi problemi e quindi creando un sistema forestale molto denso, andrà gestita in maniera diversa, andrà gestita in maniera probabilmente più commerciale, ma anche gestendo, come dire, incendi controllati che ci permettano di mantenere il manto forestale in condizioni meno pericolose. Questo richiede economia, richiede attività, qualcuno deve pagare e quindi bisogna tornare alla questione di quale economia si può permettere un territorio controllato come quello che ci serve.
1: Ecco, quale economia? Questo mi sembra un punto importante, perché ogni volta che diciamo qualcuno dice, che si dice, la politica, le grandi organizzazioni internazionali, bisogna fare qualcosa contro il cambiamento climatico, bisogna intervenire per rendere i nostri paesi più preparati a reagire, si dice, molti poi rispondono, ma voi ci state suggerendo di tornare all'età della pietra, di rinunciare a questo, a quello, e invece forse c'è un tema, c'è una ricerca da fare su come ci può essere una crescita che insieme ingloba anche questo tipo di necessità e che pure continui a farci crescere come siamo cresciuti fino ad oggi.
19: Sì, beh, guardi, allora la crescita economica, non quella estrattiva che concentra la ricchezza in poche mani, ma la crescita ampia che interessa tutto il paese, è il modo in cui noi soddisfiamo quel mandato del terzo articolo della Costituzione italiana che dice che dobbiamo rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quello serve, una crescita economica che interessa tutti. Quindi è importante creare prosperità per dare un futuro alle persone, un futuro ai giovani e un futuro a tutte le persone. Quindi non è una questione di non crescere, è una questione invece di creare valore che ci permetta di gestire i problemi che stiamo affrontando. Mi viene sempre in mente in questi casi Lee Kuan Yew, che era il primo ministro di Singapore per tanti anni, al quale fu chiesto qual era il segreto della crescita fantastica e del successo incredibile dell'isola di Singapore, che è andata da una isola marginale a uno dei grandi centri finanziari del mondo. La sua risposta, un po' ironica ma importante, fu l'aria condizionata. Non perché l'aria condizionata sia quello che dobbiamo fare noi, ma perché si rese conto che il controllo delle condizioni materiali, il controllo della nostra casa è fondamentale, il fondamento per una crescita economica continua e sostenibile. E quindi questa è la discussione che dobbiamo fare, non rispondere alle emergenze o alle catastrofi o pensare a scenari apocalittici, ma chiederci come è fatta un'economia del XXI secolo che distribuisce prosperità e al tempo stesso ci permette di gestire il nostro territorio.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Giulio Boccaletti, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro. Grazie ancora. Allora, dovremmo avere i titoli del TG2 prima di andare avanti, sentiamoli.
20: Emergenza Ceuta, oltre 48.000 migranti rimpatriati. Sanchez, rispetto ai trattati UE non è facoltativo. Italia sospende Schengen con la Spagna. Meloni tutela sicurezza nazionale. Le reazioni del mondo, la presidente della Commissione von der Leyen, immagini inaccettabili. Macron sente Sanchez, l'attacco degli Stati Uniti, sforzi deliberati per incoraggiare immigrazione illegale. L'annuncio di Trump sull'accordo per il disarmo di Hamas, la roadmap della pace e la discussione tra le parti, tutti su quando Israele lascerà la striscia di Gaza. Il crollo di una palazzina a Messina, un morto, si cercano ancora 5 dispersi, i vigili del fuoco, ricerca difficile per presenza di fumo, si indaga per disastro colposo. Addio al Ticinin, è morto oggi a 66 anni Franco Baresi, l'omaggio dei cacciatori e ricordo delle istituzioni, martedì funerali a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il caldo non dà tregua, domani 19 le città bollino rosso, domenica saranno 23 fine settimana di partenze, l'ANAS prevede 26 milioni di spostamenti.
1: Le 20 e 44 minuti, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata e con il professor Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia alla Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Buonasera, professor Burioni, bentornato a Zapping.
0: Grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, ho visto che lei nelle sue pagine Substack si è occupato con interesse, anche con sorpresa, di una cosa che aveva colpito anche me, cioè questa audizione che il Senato ha voluto per mettere un po' sul banco degli imputati Anthony Fauci. Lo conosciamo, è un po' il volto del Covid negli Stati Uniti, colui che ha gestito e coordinato tutte le varie operazioni di contrasto alla diffusione della pandemia. E poi oggi, a 85 anni, viene continuamente chiamato in causa come fosse un criminale per quello che ha fatto o che non ha fatto. Questa audizione è stata un po' l'apoteosi di questo approccio. Lei come l'ha vista? Che cosa ha notato? Perché i senatori, soprattutto repubblicani, erano veramente scatenati.
0: Ma io vorrei prima di tutto dire agli ascoltatori una cosa, che chi è Anthony Fauci? Anthony Fauci è un medico di 85 anni ed è un medico che prima del Covid, quando era a cura per delle vasculiti, ne avevano 9 su 10 e adesso si salvano tutti. Ancora le cure delle persone che hanno vasculiti di questo tipo, e sono tante, e le sono Covid. Fauci è stato il protagonista più importante della lotta contro l'AIDS, ha cambiato i parametri delle sperimentazioni cliniche, ha partecipato a un progetto internazionale di lotta all'AIDS che sembra abbia salvato circa 50-60 milioni di vite. Quindi questo prima del Covid. Ora arriva il Covid, è un'emergenza, e quello che è successo in questa commissione del Senato è qualcosa che è inimmaginabile. Io l'ho vista e sono rimasto allibito, perché c'era un senatore che è un criminale perché ha assunto degli avvocati che avevano difeso dei criminali. Sembra una forzatura. Un altro che addirittura gli ha chiesto: ma lei non deve chiedere scusa per quelli che sono morti per i vaccini? Ora, diciamolo una volta per tutte, dopo 5 anni, dopo miliardi di dosi somministrate, nessuno è morto per i vaccini a mRNA.
1: Ma in più, se non lo ricordo male, i vaccini in America sono... Trump si è vantato per anni di averli avuti, accelerati e diffusi a tutta la popolazione grazie a una sua speciale operazione.
0: Sì. Ma questo è il paradosso, che noi abbiamo avuto un vaccino sicuro ed efficacissimo, e oggi possiamo dirlo, ripeto, dopo 5 anni, miliardi di dosi somministrate, decine di milioni di vite salvate. Questo vaccino c'è grazie all'operazione Warp Speed che è stata fatta da Trump. Quindi Trump dovrebbe mettersela come diciamo medaglia.
1: Oppure è un criminale anche lui, come Fauci, delle due lune.
0: Sì, però a Fauci l'hanno veramente umiliato. A un certo punto un senatore, mi pare quello del Missouri, siccome questo poveretto, giustamente, sotto questo bombardamento che era palesemente volto non a capire cosa era successo durante il Covid, che quello sarebbe giusto, cioè facciamo un'analisi di quello che è successo così impariamo, lì non era questo. Uno l'ha cominciato a prendere in giro, gli ha detto: che giorno della settimana è?
1: Perché lui aveva deciso con i suoi avvocati di appellarsi al diritto di non rispondere, no?
0: Ma giustamente, perché quel contesto era veramente un contesto che dire ostile e dire qualcosa di molto molto attenuato. Lì era proprio un attacco personale, gli hanno dato del baro. E qualcuno dovrebbe ricordare che Fauci è quello che da 40 anni cura la sezione della Bibbia della medicina che si chiama Harrison, sulla quale tutti noi medici ci formiamo, studiamo, consultiamo. Cioè, questo è stato tutti questi anni a lavorare in una posizione statale. Poteva veramente guadagnare tutti i soldi che voleva andandosene nello Stato, ma c'è rimasto, e adesso questo trattamento è veramente indegno. Che peccato che venga da un paese che ha sempre rispettato la scienza, che è stato il motore della scienza per tanti anni. È veramente qualcosa che a me, che amo gli Stati Uniti, devo molto gli Stati Uniti, provoca un profondo dolore. Io ho criticato tante volte il senatore Lisei, che è il presidente della nostra commissione Covid, però devo riconoscere che da noi non si è mai visto niente di questo tipo e c'è stata una civiltà di fondo, pur appunto non sono d'accordo con l'ISEE, però insomma si sono comportati.
1: Perché lì l'obiettivo non era appunto far uscire verità o opinioni utili anche a formarsi un'idea dell'opinione pubblica. Lì il tentativo mi pare fosse esplicito di poterlo incriminare per qualcosa che lui dicesse e poter utilizzare contro di lui le frasi che lui avesse detto, e per questo ha deciso di non rispondere.
0: Ma ovviamente, però io non capisco, è un professionista di 85 anni, insomma, non è che sembrava in alcuni momenti che i danni causati dal Covid fossero stati causati da Fauci.
1: Soprattutto lo accusavano di essere stato l'ideatore, l'implementatore dei lockdown, e gli chiedevano se non si vergognava di questo.
0: Ma no, gli hanno chiesto se non si vergognava, capisco, è un professionista.

0: confonde la scienza e dire: hanno, guarda,
1: e poi,
0: che pazzi.
1: Però c'era anche questo, no? Gli rimproveravano l'attentato alle libertà implicito nei lockdown.
0: Sì, però allora i lockdown è molto facile fare la schedina il lunedì. Io parlo in Italia. Quando è stato fatto il lockdown, gli ospedali in Lombardia, dove io lavoro, erano sul punto di collassare. E allora cosa sarebbe successo se non fosse stato implementato il lockdown? Questo non è una cosa della quale possiamo avere una controprova. Cioè lì era veramente, eravamo sull'orlo del baratro, potevano morire persone anche per polmoniti, per infarti, per ospedali stavano per andare in tilt. E quindi è chiaro che a posteriori uno può giudicare, però non va bene così. E lì io l'ho proprio vista, l'audizione. È stato un attacco personale a Fauci, peraltro che io, del quale non capisco bene la natura, perché non è che lui sia uno, diciamo, un esponente politico, è un medico prestigioso.
1: Ormai in pensione, immagino.
0: Sì, ma c'ha 85 anni.
1: Un'altra accusa che gli muovevano, è quella di non aver mai voluto ammettere la possibilità che il virus fosse uscito da un laboratorio e non dal mercato di Wuhan, che quel laboratorio lavorasse su quel virus anche su sua indicazione. Questa è una cosa che molti.
0: Allora, questa è una cosa diversa. Perché? Perché all'inizio i dati che sono arrivati ci hanno indicato con certezza il fatto che questo virus aveva un'origine naturale, tanto che uscì un lavoro su Nature Medicine, che è uno dei giornali più prestigiosi che esistono nel mondo, che confermava l'origine naturale. Poi è cominciato a saltare fuori che i cinesi avevano distrutto tutti quanti i campioni che avevano negli ospedali, i cinesi avevano cancellato le sequenze dai depositi informatici. È saltato fuori che non avevano detto un sacco di cose. Io sinceramente oggi dico che a distanza di 5 anni non possiamo purtroppo dire con certezza che quel virus ha avuto un'origine naturale, che è molto grave, ma è colpa dei cinesi che non ci svelano i dati dei primi casi. E noi, secondo me, questa cosa la sapremo quando i cinesi ci daranno.
1: Invece anche questo era attribuito alle colpe di.
0: No,
1: di
0: peraltro i cinesi hanno lavorato su questi esperimenti molto pericolosi in maniera abbastanza, diciamo, approssimativa, in maniera superficiale. Lo hanno pubblicato nei libri. Quindi sarebbe potuto anche succedere questo, non è che voglio dire che è impossibile, però purtroppo l'elemento che non ci permette di conoscere quella prima parte della pandemia non dipende da Fauci, non dipende da nessuno, dipende dai cinesi. È un po' quello che è successo con Chernobyl, con l'Unione Sovietica. Cosa era veramente successo l'abbiamo saputo quando l'Unione Sovietica è sparita e alla fine abbiamo avuto accesso ai dati. Quindi speriamo che presto la Cina diventi una democrazia e che quindi ci faccia il
1: campa cavallo. Ho mezzo minuto, sì. Ma lei come si spiega tutto questo accanimento su quello che è accaduto negli anni del Covid? È un modo possibile che si possa spiegare soltanto con una strizzata d'occhio all'elettorato Novax? Tutto lì che si riduce?
0: Io sinceramente non me lo spiego, perché tutta questa operazione alla fine ha un risultato molto grave, quello di diminuire la fiducia nella scienza, di diminuire la fiducia nella medicina, quello di diminuire la prevenzione, i vaccini, i controlli, e alla fine noi vediamo che abbiamo un vaccino che protegge dal cancro contro l'utero, che ammazza 1.500-2.000 donne all'anno, e il 50% dei genitori lo rifiuta per le figlie di 12 anni. E quindi, che devo dire, questi sono i risultati. Ci rimettiamo tutte. Non è una cosa di destra, non è una cosa di sinistra, perché le malattie, le garantisco, non fanno alcuna distinzione sulla base del credo politico.
1: E di che cosa si vota. Grazie professore, grazie professor Burioni.
0: Buonasera, grazie.
1: Buonasera,
0: a lei,
1: buon
0: grazie
1: lavoro. Te. Allora, finita questa puntata, grazie a tutti. Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Alex Messina, il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Andrea Di Marco e Carlo Boninsegna. Ora vi lascio con Ascolta si fa sera, GR Genere 1 e poi Radio Musica. Questa puntata di Zapping è l'ultima di questa stagione. Noi ci risentiamo, ci rivediamo, ci ritroviamo qui a Radio 1 nell'ultima settimana, durante l'ultima settimana di agosto. Un saluto e un grazie a tutti per averci seguito in tutti questi mesi, e se volete risentirci, come sempre, su Rai Play Sound. Grazie ancora a tutti, da Giancarlo Quenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
2: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascolta. Si fa sera.
0: Al microfono Don Massimo Tellan, parroco e cappellano Rai.
5: Lusso, sregolatezza, vita sfrenata, eccesso cercato volutamente per sentirsi vivi, paiono le coordinate del tempo contemporaneo. Ma cosa produce tutto questo? Sembra una domanda quanto mai fuori luogo, specie alla vigilia del Solleone, dove vacanza sembra essere il sinonimo di assenza di freni inibitori per vivere lo svago. In fondo, l'antidoto a tutto questo, in una società che spinge tutto all'eccesso, continua ad essere l'esercizio della virtù della temperanza. Questa virtù morale, sebbene possa apparire obsoleta, resta l'arte del giusto equilibrio e del dominio di sé, che non va mai perduto o trascurato. Essa, infatti, frena l'attrazione smodata ai piaceri ad ogni costo e mantiene i desideri entro i legittimi confini dell'onestà, assicura il controllo della volontà sugli istinti, non sempre lodevoli. Papa Francesco ebbe modo di dedicare diverse riflessioni a questa virtù, definendola la virtù della giusta misura. In un mondo in cui siamo bombardati da stimoli continui e dove spesso vince l'istinto del momento, ossia del tutto e subito, la temperanza ci dona affidabilità e maturità, salvandoci dall'esuberanza distruttiva. L'Apostolo Paolo elenca la temperanza, spesso tradotta come dominio di sé o continenza, tra i frutti dello Spirito Santo, e scrivendo a Tito ci esorta tutti a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà. Chiediamoci allora quanto faccio più fatica a mantenere la giusta misura e come posso trovare anche nella modestia e nella semplicità l'orizzonte fresco della bellezza autentica.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. Emergenza migranti a Ceuta. La Premier Meloni difende la decisione del governo di sospendere temporaneamente Schengen e collegamenti aerei e marittimi con la Spagna. Una misura, spiega sui social, necessaria per tutelare la sicurezza nazionale, fermare l'immigrazione irregolare e colpire le organizzazioni che trafficano esseri umani. L'Italia, aggiunge, è pronta a sostenere ogni iniziativa europea a sostegno di Madrid per il controllo delle frontiere esterne. E sempre sui social Pedro Sanchez replica alle polemiche. Solidarietà ed empatia sono facoltative, scrive, il rispetto dei trattati europei no. Il premier

0: Spagnolo si è recato a Ceuta, invasa da decine di migliaia di migranti, 57 le vittime nel tentativo di raggiungerla a nuota dal Marocco. Il corrispondente.
1: Un attacco, una violazione.
2: Per il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, il massiccio improvviso arrivo di migranti dal Marocco è stato un attacco e una violazione dell'integrità territoriale della Spagna, che ieri in 60.000 sono riusciti a entrare nel territorio autonomo spagnolo. Un assalto in massa mai avvenuto prima, costato la vita a molte decine di persone annegate nel tentativo di arrivare a Ceuta via mare, a nuoto. Sánchez ha detto che dietro questo assalto senza precedenti ci sono trafficanti di uomini che hanno convinto i marocchini che entrando a Ceuta sarebbero rimasti in Europa grazie alla sentenza della Corte Suprema spagnola che ha definito illegittimo il rimpatrio di migranti arrivati dal mare. Il codice Schengen, tuttavia, prevede che per entrare nell'Europa continentale dall'enclave spagnole di Ceuta e Melilla bisogna comunque superare controlli di frontiera come qualsiasi cittadino extraeuropeo. Per questo, oltre 45.000 migranti oggi hanno già lasciato Ceuta volontariamente e sono tornati a casa. Gli altri saranno rimpatriati a meno che non abbiano diritto all'asilo. Il Marocco ha già confermato che li riprenderà tutti. Leonardo Sgura per il GR1.
0: La cronaca, paura a Napoli per la forte scossa di terremoto registrata alle 19.46. Il sisma con epicentro nei Campi Flegrei ha avuto una magnitudo di 4.7, la più intensa da quando è ripresa la fase di bradisismo nell'area. La scossa è stata avvertita in città e in provincia, molte persone sono scese in strada per lo spavento. Al momento non si segnalano danni rilevanti, ma le verifiche sono ancora in corso. Il crollo della palazzina ieri a Messina ha recuperato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone. Proseguono le ricerche delle 5 persone tuttora disperse, tra cui le sorelle di Leone, Sara e Rosa. In ripresa invece i 3 feriti. Qui l'intervista a uno di loro.
3: Fino all'ultimo pensavo di morire, anche perché ho respirato pure la polvere, il pulviscolo, quindi non stavo manco respirando aria in quel momento.
4: Davide Lambiase, 26 anni, era il suo terzo giorno di prova come commesso nel bazar cinese quando il palazzo si è sbriciolato. È uno dei 3 sopravvissuti alla tragedia di Pistunina nella zona sud di Messina. Dal letto del pronto soccorso del policlinico dove è ricoverato racconta quei lunghi istanti sotto le macerie. Con lui c'era la collega Alessandra Frazzica, rimasta intrappolata nel crollo.
3: Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno ho gridato c'è anche una mia collega, sta da sotto.
4: Davide ha un trauma cranico minore, scoriazioni e contusioni sul corpo, più profonde le ferite lasciate dallo shock per quello che ha vissuto.
3: Dimenticarlo non è possibile.
4: Fuori pericolo anche gli altri 2 sopravvissuti, gli operai che stavano eseguendo lavori al piano terra dell'edificio.
5: Lucia Basso, GR1.
0: La procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio premeditato del pusher 28enne Abderrahim Mansouri, ucciso a gennaio nel bosco di Rogoredo con un colpo di pistola alla testa. Nel frattempo proseguono le indagini sull'ex agente e su altri 6 colleghi accusati a vario titolo di spaccio, estorsione e arresti illegali. Una vita dedicata agli ultimi e ai giovani più fragili. È morto a Milano Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, nata oltre 40 anni fa per il recupero dei tossicodipendenti. Moltissimi messaggi di cordoglio da politica e istituzioni. Il presidente Mattarella lo ricorda come un sacerdote, educatore e comunicatore che ha speso l'intera esistenza al servizio degli emarginati, lasciando una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile. Don Mazzi aveva 96 anni, ecco cosa diceva della sua età in una delle ultime interviste.
6: Sono arrivato a 96 anni perché sono sempre stato un caratteraccio. Ho voluto stare con i ragazzi difficili perché mi riconoscevo molto bene nei ragazzi difficili e vi devo dire che mi hanno salvato i ragazzi difficili.
0: Esodo d'agosto con afa e temperature vicine ai 40 gradi. 26 milioni di italiani si metteranno in viaggio nel weekend con traffico molto intenso sulle autostrade. L'ondata di calore si intensifica, domani saranno 19 le città da bollino rosso, domenica saliranno a 23. Per agevolare gli spostamenti l'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri. In chiusura la musica, Dario Fo e le canzoni. Nell'anno del centenario della nascita del premio Nobel, il figlio ne propone la ricerca in una serie di spettacolo con cui Jacopo Fo ripercorre il rapporto del padre con la musica e sul palco anche Lodo Guenzi.
7: Suoneremo e racconteremo le canzoni di suo padre, Dario Fo, massimo drammaturgo del Novecento, montoso per me cantare quelle parole assieme a Jacopo che ha visto nascere quelle canzoni.
0: Buon proseguimento d'ascolto.

0: affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Tu eri tanti che l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
1: E te, convieni al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io, solo alla COP. Conviene a te, conviene.
6: Con Carlo Boglinsegna alla parte tecnica, Nicoletta Simeone alla voce e voi, ci sono i vostri WhatsApp che io aspetto sempre con una certa curiosità. 335-699-2949. Lo dico subito che ci sarò anche domani e anche domenica, però a partire. Però iniziamo con Alex Warren, che è questo giovane cantante che in realtà aveva convinto per una canzone che si intitola Fever Dream. Che è quella che ascolti. Dormiva in macchina. Per fortuna nel 2018 ha iniziato a frequentare una ragazza che ha pensato bene di lasciare le Hawaii per raggiungerlo in California e stare a dormire con lui in macchina. Si sono durante la tappa di San Diego. Ed Sheeran ha sorpreso il pubblico perché lo ha portato su Warren.

lo sapete che ormai è un pezzo leggendario, un pezzo che abbiamo sentito molte volte, ma magari in una versione diversa, una versione curiosa che è stata veramente sottoposta a mille interpretazioni, un ritornello leggendario, Grammy Award come registrazione dell'anno, inserimento nella inizia con la tromba. Io quando l'ho ascoltato la prima volta non ci potevo credere, perché è stata per me un'emozione incredibile, anche perché poi quando finisce questo assolo di tromba, assolutamente inaspettate subito che pezzo è, la dedico a qualcuno che spero sia all'ascolto in questo momento, perché so che ne è innamorato. Allora, ci siamo? La facciamo partire così. Grazie Carlo.

E ovviamente c'è il boato, sicuramente l'avete riconosciuta. C'è il California degli Eagles, ricordate questa versione del 2018 live from the Forum Inglewood. Tra l'altro è importante perché l'anno prima erano entrati nella band Vince Gill, ma soprattutto il figlio di Glenn Frey, che è scomparso qualche anno fa, Deacon Frey, che perché all'inizio avevano detto no, gli Eagles non si possono ricostituire, era stato proprio Donnelly a dirlo, non si possono ricostituire, non possiamo andare avanti senza Glenn Frey, e invece poi ha detto è un musicista molto talentuoso, sembra adatto a quel ruolo, è entusiasta, sta lavorando sodo con noi e per noi, mi sembra appropriato, non credo si possa fare diversamente, è il sangue di Glenn, è suo figlio, è la cosa giusta, e direi che lo ha dimostrato anche in questa performance che secondo me rimane una delle più belle in assoluto nella storia della musica, sarà che amo molto gli Eagles. Era impossibile accompagnare, fare seguire a questa canzone un altro pezzo rock, e quindi è meglio cambiare totalmente genere, però andando al 1976, quindi insomma non un brano recente, un singolo degli Osi Bisa che si intitola Sunshine Day, perché segnò il culmine di uno straordinario percorso di ritmi africani che si mescolavano al pop europeo. Questa canzone racconta proprio la storia di una band che ha cambiato per sempre il mondo della musica, perché è riuscita ad unire i vari continenti attraverso una fusione unica di stili. Si era composta questa band a Londra nel 69, c'erano 4 musicisti dell'Africa occidentale e 3 di origini caraibiche. La formazione originale era, la chiamavano tutti The Beautiful Seven, proprio per questo motivo, e ebbe questo successo straordinario, proprio un successo mainstream con Sunshine Day. Sono considerati il gruppo londinese di maggior successo e più longevo con radici africane, in gran parte responsabile dell'affermazione della world music e dell'afro rock. Quindi è un gruppo importantissimo e li ricordiamo per questo. Sunshine Day.

0: Yoshi Bisa che ci portano fino all'appuntamento con Onda Verde. A tra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.29, apriamo in A32 Torino-Bardonecchia, dove l'uscita di Susa Autoporto risulta chiusa per chi viaggia verso Torino per problemi di ordine pubblico. Al traforo del Monte Bianco si registrano invece code in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A12 Genova-Rosignano, tra l'allacciamento con la 15 e Carrara in direzione Rosignano, code a tratti per il traffico intenso. Andiamo in Emilia-Romagna in A1 tra Modena Sud e Modena Nord. In direzione Milano, attenzione per la presenza di un copertone sulla carreggiata. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Darsena Toscana Est e Livorno Centro, verso Livorno, sono presenti code. E chiudiamo infine in Sicilia, sulla tangenziale di Catania, nei pressi di Gravina, in direzione dell'innesto con la 18, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Io l'adoro questa ragazza, Gaia con Bossa Nostra il 4 agosto a Corigliano Rossano, l'8 a Porto San Paolo e poi in giro per l'Italia fino alla fine d'agosto. Un po' di saluti anche perché mi scrivete abbastanza numerosi e sono contenta al 335 699 2949. Innanzitutto un bacio ad Alessandra da Napoli e a tutti i napoletani che hanno vissuto dei momenti di panico, perché questa è stata una scossa veramente forte, quella che c'è stata prima, e quindi fatemi sapere come state, se avete dei problemi, io sono qua. E poi Corrado da Cagliari, buona serata, grazie per la compagnia e per questa versione dal vivo di Hotel California. Per me il finale di chitarra non ha niente da invidiare a Comfortably Numb dei Pink Floyd, quindi hai nominato proprio un assolo che è nel cuore di tutti quanti, in effetti anche per me, devo dire. Però quando lo dico, sai, quando si paragona qualcosa ai Pink Floyd, i fan dei Pink Floyd mi dicono: no, attenzione, sacrilegio. Però io trovo proprio che sia la stessa altezza. È alle 21:34 minuti, una voce spettacolare che si è fatta sentire negli anni 2000, è stata una delle grandi voci degli anni 2000, mezzo soprano con questa voce potente ed emotiva. Lei arriva fino a 3 ottave, però anche di più se va con la voce di testa oppure con il falsetto. Stiamo parlando di Adele, che già scrisse una canzone quando aveva soltanto 16 anni, una canzone in 10 minuti, però fu il seguito a rappresentare la vera svolta commerciale di Adele. L'ispirazione per questa canzone, che si intitola Chasing Pavements, le venne in un pub dove si ritrovò improvvisamente, quasi senza rendersene conto, a dare uno schiaffone al suo fidanzato che l'aveva tradita. Dopo questo schiaffone si è spaventata lei stessa e ha cominciato a correre sul marciapiede senza una meta. E dice: lui non mi ha neppure inseguita, cioè proprio mi ha lasciato andare, non gliene importava assolutamente niente. E quindi ha detto: io correvo guardando questi ampi marciapiedi che si estendevano davanti a me. Chasing pavements indica l'inseguimento di qualcosa che non porta da nessuna parte, e si sente proprio l'emozione nella voce di Adele, che la distingue un po' da tutte le altre artiste retro soul, anche per questa capacità di trasformare il dolore personale in inno universale. Chasing pavements.

Chasing Pavements, Adele alle 21:39. Questa è la mia canzone preferita di Adele, lo dico, poi voi mi direte no, è più bella quella, quell'altra, questa che è una delle prime, è quella che preferisco. Ho salutato tutti ma non ho salutato Andrea Di Marco, che ha raggiunto la parte tecnica, quindi lo ringrazio, che starà insieme a me, insieme a voi fino alle 23. Andiamo a pescare un altro album storico, questa volta stiamo in Italia, a metà stiamo in Italia, perché l'album è Io, Tu, Noi Tutti, uscito nel marzo del 1977, stiamo parlando naturalmente di Lucio Battisti, album che rimane in classifica per 37 settimane. Le canzoni di adesso, gli album di adesso se lo sognano di rimanere 37 settimane in classifica, di cui 18 al primo posto, ed è il primo album, perché dicevo italiano a metà, perché è il primo album di Lucio Battisti che è stato registrato all'estero con i migliori turnisti californiani. Dico solo un nome, che è quello più conosciuto, Ray Parker Jr., però c'era anche Hugh Ballen, Al Blaine, insomma c'era un bel po' di bella gente. Beh, questi professionisti che non sapevano assolutamente nulla di Lucio Battisti rimangono assolutamente affascinati da lui. Infatti non è che vanno in studio, fanno il loro compitino e se ne vanno, no, si fanno spiegare i testi, gli fanno delle domande, pongono dei suggerimenti, restano in studio anche oltre l'orario, quindi erano proprio assolutamente rapiti. E per esempio Pete Townshend è rimasto sconvolto a sentire Emozioni di Battisti, e infatti ha accarezzato per qualche tempo l'idea di proporsi come produttore. Lo racconta Modò Gol questo episodio. Incontrammo per caso Pete Townshend degli Who. Lucio lo aveva riconosciuto, me lo indicò, gli facemmo ascoltare Emozioni. Io pensavo che fosse lenta per i canoni anglosassoni e che non gli sarebbe piaciuta, e invece Townshend disse wait a minute, e quando tornò c'era un codazzo degli impiegati delle edizioni a cui chiese di ascoltare mentre Lucio cantava. Lui leggeva la versione in inglese da un foglio, disse è fantastica. Lucio Battisti, lo diciamo, rifiutò sempre le offerte dei discografici inglesi e americani perché chiedevano per sé il 25% dei profitti, percentuale ritenuta eccessiva. Allora abbiamo detto che prendiamo una canzone da Io, Tu, Noi Tutti, siamo nel 77, questa è l'interprete di un film.

Lucio Battisti, è stato bello ritrovarlo con una canzone forse che non è di quelle che si ascoltano di solito. Questa era l'interprete di un film, tra poco ci saranno anche le notizie del GR1, quindi avremo anche le ultime informazioni che riguardano il terremoto a Napoli. State scrivendo al 335-699-2949, ma prima andiamo a risentire una cantante che in realtà ha fatto uscire un nuovo disco. Lei è un'attrice, una cantante, una scrittrice anche, ed è considerata la prima vera teen idol lanciata da Disney Channel. Nel 2001 c'era questa serie televisiva che era Lizzie McGuire e Hilary Duff la interpretava proprio su Disney Channel. Due anni dopo, a 15 anni, ha avuto il suo primo album in studio, ha scalato le classifiche fino ad arrivare al primo posto, però ha fatto un po' fatica ad uscire dall'ombra di quel personaggio. E lei diceva: credo di aver capito una cosa solo intorno ai 30 anni, dopo aver superato la fase di disagio in cui non volevo più essere associata a Lizzie McGuire, ovvero che è complicato interpretare un ruolo in televisione che non cresce mai. Allora, insomma, si è fermata un po', ha fatto altre cose, appunto.

scritto anche, ed è tornata con nuova musica proprio dopo oltre un decennio. E lei dice: ci sono molti temi di abbandono nell'album, e poter scrivere canzoni su questo argomento con il marito, perché collaborano insieme nella musica e fargli comprendere meglio le mie cicatrici, è stato davvero bello, dice lei. Nella sua nuova canzone, che si intitola Mature, canta di una relazione con un uomo più grande, e i fan si sono convinti che questo uomo sia Leonardo DiCaprio. Lei non ha smentito, ma non ha neanche affermato. Ha detto: mi sono divertita un mondo a guardare il web che si agitava per questa cosa. Non posso dire né sì né no, perché è troppo divertente. E allora vediamo come si è rinnovata questa ragazza. Mature.

Grazie, grazie a voi e ai vostri WhatsApp al 335-699-2949, soprattutto a Marcello d'Ancona che dice che rendiamo piacevoli anche le canzoni che non gli sono mai piaciute. Vorrei sapere quali sono le canzoni che non ti piacciono, questo mi farebbe piacere, quindi se vuoi riscriverci sempre al 335-699-2949, molto, sarei molto contenta di saperlo. Poi, ecco, Alessandra da Napoli dice: per fortuna non mi faccio prendere dal panico, naturalmente si riferisce alla scossa di terremoto. In questi casi bisogna sempre mantenersi freddi e comunque per Pozzuoli che bisogna davvero preoccuparsi, sono continuamente sottoposti alle scosse, è proprio così. C'era anche un altro messaggio di qualcuno, ecco, no è sempre Marcello, giusto Alessandra per farci una risata sopra: qui è tutto un terremoto, Napoli, la radio che non prende bene, i gatti che devono rispondere alle invasioni in giardino, fortuna a voi e Adele. Questo appunto è Marcello. Grazie allora per il tuo messaggio. Prima dell'informazione c'è qualcuno che bisogna assolutamente, adesso lo stiamo sentendo parecchio credo negli ultimi giorni per vari motivi, o insieme a Garfunkel oppure da solo, in questo caso ve lo anticipo subito, da solo, perché sta per uscire un film che ripercorre il tour di Paul Simon a Graceland in Sudafrica durante l'apartheid, era insieme a Masekela e Miriam Makeba. Il regista Bill Condon dirigerà la pellicola che si intitola The Road Home e le riprese sono già in corso e John Legend interpreterà Harry Belafonte e ha detto a proposito: ho avuto l'onore di conoscere il signor Belafonte come amico, mentore e collaboratore nella lotta per la giustizia, era un essere umano incredibile che ha vissuto una vita monumentale e rivoluzionaria, era l'emblema dell'artista e dell'attivista che ha stabilito uno standard per me e per tanti altri che si ergono sulle sue spalle, considero un privilegio aver ricevuto l'incarico di interpretare Harry Belafonte in questo film speciale. Perché c'entra Harry Belafonte con Paul Simon? Perché durante la realizzazione di Graceland, dell'album nell'86, viste le controversie prevedibili legate alla collaborazione con i musicisti sudafricani durante l'apartheid e il boicottaggio del paese da parte di molti artisti, Belafonte gli consigliò di andare, gli diede un sacco di consigli e gli disse: vai con Miriam Makeba e Masekela e così ti fai accompagnare nonostante tutte quante le polemiche. Ritorniamo al film. In questo film John Flynn interpreterà Paul Simon, Tabor Amezi vestirà i panni di Masekela, Cinzia Rivo quelli di Miriam Makeba, Guy Pearce sarà cattivissimo, interpreterà l'arcivescovo Trevor Huddleston che guidò il boicottaggio contro Paul Simon. E noi questa sera di Paul Simon dal Greatest Hits del 1976 ci ascoltiamo una canzone fantastica e subito dopo Sleep Sliding Away ci saranno le notizie del GR1. Radio 1 Musica tornerà subito dopo.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Paura a Napoli per la forte scossa di terremoto registrata alle 19.46. Il sisma con epicentro nei Campi Flegrei ha avuto una magnitudo di 4.7. La Premier Meloni segue costantemente la situazione ed è in contatto con il ministro Musumeci, il capo della protezione civile siciliano, il sottosegretario Mantovano e il prefetto di Napoli, di Bari.
3: La scossa si è verificata a una profondità di 2,6 km. Si tratta dell'evento sismico di maggiore intensità rilevato nell'area negli ultimi 40 anni. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha sentito i sindaci e ha convocato il centro coordinamento soccorsi. Molte persone sono scese in strada per lo spavento, saltata la corrente in diverse zone per il crollo di un traliccio dell'alta tensione ad Agnano. Interrotta la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana, Circumflegrea e del nodo di Napoli, compresa la linea alta velocità, per verifiche e per rimuovere un muro crollato sui binari della Cumana. Problemi soprattutto a Pozzuoli, dove è allestito un centro operativo, e sempre a Pozzuoli si sono staccati alcuni cossoni del Monte Olibano, dove si trova la sede dell'Accademia dell'Aeronautica. E intanto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci riferisce di 4 feriti e di danni a edifici e chiese. Napoli, Alessia Meloni, GR1.
2: E Giorgia Meloni è intervenuta anche sulla crisi di Ceuta, dove sono 57 le vittime dopo

0: Dopo l'assalto di decine di migliaia di migranti all'enclave spagnola, la Premier rivendica la decisione del governo di sospendere temporaneamente Schengen nei collegamenti con la Spagna.
1: La decisione del Viminale arriva al termine di una giornata di contatti fra Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi, frutto delle analisi del Comitato per le Frontiere. È una misura necessaria per la sicurezza nazionale, in vigore per il tempo necessario, con attenzione all'impatto sui flussi turistici estivi, assicura la Presidente del Consiglio, che conferma il sostegno italiano a Madrid e a Bruxelles nella gestione della crisi. Il dossier è al centro delle telefonate fra Palazzo Chigi e le cancellerie europee. Giorgia Meloni ne discute con l'omologa danese, con cui guida il fronte di paesi che chiedono politiche per l'immigrazione più severe, linea su cui la Premier rivendica consensi crescenti. Difendere i confini, precisa, vuol dire combattere le reti criminali di trafficanti. Posizione condivisa in maggioranza, il blocco di Schengen è una scelta necessaria e prevista dai trattati, interviene il vice premier e ministro degli esteri Tajani, Federica Ionta, GR1.
0: È morto a Milano all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, nata oltre 40 anni fa per il recupero dei tossicodipendenti. Moltissimi messaggi di cordoglio da politica e istituzioni. Il presidente Mattarella lo ricorda come un sacerdote, educatore e comunicatore che ha speso l'intera esistenza al servizio degli emarginati, lasciando una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile. I funerali saranno celebrati lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il crollo della palazzina ieri a Messina. Proseguono le ricerche delle 5 persone ancora sotto le macerie. Il fumo dell'incendio complica i soccorsi, ma per i vigili del fuoco ci sono ancora speranze. Il corpo senza vita recuperato è quello dell'imprenditore Carmelo Leone. Era incastrato sotto un solaio nella casa sopra i negozi. Quanto accaduto potrebbe essere causato dall'esplosione di una bombola o da un cedimento strutturale. Si indaga per disastro colposo. A quasi 24 ore dall'annuncio di Donald Trump restano ancora molte le incognite sull'intesa per il disarmo di Hamas e il ritiro delle truppe israeliane da Gaza. L'Unione Europea invita alla prudenza e definisce il piano un passo costruttivo. Da Israele arrivano le prime critiche, mentre i miliziani subordinano il disarmo alla nascita di uno Stato palestinese. L'APSA, amministrazione del patrimonio della sede apostolica, chiude il bilancio del 2025 con segno positivo.
2: Il patrimonio netto è di 2 miliardi 686 milioni di euro, con un incremento di 89 milioni rispetto al 2024, e il bilancio 2025 approvato in un anno particolarmente significativo per la Chiesa, segnato dalla scomparsa di Papa Francesco e dall'elezione di Leone XIV. Il risultato gestionale si attesta a quasi 23 milioni di euro. Il dato, spiega il presidente dell'APSA, l'arcivescovo Giordano Piccinotti, va interpretato alla luce del ritorno a una gestione ordinaria dopo il risultato eccezionale del 2024, legato al riassetto del portafoglio finanziario. A sostenere la crescita sono stati soprattutto l'incremento del valore degli immobili e la gestione degli investimenti. Il comparto immobiliare ha registrato un risultato positivo di 44,5 milioni di euro. Sul fronte del sostegno alla Santa Sede, poi, l'APS ha versato alla Curia Romana un contributo di 22,7 milioni di euro, confermando la propria funzione a supporto della missione della Chiesa. La strategia per i prossimi anni punta alla valorizzazione del patrimonio con nuovi progetti immobiliari, investimenti orientati alla sostenibilità nel segno della prudenza, della trasparenza e del servizio. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: La morte a 66 anni di Franco Baresi, storico capitano del Milan, con cui vinse 6 scudetti e 3 coppe dei campioni, e della nazionale. Pur da tempo malato, a febbraio aveva fatto il tedoforo all'apertura delle Olimpiadi invernali. Funerali martedì prossimo a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio. Qui il ricordo di 2 ex compagni, Giovanni Galli e Demetrio Albertini, e di un ex avversario nei derby della Madonnina, Beppe Bergomi.
3: Franco era un leader silenzioso, non gli piaceva parlare molto.
4: I suoi silenzi parlavano o gridavano più delle sue parole tante volte. I suoi sguardi, era una cosa incredibile.
5: L'attaccamento alla maglia è speciale, quello di Franco. Questi sono dei valori che Franco lascia e trasmette a tutti.
0: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.
6: Radio 1 Musica.

Young Folks, primo singolo tratto dal terzo album del gruppo svedese Peter Bjorn and John, quindi del 2006. Il cantante, il frontman Peter Moren, non era capace di fischiare, ha detto: dopo i tour sono diventato davvero bravo a fischiare, però all'inizio ero pessimo, soprattutto se avevo un leggero raffreddore ai postumi di una sbornia. La gente diceva: questa band fa schifo, non sanno manco fischiare. Questo è quello che diceva, però poi dopo, come avete sentito, ce l'ha fatta egregiamente. Questa è la seconda ora di Radio 1 Musica. Ancora buona serata da parte di Nicoletta Simeone e Andrea Di Marco alla parte tecnica, e andiamo subito a ripescare una bella perla live. Vi dicevo, brani leggendari che sono stati interpretati in una versione leggendaria, altrettanto leggendaria, dal vivo. Allora, The Last Waltz, molti di voi se lo ricorderanno, è stato un concerto del gruppo The Band, era praticamente il gruppo che accompagnava sempre Bob Dylan. Si è tenuto il giorno del ringraziamento, il 25 novembre del 1976 a San Francisco, è stato pubblicizzato come l'esibizione di addio della band, ed è stato girato, perché c'è stato anche un film documentario, da Martin Scorsese. E The Last Waltz è acclamato come uno dei più grandi documentari concerto mai realizzati. Nel 2019 è stato selezionato dalla Biblioteca del Congresso per essere conservato nel National Film Registry degli Stati Uniti, perché è culturalmente, storicamente e esteticamente significativo. Ha partecipato il gota della musica degli anni 70, Ronnie Hawkins, Bob Dylan, ovviamente, Eric Clapton, Neil Diamond, Emmylou Harris, Dr. John, Johnny Mitchell, Van Morrison, Neil Young, insomma erano veramente tutti. Allora io ho scelto una canzone che è un po' un emblema della band, che si intitola The Wait, che è una canzone piuttosto mistica, e loro in questo concerto hanno optato per chiamare con loro gli Staple Singers. Ora, era praticamente il gruppo gospel più importante del momento, e io vorrei farvi sentire che, se voi conoscete la versione in studio, in questo caso, nel momento in cui entrano le voci, prima di Mavis Staples e poi di Pops Staple, un po' il padre di tutti, il pezzo cambia completamente e diventa ancora più spiritual, quindi è per questo che ho scelto questa versione. L'ascoltiamo personalmente in religioso silenzio, perché l'adoro. The Band, The Wait.

era la voce di Livon Helm, che è il batterista della band, ma questa è la versione da studio, così potete sentire immediatamente qual è la differenza, qual è il calore che arriva dalla versione live, la versione con Mavi Staples e Pop Staples, e la versione invece da studio. La facciamo ripartire così sentiamo anche le due voci gospel più belle del pianeta.

Lo vidi quando ero molto molto piccola questo film, e devo dire che ha cambiato la vita. Forse se ho scelto di occuparmi di musica, di ascoltare la musica e di parlare di musica, lo devo moltissimo a questo film, The Band, The Last Waltz, regia di Martin Scorsese. Ringrazio Petronio da Bologna, dice: questa canzone piacerebbe anche a Hopper, Fonda e Nicholson, e quindi gli interpreti di Easy Rider. Sicuramente l'atmosfera è esattamente questa. Allora saluto Marco da Roma, che qualche giorno fa ci ha scritto e avrebbe avuto piacere di ascoltare una canzone. Io non riesco naturalmente a contentarvi in tempi brevi, però quando posso molto volentieri, in questo caso direi proprio di sì. E parliamo di Tommy, dell'opera grandissima, eccezionale degli Who, quarto album pubblicato il 19 maggio del 69, che è stato scritto principalmente dal chitarrista Pete Townshend. È una delle prime rock opera che racconta la storia del personaggio fittizio Tommy Walker e del suo percorso per diventare un leader spirituale, una figura messianica. Il brano è costruito attorno a un vecchio pezzo sinfonico che Townshend scoprì circa poco prima della registrazione. Dice: la struttura accordale dell'introduzione è stata ispirata dal compositore barocco inglese Henry Purcell, che ha scritto questo brevissimo pezzo intitolato Symphony Upon One Note. È un pezzo molto malinconico, scritto intorno al 1600. Una singola nota suonata con l'arco percorre l'intero brano. Allora lui dice: ho trovato questa cosa straordinaria da cui attingere durante il processo di scrittura di Pinball Wizard. Ho analizzato ogni singolo accordo e ho trovato il modo di suonarli alla chitarra. Il brano divenne un successo, giocando veramente un ruolo fondamentale del film del 75, che è tratto dall'album. Nel film, ricordate sicuramente, Elton John appare nei panni del mago del flipper e interpreta questa canzone, che poi raggiunse il settimo posto delle classifiche del Regno Unito. Però, quasi come un segno del destino, questa canzone raggiunse proprio il suo reale posto, il suo posto giusto, quando la band la suonò a Woodstock nel 1969, proprio mentre il sole spuntava all'orizzonte, lasciando la folla completamente ammutolita e senza parole. Era quello il momento giusto. Pinball Wizard, The Who.

The Who con Pinball Wizard alle 22:25 minuti, ripeto l'ora perché in effetti manca soltanto mezz'ora al termine di questa puntata di Radio 1 Musica. Arrivano i vostri WhatsApp al 335-699-2949. Sono contentissima che vi sia piaciuta la canzone della band. Cesare da Roma ha detto grazie per questo splendido country blues che mi riconcilia con gli Stati Uniti d'America. Sono molto felice quando apprezzate queste canzoni che magari per me sono nel cuore ma che non incontrano i gusti di qualcun altro, perché alla fine un po', cioè, è bello poi condividere, no? Dici, mi piace questa canzone, quindi voglio farvela ascoltare. E invece, per stare ancora più vicino al popolo napoletano e soprattutto di Campi Flegrei, un'artista napoletana, Ginevra Scognamiglio, lei si fa chiamare Sveglia Ginevra, lei è napoletana però oggi è di base a Milano ed è bravissima. Ha iniziato a studiare la chitarra 10 anni dopo che suo padre si era presentato a casa con una chitarra elettrica, ha partecipato a Sanremo giovane. E perché si fa chiamare Sveglia Ginevra? È un'espressione affettuosa che lei ha scelto perché era la frase che sua madre e i suoi amici continuavano a ripeterle, perché lei è una persona molto distratta e disordinata, dice, capace di dimenticare cose importanti come compleanni e appuntamenti, ma non le cose inutili, tipo i nomi degli ex. Allora, questo ultimo album è arrivata a distanza di 3 anni dal precedente e mi piace la risposta che lei ha dato a un giornalista quando gli ha chiesto perché hai aspettato 3 anni. Dice, in verità io non ci ho messo 3 anni per scriverlo, diciamo che ci ho messo 3 anni per vivere quello che avrei dovuto scrivere nel disco. Nel concreto il disco l'ho scritto nell'ultimo anno. Lei aveva bisogno di ritrovarsi, anche perché dice, venivo da 3 dischi uno dopo l'altro, 3 dischi in 3 anni che mi avevano logorato, perché io non sono abituata a questo ritmo di lavoro, perché lei arriva dalla vecchia scuola, ha cominciato a suonare e fare concerti perché si era innamorata di Jeff Buckley addirittura, e quindi ha sempre fatto un po' di fatica a ritrovarsi nella nuova società musicale di oggi con queste tempistiche così veloci e ritmi pressanti. Ha fatto bene a non cedere e a riflettere per poter poi confezionare un album veramente straordinario che si intitola La fine della guerra, che tutti ci auspichiamo. Il singolo è stato pubblicato il 17 luglio, quindi pochissimi giorni fa, e si intitola La foto migliore.

Sveglia Ginevra, bravissima, alle 22:31 minuti qui a Radio 1 Musica, quando continuano ad arrivare i vostri messaggi al 335 699 2949. Allora, c'è qualcuno che dice che c'è stata un'altra scossa pochi minuti fa, quindi insomma, se adesso vediamo se ci sono altre informazioni te le diamo, Luca, grazie per averci mandato questo messaggio. Abbiamo detto che Sveglia Ginevra ha cominciato a suonare la chitarra molto presto, ma c'è chi è nato in mezzo alla musica, circondato proprio da attività musicali, e stiamo parlando di Pat Metheny, che è un uomo che amo molto anche soltanto perché ha questo perenne sorriso sulla faccia, insomma mi dà una serenità pazzesca. E lui dice che suo padre era un bravissimo trombettista, il padre di sua madre era un trombettista pure lui, suo fratello Mike un trombettista fantastico, e quindi lui ha iniziato a suonare la tromba da giovanissimo. Dice non era jazz, era semplicemente un buon modo di suonare la tromba. E dice lui però appartiene alla generazione in cui la chitarra elettrica era diventata popolare a metà degli anni 60 grazie ai Beatles, rock and roll, e quindi lui si è subito interessato al genere musicale in cui è stato coinvolto in tutti quegli anni, l'improvvisazione. Suo fratello portò a casa un disco di Miles Davis e quello ha cambiato tutto per lui. Lui è famoso per avere, per esempio, usato un vecchio spazzolino da denti nodoso come blocca cinghia sulla sua Gibson, e quello che lo ossessionava però erano il suono, la forma, la composizione e non l'estetica. Del suo repertorio abbiamo scelto un pezzo che è veramente piaciuto a tutti, non soltanto agli appassionati di jazz, Last Train Home, che per lui ha un significato speciale. Dice: per i primi 5 anni della mia vita la mia camera da letto era a 5 metri, forse 10, dalla linea ferroviaria principale che attraversava il paese. Sono cresciuto letteralmente con il suono dei treni in testa per i primi 5 anni della mia vita. I treni rappresentano molti aspetti del Midwest e del luogo in cui sono cresciuto. È raro che io riesca a tracciare un collegamento diretto tra la vita e la musica, e mi piace che sia raro, ma questo è piuttosto evidente. Last Train Home, Pat Metheny.

pezzo straordinario questo, Last Train Home, Pat Metheny, e sono contenta che vi sia piaciuto e che sia stata una scelta che abbiate apprezzato. E vedo dalla pagina del Mattino, tifosi festeggiano il Napoli alla rotonda Diaz nonostante il sisma, quindi ci deve essere stata un'amichevole del Napoli. Non sono aggiornata, però loro stanno festeggiando lo stesso anche se c'è stata questa forte scossa di terremoto. E in effetti è vero, ce n'è stata una più leggera circa una decina di minuti fa, quindi aveva ragione il nostro ascoltatore. Musica italiana, perché spesso magari dite ma mi fai ascoltare un pezzo italiano, e magari vi piacciono proprio i classiconi, e allora in questo caso c'è un classicone che è stato preso da il ventesimo album in studio di Adriano Celentano, pubblicato nel 1980, che si intitolava Un po' artista e un po' no. Il brano era stato scritto da Toto Cutugno, Cristiano Minellono e Claudia Mori. In copertina c'era Pamela Prati, che ebbe un successo incredibile, insomma acquistò la notorietà. In quegli anni il gruppo di amici e di colleghi di Celentano si ritrovava molto spesso a fare una partita di calcetto alla sua villa. Quindi una sera, insomma, erano tutti quanti in questa villa, chiacchierano. A un certo punto Minellono e Cutugno vedono Rosita Celentano che scende a piedi nudi dalla scala con un'amica e sta indossando un vestito di seta nero della madre. I due si voltano verso Adriano, che è sconvolto, guarda la figlia, la sgrida, dice di andare subito a togliersi quel vestito e di struccarsi. A quel punto Minellono e Cutugno vedono proprio sulla faccia di Celentano il terrore del padre, no? Di quello che dice: caspita, il momento che io temevo in realtà è già arrivato. Quindi dicono che quella sera lui avesse cambiato completamente umore, addirittura manifestò dei segni di gelosia nei confronti di un ragazzino che voleva che si avvicinava a Rosita per giocare in qualche modo. Allora i due autori presero la palla al balzo e quella fu la scintilla per scrivere la canzone Il tempo se ne va. Quando Adriano la cantò per la prima volta si emozionò fino quasi alle lacrime, non voleva inciderla, disse che gli aveva scavato dentro, che erano fatti troppo personali per farne un disco, però fu sua moglie Claudia, l'ennesima volta, perché lei veramente opera di convincimento, a fargli cambiare idea.

Grazie a Luca e ad Alessandra che mi hanno aggiornato, perché stanno festeggiando i tifosi del Napoli. Sono iniziati i festeggiamenti per i 100 anni del calcio Napoli. Domani 1 agosto, oggi non so poi, però dice speriamo che il calore del popolo napoletano possa soprassedere sul calore del sisma. Pensa un po', io sono nata a Napoli e non sapevo che erano i 100 anni del Napoli, sono una vergogna. Detto questo, dopo Adriano Celentano, Aaron Fraser, che è uno che possiede una voce unica, contemporanea però anche un po' senza tempo, diciamo così. Originario di Baltimora, è stato una delle voci soliste dei Duran Jones ed Indications, e nel 2021 ha inciso il suo primo album solista, che è stato prodotto da Dan Auerbach dei Black Keys. E lui ha detto a proposito delle origini della canzone, perché la canzone si intitola If I Got Your Love Brought It. Ero all'ufficio della motorizzazione di Sacramento e sopra lo sportello dei veicoli commerciali ho notato una parete piena di camioncini in giocattolo e in cima c'era uno slogan dei camionisti degli anni 50: se ce l'hai, un camion te l'ha portato. Ho pensato, ma che frase fantastica, l'ho appuntata, e quando ne ho parlato con Dan Auerbach, appunto, la canzone sembrava scriversi da sola. È una canzone di gratitudine per chiunque, per qualunque cosa nella tua vita ti porti felicità, stabilità e crescita personale. Aaron Fraser.

Grazie a Eleonora e Mauro da Cernusco sul Naviglio, un commosso pensiero al nostro capitano Franco Baresi, che persona eccezionale che era, anche questo fatto che non parlasse tantissimo ma che lo sguardo dicesse tutto, ed era, anche se non parlava, era assolutamente autorevole, quindi per me aveva un grandissimo carisma Franco Baresi. Grazie per questo WhatsApp al 335-699-2949. Noi non festeggiamo soltanto i 100 anni del Napoli, ma anche la prima nomination di Paul McCartney al Mercury Prize per la sua ultima uscita, The Boys of Dungeon Lane, l'album che esplora i ricordi dei suoi anni formativi, e infatti il titolo fa riferimento a un luogo che era vicino alla sua casa d'infanzia. È un album che ha segnato il ritorno di Paul McCartney con un nuovo materiale dopo la bellezza di 5 anni. Ma visto che noi siamo dei nostalgici, andiamo a ripescare un suo album, il secondo album solista che è uscito nel 80, e c'è una canzone, Coming Up, che per anche allora, ricordo, nell'80 era abbastanza piccola, ma per me era assolutamente irresistibile. E il video poi molto divertente, ispirato dal fatto che Paul ha suonato tutti quanti gli strumenti del Brown, quindi lo vede vestito con vari personaggi del gruppo immaginario di Plastic Max, quindi un gioco di parole sulla Plastic Ono Band, e c'è anche la moglie Linda che è tutta quanta travestita. La cosa particolare è che si continuavano a mandare delle frecciatine lui e John Lennon. John Lennon disse: qualcuno mi ha chiesto cosa ne pensassi dell'ultimo album di Paul, e ho fatto un commento tipo che secondo me era depresso e triste, ma poi mi sono reso conto di non averlo ascoltato tutto. Ho sentito una traccia, la hit Coming Up, che mi è sembrata un buon pezzo, poi ho sentito qualcos'altro che mi ha fatto pensare che fosse depresso. E Paul McCartney ha detto invece che la sua canzone ha contribuito a spronare Lennon a tornare a registrare dopo 5 anni di assenza dalla scena pubblica. Quindi avevano un rapporto così, ma si volevano un gran bene. Quindi la riascoltiamo, Coming Up, Paul McCartney.

Sì, vi consiglio di ripescare il video di questa canzone, perché soprattutto Paul McCartney assume delle espressioni che secondo me sono veramente molto molto comiche. Questa era Coming Up. Siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto un ultimo pezzo e per quest'ultimo pezzo ritorniamo a Napoli per ascoltare un po' di groove mediterraneo, funk, però melodie che in realtà pescano da qualsiasi posto del mondo, perché si sta parlando dei New Genea con il loro nuovo singolo che si intitola Carré. Massimo Di Lena, Lucio Aquilina, questi sono i loro nomi, hanno costruito un universo sonoro in cui si mescolano il napoletano, l'arabo, l'inglese, lo spagnolo, il portoghese, insomma, infatti anche gli ospiti, no? Hanno avuto il cantautore inglese Tom Misch, la cantautrice andalusa Maria José Liergo, la partenopea Fabiana Martone, la libanese Celina Ticche, il percussionista carioca Gabriel Prado. E pensate che Maria José è stata talmente carina, loro non avevano salvato la registrazione, non avevano fatto il backup, e quindi lei è ritornata a Napoli per poter registrare. Il loro tour europeo proseguirà per tutta l'estate e quindi noi ci lasciamo proprio con questo pezzo pieno di energia che è Carré. Grazie ad Andrea Di Marco che ha curato la parte tecnica, grazie a voi che avete seguito fino a questo momento da parte di Nicoletta Simeone. Se vi va, io domani sono qua e anche domenica, quindi sabato e domenica, a partire dalle 19:20 fino alle 22:30, se non ho sbagliato qualcosa, sempre con Radio 1 Musica. Un abbraccio a tutti, vi lascio con le ultime notizie del GR1. A presto!

0: ore 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei dopo quella delle 19:46 che ha seminato paura tra Napoli e Pozzuoli. Anche l'ultima alle 22 con una magnitudo di 3.8 è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Ci sarebbero una decina di feriti lievi e danni con crolli di cornicioni e il distacco di un costone. Migliaia di persone restano in strada dove è in corso la distribuzione di acqua e generi di prima necessità, attivati punti di assistenza. La Premier Meloni segue costantemente la situazione, in contatto con la Protezione Civile e le autorità locali. Sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV.
3: Direttrice Pappalardo, una scossa violentissima nella sera avvertita a Napoli, provincia e soprattutto a Pozzuoli, dove è l'epicentro.
4: Sì, una 4.7, quindi l'evento praticamente più forte che abbiamo registrato sinora, sin da quando è iniziata questa nuova fase di arrest nel 2005.
3: Perché è stata così violenta e soprattutto perché ha causato danni, l'accelerazione?
4: Ha raggiunto valori molto elevati proprio in corrispondenza dell'epicentro e poi appunto non è molto profonda, 2.6 km di profondità, quindi abbastanza relativamente superficiale, come del resto sempre gli eventi ai Campi Flegrei.
3: Era un periodo in cui le scosse erano di piccola intensità e abbastanza rare. Sta cambiando qualcosa?
4: No, è successo anche in passato che dopo un periodo diciamo di calma poi c'è stata un'accelerazione della sismicità sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo. Noi l'avevamo sempre detto che appunto non era cambiato niente, lo stato del vulcano era lo stesso e infatti si è verificato. Questo è l'11° evento di magnitudo maggiore uguale a 4.
5: Da Napoli, Adriano Albano, GR1.
2: E la Premier Meloni è intervenuta anche sull'emergenza migratoria a Ceuta, difendendo la decisione del governo di sospendere temporaneamente Schengen nei collegamenti aerei e marittimi con la Spagna. Una misura, scrive sui social, necessaria per tutelare la sicurezza nazionale, contrastare l'immigrazione irregolare e colpire le organizzazioni criminali che trafficano esseri umani. La cronaca nel servizio.
6: Non si è ancora esaurita la fila di persone che continua ad attraversare il confine verso il Marocco, in senso contrario rispetto al flusso che nelle scorse 48 ore ha causato l'assalto migratorio che ha scosso l'Europa, in cui sono annegate decine di persone. Dei 60.000 arrivati a Ceuta, oltre due terzi sono già rientrati. Non possono infatti viaggiare verso la penisola iberica senza subire controlli di frontiera. Ceuta è sì Europa, ma ha regole di Schengen speciali. Lo ricorda il ministro degli esteri Albares, che assicura l'integrità di Schengen è garantita. Basta con questa confusione. Ceuta è una frontiera esterna, sottolinea anche l'Unione Europea, benché von der Leyen abbia definito il caos di ieri inaccettabile.
7: La violazione e l'attacco alla integrità territoriale.
6: Il premier Sanchez, giunto nell'enclave, parla di attacco all'integrità territoriale spagnola, punta il dito sulle mafie e poi replica alle critiche di Roma con i numeri di Frontex che indicano l'Italia prima in Europa per ingressi irregolari negli ultimi 5 anni. La solidarietà è facoltativa, il rispetto dei trattati non lo è, il commento del premier. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Oltre 9 milioni e mezzo di euro di multa a TIM, il garante della privacy contesta violazioni nella gestione dei dati personali e delle attività di telemarketing. Nel mirino alcuni call center abusivi che si presentavano come operatori dell'azienda per acquisire illegalmente i dati degli utenti. Ancora economia battuta d'arresto per il progetto di aggregazione tra Banco BPM e Monte dei Paschi. Il consiglio di amministrazione del gruppo Veneto ha deciso all'unanimità di interrompere le consultazioni con la banca senese, confermando la volontà di concentrarsi sul proprio piano strategico. MPS prende atto della decisione e ribadisce l'impegno nell'integrazione con Mediobanca. Per oltre 40 anni ha offerto una seconda possibilità a migliaia di giovani. È morto a Milano a 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus. Sacerdote ed educatore, ha fatto della lotta alla droga e all'emarginazione la missione della sua vita. Cordoglio da istituzione, politica e cittadini. Il presidente Mattarella lo ricorda come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. Ed è in lutto anche il mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni dello storico ex capitano del Milan e della nazionale Franco Baresi. I funerali martedì a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. La Federcalcio ha disposto un minuto di raccoglimento in sua memoria in tutte le gare amichevoli in programma in Italia da oggi a domenica. Sentiamo il ricordo di alcuni tifosi rossoneri.
8: Il top, il nostro grande capitano, ha fatto la nostra storia e
0: tanta roba. Dotti ne aveva tante, soprattutto era un grande uomo.
8: Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
9: Onesto, si può dire, molto umile, e forse per questo piaceva molto.
2: E chiudiamo con il meteo. Gran caldo e afa sull'Italia con temperature vicine ai 40 gradi, 26 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio nel weekend con traffico molto intenso sulle autostrade. L'ondata di calore si intensifica, domani saranno 19 le città da bollino rosso, domenica saliranno a 23. Il punto con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
10: Fine settimana con temperature elevate su tutto il nostro paese, punte anche di 40 gradi, Roma e Firenze le città più calde. Qualche temporale sui rilievi alpini e prealpini che potrà estendersi anche sulla pianura. Poco cambierà per i prossimi giorni, ancora tanto caldo da nord a sud. Le zone interne del centro Italia e delle due isole maggiori saranno le aree più calde. Qualche miglioramento in termini di temperatura sarà atteso per la seconda metà della prossima settimana.
2: E la linea torna alla musica di Radio 1, il prossimo GR1 è a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteo Radio. Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. Per questo weekend a cavallo tra luglio e agosto, gli amanti del trekking che tempo dovranno aspettarsi in montagna e qual è il quadro generale sul nostro paese?
3: L'alta pressione garantisce ancora tempo stabile e soleggiato, ma sui nostri settori alpini e prealpini nel corso dei prossimi pomeriggi prevarrà un po' di instabilità causata da un po' di afflusso di aria fredda che porterà piogge e temporali, in particolar modo sulle Dolomiti e sulle Alpi Lombarde. Quindi nel corso del pomeriggio prestiamo particolarmente attenzione alle improvvise variazioni del tempo.
2: E invece quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
3: Ancora alta pressione su gran parte del nostro paese con temperature elevate, punte di 37-38 gradi in pianura al nord, nelle zone più interne del centro Italia e delle due isole maggiori. In montagna invece ancora un po' di instabilità che porterà piogge e temporali al pomeriggio sulle Dolomiti, sulle Alpi occidentali e le Alpi Lombarde, qualche isolato acquazzone anche sui rilievi di Abruzzo, Basilicata e Calabria.
2: Ringraziamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare per questi preziosi aggiornamenti. Vi ricordiamo che per i dettagli e per i bollettini di sicurezza potete sempre consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e del servizio Meteomont dei Carabinieri. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.

0: Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni briganti.
1: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Rai Parlamento va ora in onda Spazio Libero.
2: Benvenuti a Spazio Libero da Simonetta Ciarapica. Oggi è con noi l'associazione Luca Coscioni, che a 20 anni dalla morte di Luca Coscioni, docente universitario colpito da sclerosi laterale amiotrofica, continua la sua battaglia per superare i divieti che limitano la ricerca sulle cellule staminali e embrionali. Un tema questo che riguarda da vicino molte persone affette da patologie neurodegenerative come il Parkinson, una malattia per la quale oggi esistono terapie in grado di alleviare i sintomi e rallentarne l'evoluzione, ma non ancora una cura che la guarisca. Sono con noi Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, e Maurizio Fravili, paziente affetto da Parkinson, che porterà la sua testimonianza diretta. Buonasera e benvenuti.
3: Buonasera, grazie.
2: Fravili, partiamo dal suo appello che richiama l'attenzione sull'importanza della libertà di ricerca scientifica. Sentiamolo insieme.
4: Se mi chiamassi Mauriz e fossi svedese, oggi potrei davvero sperare in una cura, ma mi chiamo Maurizio, sono italiano e chi dovesse provare a curarmi con quelle terapie rischierebbe il carcere. In Svezia e in altri paesi stanno sperimentando cure con cellule staminali e embrionali contro il morbo di Parkinson. I primi risultati sono molto promettenti, mentre in Italia, se un ricercatore facesse lo stesso, rischierebbe fino a 6 anni di carcere e 150.000 euro di multa. Il Parkinson è una malattia che spegne il corpo lentamente, colpisce le cellule nervose e compromette l'autonomia, la qualità della vita e la libertà. Io ci convivo da 7 anni. Camminare è sempre più difficile. Ci sono giorni in cui tutto diventa faticosissimo. Ho persino paura di tenere in braccio i miei nipoti. Ma non è solo la malattia a tormentarmi, e anche la legge italiana. La legge 40 del 2004, infatti, vieta la ricerca sugli embrioni, persino quelli non idonei a una gravidanza, e che quindi non diventeranno mai una vita, ma che sarebbero preziosi per cercare nuove terapie contro diverse malattie, non solo la mia. Mentre io peggioro, la scienza nel mondo sta facendo progressi enormi. Così attivieta la ricerca sugli embrioni, persino quelli non idonei a una gravidanza, e che quindi non diventeranno mai una vita, ma che sarebbero preziosi per cercare nuove terapie contro diverse malattie, non solo la mia. Mentre io peggioro, la scienza nel mondo sta facendo progressi enormi, così quella che potrebbe diventare una cura,

0: a me nella richiesta di cancellare questo divieto assurdo e dare una speranza di cura a chi oggi non ne ha.
1: Fravilli, scegliere di raccontare pubblicamente la propria malattia e prendere posizione su un tema così delicato non è semplice. Che cosa l'ha spinta a farlo?
2: Per molto tempo ho vissuto la malattia in modo privato, poi ho capito che il silenzio non aiuta né chi soffre né chi cerca risposte. Ho deciso di espormi perché il Parkinson ti toglie tante cose, ma non il diritto di far sentire la propria voce. Parlare pubblicamente significa trasformare una sofferenza personale in una battaglia collettiva per la ricerca, per la libertà di scelta e per dare speranza a chi oggi vive ogni giorno questa realtà.
1: Fravilli, cosa è cambiato dopo il suo impegno pubblico con l'associazione Luca Coscioni?
2: Beh, è cambiato il fatto che ho deciso di espormi, perché Parkinson ti toglie tante cose, ma non il diritto di far sentire la propria voce. Parlare pubblicamente significa trasformare una sofferenza personale in una battaglia collettiva per la ricerca, per la libertà di scelta e per dare speranza a chi vive ogni giorno questa realtà.
1: Gallo, all'estero si sperimentano nuove strade anche per il Parkinson. Qual è la situazione in Italia?
3: Come abbiamo potuto ascoltare nell'appello di Maurizio, dal 2004 in Italia è vietata la sperimentazione sugli embrioni italiani, anche quelli che sono sovrannumerari. Mentre noi vediamo negli altri paesi, e penso a Malin Parmar, Università di Lund, e Roger Barker, Università di Cambridge, e penso ai loro studi e alla sperimentazione in fase clinica proprio per il Parkinson, qui siamo bloccati da un divieto che non ha nessun fondamento, non ha senso e crea un danno solo alle persone malate.
1: Quali conseguenze ha questo divieto per gli studi su malattie come il Parkinson?
3: Come dicevo, sono conseguenze molto gravi. Non siamo ingenuamente ottimisti, la ricerca e la sperimentazione sono lunghe e possono essere anche deludenti, ma la questione importante è un'altra: perché vietiamo anche solo di provarci? Come sempre sono i divieti che dovrebbero essere giustificati e non coloro che vogliono proteggere la ricerca e che sperano magari che quelle sperimentazioni arriveranno ad una cura per malattie oggi incurabili.
1: Gallo, le battaglie dell'associazione Luca Coscioni non riguardano soltanto il Parkinson, ma anche il diritto all'accesso alle cure e alla libertà di ricerca scientifica. Quali sono le vostre altre azioni prioritarie?
3: La ricerca e la conoscenza erano per Luca Coscioni due cose importanti, giustamente perché migliorano la vita, ma oltre alla ricerca e alla conoscenza ci sono tanti altri diritti che dovrebbero essere garantiti e protetti. In questi anni l'associazione ha sempre cercato di ricordare le ragioni per le quali Luca aveva fondato l'associazione che porta il suo nome, conquistando diritti e libertà che non c'erano e cercando di far applicare i diritti e libertà che esistono ma che magari non sono davvero garantiti. Una parte importante è una corretta e esaustiva informazione per i cittadini.
1: Fravilli, lei oggi porta una testimonianza molto forte. Che cosa si sente di dire alle persone che convivono con il Parkinson?
2: Beh, vorrei dire che non siete soli e non siete invisibili. Il Parkinson cambia profondamente la vita, ma nessuno deve essere lasciato solo nel dolore e la paura o nel senso di impotenza.
1: Grazie ai nostri ospiti, ringrazio Filomena Gallo dell'Associazione Luca Coscioni e Maurizio Fravilli per essere intervenuti. Questa puntata, lo ricordo, potete riascoltarla su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Informazioni e iniziative dell'associazione sono disponibili sul sito associazionelucacoscioni.it. Per il coordinamento giornalistico, Renato De Manuele, in redazione Francesca Lillo, in regia Stefano Siani, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Spazio Libero si ferma per la pausa estiva, ma tornerà subito dopo. Da Simonetta Cerapica un saluto e un arrivederci a tutti voi.
4: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1.
2: Terremoto di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei, il più forte da 40 anni, poi un'altra scossa. Alcuni feriti lievi, crolli a Pozzuoli, paura, gente in strada, stoppa, treni e traghetti. L'ondata di migranti a Ceuta, l'Italia sospende Schengen con la Spagna. Giorgia Meloni, tuteliamo la sicurezza nazionale. Tensione diplomatica Roma-Madrid. Almeno 57 morti in mare e 60.000 arrivati nell'enclave iberica dal Marocco. Più della metà sono già tornate indietro. Trump è terribile, se vincono i democratici sarà così anche in America. Addio a Don Antonio Mazzi, il sacerdote amico dei fragili, pioniere della lotta alla tossicodipendenza, fondò la comunità Exodus vicino a Milano. Franco Baresi, capitano per sempre, l'ex giocatore del Milan e della Nazionale, è morto a 66 anni. Martedì i funerali, al GR1 il ricordo di Chicco Evani e dei tifosi rossoneri. Weekend di mezz'estate, 26 milioni in viaggio, la montagna, meta preferita a causa del grande caldo, aumentano le città da bollino rosso. Musica, Joliet torna in testa alle classifiche degli album più venduti davanti a Bad Bunny, Shakira domina nei singoli con l'inno dei mondiali. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Due le notizie in primo piano: la sospensione temporanea da parte del governo italiano del trattato di Schengen per l'emergenza migratoria di Ceuta e il terremoto ai Campi Flegrei. Torna la paura a Napoli e Pozzuoli. Partiamo da qui.
3: Una prima scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è avvenuta alle 19.46 in zona Campi Flegrei. Si tratta dell'evento sismico di maggiore intensità rilevato nell'area negli ultimi 40 anni. Una seconda scossa si è percepita alle 22. Tanta paura e diversi crolli nell'area flegrea. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue l'evoluzione della situazione e intanto il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato il centro coordinamento soccorsi. Corrente saltata in molte zone della città a causa del crollo di un traliccio dell'alta tensione ad Agnano. È di 8 feriti lievi, secondo fonti di protezione civile, il bilancio, tutti in codice giallo. Circolazione ferroviaria sospese sulla linea Cumana, Circumflegrea e sul nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per verifiche e per rimuovere un muro crollato sui binari della Cumana. Problemi soprattutto a Pozzuoli, dove è allestito il centro operativo comunale, e sempre a Pozzuoli si sono staccati alcuni costoni del Monte Olibano, dove si trova la sede dell'Accademia dell'Aeronautica e alcuni cornicioni. Napoli, Alessia Meloni, GR1.
2: E pochi minuti fa abbiamo raggiunto il sindaco di Bacoli, Iosi Gerardo della Regione, uno dei comuni dell'area flegrea coinvolti nel sisma.
4: Diciamo, non va molto bene, anche perché le scosse stanno continuando, quindi c'è forte preoccupazione e paura dei cittadini, e registriamo danni sia nei cedimenti di intonaci, frane di costoni, sia in mare che in strada, richieste di cittadini per verifiche all'interno delle strutture. Siamo riuniti al centro operativo comunale e tra poco arriva anche il prefetto. Non abbiamo richieste di cittadini che vogliono dormire fuori, però nel caso in cui ci fosse questa necessità apriremo i nostri palazzetti dello sport, le palestre, per fare i centri di prima accoglienza.
2: La Premier Meloni, lo sentivamo, segue costantemente la situazione, in contatto con la protezione civile e le autorità locali. E su quanto accade sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV.
5: 4.7 è l'evento praticamente più forte che abbiamo registrato sinora, sin da quando è iniziata questa nuova fase di arrest nel 2005.
6: Perché è stata così violenta e soprattutto perché ha causato danni?
5: Ha raggiunto valori molto elevati proprio in corrispondenza dell'epicentro, e poi appunto non è molto profonda, 2.6 chilometri di profondità, quindi abbastanza relativamente superficiale, come del resto sempre gli eventi ai Campi Flegrei.
6: Era un periodo in cui le scosse erano di piccola intensità e abbastanza rare. Sta cambiando qualcosa?
5: No, è successo anche in passato che dopo un periodo, diciamo, di calma poi c'è stata un'accelerazione della sismicità, sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo. Noi l'avevamo sempre detto che appunto non era cambiato niente, lo stato del vulcano era lo stesso, e infatti si è verificato. Questo è l'11° evento di magnitudo maggiore uguale a 4.
2: Veniamo allora alla crisi migratoria di Ceuta, alla sospensione del governo Meloni del trattato di Schengen con la Spagna. Il premier Sanchez replica puntando il dito sugli ingressi di irregolari in Italia. La pressione sull'enclave spagnola in Marocco intanto si allenta. Le vittime sono 57.
0: C'è ancora chi tenta di arrivare a nuoto, ma ora la spiaggia è presidiata dai militari e poco lontano si va assottigliando la fila di persone che attraversa il confine verso il Marocco, in senso contrario rispetto al flusso che nelle scorse 48 ore ha causato l'assalto migratorio che ha scosso l'Europa e in cui sono annegati a decine. I 60.000 arrivati a Ceuta sono già quasi tutti rientrati. Non possono infatti viaggiare verso la penisola iberica senza subire controlli di frontiera. Ceuta ha regole di Schengen speciali, lo ricorda il ministro degli esteri Albares, che assicura l'integrità di Schengen è garantita, basta con questa confusione. Ceuta è frontiera esterna, ricorda anche Bruxelles, benché von der Leyen definisca inaccettabili le scene dell'assalto.
7: La violazione e l'attacco alla
0: dall'enclave, Pedro Sanchez parla di attacco all'integrità territoriale spagnola, accusando la disinformazione delle mafie del traffico di esseri umani, che avrebbe ingannato la gente sulla possibilità di entrare in Europa. Poi il premier replica alle critiche di Roma con i numeri di Frontex. Italia prima in Europa per ingressi irregolari. La solidarietà è facoltativa, commenta il premier, ma il rispetto dei trattati non lo è. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La premier Giorgia Meloni spiega la decisione del governo di sospendere temporaneamente Schengen nei collegamenti aerei e marittimi con la Spagna.
8: Una misura per tutelare la sicurezza dei cittadini in vigore solo per il tempo necessario. Giorgia Meloni annuncia sui social la decisione dell'Italia, primo paese europeo a sospendere i trattati di Schengen con Madrid, perché spiega: vogliamo prevenire possibili ripercussioni di quei disordini per la nostra nazione. Si cercherà di limitarne l'impatto sui flussi turistici estivi, assicura la Presidente del Consiglio, che offre pieno sostegno a Madrid e all'Unione Europea nella gestione della crisi e rilancia la linea italiana di contrasto alle reti criminali che trafficano in esseri umani. Una visione che, sottolineano nella sede del governo, trova ormai sempre più consensi in Europa e mette l'Italia al centro del dibattito sulle politiche migratorie. Giorgia Meloni ne discute con le altre cancellerie europee, fra tutte la telefonata con la premier danese, con cui l'italiana guida a Bruxelles il gruppo di paesi che chiedono una stretta sul tema. Contatti diretti e continui anche fra Palazzo Chigi e il Viminale. Piantedosi riunisce il comitato per le frontiere, una scelta necessaria e prevista dai trattati, interviene il vicepremier e ministro degli esteri Tajani. Federica Ionta, GR1.
2: Adesso i dettagli dell'accordo di Schengen e in cosa consiste la sua sospensione.
9: Nell'85 Francia, Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo firmano un trattato nel quale si prevede la libera circolazione delle persone all'interno delle loro frontiere. Al momento dell'area Schengen fanno parte 25 paesi dell'Unione Europea. Tra quelli membri non aderisce l'Irlanda, mentre si sono associati, pur non facendo parte della UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Chi si trova all'interno dell'area, quale sia la sua nazionalità, può muoversi da un paese all'altro senza essere controllato al confine. Ogni paese può però sospendere l'accordo in modo totale o parziale, informandone l'Unione. Il ripristino dei controlli ha una durata di 30 giorni, prorogabile, e va motivato. In passato è avvenuto diverse volte, ad esempio per minacce terroristiche, manifestazioni sportive e per il Covid. La sospensione nei confronti della Spagna vale ovviamente per porti e aeroporti e, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi, non riguarda i cittadini dell'Unione Europea, ma in modo mirato quelli di paesi terzi. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Europa divisa di fronte al caos di Ceuta. La Germania esprime sostegno alla Spagna per la sua intenzione di non lasciare entrare i migranti illegali nel continente. La Francia rafforza i controlli ai confini con la penisola iberica, ma si dice pronta ad aiutare Madrid anche attraverso l'agenzia Frontex. Finlandia e Danimarca appoggiano Roma nella decisione di sospendere Schengen. Reazioni a Ceuta anche da Washington. Per il Dipartimento di Stato la situazione è conseguenza diretta degli sforzi deliberati dal governo spagnolo per consentire l'immigrazione di massa in Europa. Ad attaccare Madrid è anche Donald Trump, che poi torna a parlare dell'accordo fra Hamas e Israele e di Iran. Il corrispondente.
10: Una catastrofe, sembra un'invasione. L'emergenza migranti a Ceuta offre a Donald Trump l'occasione per attaccare le politiche del governo di Madrid, reo di averlo contrariato sui fondi NATO e sulla guerra in Iran. È la conseguenza di leggi sbagliate, di leggi troppo liberal, sostiene. Quindi tira la volata al suo partito in vista della prova elettorale di novembre, in cui i democratici appaiono in vantaggio nelle intenzioni di voto. La stessa cosa accadrà da noi se i repubblicani non saranno eletti, anzi accadrà di peggio. Da Camp David, dove riunisce i ministri alla presenza della stampa, il presidente torna a parlare dell'accordo per il disarmo di Hamas, che definisce storico, un passo verso la pace e la sicurezza nella striscia di Gaza. Israele ci ha aiutato, sono molto contenti, sostiene a chi gli chiede ragione del silenzio di Tel Aviv sull'intesa. Resta la frustrazione per lo stallo dei negoziati con l'Iran. Sto perdendo fiducia perché mentono in continuazione, afferma. Secondo il Wall Street Journal, avrebbe ordinato un nuovo attacco della durata di diversi giorni per piegare Teheran, forse già nel fine settimana. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
11: Il caso Ceuta e le decisioni del governo italiano sono al centro del confronto tra i partiti.
12: Sospendere Schengen è una scelta di buonsenso e difesa dei confini. Fratelli d'Italia approva la decisione italiana e attacca. Se governasse Schlein ci ridurremmo come Ceuta, poi dal partito della Premier, l'affondo contro Madrid, Salvo Sallemi.
13: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%.
12: Bene, il governo, dice Gasparri, Forza Italia, accogliere tutti provoca invasioni. Matteo Salvini plaude, passa la linea della Lega, che chiede anche blocco navale e stretta contro l'immigrazione clandestina. Per le opposizioni è solo propaganda. Il governo ha abbandonato gli italiani, è ostaggio della demagogia ed è ridotto ad agente di Trump in Europa, attacca la leader PD Elly Schlein. La rincorsa verso Vannacci crea psicosi. Ecco spiegato lo sciacallaggio della Premier Meloni per il 5 Stelle Giuseppe Conte.
14: Col governo Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari. Farebbero meglio ad ammettere i fallimenti e a stare zitti.
12: Azione chiede una gestione europea dell'immigrazione e per AWS, governo cinico, usa i migranti per il consenso. Vasco Pirri, GR1.
11: Rai Radio 1, mezzanotte 12 minuti, addio a Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus, è morto a Milano a 96 anni. Sacerdote ed educatore, ha fatto della lotta alla droga e all'emarginazione la missione della sua vita. Il presidente Mattarella ne sottolinea il coraggio e la testimonianza di impegno sociale e civile. Nel servizio il ricordo dei suoi collaboratori.
15: Lui sapeva che sarebbero state un po', forse gli ultimi giorni, non so se le ultime ore, per cui da un certo punto ha cominciato a dire: adesso lasciatemi andare.
16: Franco Taverna, Don Mazzi l'aveva conosciuto 47 anni fa, quando ancora Exodus non c'era, ma al Parco Lambro di Milano i ragazzi morivano come le mosche, vittime dell'eroina. Ora tocca a Franco e ai tanti altri che hanno accompagnato Don Mazzi in un'avventura ai limiti della follia, stare accanto ai giovani, ai più fragili, far capire a tutti che c'è una possibilità, sempre. Cristina Mazza, storica collaboratrice di Don Mazzi.
17: Sporcarsi le mani è quello che ci ha insegnato e quindi è diventato un mood nostro, quindi l'attenzione ai giovani, l'attenzione agli adolescenti, alle fragilità, ai più poveri.
16: La Camera Ardente è alla comunità al Parco Lambro. Lunedì alle 15 i funerali in Sant'Ambrogio. A Milano sarà lutto cittadino. Per il GR1, Donatella Negri.
11: Proseguono senza sosta le ricerche delle 5 persone ancora disperse sotto le macerie della palazzina crollata a Messina. La procura ha aperto un fascicolo per disastro colposo.
18: Si fa strada sempre di più l'ipotesi del crollo strutturale. Sono 60 vigili del fuoco che lavorano senza sosta da giovedì pomeriggio. Ieri trovato il corpo di Carmelo Leone, 71 anni. Si lavora per trovare le sue due sorelle, Sara e Rosa Leone, il domestico cingalese Lairo Varna Kulasuriya e la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano della palazzina crollata. Il problema che rende difficile lo spostamento delle macerie è l'incendio ancora in corso sotto il palazzo e il gas. Una miscela questa che rende le operazioni di recupero molto rischiose. Sul posto i parenti che aspettano notizie, supportati dagli psicologi. La procura di Messina indaga per disastro colposo. 3 feriti tratti in salvo, 2 operai che stavano lavorando al piano terra del palazzo. Il terzo superstite, Davide Lambiase, 26 anni, commesso del bazar, ha raccontato di un boato, poi la fuga verso l'uscita con la sua collega Alessandra Frazzica, che però non ce l'ha fatta ed è rimasta sotto le macerie. Lei è la quinta dispersa. Tra loro pochi centimetri di distanza che hanno fatto la differenza. sofferenza per la salvezza. Davide Lambiase.
19: Fino all'ultimo pensavo di morire.
18: Elena Pabba, GR1.
11: Polemica alla Camera sul caso Delmastro. Il presidente Fontana conferma il congelamento delle chat tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia, indagato nell'inchiesta sulla cosiddetta bisteccheria. La maggioranza difende la decisione, mentre le opposizioni parlano di una grave lesione delle prerogative parlamentari. Il governo interviene sull'uso dell'intelligenza artificiale nelle indagini. Il sottosegretario Mantovano annuncia una modifica al decreto attuativo dell'AI Act. Per analizzare le immagini con l'intelligenza artificiale servirà l'autorizzazione di un magistrato. Non vogliamo uno stato di polizia, spiega, ma coniugare sicurezza e tutela delle libertà. La scomparsa di Franco Baresi, ex capitano del Milan e della Nazionale, era malato da tempo. L'Italia perde un grande campione, esempio di lealtà e dedizione, scrive sui social la premier Giorgia Meloni. Per il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il calcio italiano piange la scomparsa di una leggenda. Una delle figure più grandi e amate, ricorda il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
20: Se n'è andato a 66 anni, lui che la maglia numero 6 del Milan l'ha resa speciale, 6 come gli scudetti vinti in rossonero. Il mondo del calcio ricorda Franco Baresi con un minuto di raccoglimento nelle amichevoli del fine settimana, i funerali martedì mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Tanti gli omaggi di amici e rivali, da Ancelotti a Kakà, dall'Inter a Romario, l'attaccante brasiliano che Baresi fermò più volte nella finale mondiale 1994. Uno dei migliori difensori centrali della storia, ha scritto Romario su Instagram, concetto che espresse anche Diego Armando Maradona dopo un Napoli-Milan del 1989.
21: Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore.
20: Alberico Evani, 13 anni con Baresi al Milan, lo ricorda così.
22: Franco per me non è stato solo compagno di squadra, capitano, è stato un amico, una persona con cui praticamente ho condiviso una grande parte della mia vita. Era una persona straordinaria, era un leader, sempre stato la bandiera, non ha mai voluto lasciare il Milan.
20: Jacopo Barlotti, GR1.
11: E la Federcalcio ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Baresi in tutte le amichevoli, in programma in Italia fino a domenica. Qui il ricordo di alcuni tifosi rossoneri a Milano.
23: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
24: Molto onesto, si può dire, molto umile, e forse per questo piaceva molto.
25: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, in una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, da oggi c'è un vuoto in più, quello lasciato da Franco Baresi nel cuore di tutti gli amanti del calcio. Baresi uno di noi. L'esempio di Baresi, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra. 719 le partite giocate da Baresi con la maglia rossonera, quella con il mitico numero 6.
26: Il nostro grande capitano, ha fatto la nostra storia e tanta roba. E doti ne aveva tante, soprattutto era un grande uomo.
20: Davide Gangale per il GR1.
11: E c'è una notizia dell'ultima ora che riguarda il mondo del calcio. Secondo il New York Post, la FIFA avrebbe abbandonato il progetto di coinvolgere investitori privati nella gestione dei diritti commerciali dei mondiali. Il piano avrebbe garantito un incasso di oltre 4 miliardi di dollari ed era stato annunciato dal presidente Gianni Infantino nei giorni scorsi. Immediata però la rivolta delle confederazioni continentali, a partire dalla UEFA, che ha minacciato di boicottare tutte le competizioni FIFA. L'economia. Banco BPM rinuncia all'aggregazione con Monte dei Paschi. Il consiglio di amministrazione del gruppo Veneto ha deciso all'unanimità di interrompere le consultazioni con la banca senese, confermando la volontà di concentrarsi sul proprio piano strategico. MPS prende atto della decisione e ribadisce l'impegno nell'integrazione con Mediobanca. Scatta il grande esodo di agosto. Sulle strade sarà una giornata di traffico da bollino nero. 26 milioni gli italiani in viaggio. Per agevolare gli spostamenti, l'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri. Intanto il turismo si prepara a un'estate da record, trainata anche dagli arrivi dall'estero.
0: Anche se gli italiani partono sempre meno in agosto, sono di tutto rispetto i numeri previsti dagli operatori. Assoturismo Confesercenti stima oltre 96,7 milioni di pernottamenti nel nostro paese, ma a fare la differenza è la componente straniera. Il presidente Vittorio Messina:
1: gli stranieri aumentano dell'1,3%, sfiorando i 45 milioni di presenze. Bene il balneare, anche se il caldo intenso favorisce i laghi e la montagna, che cresce addirittura del 2,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
0: Il trend del mese apice della stagione resta dunque positivo, anche se si inserisce in un'estate segnata dai rincari dei carburanti. Per questo si attendono soggiorni più brevi in destinazioni a breve e medio raggio. Non si bada a spese invece per assistere ai concerti dei propri artisti preferiti. Secondo Unicusano, i grandi eventi musicali sono diventati dei veri e propri motori economici, con un impatto in Italia da 4,3 miliardi.
3: Gelsomina Testa, GR1.
11: Sulle partenze pesa anche l'ondata di calore. 19 le città da bollino rosso, domenica saliranno a 23. Le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
4: Inizio del weekend con tempo prevalentemente soleggiato su tutto il paese, salvo rovesci e locali temporali che nelle ore più calde si manifesteranno su Alpi e Appennini, condizioni di onda di calore con picchi fino a 40-42 gradi sulle pianure del nord e nelle zone interne di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, e che persisteranno anche per la giornata di domani.
11: E tra le città da bollino rosso c'è Bologna, dove per far fronte alle alte temperature è stato attivato un piano con rifugi climatici aperti a tutti.
5: Siamo tornati ieri dalle vacanze e ci riadatteremo al caldo. Non si può fare altro, un po' di aria condizionata, un po' di ombra. Si sopravvive? Cerchiamo.
6: Residenti e turisti nella morsa del caldo, che per una decina di giorni almeno porterà temperature roventi. Bologna non è fra le città da bollino rosso, ma già il calore non dà tregua.
7: Veniamo dalla Spagna, da Cordova. Anche lì fa molto caldo, siamo abituati.
6: Per trovare ristoro, un po' di ombra e acqua fresca, nel capoluogo emiliano è attiva una rete di rifugi climatici, al chiuso e all'aperto, come in Sala Borsa, all'Archiginnasio e nel cortile di Palazzo d'Accurzio.
5: Bevo tantissimo, cerco di stare all'ombra e basta, non ci sono altre soluzioni.
6: Si preannunciano giornate infuocate in tutta la regione, in particolare nel fine settimana, e ognuno si difende dal caldo come può.
5: Bevendo tanta acqua e cercando di stare un po' all'ombra.
27: Io a casa ho solo il ventilatore, basta. Finestre aperte e si aspetta che finisca.
6: Bologna, Francesca Turi, GR1.
11: Dalla Norvegia la curiosa storia di un tricheco che si è allontanato dal mare per restare, almeno per un po', in una foresta.
28: Lui è lì con la sua tonnellata di stazza, zanne comprese, sdraiato tra l'erba alta e a 200 metri dal mare mordicchia tranquillo un ramo. Il tricheco nella foresta non è frutto di intelligenza artificiale, ma è stato immortalato in un'istantanea reale che arriva dalla Norvegia. A scattarla un giornalista dell'emittente pubblica, rimasto basito davanti alla scena, e anche i ricercatori che studiano questi animali da decenni ammettono di non capire come sia possibile che quell'esemplare sia arrivato fino a lì. Il protagonista di questa storia, che sembra quasi sorridere, sdraiato e satollo in mezzo all'erba, ricorda da vicino il tricheco filosofo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Le autorità norvegesi hanno scelto però di non dargli un nome, per evitare che diventi un caso mediatico e venga importunato da curiosi a caccia di selfie. Per quanto simpatico, rimane pur sempre un tricheco. Federico Mello, GR1.
11: Estate, tempo di tormentoni e classifiche. Joliet torna al numero 1 e trascina la musica italiana, che nello streaming supera anche giganti della scena internazionale come Madonna e Rolling Stones.
29: Tutto è possibile, canta Joliet, anche che a 28 settimane dall'uscita l'album del rapper napoletano si riprenda alla cima della top 10 degli album più venduti della settimana, scavalcando Bad Bunny, che resta al secondo posto, Anna scivola al quarto, dopo Olly. E Joliet chiude anche la top 10 con Dio lo sa, atto secondo, una classifica che parla decisamente italiano, con dentro Bresh, Samurai J, Ultimo, e tra i singoli Ancora effetto mondiali, svetta Shakira con Dai Dai, ma poi è ancora una cascata di musica italiana, da Fred De Palma a Mengo Rimango e Serena Brancale. Musica in streaming, perché tutto cambia quando parliamo di album fisici, CD, vinili o addirittura musicassette. Dominano qui gli internazionali, Strokes, Rolling Stones, Madonna. Cambia la fruizione, forse l'età di chi ascolta, e cambia la classifica, almeno fino a venerdì prossimo. Miriam Mauti, GR1.
11: A proposito di streaming, Don't Go Breaking My Heart, successo di Elton John del 1976, ha superato il miliardo di ascolti. Non riesco nemmeno a immaginare di quanti viaggi, di quante feste e karaoke abbia fatto parte, ha commentato via social l'artista britannico. Nata da una vacanza alle Barbados e cantata in duetto con Kiki Dee, la canzone fu il suo primo numero uno nel Regno Unito e raggiunse le vette delle classifiche in quasi tutto il mondo. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Massimiliano Savino e Tommaso Margiotta. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
8: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 25, apriamo in A4 in Lombardia tra Grate e la tangenziale est di Milano in direzione del capoluogo. Un camion in fiamme causa rallentamenti. Chiusa anche l'uscita per la tangenziale est di Milano per questo motivo. In A4 in Veneto tra Verona est e Soave in direzione Padova segnalato un incidente. E proseguiamo ancora in A4 in Friuli alla barriera di Trieste e Lisert in direzione Trieste, presenti code per traffico intenso. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, in Toscana, tra Firenze Sud e Incisa, in direzione della capitale, 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria. Ancora in A1 nel Lazio, tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord, in direzione Roma, il traffico risulta rallentato per lavori. Andiamo in Campania in A16, tra Baiano e Avellino Ovest, in direzione Canosa, presente un incidente. E infine chiudiamo in Puglia, sulla statale 106 Ionica, nei pressi di Castellaneta Marina, si segnalano rallentamenti in entrambi le direzioni per lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

0: incredibile dichiarazione. La Terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con Macchie. Sembrerebbe che possa vivere...
1: Marilyn ed Elvis vivono alle Hawaii.
0: Dichiarazione shock. L'uomo è stato...

0: Radio 1, un mondo da sentire. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'Italia blocca Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di circa 60.000 migranti in 24 ore a Ceuta, l'enclave di Madrid in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, le parole della Premier Meloni. E si apre una crisi diplomatica con la Spagna. Il Premier Sanchez ricorda che l'Italia è prima per ingressi irregolari, 478.000 in 5 anni, e che rispetto dei trattati non è opzionale. Gelo da Bruxelles, che chiede a Roma di spiegare come la crisi di Ceuta impatti sulla sua sicurezza, visto che non ci sono flussi di migranti verso l'Europa. Solidarietà a Madrid da Francia e Gran Bretagna. Intanto oltre 48.000 migranti su 60.000 arrivati a Ceuta sono già stati rimpatriati. Kiev sotto attacco, missili balistici russi sulla capitale ucraina, lo ha fatto sapere poco fa il sindaco, invitando la popolazione a recarsi nei rifugi. Paura ai campi flegrei per il terremoto che ha fatto tremare tutto, spingendo la gente a riversarsi in strada. La scossa di maggiore intensità è stata di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni sentita in quasi tutta la provincia di Napoli. 21 le persone ferite, di cui 2 in gravi condizioni. Blackout in alcuni quartieri, ad Agnano è crollato un traliccio dell'alta tensione, a Pozzuoli ha ceduto un pezzo di muro di una palazzina. Stop temporaneo alla circolazione dei treni nella zona e alla partenza dei traghetti per le isole. È prevista la prossima settimana al Cairo la firma dell'accordo su Gaza, che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. Bocciare i 20 punti dell'intesa all'estrema destra di Tel Aviv, inaccettabile, l'ha definita il ministro Ben-Gvir. Addio a Don Mazzi, il prete di strada che combatte la droga grazie alla comunità Exodus da lui fondata. È morto a Milano a 96 anni. Non solo religioso, ma educatore attivista, ha recuperato migliaia di giovani fragili e tossicodipendenti. Cordoglio da istituzioni, politiche e cittadini. Il presidente Mattarella lo ricorda come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. Martedì l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale italiana, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà proclamato lutto cittadino. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. Ultimo grande libero, bandiera e capitano della squadra rossonera, con cui ha vinto di tutto: 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee, 2 italiane. Tantissimi gli omaggi e messaggi di cordoglio dal mondo dello sport e non solo. Il Real Madrid lo ha definito una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Il suo numero di maglia, il 6, è stato ritirato dal Milan quando ha smesso di giocare. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 2.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con lo sciame sismico che non accenna a placarsi e che sta interessando l'area dei Campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo 4.7, il più forte da 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Ci sono stati crolli a Pozzuoli, molta paura, gente ancora in strada, stop a treni e traghetti. La Premier Meloni segue costantemente la situazione in contatto con la protezione civile e le autorità. E intorno a mezzanotte abbiamo raggiunto il sindaco di Bacoli, Iosi Gerardo della Ragione, uno dei comuni dell'area Flegrea coinvolti in sisma. Sentiamo il suo racconto.
4: Diciamo, non va molto bene, anche perché le scosse stanno continuando, quindi c'è forte preoccupazione e paura dei cittadini, e registriamo danni sia in cedimenti di intonaci, frane di costoni, sia in mare che in strada, richieste di cittadini per verifiche all'interno delle strutture, che siamo riuniti al centro operativo comunale e tra poco arriva anche il prefetto. Non abbiamo richieste di cittadini che vogliono dormire fuori, però nel caso in cui ci fosse questa necessità apriremo i nostri palazzetti dello sport, le palestre, per fare i centri di prima accoglienza.
3: E vediamo la crisi migratoria di Ceuta. L'Italia sospende Schengen con la Spagna. Giorgia Meloni dice: tuteliamo la sicurezza nazionale. Tensione diplomatica con Madrid. Il premier Sanchez replica puntando il dito sugli ingressi di irregolari in Italia. La pressione su enclave spagnola e Marocco intanto si allenta. Le vittime sono 57. E la premier Meloni ha spiegato la decisione del governo di sospendere temporaneamente Schengen nei collegamenti aerei e marittimi con la Spagna.
5: Una misura per tutelare la sicurezza dei cittadini, in vigore solo per il tempo necessario. Giorgia Meloni annuncia sui social la decisione dell'Italia, primo paese europeo a sospendere i trattati di Schengen con Madrid, perché, spiega, vogliamo prevenire possibili ripercussioni di quei disordini per la nostra nazione. Si cercherà di limitarne l'impatto sui flussi turistici estivi, assicura la Presidente del Consiglio, che offre pieno sostegno a Madrid e all'Unione Europea nella gestione della crisi e rilancia la linea italiana di contrasto alle reti criminali che trafficano in esseri umani. Una visione che, sottolineano nella sede del governo, trova ormai sempre più consensi in Europa e mette l'Italia al centro del dibattito sulle politiche migratorie. Giorgia Meloni ne discute con le altre cancellerie europee, fra tutte la telefonata con la premier danese, con cui l'italiana guida a Bruxelles il gruppo di paesi che chiedono una stretta sul tema. Contatti diretti e continui anche fra Palazzo Chigi e il Viminale. Piantedosi riunisce il comitato per le frontiere, una scelta necessaria e prevista dai trattati, interviene il vicepremier e ministro degli esteri Tajani, Federica Ionta, GR1.
3: Ed è un'Europa divisa, quella di fronte al caos di Ceuta. La Germania esprime sostegno alla Spagna per la sua intenzione di non lasciare entrare i migranti illegali nel continente. La Francia rafforza i controlli ai confini con la penisola iberica, ma si dice pronta ad aiutare Madrid anche attraverso l'agenzia Frontex. Finlandia e Danimarca invece appoggiano Roma nella decisione di sospendere Schengen. E vediamo i dati economici, dati Istat sulla fiducia, migliore infatti quello di imprese e famiglie, inflazione in calo, stabile il carrello della spesa.
6: Quello che mettiamo nel carrello di tutti i giorni, dai beni alimentari alla cura per la casa e la persona, che i prezzi di questo settore non aumentino ulteriormente è una notizia positiva per i consumatori. Più 1,3% rispetto all'anno precedente, dice l'Istat. Stabili. Rallentano i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da più 3,9% a più 3,6%. E rallenta anche l'inflazione nel suo complesso, più 2,8% sull'anno nell'eurozona e al 2,9%. Il costo dei carburanti